0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: chiamata Lorena che è pronta perché c'è
1: Nazareno Tiberi, la pietra miliare, il mito della nostra radio.
0: Che Nazareno sarebbe se io non ci fossi?
1: Che cosa sarebbe di noi senza Nazareno?
0: Che sarebbe?
1: Che ne sarebbe di noi? Non lo sappiamo. Per fortuna che abbiamo Nazareno qui con noi. E per fortuna che anche oggi abbiamo un ospite strepitoso. Abbiamo passato ieri sera una serata insieme, perché qui c'è stato uno scambio di interviste. Ieri sera sono stata io sua ospite, oggi è lui qui con me. Sto parlando di Massimiliano Ludo. Massimo, Massimiliano!
2: Ciao Morena,
1: Max, anzi,
0: buongiorno, buongiorno,
1: ben trovato.
0: Ciao,
1: ben trovato Massi, eccoci.
2: Ben trovati a voi.
1: Allora, ti sei appostato bene con il telefono in un punto dove prende, quindi
2: sì, ho fatto 12 chilometri
0: tutto a piedi,
2: non so, è chiaro.
1: Dove ti trovi in questo momento geograficamente, dove sei?
2: Allora, io sono in periferia di Brindisi, estrema periferia praticamente.
1: Ecco, quindi credo che tra poco ci contatterà qualcuno da quelle parti che ha visto uno strano figuro arrampicarsi sugli alberi, sui pinnacoli con il telefono per vedere se c'era campo.
2: Tutto spettinato.
1: Sì, tutto con la barba spettinata.
0: Ecco.
1: Massimiliano, benvenuto. Ti trovi qui.
2: Grazie.
1: In questa gabbia di matti e ci stiamo bene tutti insieme.
0: Matti simpatici,
1: come dicevi, scusami,
2: mi adeguo facilmente a questi ambienti.
1: Fra simili ci si riconosce, fra simili ci si riconosce.
2: È chiaro, è chiaro. No, vabbè, sono molto contento. Poi la radio è una cosa che mi affascina tantissimo. Ma veramente tanto.
1: Tu hai aperto quindi questo canale dove ieri sera io sono andata in onda insieme a te, un canale YouTube, ma nella nomenclatura di questo canale tu dai idea che hai un approccio radiofonico, perché si chiama RadioTube, no? Il canale.
2: Sì,
1: non so se ho fatto
2: un
1: volo pindarico che non c'entra nulla, però nella mia mente ha riportato a questa dimensione radiofonica, a questo amore per la comunicazione.
2: Effetti, anche il logo del mio canale è una radiolina.
1: Ecco, quindi ecco, non penso di essermi sbagliata moltissimo.
0: C'è radio dappertutto, bene.
2: Magari un giorno proverò alla radio.
1: Ma una voce radiofonica ce l'hai, ma non è un caso, perché voglio dire, tu con la tua voce hai fatto un sacco di robe, non è che ti sei improvvisato e che siamo qui a parlare, che ne so, con uno

0: Pide acquario pesci e c'è un'affinità tra noi, voglio dire, è stato
1: il cavallo.
0: Sì, sono cuspide con l'acquario, ma ho l'ascendente dello scorpione, pensa che animalaccio, che bestiaccia,
2: c'è visto quante cose, c'è tutto quello.
1: Ho l'ascendente in cancro, io sto bene così,
0: cioè il cancro è il segno con cui io vado più d'accordo. Abbiamo un futuro, Max. scappa da me. per restare in tema di bestiacce, ci riallacciamo subito al tuo romanzo Il soffiatore di nuvole, dove il protagonista, questi tre cagnolini che lo seguono e... Esatto, che lui chiama bestiacce, ma in maniera molto molto affettuosa.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: sì. Prima di andare nello specifico, parlare di questo romanzo molto particolare, molto, io lo definirei una sorta di Zarathustra minore. Sì, perché c'è l'approccio del un po' dell'eremita e un po' del viandante. Secondo me, sì. Le due figure arcetipiche che possiamo subito mettere in campo sono queste due. E, volevo un attimo, ecco, presentarti, leggendo la tua biografia, a chi ci sta ascoltando. Tu nasci nel 78, sei un poeta, un cantautore, scrittore, hai appunto esordito con questo romanzo che è la tua opera prima, chiamiamola così.
1: Sì.
0: In questo momento vivi a Brindisi, ma se non erro sei nativo del nord, giusto?
1: Sì, sono nato in provincia di Milano, ma
0: ecco,
1: non ci tornerò
0: mai.
2: Addirittura Milano, quindi non è poco.
0: Diciamo che...
1: poi ci sono i creditori che mi cercano.
0: Cioè è stata una scelta obbligata. Cioè lui la fa passare per una scelta di vita, no? Ma è che gli correvano dietro, è stato costretto, diciamo, no? Diciamolo, la tua vena cantautoriale affonda le radici nella militanza come cantante dei Sidera, che è una band.
1: Sidera.
0: Vabbè, io gli accenti li metto un po' dove
2: cazzo. Non c'è problema.
0: Ho questa inclinazione, quando non lo so dove capita, io lo metto. È una band che è tuttora attiva, diciamolo. Ma tu.
1: No, la band no.
0: Allora ho fatto una ricerca, adesso... non so su cosa mi hanno risposto. C'è una band omonima che addirittura mi hanno detto che hanno partecipato all'ultimo Sanremo. E io dico, vabbè, non sarà, credo.
1: No, non sarà questa.
0: Però dico, magari hanno cambiato cantante, che ne so, ci può stare, no? E invece no, la tua band si è sciolta, quella dove tu eri alla voce.
1: Sì.
0: Ecco,
1: sì,
0: quindi quelli che oggi circolano non sono quelli lì dove militavi.
1: No.
0: Tu, specifichiamolo. E hai pubblicato questi album dai titoli molto evocativi: Poeta apatico, e questo mi è piaciuto moltissimo proprio come concetto, Maschere di legno, gli album che avete pubblicato nel 2005-2007.
1: Prendono il titolo da canzoni che sono all'interno.
0: Poeta apatico apre un mondo, però,
1: Sì.
0: È un tuo concetto.
1: È un po' uno simoro.
0: È un tuo concetto. Tu che sei un poeta, un po' no. Quindi sei tu che hai coniato questo neologismo del poeta apatico, immagino.
1: Sì.
2: Poeta apatico. E dici cos'è un poeta apatico?
0: Spiegacelo, perché a me hai smosso qualcosa dentro con questa definizione.
2: Dobbiamo saperlo, Mariano.
1: Io sono affascinato dagli ossimori e un po'
0: anch'io
1: sono un ossimoro con le
0: vivente,
1: gambe.
0: Sì.
1: Sì. Poeta apatico, il poeta è quello che sente, no? Quello che riesce a sentire e a trasmettere quello che sente. Una persona apatica invece non sente nulla. Non trasmette nulla. Io sono entrambe queste cose e mi viene da dire contemporaneamente, perché anche in realtà definirmi poeta, sì, nella biografia, poeta, cantautore, scrittore, sono tutte belle parole. Questo è un discorso che abbiamo fatto un pochino anche ieri, che io mi sono trovato molto d'accordo. Io mi definisco uno che scrive, ecco, uno

0: che gioca anche a volte con
1: le parole, assolutamente, che se ne nutre. Le usiamo perché ci nutrono, è inutile.
0: Sì, è più un bisogno, proprio, no? Una cosa per trovarsi, ecco, capirsi.
1: Sai, io che amo i tarocchi, Massimiliano, mentre parliamo mi viene in mente la figura del due di denari, non so se ce l'hai presente.
2: Il due di denari?
0: Di denari sì, ma il significato no.
1: La figura dei tarocchi del due di denari è questo, una sorta di giocoliere. Che cerca di creare un equilibrio, a volte un po' illusorio, a volte più concreto, tenendo in equilibrio queste due monete d'oro. E questa ambivalenza potrebbe essere rispecchiata da una carta simile, secondo me.
0: Sì, sì, secondo me sì, perché alla fine, come posso dire, cioè non è l'apatia quella drammatica, attenzione, è più un a volte sento la necessità fortissima di dissociarmi da tutto.
2: Addirittura.
0: Sì, sì.
2: E come mai questo?
1: È una sorta di riallineamento dove bisogna fermarsi, sì. Fingersi morti, no? Ci sono quegli animali che si fingono morti. È un po' quello.
0: Sì. Si può dire anche così. Però
1: non sapendo cosa fare mi fingo morto. Ok.
0: Al contempo questa mia apatia viene poi comunque raggiunta dalla mia parte poetica, insomma si mescolano, convivono assolutamente. E credo sia importante anche preservare questa possibilità che ci dobbiamo dare di dissociarci a volte, non per lunghi periodi, perché per carità, però trovare uno spazio in cui sei libero di non essere niente, di non avere a che fare con nulla e di non dover fare nulla.
1: Sai, mi viene in mente quella domanda cruciale di Jung, che in estrema sintesi di tutte le sue ricerche di una vita diceva: ma l'unica domanda, quella finale, che dobbiamo porre a noi stessi è: chi siamo noi quando nessuno ci guarda?
0: Brava.
1: Ti piace questa?
2: Certo che è una buona cosa.
1: Sì, perché l'apatia di cui parli tu, no? È quello stato in cui ti poni questa domanda, secondo me.
0: Sì, cerchi di capirlo, sì. Sì, ed è lì veramente che ti trovi ad avere a che fare con te stesso. Io penso a tante persone che magari non fuggono, ecco, da questo stato e quindi riempiono la vita con qualsiasi cosa, anche col rumore, pur di non trovarsi ad avere a che fare con se stessi, perché a volte magari ne hanno paura o temono quello che possono trovare, o non sono capaci di fare una cosa importantissima, secondo me, cioè quella di essere onesti con se stessi, perché tu puoi mentire al mondo, ma quando menti a te stesso hai perso.
1: È il crimine maggiore che possiamo fare a noi stessi, sì. Quello di mentire a noi stessi, perché ci porta a vivere nell'inautenticità. Ieri sera parlavamo dell'autenticità, no? Che cos'è il massimo dell'autenticità? È dirsi il massimo anche delle verità più scomode, secondo me,
0: certo.
1: E accettare che esistano dentro di noi.
0: Sì, sì, sì, e avere la forza di vederle, di capirle, di comprenderle. E poi, attenzione, tutto può essere cambiato, persino noi stessi possiamo cambiare,
1: certo.
0: Ma lo puoi fare solo nel momento in cui ti sei capito, accettato, perdonato, quello che vuoi, ma ci devi provare.
1: Assolutamente.
2: Certo, quello sì, è vero.
1: Perché se non vedi chi sei realmente, su cosa basi il cambiamento? Cosa vado a cambiare? Chiaro. Se non so neanche chi sono davvero, no?
0: Vedi, io nella quarta di copertina del soffiatore di nuvole l'ho fatta molto breve e ho scritto: si dice che per trovarsi bisogna prima perdersi. Ed è quello che è il protagonista, che poi è un libro autobiografico, semi-autobiografico,
1: sì.
0: Per forza di cosa qualcosa devi romanzare. Eh sì, no, è normale.
1: Per forza.
0: E quindi il protagonista di questo libro non fa altro che cercare di perdersi. Lui vuole soltanto perdersi, perché ne ha bisogno per potersi poi ritrovare, perché quando tu elimini tutto il superfluo, resti tu.
1: Sì, resta il nocciolo della questione che devi che devi guardare in faccia.
0: Questo viaggio che lui fa a piedi attraverso una parte della Puglia è un viaggio tanto esteriore quanto interiore, ecco. Sì, sono fatti realmente accaduti per il 90%, ecco, mettiamola così.
1: Tra l'altro non è un caso, ma forse lo è, non lo so, fatto sta che le energie a volte si allineano, ci sono delle sincronicità. Io prima ho evocato i tarocchi senza neanche inavvertitamente. Il secondo capitolo si intitola Il Mago, che è una figura degli arcani maggiori, no? E quindi è come se tutto questo romanzo fosse un po' intriso del viaggio dell'eroe. Non so se ce l'hai presente, quello fatto di tutti gli archetipi.
0: Diciamo che è un viaggio dell'eroe diverso dal solito. Perché non c'è una... cioè, non è un vero e proprio eroe. Oddio, forse lo è per le persone che incontra in quel momento.
1: Ma lui ha fatto il viaggio dentro di sé, per questo è un eroe, no?
0: Beh sì, allora, per quello possiamo dire anche di sì. Lui in realtà, per carità, forse vorrebbe non incontrare nessuno lungo questo viaggio, però accetta e cerca di comprendere le situazioni in cui si trova, le persone che incontra. E questo è importante, perché noi ci vediamo anche riflessi negli altri.
1: Assolutamente.
0: Cioè, abbiamo una sorta di... infatti tante volte ci danno fastidio negli altri i nostri difetti.
1: Sì.
0: Giusto. Vediamo negli altri e li mal sopportiamo, perché ci dicono come siamo fatti noi. Quindi in qualche modo è necessario anche incontrare delle persone.
2: È vero, certo, è vero.
0: Magari non tutte.
1: Ma anche quelle alla fine espletano una funzione. Sì. Tra l'altro dobbiamo arrenderci al fatto che il nostro cervello funziona con i neuroni a specchio, quindi anche volendosi sottrarre sarebbe impossibile, no? Evitare questo fastidio a volte che ci prende. Io vorrei leggere Massimiliano
2: ecco, sentiamo subito qualcosa,
1: un estratto iniziale del libro, giusto per far assaporare il gusto della tua scrittura. Adesso ritrovo l'inizio, perché ho qua il file aperto, il soffiatore di nuvole
2: e vediamo che cosa ci farà sentire.
1: Si apre con questo cerchio che poi riprenderemo successivamente nel concept, perché ritornerà, no? Nel corso del libro.
0: Sì, sì, è una figura importante.
1: Era buio. La campagna salentina era ancora silenziosa. La luna aveva lasciato il cielo, ma il sole, ancora nascosto dalla linea degli alberi all'orizzonte, non si percepiva nemmeno. Lì, nell'oscurità, sotto un grosso albero di pepe rosa, il pallido bagliore di quello che era stato un piccolo falò illuminava a malapena la sagoma di una tenda consumata, ma perfettamente montata. Si accese una luce al suo interno e le sagome di tre cani cominciarono a muoversi concitatamente. Poi la figura di un uomo si mise a sedere e completò quello che fino a un momento prima era sembrato un confuso spettacolo di ombre cinesi. La cerniera della tenda si aprì con un lieve sibilo e prima che il volto barbuto di quell'uomo uscisse per guardarsi attorno, Coda, la più giovane del branco, scappò fuori tutta contenta. «Patata, non ti allontanare!» alzò la voce, sperando che Coda lo sentisse. «E voi che aspettate? si rivolse alle altre due bestiacce che guardavano l'uscita della tenda. Sì, bestiacce. Era così che le chiamava. Per lui erano come figlie e il suo chiamarle in quel modo era sempre affettuoso. Anche Zampa e Woody uscirono a raggiungere la loro sorella più piccola solo di età. Infatti, la statura da pastore svizzero di Zampa e quelle da bolognese di Woody messe insieme non sarebbero bastate a pareggiare quella di un pastore abruzzese. L'uomo barbuto spense la luce e uscì dietro di loro. I capelli castani, ricci e lunghi, un po' diradati e con qualche filo bianco qua e là, arrivavano fino alle spalle. La sua barba, anch'essa riccia, ma con molti più peli bianchi rispetto ai capelli, era abbastanza lunga da coprire abbondantemente la vista del collo, nascondendo la catenina con i ciondoli che amava aggiungere. Forse lo faceva sembrare più vecchio nei suoi quasi 45 anni, ma a lui non importava. Pensava che fosse meglio piuttosto che sembrare un ragazzino. E poi, per lui la barba aveva uno scopo preciso. Qual è lo scopo della barba, Massimiliano?
0: Bella domanda.
2: domandone.
1: Te la voglio fare questa domanda indiscreta, perché so che è indiscreta.
0: Guarda, e io ti voglio rispondere, nonostante non
2: ecco, so bene, bene,
0: ti stiano ascoltando. Al limite cambierò città di nuovo. Allora, io somiglio molto a mio padre. E ho promesso che mi sono ripromesso che non l'avrei più rivisto.
1: E quindi?
0: E quindi sto dietro la barba. Perché
1: ecco,
0: se no lo specchio.
1: Ecco, ecco. È molto toccante questo dettaglio. Non ricordo se tu lo specifichi nel romanzo, mi sa di no.
0: Non lo so. Non mi ricordo.
1: No. Però vedi, ce l'hai confidato a noi questa cosa.
0: Vabbè.
1: È toccante, mi piace quando.
0: Ho voluto essere sincero.
1: Bene, bene, bene. Andiamo avanti, perché il capitolo si chiama Il Cerchio, e proprio questo cerchio poi viene ripreso in avanti nel capitolo durante un incontro importante, significativo per il protagonista. Ce lo vuoi raccontare?
0: Il cerchio, vuoi che ti racconti il racconto? O
1: parlaci del significato e magari, ecco, da cosa scaturisce nel libro, no, questa cosa ricorrente del cerchio e che cosa significa poi dentro al romanzo.
0: Allora, quello che io ho imparato in questa vita è che i rapporti, a prescindere dal tipo di rapporto, non possono mai essere una linea, perché una linea va da un punto a un altro. Invece un cerchio si ricongiunge, quindi e rimane tutto in circolo, e non è soltanto fra me e te, cioè quello che tu fai oggi per me. Infatti questo nel capitolo lui incontra questo signore
1: che gli dà della frutta, no?
0: Sì. E questo signore, lui non lo può pagare, lui non ha modo di pagarlo. Sì, ha delle monete ancora, ma quelle sono per le emergenze vere. E questo signore gli fa una domanda molto semplice che lo spinge poi ad accettare quei frutti. Gli dice: ma se fossimo stati al contrario, tu non me li avresti dati? E poi, quando lui gli fa notare che comunque non lo può pagare, il vecchio, quello che gli dice è: un giorno tu aiuterai qualcuno come io ho aiutato te, e allora mi avrai pagato. Quello è il cerchio.
2: Bello, okay.
0: È una cosa, non so se lo sto spiegando bene.
1: Sì, assolutamente. È come mettere in circolo l'energia buona. A volte, no, si usa questa metafora. Quello che tu metti in circolo in qualche modo ritorna. Magari non ti ritorna da quella persona, ma l'universo.
0: Non è importante.
1: L'universo ti restituisce quello che tu dai. È inutile. Certo. È inutile.
0: Esattamente.
1: Esatto.
0: E questo è il cerchio per il soffiatore di nuvole. Per me, per l'uomo barbuto, che poi sono io, insomma.
1: Il soffiatore di nuvole, io me lo tengo in caldo perché adesso vorrei far ascoltare un tuo brano che mi ha letteralmente innamorato, perché questa è una poesia, quindi non è che tu sei un poeta, un po' sì, un po' no, sei un poeta, caro, caro Massimiliano, perché il testo di questo brano...
0: Me lo
1: voglio scaricare e ve lo stampo perché è meraviglioso. Ascoltatelo attentamente.
2: Sentiamo.
1: Valzer dell'amore che passa. Ci ritroviamo qui appena finisce il brano, Massimiliano.

0: sto seduto qua per te, per te. La pioggia mi troverà con me.
1: Fumiamo questo bellissimo brano, ci dispiace sfumarlo, ma vorrei avere qualche minuto in più per parlare con Massimiliano.
2: Io ti ringrazio tantissimo, non pensavo avremmo ascoltato anche una canzone.
1: Ma assolutamente, cioè il tuo essere musicista non è niente di trascurabile, anche
3: grazie.
1: Perché ho visto che viene fuori proprio quella vena poetica cantautorale meravigliosa, cioè io non so se scrivi sempre testi di questo calibro, ma mi ha colpito al cuore, soprattutto le immagini che tu usi, il linguaggio che è semplice ma tanto evocativo, diretto, che si apre un'autostrada al cuore, cioè voglio dire, arrivi immediatamente, caro Massimo. Massimiliano
2: è anche molto recente. Sì, no, ma io quando mi chiami Massimo faccio finta di non sentire.
1: Tendo ad abbreviare. Max va bene?
2: No, chiariamo, perché Massimo è un altro nome.
1: È un altro, è vero, hai ragione.
3: Ma che gli dici?
1: Hai ragionissimo.
2: Massi, va benissimo. Anche
1: Max,
2: Ugo,
3: Max.
1: Sai, è la ragione per cui mia madre, che amava tantissimo il nome Massimiliano, alla fine ha chiamato mio fratello Massimo, perché dice: perché tanto non lo chiamerà nessuno Massimiliano, allora lo chiamo direttamente Massimo.
2: No, ma siccome io sono polemico, io puntualizzo sempre quando sbagliano, e quindi poi
1: hai ragione, hai ragionissimo, cazziami, come si suol dire. Allora andiamo a sprombattuto, perché qui finiamo il tempo con le goliardate, non diciamo le cose importanti. Allora, il soffiatore di nuvole non è un titolo così poetico e astratto, ha un senso reale all'interno della trama, perché il protagonista ha questo reale potere di soffiare le nuvole. Raccontaci di questo potere che ha il protagonista.
2: Allora, il protagonista si rende conto, adesso non viene mai detto nel libro, un giorno si rende conto di poter veramente soffiare le nuvole, quindi cioè, per caso si ritrova così anche per scherzo a soffiare verso il cielo e nota che le nuvole in qualche modo cominciano a bucarsi, ad aprirsi, e associa questa cosa delle nuvole alle nuvole interiori, quindi capisce che anche le nuvole interiori, se c'è volontà, perché quello la volontà è energia, quindi se c'è una volontà forte si riesce a fare aprire le nuvole anche dentro, non solo quelle del cielo, anzi forse quelle del cielo è più semplice da un certo punto di vista, e dentro diventa più complicato, per il discorso che facevamo prima, perché prima devi capire che quelle nuvole ci sono, devi capire che sono lì, devi capire perché sono lì. Lui nel capitolo del mago, lui parla, perché poi vedi, lui ha a che fare con diverse figure molto diverse fra di loro.
1: Assolutamente, bambino, nel corso del romanzo incontra tante persone, no? Ognuna rappresenta qualcosa.
2: Esatto. E col bambino lui forse è il momento in cui spiega meglio tutto quello che è essere il soffiatore di nuvole, e lui spiega che a volte le cose che non diciamo, i rancori che ci portiamo appresso, sono tutte nuvole che restano lì, no, nel nostro cielo, e quando le nuvole sono tante, lo sappiamo cosa succede, viene il temporale, quindi c'è una tempesta, qualcosa, anche devastante a volte, invece imparare a soffiare le nuvole prima che succeda tutto questo è la sua magia, ecco.
1: Ascoltami, hai scelto la figura del bambino affinché il tuo protagonista riesca a spiegare questa cosa, perché il bambino proprio simbolicamente, no, rappresenta ancora l'innocenza, la plasticità di riuscire ad accogliere anche qualcosa che sembra magico. Se l'avesse raccontato a un adulto in quei termini magari non avrebbe funzionato.
2: Beh, magari, cioè, No, non lo so, dipende poi sempre chi ti trovi davanti, è più difficile con gli adulti.
1: Però ecco, okay, nell'ambito di un romanzo, già no, l'archetipo di un bambino è come un recipiente che tu puoi non riempire, sì, ma è pronto per accogliere qualcosa di,
2: certo,
1: di particolare.
2: Mi ha dato la possibilità di spiegarlo in maniera molto semplice, come appunto la spiegheresti a un bambino, senza il timore che ti guardi come se ti fossi un matto.
1: Ecco, esatto, esatto, è questo che volevo infatti cogliere. Oltre al bambino, ad un certo punto arriva un'altra figura che è importante perché si prolunga anche nella trama del romanzo, ed è la giovane donna che si chiama Moira, con la quale...
2: No. Ecco, una cosa, allora Moira è una figura che c'è all'interno del romanzo, ma non è presente fisicamente. Lui ha contatti con Moira solo tramite messaggi.
1: Ah, ok, perché la seconda parte forse l'ho letta un pochino più e ho visto che colloquiava spesso con Moira. Dico, ok, una figura importante.
2: Sì, Moira è una figura importante, perché però Moira in qualche modo rappresenta quello che lui ha lasciato.
1: Ok. Ah sì, perché la figura, sì, con cui...
2: Mentre invece la giovane donna, allora in questo romanzo va detto una cosa, a parte le bestiacce e a parte Moira appunto, nessun altro ha un nome. L'uomo barbuto è l'uomo barbuto.
1: È l'uomo barbuto, infatti,
2: sì. La donna, la figlia, Scricciolo, che poi è la giovane donna con la quale lui fa un pezzo di percorso. All'inizio magari non vorrebbe neanche, lui in realtà vorrebbe camminare da solo,
1: esatto,
2: poi si crea un legame.
1: Suo malgrado, no? Si trova a interagire con questi personaggi a cui dà molto, ma riceve anche molto da loro.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Forse in un certo senso è più quello che riceve, se vogliamo, perché io sono dell'idea che incontri le persone che ti servono. Adesso prima abbiamo scherzato, abbiamo detto non tutte, ma in realtà incontri
1: anche
2: le persone che ti serve incontrare,
1: anche quelle che sono negative hanno una loro funzione
2: in generale, assolutamente. Incontri le persone che ti serve incontrare, non quelle che hai bisogno, cioè proprio quelle che sono lì per un motivo, c'è un motivo, sempre, anche se quel motivo magari è di quel momento, che non ha un senso in tutta poi la tua vita, però è così secondo me.
1: Ogni incontro è un nodo nella nostra vita, soprattutto quegli incontri che ci spostano interiormente.
2: Esatto, e lui incontra queste persone, ma anche queste persone incontrano lui.
1: È chiaro,
2: c'è uno scambio e uno dei personaggi che perdura durante questo libro e questo racconto è proprio questa giovane donna che sta fuggendo da quello che è la sua realtà per andare a Roma da amiche, a cominciare da capo in un certo senso.
3: Ecco, allora, da capo.
1: Perché la scelta di omettere i nomi dei personaggi e anche addirittura del protagonista?
2: Ma guarda, per quanto io poi non che me la prenda più di tanto, nel senso, se proprio mi devi chiamare mi chiami col mio nome, però non credo che abbiano molta importanza i nomi. Voglio dire, tu ti chiami Morena, te l'hanno dato.
1: Sì,
2: piacerà anche, per carità.
1: La mia personalità, quella che ho costruito in questo mondo, si chiama Morena, ma siamo abitati, no? Dicevamo ieri sera, da quel mistero che è senza nome, appunto. Quindi
2: esatto. Io Massimiliano, non è che i miei genitori hanno detto lo chiamiamo Massimiliano.
3: Tutte e due con la M,
2: chiamarmi. Come?
3: Tutte e due con la M, dico, cominciate.
2: Avrebbero potuto chiamarmi Calcestruzzo
1: ed era lo stesso.
2: ma per dirti, non mi identifica. Tu puoi dimenticare un nome, lo puoi dimenticare, ma non dimenticherai mai la persona se ti ha fatto se ti ha trasmesso qualcosa.
1: Assolutamente, spiego. Assolutamente, sì, sì, sì, sì.
2: E quindi ho questo rapporto strano, malsano,
1: no,
2: come vuoi, con
1: tu capisci che io che ti sto intervistando, una domanda sul perché i personaggi non hanno, certo, nome, te la devo fare di default, abbi pazienza.
3: Certo. Prima o poi te la voglio dire.
1: Lasciami fare il mio lavoro, come si suol dire.
2: Senza problemi. Anche le
1: no, dai,
2: finite.
1: Stiamo scherzando, ovviamente. No? Certo. Abbiamo iniziato ieri sera e possiamo andare avanti, no?
3: Sì. Ecco qua, via.
2: Sì. È questo.
1: Ti volevo chiedere, facendo un passo indietro, no? La genesi di questo libro, visto che è così fortemente autobiografico e tu nelle note specifichi che c'è stata come un'esigenza personale di dedicarti a questa scrittura, ecco, puoi dirci qualcosa di più al riguardo? Che cosa c'è dietro al soffiatore di nuvole?
2: Ma dietro al soffiatore di nuvole c'è forse il tentativo, non vorrei dire disperato, ma mi verrebbe anche da aggiungerlo, di riuscire a trasmettere quel poco che posso aver capito in questi ormai quasi 50 anni che calpesto la terra, cioè di non tenermelo per me, che se arriva anche, cioè se aiuta anche solo una persona, io sono contento, capisci? E questo è il bisogno di mettere nero su bianco, di riuscire a trasmettere quello che secondo me sono alcuni principi sui quali si dovrebbe coltivare il resto, ecco.
1: Ce li vuoi elencare questi principi che per te sono fondanti? Uno, da quello che ho capito leggendo, anche se non sono riuscita a finirlo completamente, ma poi nella parte finale ovviamente ho dato uno sguardo per cogliere, no, i punti più importanti, e poi finiremo proprio con una domanda a riguardo. Ce li vuoi enunciare? Quali sono i punti essenziali per te per vivere una vita autentica, senza perdersi dietro a cose che ci portano lontani dalla vera conoscenza?
2: L'elenco è davvero molto breve e secondo me alla fine si può racchiudere in un unico punto. Sei vivo adesso, non c'è ieri, non c'è domani, c'è soltanto adesso.
1: E allora, guarda che mi stai dando una risposta che la tua scrittura conferma pagina dopo pagina, perché questo libro è composto da 300 e passa pagine, dove non accadono cose rivoluzionarie, no? Che ne so, avvenimenti che uno dice epici. È il racconto capillare, tranquillo, quieto, di piccole cose che accadono nel momento.
2: Sì.
1: Ma sono tutte talmente intrise di una profondità, di una riflessione, che anche il più piccolo gesto, il più piccolo oggetto, il più piccolo avvenimento assume un significato enorme. Quindi la tua scrittura è una scrittura che racconta costantemente il qui e ora.
2: Sì. Sì, potremmo dirlo, sì. Potremmo dirlo. Anche io, come sai, settimanalmente su RadioTube conduco questo contest,
1: esatto,
2: nel quale insieme a Jenny Lepre e Oscar Quasi ci scontriamo con degli scritti a tema. Quindi io settimanalmente scrivo per questo contest. Leggiamo anche gli scritti che riceviamo sempre sul tema scelto, e io tutte le volte che mi trovo a scrivere, qualunque sia il tema, e attenzione, una volta fu il cancello, che uno dice cosa scrive sul cancello?
1: ma metaforicamente il cancello può aprire un sacco di cose.
2: Brava, brava. Infatti, costantemente, settimanalmente, io vado all'interno di me stesso e la domanda che mi faccio è cosa, cioè non ok, cerco di scrivere qualcosa di bello così vinco, perché non è questo. E che cosa voglio dire? E cerco sempre di far passare, a volte mi dicono, scrivi sempre cose tristi perché magari parlo anche di morte. Io non ho paura a parlare della morte.
1: Ma il problema di oggi è che non se ne parla della morte, cioè si ha paura di affrontare il tema della morte. Che se non lo affronti non vivi, è inutile, quindi...
2: Esatto, esattamente, esattamente, vedi che è quello, esatto.
1: Siamo
2: quello.
1: D'accordo, sì.
2: Sì, sì, sì. E le persone, non lo so, per scaramanzia, per paura, quello che vuoi, non ne parlano, e quindi pensano sempre che ci sia un domani, invece dovrebbero pensare che c'è un adesso, domani potrebbe anche non esserci, ieri non c'è già più. C'è soltanto adesso.
1: Esatto.
3: Mamma mia, che paura dopo i metti.
1: Il potere dell'adesso. È difficile vivere in presenza, perché Massimiliano, oggi viviamo in una realtà che costantemente ci offre stimoli per dissociarci dalla realtà, da quello che sta accadendo, da noi stessi. Quindi quanta fatica bisogna fare per vivere nel qui e ora?
2: Beh, io credo che alla fine non sia nemmeno un traguardo, ma sempre e comunque un percorso. Riuscire a vivere nel qui e ora è un percorso. È un percorso che puoi intraprendere da solo, nel senso, nessuno ti può spingere a farlo. Qualcuno magari è in grado, non penso di essere io, ma qualcuno è in grado di farti vedere l'ingresso, l'inizio del percorso, ma nessuno ti può spingere a farlo, ad attraversare. È una presa di coscienza che devi raggiungere da solo, e rimane comunque poi un percorso, non è un traguardo, non è che dici ok, sono riuscito a vivere nell'adesso, sono a posto. È un percorso, è una cosa che devi tenere, e come dicevi tu, devi per forza di cosa tener presente la questione della dipartita, della morte. La morte è diventata una parola brutta, ma in realtà è una parola, quindi alla fine ha un significato, e molti la considerano la fine di un viaggio. Per me è l'inizio.
1: Per me è l'inizio.
2: Un viaggio comunque il continuo di questo viaggio.
1: Questa potrebbe essere anche una parentesi materica di un'esistenza infinita che abbiamo in un'altra forma. Una piccola parentesi.
2: Sì. Sì.
1: Una vacanza dalla nostra forma energetica. Che la facciamo a spasso su questo pianeta, perché dobbiamo integrare delle cose a livello spirituale. Io ho un po' questa visione.
2: L'energia non si distrugge. Quindi se siamo energia, non può finire tutto quando
1: finisce. Esatto.
2: Ora,
1: siamo perfettamente
2: momento,
1: d'accordo.
2: Io sono un insieme di cellule che gli va di essere me, va bene. Dentro c'è qualcos'altro, ci sono io dentro.
1: Sì. Proprio con queste idee tu concludi il romanzo, perché apparentemente può essere una fine che sì, quelli che si aspettano il lieto fine, no? Queste cose molto sognanti, da mondi degli unicorni, che secondo me non sono realistiche. A me piace molto il pensiero nudo e crudo, realistico. Quando tu dici alla fine sono convinto che saprai essere felice, rispondi a Moira, sono convinto che saprai essere felice, e qui c'è un coraggio che io, oddio, questa frase, Massimiliano, come l'amo. Io non sono stato capace di essere felice, ma ti ho voluto e ti voglio bene. Ma quanto coraggio c'è, quanta dignità, quanta profondità e sincerità d'animo in una persona che riesce a dire: io non sono stato capace di essere felice.
3: Bella, però questa è bella questa, questa cosa che hai detto.
2: Sì, è come dicevamo prima, cioè devi saper prendere coscienza di quello che è la tua vita in qualsiasi momento. Accorgersi, sì. Capire questa cosa è altrettanto importante, quindi...
1: Cioè, perché intorno a noi, Massimiliano, vediamo persone impegnate giorno e notte a far credere agli altri di essere felici. E magari vogliono convincere se stesso di esserlo, ma in realtà non lo sono.
2: Certo, però vedi che torniamo sempre al discorso, mentono a se stessi.
1: È questo.
2: Cioè, si convincono della bugia che riflettono al punto da arrivare a crederci. Al punto da dimenticare che è una bugia. E quindi temono quello che è poi il confronto, torniamo al discorso iniziale, temono il confronto con se stessi.
1: Guarda, Massimiliano, quando ho letto questa frase mi è tornato in mente un aforisma di un autore che io amo follemente, che è Georges-Louis Borges, che diceva esattamente la stessa cosa: ho commesso il peggiore dei peccati che un uomo possa commettere, non sono stato felice.
3: Ecco, vedi.
1: Cioè, capisci che quando succedono queste coincidenze...
2: Beh, la felicità, non lo so, anche lì c'è... Cioè,
1: è sopravvalutata, a volte dico la felicità è sopravvalutata.
2: Sì. Secondo me è come cercare di raggiungere un traguardo che continua a spostarsi, perché tu stesso poi lo sposti.
1: Sì, sì.
2: Cioè, per molti la felicità è avere la macchina bella, poi ce l'hanno ma non sono felici, allora vogliono il lavoro bello, poi ce l'hanno e non sono felici, allora vogliono la famiglia. Ce l'hanno e non sono felici, voglio i figli. Ce li hanno e non sono felici, non sono felici mai, perché spostano sempre il traguardo della felicità, non si godono quello che hanno nell'adesso.
1: Ma forse non sono capaci di... Massimiliano, se uno sposta continuamente l'asticella è perché ha chiamato felicità un simulacro, cioè non era.
2: Esatto.
1: No?
2: Esatto. Esatto. C'è una confusione profonda anche su questo discorso, perché comunque, come ti dicevo, forse la felicità non esiste, e se esiste per istanti fugaci, proprio
1: non può essere una condizione permanente, io di questo sono convinta.
2: Ma poi va bene, cioè, ma saremo anche parecchio strani, voglio dire. Cioè, il villaggio dei puffi, che
1: è? Cioè, io lo chiamo il mondo degli unicorni, no? Di cui tutti vorrebbero. Per me, cioè, io mi annoierei a parte a morte. Cioè, oddio, liberatemi dal mondo degli unicorni, non voglio entrarci.
2: Bisogna saper bastare a se stessi.
1: Assolutamente.
2: Però ripeto, è un percorso, è una cosa che devi comprendere, cioè non basta che qualcuno te lo dica, non basta che tu ascolti il guru di turno, è una cosa alla quale devi arrivarci.
1: Bisogna avventurarsi dentro se stessi. Mi piace questa idea, che è un'avventura, no? Dentro noi stessi.
2: Sì.
1: È come, ecco, mettersi in mare, tu non sai cosa succede quando lasci la riva, incontri le tempeste, gli squali, le balene, il Moby Dick, no? esatto, siamo chiamati a questa avventura dentro noi stessi, che penso sia l'unica che vale la pena di fare veramente.
2: Sì. E devi scartare, per poter arrivare a cominciare questa partire per questa avventura, devi scartare tutto quello che ti hanno detto o che credi di essere.
1: Assolutamente. Massimiliano, il nostro tempo purtroppo...
3: Bravissimo.
2: Grazie.
1: Però, cioè, come ho detto a Bianca prima, cioè, questa è una parentesi che si apre, nel senso che pensare che io ti mollo...
3: E che... Torniamo.
1: Abbiamo solo cominciato, è una minaccia.
3: Che è il prossimo libro,
2: No, no, volentieri, è stato bello conoscerti.
1: Assolutamente reciproca.
2: Con voi oggi è stato bello averti su RadioTube ieri. Sei una bella persona e
1: grazie.
2: Mi fa piacere quando incontro belle persone.
1: È una parentesi aperta, quindi ritornerai, parleremo ancora di tante cose perché non si finisce mai veramente di navigare queste acque.
2: Tra l'altro io sto lavorando a un'altra canzone.
1: Perfetto.
2: Non so quando, ma sono a buon punto e mi piacerebbe fartelo ascoltare.
1: Io chiudo intanto sperando di non aver preso un granchio, perché a volte faccio delle robe assurde. Hai collaborato ad un pezzo con Nora? Perché mi appare con Max, ecco, qui, ecco, sei tu. Quindi, ecco.
2: Ho fatto la parte musicale e ho scritto una parte del testo. Sì.
1: Benissimo, quindi noi anche, chiudiamo con il pezzo di Nora, che si intitola Parlami di te. Tu un po' ci hai già parlato di te, ma ritorneremo sulla questione, caro Massimiliano.
2: Grande. Grande, molto volentieri, sono stato davvero bene.
1: Grazie, io ti ringrazio tantissimo. Vi ricordo il suo il suo libro. Comincio a sfarfallare dopo 2 ore di diretta, come se lo sfarfallassi appena mi alzo la mattina. Il soffiatore di nuvole, edito da Navarra, mi sembra, dico giusto?
2: Sì.
1: Edito da Navarra, lo trovate su Amazon, lo trovate in un sacco di posti, compratevelo perché è bellissima già solo la copertina, tutto il contenuto, ve l'ho detto, a me ha fatto pensare un po' a Zarathustra, perché ogni tanto l'uomo barbuto se ne esce con le sue pillole.
2: La copertina, se posso,
1: assolutamente,
2: è stata disegnata a mano da Angela Celeste Pezzuto.
1: Bellissima, bellissima veramente. Massimiliano, ci dobbiamo salutare. Grazie della condivisione.
3: Al prossimo libro,
2: Grazie. Grazie. Come?
3: Al prossimo libro.
2: Assolutamente sì, anche la prossima canzone.
1: Assolutamente sì. Buon tutto, buon adesso.
2: Grazie mille a voi e a tutte le persone che ci stanno ascoltando o che ci ascolteranno.
1: Vi ricordiamo il suo canale RadioTube, seguite le dirette di Massimiliano, trovate tutti i video, tutto quello che ha postato finora, l'intervista che abbiamo fatto ieri sera, magari andatevela a vedere così conoscete meglio anche lui. Ci ascoltiamo il brano di Nora e noi ci troviamo qui sabato prossimo, ragazzi.
3: Ciao a tutti, buona domenica per domani, ciao.

faccia spazza via. Sai che cos'è? Che a questo giro scendo al volo da sola. Sono il sorriso che dietro ai vetri ogni tanto consola. Stai qui con me, che con due occhi tutto il mondo migliora. Ora che so

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Oggi iniziamo un nuovo ciclo di letture e ho scelto per voi un autore che non abbiamo mai incontrato, Sándor Márai, uno scrittore celebre anche per essere stato giornalista e poeta, ungherese di nazionalità, naturalizzato statunitense. È nato l'11 aprile del 1900 a Košice, è morto suicida il 22 febbraio del 1989 a San Diego. Nacque in una ricca famiglia borghese di origini sassoni. Da giovane studiò a Lipsia, a Budapest e Parigi, viaggiando molto in Europa. Negli anni 30 raggiunse il successo letterario in Ungheria con uno stile asciutto, psicologico e profondo. Fu un forte oppositore sia del fascismo che del comunismo. Nel 1948, con l'avvento del regime comunista che condannò le sue opere come borghesi, scelse la via dell'esilio. Visse a lungo in Italia, soggiornando a Napoli tra il 1948 e il 1952, un'esperienza che ispirò il suo romanzo Il sangue di San Gennaro. Nel 1957 si trasferì negli Stati Uniti, stabilendosi a San Diego, in California. Visse gli ultimi anni in grande isolamento, dedicandosi ai diari e alla memoria. Segnato da gravi lutti familiari, si tolse la vita nel 1989. Quali sono le opere principali? Sicuramente Le Braci del 1942, il suo capolavoro che ha decretato la sua riscoperta mondiale sul finire degli anni 90. Confessioni di un borghese del 1934, la sua celebre autobiografia. Terra, terra, e volevo tacere, le intense testimonianze del Novecento e del secondo dopoguerra. Il libro che ho scelto per voi si intitola La recita di Bolzano e ci presenta una figura per noi italiani molto cara e, come dire, iconica, quella di Giacomo Casanova. Ma non voglio scoprire troppo della trama del romanzo. Lascerò che, quantomeno inizialmente, la scopriamo insieme leggendo le prime pagine.

gentiluomo di Venezia. Si accommiatò dai gondolieri a Mestre. Balbi, quel monaco depravato, per poco non era riuscito anche stavolta a farlo cadere in mano agli sbirri. Lo aveva cercato invano mentre la diligenza stava per partire e alla fine lo aveva rintracciato in un caffè dove, sorbendo allegramente una tazza di cioccolata, faceva il cascamorto con la cameriera. A Treviso si trovò a corto di quattrini. Si dileguarono insieme attraverso i campi passando per Porta San Tommaso. Avanzarono furtivi tra gli orti al limitare dei boschi e verso il tramonto raggiunsero le prime case di Baldo Biadene. Qui egli tirò fuori il pugnale, minacciò il fastidioso compagno di strada, quindi i due si diedero appuntamento a Bolzano e si separarono. Padre Balbi si avviò di malavoglia, con passo strascicato, fra i tronchi nudi degli ulivi. Era magro e trasandato e si allontanò camminando di traverso con lo sguardo losco e corrucciato, lasciandosi ogni tanto un'occhiata alle spalle, come un cane rognoso scacciato dal padrone. Quando il monaco si fu finalmente tolto dai piedi, egli entrò nel paese e, lasciandosi guidare ciecamente dall'istinto, chiese alloggio nella casa del capitano delle guardie. Fu accolto da una donna mansueta, la moglie del capitano, che provvide a servirgli la cena e a lavargli le ferite. Aveva le ginocchia e le caviglie sporche di sangue rappreso, si era sbucciato i gomiti e le gambe saltando giù dai tetti di piombo durante la fuga. E prima di coricarsi venne a sapere che il capitano era partito per cercare proprio lui, il fuggiasco. Tagliò la corda all'alba. Trascorse la notte seguente a Pergine e il terzo giorno, ormai in carrozza, perché strada facendo aveva estorto 6 monete d'oro a un conoscente, arrivò a Bolzano. Balbi lo stava già aspettando. Lui si fece aprire delle camere alla locanda del Cervo. Non aveva bagaglio e si presentò vestito come un pezzente, con la sua bella marsina di seta variopinta tutta sbrindellata e senza soprabito. Nelle viuzze di Bolzano soffiava già il vento di novembre. Il locandiere squadrò perplesso gli ospiti cenciosi. «Le camere più belle?» chiese con imbarazzo. «Le camere più belle!» rispose l'altro a bassa voce con severità. «Controlla la cucina. Qui da voi, invece dell'olio per cucinare, si usano i grassi rancidi della peggior specie. E da quando ho lasciato il territorio della Repubblica non ho ancora mangiato un boccone decente. Per stasera fa arrostire cappone e pollo. Non uno, ma 3, farciti di castagne. E procurati del vino di Cipro. Guardi i miei abiti? Cerchi il mio bagaglio? Ti meravigli che ci siamo presentati a mani vuote? Da queste parti non arrivano i giornali? Non leggi la Gazzetta di Leida? Somaro, esclamò con voce rauca, perché si era raffreddato durante il viaggio e i suoi bronchi erano afflitti da una tosse insistente. Non hai sentito che un gentiluomo veneziano è stato rapinato alla frontiera con il suo segretario e i suoi servi? La polizia non ha ancora chiesto di me? No, signore, disse spaventato il locandiere. Balbi se la rideva di nascosto. Alla fine ottennero le stanze migliori.

in tono di scusa. La polizia è severa anche dalle nostre parti. Arriveranno da un momento all'altro. Tengono d'occhio tutti i forestieri. Riferisci, ribatte l'altro con noncuranza, che è giunto un ospite altolocato, un gentiluomo. Sì, lo incalzò il locandiere e si sprofondò in un inchino, il berretto a frange stretto tra le mani con un'aria insieme curiosa e sottomessa. Un gentiluomo di Venezia. Lo disse come se stesse annunciando qualche titolo o carica di straordinaria importanza. Persino Balbi rimase stupito dall'enfasi con cui pronunciò quelle parole. Quindi vergò il suo nome sul registro con una grafia agile e appuntita. Il locandiere arrossì per l'emozione. Si strofinò le tempia con le dita grassocce, chiedendosi se dovesse correre a chiamare le guardie o cadere in ginocchio e baciare le mani all'ospite. Nel dubbio rimase in piedi in silenzio, completamente frastornato. Quindi accese una lampada e li accompagnò entrambi al piano di sopra. Le cameriere stavano già riordinando le stanze. Portarono grandi candelabri dorati, acqua calda in una brocca d'argento, salviette in tela di Limburgo. Il forestiero cominciò a svestirsi lentamente, come un sovrano circondato dai cortigiani. Passò uno alla volta i suoi indumenti sporchi all'oste e alle cameriere. Le brache di seta, macchiate di sangue rappreso, gli erano rimaste incollate alla pelle, tanto che si dovette tagliarle sui due lati con le forbici. Rimase a lungo con i piedi a mollo in una bacinella d'argento, sprofondato in poltrona, tramortito dalla stanchezza, con i capelli arruffati e un'espressione tetra. Ogni tanto si appisolava per un istante, borbottava qualcosa, lanciava un grido. Balbi, l'oste e le cameriere si affaccendavano perplessi intorno a lui. Gli prepararono il letto, accostarono le tende, spensero quasi tutte le candele. All'ora di cena dovettero bussare ripetutamente alla sua porta. Dopo mangiato prese subito sonno. Dormì fino a mezzogiorno, con i lineamenti sereni e distesi e l'indifferenza di un uomo morto già da 24 ore. Un gentiluomo, dissero le ragazze, e canticchiando, ridacchiando, bisbigliando, tornarono al lavoro in cucina e in cantina, chi a lavare le carrozze e chi ad asciugare le stoviglie, chi a spaccare legna da ardere e chi a servire i clienti all'osteria. La sera si presentarono due agenti della polizia segreta. Il nome di quell'uomo, un nome sospetto e attraente, pericoloso e interessante, specie dopo la notizia della grande avventura, la fuga, calamitava l'attenzione della polizia delle varie città e volevano essere informati su tutto. Dormiva? Non aveva con sé alcun bagaglio? Un pugnale, disse il locandiere. È arrivato con un pugnale, è tutto ciò che ha. Un pugnale, ripeterono quelli, annuendo con aria da intenditori un po' disorientati. Un pugnale di che genere? Insistettero. Un pugnale veneziano, rispose il locandiere con ammirazione. Non possiede nient'altro? Domandarono i due sbirri. No, disse il locandiere. Non possiede nient'altro, un pugnale e basta. La notizia li sorprese. Non si sarebbero meravigliati se fosse arrivato con un ricco bottino di pietre preziose, la bisaccia piena di collane e anelli sfilati strada facendo dalle dita di donne innocenti. La sua fama lo precedeva come un araldo e gridava il suo nome. Bada, gli dissero gli sbirri, non perderlo di vista. Vogliamo essere informati di ogni sua parola. Devi tenerlo d'occhio con la massima attenzione. Riceve lettere? E da chi? Le spedisce a sua volta? A chi le indirizza? Osserva tutti i suoi movimenti. Pare, aggiunsero abbassando la voce, le mani a imbuto, sussurrando all'orecchio del locandiere, pare che qualcuno lo protegga. Nemmeno il signor prelato può fare alcunché contro di lui. Per il momento
disse il locandiere con aria

esperto. Per il momento gli fecero eco gli sbirri aggrondati. Si allontanarono in punta di piedi, foschi e meditabondi. Il locandiere andò a sedersi di là nell'osteria e trasse un profondo sospiro. Non gli piacevano i personaggi famosi che suscitavano l'interesse del prelato e della polizia. Pensò agli occhi dell'ospite, al fuoco tenebroso e alle braci che rilucevano languide in quegli occhi, ed ebbe paura. Pensò al pugnale veneziano, unico bagaglio dell'ospite, ed ebbe paura. Pensò alla fama che lo accompagnava ovunque, furtiva, e si mise a bestemmiare sottovoce. «Teresa!» esclamò stizzito. Entrò una fanciulla già in camice da notte. Aveva 16 anni, in una mano reggeva una candela accesa e con l'altra si teneva stretta la camicia al petto. «Ascolta!» disse l'ospite in tono sommesso e l'attirò a sé facendola sedere sulle sue ginocchia. «Tu sei l'unica persona di cui mi fido. È arrivato un ospite pericoloso, Teresa. Questo gentiluomo. Di Venezia?» chiese la fanciulla con voce cantilenante da scolaretta. «Sì, sì, di Venezia», disse l'altro nervosamente. «Viene dritto dalla galera, da luoghi brulicanti di topi, da sotto la forca. Tienilo d'occhio, Teresa. Fa attenzione a ogni parola che dice. Tieni gli occhi e le orecchie sempre incollati al buco della serratura. Ti voglio bene come a una figlia. Sì, la mia pupilla. Tuttavia, se dovesse invitarti nella sua camera, non fare la schizzinosa. Sarai tu a portargli la colazione. Bada alla tua virtù e tienilo d'occhio». «Va bene», rispose lei. Quindi si avviò verso la porta come un'ombra slanciata con la candela ardente in mano. Sull'uscio disse in tono infantile, strascicato e lamentoso: «Ho paura». «Anch'io», disse il locandiere. «Adesso va a dormire, ma prima portami una bottiglia di vino rosso». Quella prima notte però tutti quanti dormirono male. Dormirono con affanno, russando, sospirando, sussultando, e mentre giacevano immersi nel sonno avevano l'impressione di trovarsi in balia di qualcosa. L'impressione che qualcuno si aggirasse intorno all'edificio, che qualcuno li apostrofasse costringendoli a rispondere come non avevano mai risposto in vita loro. Ma la mattina dopo al risveglio l'avevano già dimenticato. Mentre loro dormivano si diffuse la notizia che il forestiero era arrivato, che era evaso dai piombi, aveva lasciato la sua città natale viaggiando in gondola alla luce del sole, si era preso gioco delle loro eccellenze magnanime, i capi spietati dell'Inquisizione, aveva gabbato Lorenzo il carceriere, aveva aiutato a fuggire il frate degenere, aveva lasciato la roccaforte dei Dogi come se uscisse a fare una passeggiata. Era stato visto a Mestre, intento a contrattare con il vetturino, a Treviso, mentre sorbiva un bicchierino di vermut in un caffè, e un contadino giurò di averlo visto nei campi mentre gettava il malocchio sulle vacche. La notizia si diffuse nei palazzi di Venezia e nelle taverne di periferia, e i cardinali, i senatori, i boia e gli sbirri, le spie e i giocatori d'azzardo, gli amanti e i mariti, le fanciulle alla messa e le donne maritate nei loro letti tiepidi, tutti scoppiarono a ridere ed esclamarono «Oi boh!» oppure gridarono a squarciagola con soddisfazione «Ha ha ha ha!» o ancora, soffocando una risatina tra i guanciali o nei fazzoletti, sospirando «Eh!» Tutti erano contenti che fosse evaso. La sera dopo, la notizia fu comunicata al Papa, il quale si ricordava di lui. Ricordava anche di avergli conferito personalmente la carica di proto notorio apostolico, e quando gli raccontarono l'accaduto si fece una bella risata. La notizia volava.
A Venezia i gondolieri si appoggiarono ai loro lunghi remi per discutere minuziosamente i dettagli tecnici dell'evasione e si rallegrarono che fosse fuggito. Erano contenti perché lui era veneziano e si era fatto beffe del potere, perché qualcuno si era dimostrato più forte della tirannia, delle pietre, dei ceppi e dei piombi. Parlavano sottovoce, sputavano in acqua, si fregavano le mani soddisfatti. La notizia volava e riscaldava i cuori. E poi? Cosa ha commesso di tanto grave? Si domandavano. Giocava a carte, santo cielo, e magari non giocava troppo pulito. Teneva il banco in locali malfamati. Si aggregava con il volto mascherato ai giocatori di professione più esperti. Ma c'era forse qualcuno che non lo facesse a Venezia? Di notte poi prendeva a bastonate quelli che lo avevano tradito e persuadeva le donne a seguirlo fuori città, nel quartierino preso in affitto a Murano. Ma c'era qualcuno a Venezia che da giovane avesse condotto una vita diversa? Ed era sfrontato, aveva la lingua sciolta, parlava troppo, ma si era mai visto qualcuno a Venezia che tenesse la bocca chiusa? Ecco cosa mormoravano tra loro, scoppiando a ridere di tanto in tanto, perché c'era qualcosa di bello in quella notizia, qualcosa che dava soddisfazione e riscaldava il cuore, perché tutti si sentivano nelle grinfie dell'Inquisizione, tutti vivevano con un piede nella cella e adesso qualcuno aveva dimostrato che l'uomo è più forte dell'arbitrio, più forte dei tetti di piombo e dai carcerieri, più forte di Messer Grande, l'araldo sinistro, l'inviato del boia. La notizia volava e negli uffici della polizia si scaraventavano nervosamente le pratiche di qua e di là, i capitani sbraitavano, i giudici interrogavano gli imputati con le orecchie in fiamme e distribuivano inferociti condanne al carcere, all'esilio, alle galere e all'impiccagione. Si parlava di lui nelle chiese, dopo la messa lo si additava alla pubblica esecrazione, perché egli riuniva i 7 peccati capitali nel suo corpo dannato che, a detta del predicatore, all'inferno sarebbe stato messo a bollire in un pentolone a parte, su un fuoco attizzato appositamente per lui, fino alla fine dei tempi. Ma il suo nome veniva ricordato anche nei confessionali da donne inginocchiate che lo pronunciavano chinando profondamente il capo, facendosi schermo con il libro delle preghiere mentre si battevano il petto e promettevano di pentirsi dei loro peccati. E tutti si rallegravano, come se a Venezia e negli altri luoghi che lui aveva attraversato, nelle città e nei villaggi della Repubblica, fosse accaduto qualcosa di bello. E qui ci fermiamo per oggi. Questa è l'apertura del romanzo La recita di Bolzano di Sandor Marai. Non viene mai ancora pronunciato il nome di Giacomo Casanova, ma a rivelarcelo è l'autore stesso nella pagina iniziale che non ho condiviso con voi. Vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura. Vi ringrazio di essere stati con me anche oggi. Ciao!

0: vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jaman Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
1: No, è mio!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo oggi la festa liturgica dell'esaltazione della croce. Chiediamo davvero questo vessillo di gloria e di resurrezione, questa chiave che apre la porta della vita eterna, la grazia di essere rinnovati nel cuore, nell'anima e nella mente, in tutta la vita, liberati dall'oppressione del male, rafforzati nella fede, illuminati nella speranza, rinvigoriti nell'amore, nella carità di Dio e verso il prossimo. Chiediamo perdono per tutte le volte che rifiutiamo la croce, non amiamo la croce, non esaltiamo la croce, non troviamo nella croce quella forza necessaria per essere testimoni autentici di Gesù. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria,
1: gli angeli,
0: santi e voi fratelli e sorelle, che ho molto
1: per me il Signore Dio
0: nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.

0: Dio nell'alto dei cieli
1: e pace in terra agli
0: uomini amati
1: dal Signore.
0: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti
1: adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
0: Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
1: Tu che togli
0: i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la croce del Tuo Figlio unigenito, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il Suo mistero di ottenere in cielo i frutti della Sua redenzione. Egli è Dio e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: L'Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
1: Prendiamo.

In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.

La festa della esaltazione della croce. La croce viene esaltata non in quanto strumento di morte, ma in quanto strumento che distrugge la morte e apre la vita, quella nuova, quella vera. È il nuovo albero della vita piantato nel nuovo giardino dell'Eden, il nuovo albero che contiene la vita stessa, che è Gesù. Esaltiamo la croce non in una visione di sofferenza, di dolore e di morte, ma perché ne riconosciamo tutta la profondità, la forza, la luce che nasce dalla croce. Esaltiamo la croce non per sentirci più assicuro nella concretezza della vita quotidiana fatta di dolore, di prova, di morte, ma perché sappiamo che la croce sconfigge la morte e la sconfigge in modo definitivo. È la parola definitiva della morte, per mezzo della quale Gesù ha risorto tutto e tutti già in Lui. Chiediamo al Signore di vivere questo giorno con un cuore attento a vivere la croce in ogni sua forma, in ogni sua manifestazione, come una grazia, un dono che ci riporta a colui che nella croce, sulla croce, dalla croce ha liberato il mondo, ha donato la vita, quella eterna che non ha fine. Chiediamo alla Madonna che ai piedi della croce ha sorretto e ha aiutato, ha confortato, ha accompagnato il suo figlio Gesù, accompagnare anche ognuno di noi, perché ogni volta che la rifiutiamo possiamo trovare quegli occhi della madre che ci sostengono, che ci aiutano, che ci spronano, che ci incoraggiano, che ci mandano avanti anche quando sembra impossibile, perché tutto è possibile a coloro che credono, tutto è possibile a Dio. E allora cosa aspettiamo, visto che Lui è con noi, a pensare che non c'è niente e nessuno che possa esservi contro? La croce davvero sia quella gioia che ci apre il cuore, ce lo pianta sulla roccia che è Cristo e ci dona il coraggio di essere testimoni autentici di una vita che non ha fine, ma che comincia solo qui sulla terra e che poi ha il suo compimento nel cielo. Vergine Madre, donaci sempre il coraggio di prendere la croce e di seguire Cristo, diventando ogni giorno Suoi discepoli.

0: Come popolo redento invochiamo Dio nostro Padre che nell'albero della croce ci ridona il frutto della vita in Cristo suo Figlio. Preghiamo e diciamo ascoltaci o Signore.
1: Ascoltaci o Signore.
2: Per la Santa Chiesa, in ogni suo gesto, parola e opera, annunci l'immenso amore del Padre, rivelatosi pienamente nella croce del suo Figlio, preghiamo.
1: Ascoltaci o Signore.
2: Per i vescovi, i presbiteri e i diaconi, siano servi e testimoni della sapienza dello Spirito che scaturisce dalla croce, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i perseguitati a causa della fede e della giustizia, dalla croce di Cristo attingono la certezza della vittoria dell'amore sull'odio e del bene sul male, preghiamo.
3: Ascoltaci, o Signore.
2: Per le sorelle e i fratelli sofferenti nella carne e nello spirito, sentano la presenza consolatrice di Cristo che illumina l'esperienza del dolore, preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore.
2: Per noi qui riuniti, l'Eucaristia ci comunichi la forza e la gioia di testimoniare la nostra fede con totale adesione alla volontà del Padre, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per l'anima di Giampaolo, per Ilario e per Elena e Gianfranco, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Oggi compie gli anni anche il Santo Padre, vogliamo in modo specialissimo presentarlo a Dio e per intercessione della Vergine Maria chiedere al Padre la grazia di ogni dono e benedizione per lui, per la sua salute, per la sua protezione, per il dono dello Spirito Santo. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Queste tutte le preghiere, Padre ricco di misericordia, le presentiamo a te, perché in Cristo che hai esaltato, facendosi obbediente fino alla morte, tu possa donare in noi la forza dello Spirito per portare quotidianamente il peso e la gloria della croce. Te lo chiediamo per intercessione della Vergine Maria e per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ci purifichi da tutti i nostri peccati, o Signore, questo sacrificio, che offerto sull'altare della croce, espiò il peccato del mondo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, lo Spirito Santo ci dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo con

0: pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
1: come anche noi rimettiamo
0: ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con lo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e Dio sarà.

0: preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. San Michele Arcangelo, preghiamo. Signore Gesù Cristo, che ci hai nutriti al tuo santo convito, guida alla gloria della risurrezione coloro che hai redento con il legno della vivificante croce. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia,
1: tu, l'annuncio dell'angelo a Maria, hai recato agli uomini la buona notizia
0: della riconciliazione
1: tra il cielo
0: e la terra.
1: Apri il cuore degli uomini al dialogo
0: e sostieni l'impegno
1: degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il
0: negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore.
1: Amen.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dio onnipotente e misericordioso vi benedica e vi dia il dono della vera sapienza, apportatrice di salvezza.
1: Amen.
0: Vi illumini sempre con gli insegnamenti della fede e vi aiuti a perseverare nel bene.
1: Amen.
0: Guidi i vostri passi nel cammino verso di Lui e vi mostri la via della carità e della pace.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, con voi e con tutti, rimanga sempre.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Diamo grazie a Dio.

0: Radio Nuova in Blu.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 77 della Val di Chienti è attiva una riduzione di carreggiata di circa 300 metri in entrambe le direzioni tra lo svincolo per Macerata Sud e lo svincolo per Morrovalle nella provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo. Interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova, in blu.
7: Cos'è successo? Sei scappata da una vita che hai vissuto.
8: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
9: Buongiorno, buon inizio di settimana in questo lunedì 14 settembre 2026. Beh, insomma, una giornata che ci ricorda che iniziano le scuole. Questa mattina, anzi, sono iniziate ormai perché sono le 8 e 36 minuti e quindi nella nostra regione abbiamo tanti bambini, alunni, tanti studenti, studentesse che stanno in questo momento, iniziando l'anno scolastico. Tanti stanno iniziando un nuovo ciclo, iniziano per la prima volta la scuola, insomma, tante emozioni anche in questo anno scolastico 2026-2027. Noi qui dai microfoni di Radio Nuova in blu prendiamo l'occasione per fare veramente un grande in bocca al lupo, tanti auguri a tutti gli studenti che si affacciano in questo nuovo anno scolastico, che sia insomma foriero di tante soddisfazioni per tutti, tante emozioni, tante nuove conoscenze, perché no? Perché poi insomma la scuola è anche questo, la possibilità di conoscere nuovi amici, nuovi compagni, professori, insomma veramente un ambiente importantissimo per la formazione che anche noi insomma abbiamo vissuto un po' di tempo fa, dire la verità, però insomma è così, ce lo ricordiamo abbastanza bene da questo punto di vista, lì che sono nate magari alcune delle amicizie più salde poi della nostra vita. Uno sguardo anche al tempo, perché questa settimana ci porterà diciamo due fasi. Una prima fase di bel tempo, qui almeno il 3B meteo dice così. Oggi, domani e mercoledì avremo sole, poi da giovedì arriverà un po' di pioggia, tempo nuvoloso anche venerdì e sabato, e domenica si dovrebbe riprendere un po'. Bah, insomma, che dire, certamente le giornate di sole sono bellissime, stupende in questo frangente, in questo periodo dell'anno, a settembre, con il sole è straordinario veramente, però è evidente che insomma qui c'è stato un calo abbastanza grande delle temperature rispetto, se pensiamo al lunedì scorso, insomma, che differenza. In questo momento abbiamo 19 gradi, lunedì scorso dicevamo che ne avevamo 26. Comunque oggi la minima 17, la massima 27 gradi. Cominciamo a metterci sotto la coperta la notte, perché insomma sono cambiate evidentemente le temperature. Come sarà questa settimana? Beh, anche qui a Macerata ricca di eventi, ricca di opportunità, di iniziative. Il territorio veramente offre tanto, tantissimo, come ha fatto in questo fine settimana con i due bellissimi concerti che sono stati ospitati dallo Sferisterio, per Sferisterio Live Più, un grandissimo Riccardo Cocciante, non avevamo dubbi. In particolare il Cronache Maceratesi titola a proposito così: il maestro Riccardo e Margherita, tripla standing ovation per Cocciante. Quello che ci aspettavamo, cioè una grande voce, un grande personaggio che ha calcato appunto il palcoscenico dello Sferisterio. E poi ieri anche qui un'altra bella voce, quella di Luca Carboni. Luca Carboni incanta lo Sferisterio, 2 ore di canzone e commozione per 40 anni di musica bestiale. Anche lui ha raggiunto un bel traguardo, non c'è dubbio. Proseguiamo con gli altri titoli, visto che siamo su Cronache Maceratesi, continuiamo su questa testata online. Lo facciamo anche parlando di calcio. C'è molto calcio stamattina con tutte le varie appunto squadre locali che sono state impegnate nelle partite ieri, in modo particolare in primo piano la Maceratese, e qui purtroppo c'è un'altra sconfitta. Siamo alla seconda giornata di campionato, abbiamo 2 sconfitte. È vero pure che insomma la Maceratese inizia in modo anche abbastanza pesante, nel senso che ha giocato con il Teramo, che è una squadra fortissima, lì ha perso. Io ho giocato con l'Atletico Ascoli, ha perso anche qui, però c'è anche da dire che insomma nel finale era riuscita a riprendersi, alla fine 2-1 per l'Atletico Ascoli. E mercoledì prossimo, quindi dopodomani, la Maceratese ospita l'Ancona proprio allo stadio appunto Elvia Recina Pino Brizzi di Macerata, e lì ci sarà un altro test importante. Però insomma la Maceratese non si deve demoralizzare, è comunque una bella squadra, e quindi bisogna tenere duro anche nei momenti di difficoltà, nei momenti difficili. Mentre c'è a dire che per quanto riguarda l'Aurora Treia, cioè, abbiamo veramente buone notizie. Melchiorri trascina l'Aurora Treia, tripletta e 5-3 al Materi. Che eccellenza, spettacolo, una valanga di gol nella sfida del Tubaldi. Gli ospiti si portano sul 3-2, a fine primo tempo il pareggio con una perla di sbaffo, nella ripresa la rete del sorpasso di Senigalliesi, poi la chiude Melchiorri, tris e standing ovation. Beh, 3 gol, che dire, sicuramente un bellissimo piede, possiamo definirlo così. La squadra targata Lube è in vetta, complimenti all'Aurora Treia. Ancora titoli tratti da CM. Auto finisce sopra l'aiuola, un ventenne trovato con cocaina e 2 ragazzi soccorsi, troppi drink. Civitanova, interventi nella notte di polizia, carabinieri e guardia di finanza impegnati nella task force sulla movida. È successo questo, la movida, in particolare quella estiva, che è agli sgoccioli, ormai ultime giornate di movida, quella all'aperto naturalmente, poi si ritorna alle discoteche al chiuso. 4 maceratesi a Sanremo Rock, conquistano le finali all'Ariston. La band Rock Lust, unica marchigiana in concorso, è stata selezionata presentando il brano Smoking Wheels, che dà nome all'album di debutto. Nel gruppo Alessandro Damiani, Francesco Bravi, Federico Cicconofri e Marco Guadagnoli. progetto nato per dar voce alla nostra passione. Bello alla nostra età sognare ancora una vita rock and roll, e noi che possiamo fare? Veramente inviare loro un grande appunto, anche qui in bocca al lupo per questa bella avventura. Ancora un titolo che arriva da Civitanova. Valentina Vezzali inaugura la sede dell'Adriatica Scherma. Spero di ritrovare qui tanti atleti. Le sue parole. C'è stata appunto sabato scorso l'apertura della palestra interamente dedicata alla scherma e alla ginnastica dolce. La campionessa olimpica Jesina dice: nello sport si vince o si perde, l'importante è crescere in un ambiente sano. Spero che l'amministrazione contribuisca alla crescita di questa realtà. Lo scherma anche qui è un bellissimo sport, quindi perché no? Perché non crescere da quel punto di vista? Passiamo alla nostra di pagina online. Vi segnaliamo qui almeno tre notizie che ci interessano. Intanto parliamo di Consiglio Comunale che torna a riunirsi a Macerata dopo la pausa estiva. Oggi e domani sono previste due sedute, oggi alle 16 e domani alle 16:30. Viene trasmesso in diretta, come di consueto, sulle nostre frequenze, le frequenze di Radio Nuova Macerata in blu sui 90 e 96.9, in digitale e in streaming. C'è un ricco ordine del giorno che spazia dalle interrogazioni fino a una serie di mozioni e ordini del giorno. Noi così ve ne possiamo indicare alcune perché sono tante. Intanto oggi a partire dalle 15 abbiamo un'interpellanza e quattro interrogazioni. L'interpellanza relativa al nuovo ospedale di Macerata, alla delimitazione dell'area e al piano particolareggiato della Pieve di Sforza Costa presentata ad Alberto Tombesi di Fratelli d'Italia. Poi le interrogazioni sulla demolizione della scuola Medi, in questo caso l'interrogazione presentata da Narciso Ricotta del Partito Democratico. Poi ancora sulla ricostruzione della scalinata tra Viale Carradori e via Ettore Ricci, con due richieste differenti, Narciso Ricotta Partito Democratico e Claudio Carbonari di Macerata Unica, e sulle criticità e tutele lavorative nel nuovo capitolo d'appalto per l'assistenza all'autonomia degli alunni con disabilità, presentata da Ninfa Contigiani del Partito Democratico. Poi altre delibere, insomma, comunque per chi vuole seguire i lavori, noi ci saremo come al solito in diretta. Al via i lavori nella chiesa di Santa Maria della Porta Macerata, pronta entro un anno. Questa è veramente una bella notizia. Allora, settimana scorsa, sugli ultimi 10 giorni abbiamo avuto tante notizie di partenza di lavori nelle chiese della diocesi di Macerata, e questo non può essere considerato come un dato positivo, perché insomma ci sono tante chiese che aspettano di essere riaperte causa l'inagibilità e problemi legati al terremoto del 2016, e qui veramente si nota un ampliamento dei cantieri bello e grosso in varie parti, dicevamo, della diocesi, Cingoli, Tolentino. E adesso sabato è stato appunto dato l'annuncio, è stato dato l'annuncio dell'apertura del cantiere, una chiesa che, come possiamo dire, veramente è amata da tanti maceratesi, che purtroppo negli ultimi anni non hanno potuto accedervi, dicevamo, perché era una chiesa inagibile. E questi lavori che sono in partenza e partono insomma in questi giorni dovrebbero durare circa un anno. È una chiesa antichissima e veramente di grande suggestione che abbiamo a Macerata. A proposito di suggestione, c'è una iniziativa che arriva in un luogo, come possiamo definirlo? È difficile, magico, diciamo così, l'Anfiteatro Romano di Urbisaglia. Che cosa succederà in questo fine settimana? Arriva Urbs Alive 2026, un intervento di site specific di Light Art e videomapping di Javier Riera e Playmark, il 17, il 18 e il 19 settembre alle 21 all'Anfiteatro appunto. L'iniziativa costituisce l'evento conclusivo del ciclo Urbs Alive 2026, promosso da Palazzo Ducale di Urbino, Direzione Regionale Musei Nazionali delle Marche, Comune di Urbisaglia, Dipartimento Studi Umanistici Università di Macerata e Play Marche, è realizzato con il contributo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. Quindi ci saranno appunto, ci sarà questo, possiamo definire uno spettacolo di luci, di immagini, veramente in un luogo già bello, bellissimo di per sé, qual è l'anfiteatro romano di Urbisalvia. Cioè, insomma, noi siamo molto colpiti da questa iniziativa, speriamo di esserci in questi giorni appunto in cui verrà proposta, anche per raccontarvi un po' quello che è successo. Il resto del Carlino.it oggi apre con questo titolo: affitta casa estiva che non esiste, denunciato per l'annuncio truffa. Minimo. È successo a Monte San Giusto, la vittima di questo appunto di questa truffa, dicevamo, la vittima appunto ha pagato 400 euro di caparra, poi il venditore è sparito, manco a dirlo, è veramente, insomma, queste sono situazioni che creano non poco, insomma, non poco disagio per chi le subisce. Fortuna ci sono poi i carabinieri che sono andati ad indagare e hanno denunciato proprio l'autore di questa truffa. Michele, il lungo precariato e poi la svolta. Bidello assunto a 58 anni, quando si dice meglio tardi che mai. Michele Armando ha firmato il contratto a tempo indeterminato come collaboratore scolastico dopo la prima chiamata nel 2020. Ogni momento di difficoltà, dice, è un'opportunità. Magari, insomma, aspettava proprio questa chiamata, è arrivata tardi, però è arrivata, come si suol dire. E in tanti vorrebbero raggiungere questo tipo di attività, di lavoro. Le graduatorie sono molto lunghe, quindi naturalmente non c'è posto per tutti, però in questo caso Michele Armando c'è riuscito. E poi ancora, Matteo fotografa il lago di Pilato nel giorno del suo compleanno per 8 anni, pensate, ecco com'è cambiato. Il progetto di Matteo Mazzoni, 45enne di Montefano, dice: cerco lo scatto sempre alla stessa ora, vorrei provare a lasciare una testimonianza del cambiamento. Bello anche questa iniziativa, considerando anche che stiamo parlando di uno dei luoghi più belli che abbiamo nei nostri monti azzurri, è il lago di Pilato. Finché resiste questo lago, perché insomma sappiamo che è molto molto fragile lì tutto il sistema. Comunque, dalla foto che vediamo qui, vediamo questo esploratore, possiamo chiamarlo così, con dietro l'immagine del lago di Pilato, che insomma esiste, ancora c'è, niente non è. Ci fermiamo con l'informazione locale, tra pochissimo di nuovo l'informazione, ma quella nazionale, sempre sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
10: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
11: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
12: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
13: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
14: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu. Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Mentre non si ferma in Yemen l'avanzata dei ribelli Houthi appoggiati dall'Iran, che controllano lo stretto di Bab al-Mandeb, Teheran conferma il rinvio del summit previsto oggi in Oman dedicato alla gestione del traffico marittimo Hormuz. Intanto la crisi del Golfo fa volare i prezzi del greggio, il WTI supera i $102 al barile, il Brent i 107, sale anche il gas a 83 euro. In Svezia la leader dei socialdemocratici Andersson si dice pronta a governare, mentre il premier uscente Kristersson parla di questione ancora aperta dopo le elezioni di ieri, i cui risultati preliminari attribuiscono un seggio di vantaggio all'opposizione. Arretra invece l'ultradestra, record di affluenza alle urne. Papa Leone ieri al termine dell'Angelus in piazza San Pietro ha ricordato la tragedia dell'11 settembre 2001. Il pontefice, che oggi compie 71 anni, ha rinnovato la preghiera per coloro che hanno perso la vita e per quanti portano ancora su di sé le ferite di quel tragico giorno.
1: Two days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America. Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
0: Resta alta la tensione dopo che droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno tra Kiev e Varsavia, con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Le forze ucraine nella notte hanno colpito la città di Sochi in Russia, provocando incendi ed esplosioni nell'area urbana. Con questa settimana riprende in tutta Italia il nuovo anno scolastico, 8 milioni di studenti impegnati. Da oggi si torna in classe in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia, nei prossimi giorni altre 10 regioni. Nella quarta giornata di Serie A la Juve perde in casa del Sassuolo 3-1, mentre Napoli vince 1-0 al Maradona contro il Bologna. Ritirata la patente a Daniel Maldini, trovato positivo ad alcol test dopo un incidente stradale a Milano. In Formula 1 ancora una vittoria per Kimi Antonelli nel Gran Premio di Spagna. Per il volley, azzurri agli ottavi di finale degli europei. Per il tennis, Zverev vince la finale degli US Open. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme alle 10.
2: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: yo, we got jam.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Svezia, la leader dei socialdemocratici Andersson si dice pronta a governare, mentre il premier uscente Kristersson parla di questione ancora aperta dopo le elezioni di ieri, i cui risultati preliminari attribuiscono 3 seggi di vantaggio all'opposizione. Arretra l'ultradestra, il record di affluenza, l'esito definitivo del voto è atteso per la giornata di mercoledì. Resta altissima la tensione dopo che i droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo, a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Le forze ucraine intanto hanno colpito la città russa di Sochi, provocando incendi ed esplosioni nell'area urbana. La crisi nel Golfo, con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che controllano lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, determina ulteriore apprezzamento del greggio. Il WTA supera i $102 al barile, il Brent i 107, in aumento anche il prezzo del gas. La vicenda ex Silva: dopo l'assemblea di questa mattina a Taranto, i sindacati Finfion, Wilm e USB hanno proclamato per oggi 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto, che dicono no ai 2500 licenziamenti. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte. L'11 settembre era stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano l'ordinanza di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico Stop, che avverrà entro la fine di ottobre. Voltiamo pagina, auguri oggi a Papa Leone, che compie 71 anni. Si tratta del secondo compleanno che il pontefice festeggia dopo le elezioni al Soglio di Pietro. In Vaticano messaggi in arrivo da tutte le parti del mondo. La presidenza dei vescovi italiani scrive: rinnoviamo la nostra gratitudine per gli incontri avuti in questi mesi. Ci ha indicato, dice la CEI, nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa, sorgente della fede intesa come incontro con Cristo morto e risorto, e nel coraggio dell'essenziale per la via per viverla. E di nuovo allerta sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri, si muove verso sud in direzione dall'aeroporto di Catania, che al momento ha sospeso i voli in arrivo. Con questa settimana riprende in tutta Italia il nuovo anno scolastico per 8 milioni di studenti. Da oggi si torna in classe in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Nei prossimi giorni altre 10 regioni. Ed è tutto per questa edizione Flash, torniamo alle 11.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
4: Il nostro approfondimento di sport, come ogni lunedì, ci porta a tante notizie, tanti risultati, ma soprattutto anche interviste, perché cominciamo ad avere molta carne al fuoco, soprattutto nel calcio. E allora noi iniziamo subito con la maceratese. Che cosa è successo ieri? È una beffa nel finale. Purtroppo i biancorossi sono usciti sconfitti per 2-1 dal campo dell'Atletico Ascoli, al termine di una partita dai due volti. Meglio i padroni di casa nella prima frazione, più equilibrata la ripresa dei biancorossi, capaci di trovare il pareggio prima di subire la rete decisiva nei minuti di recupero. Non ci voleva, però insomma la Maceratese ha dimostrato anche di essere una bella squadra. I risultati di queste due giornate, queste prime due giornate di campionato in Serie D, girone F, certo sono un po' pesanti, perché la Maceratese ha raccimolato due sconfitte, prima con il Teramo, ora con l'Atletico Ascoli, però insomma siamo all'inizio. I biancorossi stanno affrontando alcune delle squadre più forti di questo campionato, e mercoledì prossimo, 16 settembre alle 18 arriverà a Macerata l'Ancona, quindi vedremo la maceratese che cosa riuscirà a fare. Ricordiamo poi che la Recanatese nella partita di ieri ha pareggiato con la Sant'Egidiese, dunque due pareggi in questo inizio di campionato per la Recanatese. La prima in classifica è l'Aquila, che è a punteggio pieno con 6 punti e insieme a Vigor Senigallia e a Foligno. Passiamo subito all'intervista all'allenatore della Maceratese a fine partita, Sante Alfonsi.
5: Dispiace perdere la partita così. Loro hanno fatto un grandissimo primo tempo e forse meritavano di stare in vantaggio di più gol. Avevamo avuto difficoltà nell'approccio della gara. Quel gol dopo 10 minuti su un fallo laterale ci aveva fatto male, ci aveva fatto un attimino a buttare giù il morale, perché poi la squadra non riusciva più a fare niente. Nel secondo tempo abbiamo riparato, primo e secondo tempo ci siamo rimessi bene, abbiamo fatto un grande secondo tempo, e poi perdere così fa male naturalmente. Ma avevamo avuto anche qua 2-3 bei contropiedi dove potevamo fare un po' più male, chiudere meglio l'azione, però non stavamo rischiando più niente, quindi quella è la cosa più importante. E un cross su un calcio d'angolo che si mette tutto all'incrocio vuol dire il destino che la devi perdere, però i ragazzi hanno fatto una grande reazione nel secondo tempo, gli va dato merito di questo, e dispiace. Adesso dobbiamo ricaricare subito le batterie, perché poi mercoledì ci aspetta un'altra battaglia in casa contro l'Ancona e il campionato non ci aspetta, quindi dobbiamo far girare da parte nostra la fortuna e non abbiamo più tante scuse, dobbiamo fare punti, dobbiamo fare prestazioni e punti. Dai, i risultati dovranno arrivare per forza, perché la squadra sta facendo prestazioni, si sta allenando bene. Ripeto, oggi abbiamo fatto difficoltà al primo tempo, un grande primo tempo del Atletico Ascoli, che meritava di essere in vantaggio, e siamo stati fortunati di non aver preso un altro gol. Ripeto, poi la bravura di questa squadra è stata rimettersi bene il secondo tempo, perché l'Atletico Ascoli non poteva tenere più quel ritmo del primo tempo, perché era un ritmo molto alto, dove noi facevamo un po' fatica, perché loro erano molto bravi, insomma, è una squadra molto forte, quindi se è in giornata si fa fatica tutti quanti. Il secondo tempo siamo stati molto bravi a riorganizzarci, a rimettere sugli equilibrio la partita, abbiamo fatto anche meglio noi. Abbiamo pareggiato, 2-3 contropiedi potevamo sfruttare meglio, poi non stavamo più rischiando niente, sembrava che la partita fosse finita, al 98esimo prendere questo calcio d'angolo, cross e prendere gol, poi vuol dire che la devi perdere. Sicuramente poteva fare il cambio, però la squadra stava giocando bene, non stava offrendo più tanto e volevo andare fino alla fine così, perché poi chi entra, non è mai facile entrare in partita a quei punti, i ragazzi stavano bene fisicamente, stavano reggendo, quindi era al 90esimo, poi volevo arrivare alla fine così. Adesso forse noi poi ha preso gol, se facevo qualche cambio sicuramente. Forse noi poi potevamo fare sicuramente un cambio in più, perché abbiamo perso la partita. Se la partita finisce in pareggio andava bene senza cambi. Purtroppo questo è il gioco del calcio. Forse noi poi se le scelte sarebbero state diverse.
6: Mister, in questi casi tornare subito in campo mercoledì può essere un fattore positivo, no? Subito.
5: Ma sì, ma noi stiamo facendo questo lavoro, questo gioco, chiamiamolo come vogliamo, per stare in campo, per giocare la domenica, giocare il mercoledì è ancora meglio. Vediamo questa sconfitta adesso, sicuramente i ragazzi stanno un po' giù di morale, però dobbiamo riprenderci subito domani, perché mercoledì si aspetta un'altra sfida in casa. I tifosi chiedono e vogliono prestazioni per sudare la maglia, quello che abbiamo fatto anche oggi hanno battuto le mani alla fine. Però poi ci vogliono i punti, quindi adesso prestazione ok, complimenti ok, però poi dobbiamo fare punti e portare punti a casa. Quindi va bene che si gioca mercoledì, adesso dobbiamo un attimino rifare l'allenamento, rimetterci bene fisicamente, saremo pronti sicuramente per mercoledì per un'altra battaglia.
4: Proseguiamo con il calcio, stavolta andiamo ad occuparci del campionato di eccellenza, dove svetta l'Aurora Treia, e sì, perché in questa seconda giornata sicuramente la partita che colpisce di più anche per il risultato è Aurora Treia Matelica, finita 5-3 appunto per i treiesi. Un grande risultato dovuto in particolare ai 3 gol di Melchiorri. Una grande squadra, già si sta dimostrando in questo inizio di campionato. Gli altri risultati: Fermignanese Trodica 0-0, poi ancora San Giustese Urbino 0-1, Fermana Tolentino 2-0, Castelfidardo Alma Juventus Fano 0-1, Montefano Chiesa Nuova 0-0, Osimana Lunano 0-2, Montegranaro Jesina 2-2. Uno sguardo anche alla pallavolo, perché non sono iniziati i campionati, ma sono certamente iniziati i test.

0: L'Italia, la squadra allenata da Marco Bonitta, al suo terzo test stagionale. Gardini ha chiuso da top scorer con 20 punti personali, primo faccia a faccia assoluto tra il libero della Lube Francesco Bisotto e il suo fratello Stefano, palleggiatore di Fano. Poi, sempre in tema di pallavolo, stiamo parlando delle massime squadre che abbiamo nel nostro territorio, squadre entrambe che militano in Serie A, nel massimo campionato. Passiamo alla CBF Balducci HR Macerata, pallavolo femminile, anche qui primo test stagionale per la CBF Balducci HR sul campo della Bartoccini più Energia Perugia, una delle formazioni più accreditate del prossimo campionato di A2. 4-7 disputati tra le due squadre, entrambe in fase di rodaggio, con gli allenatori che hanno provato diversi sestetti nell'arco dell'allenamento congiunto. 2-2 il risultato finale, con le arancionere che guidano la prima parte della gara fino al 17-22 del secondo set, poi vengono fuori le ombre delle ex Fiesoli e Hornock nel finale e nel terzo, mentre il quarto parziale è tutto per la squadra di coach Lionetti.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com. Chaka chaka chaka chaka con. Chaka con. Chaka con. Chaka con.

0: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
1: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità a Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No!
7: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Ehi, hey Bugs!
13: Che succede, amico?
12: Parla del film!
13: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
12: E adesso?
13: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
12: Due biglietti e 8 popcorn!
13: Esagerato come sempre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In Blu 2000 News.
1: Il voto politico in Svezia resta in bilico l'esito delle urne che hanno visto un'alta affluenza. La leader dei socialdemocratici Andersson si dice pronta a governare, mentre il premier di centrodestra Kristersson parla di questione ancora aperta dopo le elezioni di ieri, i cui risultati preliminari attribuiscono 3 seggi di vantaggio proprio all'opposizione. Arretra l'ultradestra, mercoledì attesi i risultati definitivi. Europa in massima allerta dopo l'attacco di droni russi che ha colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Il raid russo è un messaggio al mondo occidentale, ha dichiarato stamane l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaja Kallas. Auguri oggi a Papa Leone, che compie 71 anni. Si tratta del secondo compleanno che il pontefice festeggia dopo l'elezione al soglio di Pietro in Vaticano. Messaggi in arrivo da tutte le parti del mondo. La presidenza della CEI scrive: rinnoviamo la nostra gratitudine per gli incontri avuti in questi mesi. Ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa, sorgente della fede, intesa come incontro con Cristo morto e risorto. Impresa dell'Italia, che nella terza giornata dei mondiali di pallacanestro in carrozzina ad Ottawa in Canada compie l'impresa appunto di battere i campioni in carica e campioni paralimpici degli Stati Uniti. È terminata la partita 66 a 59 per gli azzurri al termine di una partita giocata su altissimi livelli. Ora per la formazione italiana l'avversaria negli ottavi di finale sarà l'Argentina. L'avvertenza ex Ilva: dopo l'assemblea di stamane a Taranto, i sindacati hanno proclamato 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori degli appalti che dicono no ai 2500 licenziamenti e chiedono l'intervento del governo. L'11 settembre scorso era stata confermata dalla Corte di Appello di Milano l'ordinanza di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico Stop, che avverrà entro la fine di ottobre. Voli dirottati negli scali siciliani, quello di Palermo in particolare, dopo l'allerta rossa stamane per l'aviazione scattato all'aeroporto di Catania a causa della ripresa dell'attività dell'Etna, con un'imponente nube di cenere alta almeno 4 chilometri e diretta a sud. La società catanese di gestione, la SAC, ha disposto la sospensione degli arrivi fino alle 16. È tutto, torniamo con il flash delle 12.
2: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it. Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata presenta: qual è il problema? In studio Nazareno TV.

0: possiamo cominciare anche stamattina con tante cose da dire, da sentire, da ascoltare. Fabrizio Scoccia, buongiorno.
1: Buongiorno Nazareno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Salute oggi del lunedì, anche questo lunedì è presente.
0: Con le sole anche.
1: Oggi abbiamo degli ospiti, infatti io dovrò presentare gli ospiti e presentare la nostra trasmissione agli ospiti.
0: Quindi,
1: questa trasmissione, lo diciamo anche per chi ci ascolta, per chi magari ci ascolta per la prima volta o non...
0: insomma,
1: vive, è stata fatta per la prima volta 5 anni fa, mi pare.
0: Cinque anni fa.
1: E tutti i lunedì dalle 11 a mezzogiorno abbiamo parlato di salute, tanto che la trasmissione si chiama Salute Oggi.
0: Anche perché la salute tutti quanti la cercano, quindi.
1: E allora noi ci siamo proposti per dare le informazioni giuste, la comunicazione giusta, per la prevenzione, per l'educazione, eccetera. Oggi abbiamo due ospiti che di comunicazione e di educazione hanno fatto del loro fine per l'opera che stanno facendo adesso a Macerata. Cioè la presidente di Unitre Macerata, la signora Gloria Pierucci, e c'è il vicepresidente della Unitre Macerata, Mauro Gentili.
0: Buongiorno e benvenuti.
2: Buongiorno a voi.
3: Buongiorno a voi.
1: E quindi noi oggi vogliamo parlare, sì, parleremo di salute, ma il concetto che più voglio sottolineare oggi è che la cultura è comunque salute. Qualsiasi ambito della salute noi trattiamo va a incidere sul nostro essere, quindi anche sulla nostra salute. E questo proprio Unitre Macerata lo sa benissimo, e nella programmazione della sua attività per il 2026, adesso la signora Pierucci ce lo dirà, hanno proposto e stanno proponendo, domani c'è la prima conferenza stampa presso Associati Fisiomed qui a Sforza Costa per la presentazione, diciamo, a tutta la comunicazione territoriale. Signora Pierucci, che cos'è l'Unitre Macerata?
2: Bene, allora buongiorno a tutti, sono Gloria Pierucci, presidente di Unitre Macerata. L'Unitre Macerata è un'associazione appartenente al terzo settore, nata nel 1973 in Francia, e la prima associazione italiana è venuta nel 75 a Torino. Ci sono 359 sedi associate a Torino in tutta Italia, e Unitre significa Università delle Tre Età, quindi un concetto di diffusione della cultura trasversale, non dedicato a una fascia di popolazione o a un'età, bensì da 18 a un numero illimitato di anni tutti si possono iscrivere alla nostra associazione. È di volontariato, noi siamo 9 del consiglio direttivo, qui con me è il vicepresidente, siamo tutti volontari, e abbiamo quest'anno, presentiamo domani in Fisiomed la nostra conferenza stampa di presentazione dei corsi, avremo quest'anno nell'anno accademico 2026-27 37 corsi dedicati

0: divulgano nella società quello che hanno appreso, e quindi hanno due principi fondanti: innanzitutto un'universitas e un'accademia dell'umanità, perché questa diffusione di cultura fa rete, fa solidarietà, fa convivenza e fa partecipazione, che oggi è importantissimo. Sono importanti iniziative che fanno anche aggregazione, visto che tendiamo ad essere sempre molto individualisti e a praticare le nostre cose in maniera più individuale rispetto al passato, dove c'era un senso di convivialità sociale molto più ampio.
1: Vorrei aggiungere alla bella descrizione che lei ha fatto che magari per le persone, diciamo, della terza età, qui parliamo delle tre età, della terza età, è una bella occasione di occupazione e di aggregazione, di comunicazione, di socializzazione. Certo. Siccome gli anziani sono tanti, i pensionati
0: sono sempre di più,
1: sono sempre di più, creare delle occasioni di questo tipo sicuramente ha una sua valenza. Sì. Che va ad aggiungersi a quella che lei ha descritto per i giovani, per le persone adulte, per tutti quelli che hanno nella conoscenza un fine quotidiano, diciamo.
0: Mi permetto di aggiungere che è un'offerta culturale che bene si può coniugare con persone che non hanno avuto un approccio universitario, ma che amano magari approfondire temi che sono propri di interesse, oppure che sono alcuni temi che li incuriosiscono, e quindi aumentare la loro conoscenza dell'argomento che stiamo trattando. Quindi
2: fanno per tutti, no, questi, quindi.
0: Sì, indubbiamente noi con la Unitre, nel concetto di trasversalità di informazione culturale, cerchiamo di abbracciare ogni tipo di fascia.
1: Allora, qui con lei il vicepresidente dell'associazione.
0: Con me il vicepresidente Mauro Gentili.
1: Quindi a lui chiediamo, siccome io un po' conosco l'ambiente, e quindi non sono nuovo stamattina a questo ambiente, anzi poi diremo come e perché, con i suoi collaboratori, presidente, ma anche con una direttrice dei corsi,
2: per carità, lo spiegherà così, che se no fai
1: giusto naturalmente. Avete anche una direttrice dei corsi. Sì. Quest'anno, che è la dottoressa Francesca Caldarelli. Sì. Mi pare che sia
0: psicoterapeuta.
1: Esatto. Io al vicepresidente Gentili chiederei una descrizione magari sommaria, non particolareggiata, dei corsi che fate quest'anno.
3: Sì, allora, per quello che riguarda i corsi del percorso salute che facciamo insieme a Fisiomed, lascio la parola a voi che siete senz'altro più attrezzati sull'argomento. Come diceva la nostra direttrice Francesca Caldarelli, ha preparato una serie di corsi invece più sull'ambito che le è proprio, quello della psicologia, quindi un approccio, insomma, che si rivolge anche molto ai giovani, per esempio, per riuscire in qualche maniera a venire incontro anche a delle difficoltà, le problematiche del mondo giovanile che si incontra con una realtà sempre più complessa e anche in certi casi difficilmente decifrabile anche da parte di noi adulti. Per quello che riguarda appunto la difficoltà di decifrare la nostra realtà, passo di palo in frasca, e quindi dico, tra i nostri corsi, vabbè, adesso faccio pro domo mia, diciamo, io svolgo un corso di geopolitica che per esempio ha lo scopo di dare gli strumenti di base, ovviamente non di spiegare perché e come va il mondo, che non ci riescono maggiori analisti, diciamo, però insomma alcuni strumenti di base, sia teorici che storici. Abbiamo i percorsi di pace che facciamo insieme ad Emergency, abbiamo i corsi di letteratura e filosofia, abbiamo un pacchetto con

0: esistente di corsi linguistici che si diciamo che da una parte vogliono darci i primi rudimenti per quello che riguarda il francese, l'inglese e lo spagnolo, e abbiamo anche un corso di lingua e letteratura cinese, diciamo, però anche un corso di inglese di secondo livello che serve per approcciare una certificazione con non mi ricordo come si chiama, è comunque una certificazione per
1: primo livello di certificazione linguistica.
0: Esatto, un primo livello di certificazione linguistica, quindi utilissimo per esempio per i giovani, i ragazzi che escono da scuola e che quindi abbisognano di questo tipo di strumenti. Noi cerchiamo di abbracciare non tutto, diciamo, sì, la certificazione Cambridge, sì, esatto. Noi cerchiamo di abbracciare un po', ovviamente non tutto lo scibile umano, però una vasta gamma di argomenti che possano attrarre l'attenzione sia di una popolazione, insomma, diciamo di un'età media e avanzata, ma anche di una popolazione più giovane che voglia approcciare temi, insomma, del nostro tempo.
2: Quindi una buona cosa di varie cose, ecco.
3: Presidente, signora Bierucci, adesso abbiamo avuto una descrizione sommaria, naturalmente, perché non è che possiamo andare, certo, sullo specifico su tutti gli argomenti, e adesso lei ci deve pure dire chi è che si iscrive, chi si potrebbe scrivere e come ci si iscrive a questi corsi.
1: Bene, allora domani avremo una conferenza stampa nella sede della sala conferenze della Fisiomed, e staremo alla Fisiomed non per caso, perché in realtà quando l'anno scorso, nel primo anno di costituzione, abbiamo avuto l'idea di approcciarci ad un I3, la prima cosa cercavamo un main partner, quindi un qualcuno che potesse sostenerci sotto non solo un profilo finanziario, ma anche sotto un profilo strutturale l'inizio di questa esperienza che era necessario avere, perché senza dei supporti era molto difficile partire. E quindi abbiamo incontrato Enrico Falistocco, devo dire imprenditore a mio parere illuminato, che ha avuto la sensibilità di abbracciare questo progetto culturale. Per Falistocco si occupa naturalmente di medicina, perché è l'AD della Fisiomed, però si occupa, come sappiamo, di sport, e quindi è stato molto entusiasta di potersi approcciare anche all'aspetto culturale. Quindi siamo in Fisiomed a fare la conferenza stampa perché è il nostro partner principale. Come ci si iscrive? Allora, chi avrà modo di venire domani alla conferenza stampa alle ore 10 potrà, al termine della conferenza, in cui ci saranno anche molti docenti, personalità anche del mondo amministrativo, ci saremo noi del direttivo, si potrà iniziare ad iscriversi già da domani mattina. Noi saremo con la nostra attrezzatura per rilasciare anche fogli di iscrizione, e già domani potrà iniziare. Poi noi siamo, abbiamo la sede in via Marche, e c'è una segreteria che nel periodo delle iscrizioni sarà aperta dal lunedì al giovedì. Il lunedì e il mercoledì di mattino dalle 10.30 alle 12.30, martedì e giovedì di pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00. Quest'anno rispetto all'anno scorso c'è una novità, in quanto abbiamo inserito nel nostro sito, quindi qualora qualcuno avesse la curiosità di andarlo a visitare, c'è una sezione dedicata alle preiscrizioni, di modo che possano arrivare con un loro foglio già compilato dei loro dati, del loro codice fiscale e delle caratteristiche che vengono richieste, e arrivano in sede con un modulo già compilato e smaltiamo le procedure, perché abbiamo visto l'anno scorso che ci sono delle giornate in cui c'era un certo assembramento di persone, era difficile smaltirle. Questa prescrizione non dà nessun diritto di priorità ai corsi che hanno un numero chiuso, però facilitano molto la procedura amministrativa quando si viene in sede fisicamente ad iscriverci. Quindi invitiamo coloro che fossero interessati a vedere e stamparsi questo foglio per poter arrivare in segreteria già con i dati compilati. Una volta in segreteria ovviamente può avere i suoi ripensamenti, può aggiungere altri corsi, può chiedere delle lucidazioni a noi o a qualche docente che sarà presente in quel momento in cui si incontrerà. Dopodiché si pagherà una quota di iscrizione di 50 euro che sarà decurtata a 30 per tutti gli studenti che si iscriveranno, studenti accademici intendo dire, che si iscrive, studenti, lavoratori che si iscriveranno sotto i 30 anni. La quota di iscrizione è di 30 euro. Ogni corso, per dargli anche un po' lustro e per creare un gruppo di appartenenza, simbolicamente dovrà pagare un ticket di scelta di questo corso. In genere i ticket sono di 5 euro per l'intero corso, quindi un corso di 8 ore o di 10 ore avrà un ticket di 5 euro. Ci sono corsi che hanno un ticket di 10 euro perché magari hanno necessità, hanno un docente che viene dall'esterno, quindi deve essere remunerato per la trasferta, oppure magari sono corsi di lingue che hanno dei laboratori, richiedono delle attrezzature, quindi c'è un ticket di 10 euro. Alcuni corsi, tra cui quelli offerti appunto dalla Fisiomed e tutti quelli che si svolgeranno alla Fisiomed, saranno gratuiti, così come i corsi che si svolgeranno in Banca Macerata, che è un altro nostro partner importante che si è fatto artefice e promotore di due corsi di economia di finanza, uno i primi passi nella finanza e un altro una finanza più avanzata. Quindi fatto questo sono iscritti. In linea di massima il docente, in base ai suoi studenti, crea delle chat di WhatsApp dove ci sono delle comunicazioni tra di loro, si tengono in contatto. Ogni inizio lezione ci sarà, cercheremo almeno di esserci uno di noi del direttivo, ci sarà un appello fatto, perché poi dopo le presenze a noi saranno importanti nel momento in cui andiamo a fare le statistiche delle ore erogate e delle persone che hanno mantenuto l'interesse, o magari con l'andare avanti del corso potrebbero anche aver scemato l'interesse sull'argomento.
2: Belle cose abbiamo sentito.
3: Nazareno, noi non è che possiamo portare degli ospiti così, cioè se portiamo degli ospiti è perché hanno da dire delle cose interessanti.
2: Certo, giusto.
3: I nostri ascoltatori lo sanno. Al vicepresidente Gentili vorrei dire, ecco, l'impegno vostro, perché anche questo conta, insomma, non è, io capisco che sia un'opera sociale di grandissimo livello e di ottimo livello in qualsiasi modo la si possa osservare, però penso che anche per voi è un momento di crescita, vogliamo definire
0: certamente.
3: Così
0: no, ma certo, nel momento in cui ci si mette in queste imprese è ovvio che il primo intendimento è sempre quello di fornire un servizio, diciamo, alla città e ai suoi abitanti, però non si capisce ancora bene quello che si fa. Nel momento in cui poi si entra, diciamo, nel lagone, nel momento in cui si entra in contatto con le persone, e soprattutto dopo l'esperienza che abbiamo fatto lo scorso anno, perché lo scorso anno abbiamo fatto, partendo da zero, 220 iscritti, quindi siamo partiti subito, diciamo, un po' col botto. Conoscere tutte queste persone, interloquire con loro, capire quali erano i desideri, i bisogni, cioè dà anche una grande soddisfazione, insomma, cioè aver messo in piedi uno strumento di questo genere che può essere fruito da, appunto, da persone che avevano un desiderio di approfondire una serie di argomenti e che non trovavano, insomma, il canale, sebbene Macerata sia una città, diciamo, molto ricca, diciamo, di offerta culturale, no? Tra l'università, ci sono molte associazioni, c'è un certo, diciamo, movimento culturale a Macerata, però evidentemente siamo andati in qualche maniera a coprire, diciamo, una zona che era ancora, diciamo, non completamente soddisfatta. Quest'anno noi pensiamo di allargare ancora il nostro numero di iscritti, quindi, diciamo, come c'è lei, come ci si sente? Ovviamente nel momento in cui c'è questo tipo di risposta, anche i sacrifici che si fanno, perché comunque l'impresa richiede una notevole dose di tempo, quindi anche se ormai molti di noi sono pensionati, eccetera, comunque, diciamo, è tempo che viene sottratto alla famiglia e alle altre attività, quindi, però è motivo di grande soddisfazione, insomma, questo di vedere poi queste persone, questi nostri iscritti che invece manifestano, diciamo, la loro soddisfazione per quanto hanno potuto, diciamo, appunto ascoltare.
1: Benissimo. Posso aggiungere una cosa e mi riaggancio a quello che diceva Mauro, che proprio questa mattina siamo entrambe reduce da un bellissimo appuntamento che abbiamo avuto con il nostro magnifico rettore John McCourt all'università. Gli abbiamo presentato il nostro catalogo e abbiamo avuto una bella conversazione e si è mostrato, Mauro me lo confermerà, interessato e ha anche molto apprezzato quello che stiamo facendo, quindi sicuramente nascerà una bella e proficua collaborazione anche con l'Università di Macerata.
3: Questo mi fa molto piacere, anche perché adesso arriviamo alla parte, diciamo, che riguarda questa trasmissione e che riguarda anche a me personalmente, Fisiomed, per quello che già avete detto. Io faccio giornalista medico scientifico da 45 anni.
2: Allora, molte cose sai, quindi non c'è problema.
3: No, 45 anni. 45 anni, l'ho contati stamattina e mi sembravano tanti.
1: Per dare un dato giusto.
2: Vabbè, fino a 50 va bene.
3: Sono 29 anni, quindi 29 a 74 quando fa.
1: Abbiamo fatto i conti,
3: Quindi praticamente questa occasione, perché lo dobbiamo dire, insomma, ai nostri ascoltatori, io partecipo in prima persona al lavoro e al programma di Unitre come rappresentante di Fisiomed, dove io ho il ruolo dell'esperto, diciamo, della comunicazione sanitaria, quindi essendoci anche un corso che si chiama la cultura della salute.
2: Questo è interessante, perché tu la cultura della salute è bella come cosa,
3: È bellissima, cioè...
1: Si potrebbe anche dire, Fabrizio, la cultura della salute e la salute cultura.
3: Esatto, ecco. Ieri su un articolo su Picchio, perché scrivo pure lì, vabbè, tanto lo spiegato un po' questo che adesso la Presidente ha detto, perché è chiaro che la cultura è salute perché ci mantiene, cioè ci dà l'opportunità di metterci in gioco con tutti gli aspetti della vita che ci circonda. E gli aspetti della vita che ci circonda, alcuni sono semplici, visibili e molto tangibili, diciamo, altri bisogna andarle a ricercare nell'esperienza degli altri, nei testi, negli studi fatti, e quindi ecco il senso di organizzare dei corsi dell'università del CEDA. Io devo dire delle tre età, giusto. Io devo dire che adesso, se parliamo di Fisiomed, dove domani ci sarà questa conferenza stampa e che ha anche insomma il compito, chiamiamolo così, di organizzare il corso della cultura della salute, devo dire che al di là di questo aspetto, in quel centro, in quella struttura importante, perché Associati Fisiomed ha 10 sedi adesso solo in provincia di Macerata, una anche a Milano, quindi comincia a essere un
2: centro, per tutto, allora.
3: Un centro di un certo livello, uh-huh. Sponsor anche di questa nostra trasmissione, vabbè, questo
2: anche a Milano è arrivata,
3: quindi però
1: e andremo a Milano anche noi.
3: Io ci devo andare in settimana, però
1: proprio saremo l'unica tre in Milano se non c'è già
3: sarà 10. Quello che però devo dire che è l'unico centro dalla mia esperienza, e guarda, devo dire che d'esperienza, se non altro per gli anni che ho citato prima, ne ho abbastanza, è l'unico centro dove ha messo nello stesso piano, centro medico dico, nello stesso piano la diagnosi della malattia, la cura della malattia, ma anche la cultura della salute e la prevenzione.
2: Non sbattere per carità, perché sennò si spoglia tutto dopo questo.
3: Sullo stesso piano significa che c'è un'organizzazione specifica in quel centro medico dove io per esempio sono stato messo come collaboratore proprio per il mio ruolo nella comunicazione sanitaria, ma è un centro molto ben strutturato anche dal punto di vista tecnico, e questo non è riscontrabile in nessun'altra, almeno per la mia esperienza, ma ripeto, penso che sia un'esperienza credibile, non è riscontrabile in nessuna altra struttura sanitaria, che sia pubblica o che sia privata.
2: È la prima, quindi è.
3: Cioè che ci abbia una strutturazione di quel tipo, un'organizzazione di quel tipo, dove la comunicazione, l'informazione e la cultura ha un suo ruolo tangibile, visibile e spendibile anche sul territorio. Io non ricordo, ho collaborato con l'università, ho collaborato con l'IRC, gli ospedali privati pubblici, una organizzazione di quel tipo, sarà anche che i tempi vanno in quel senso, cioè nel senso che la comunicazione ha sempre più un ruolo in qualsiasi attività si faccia. E c'è, questo lo devo dire, e naturalmente a me personalmente, ma anche a Fisiomed, avere l'opportunità di poter collaborare con Unitre Macerata è un'occasione in più per far bene quello che si pensa di voler fare nel proprio lavoro. Quindi non è che io devo essere ringraziato Fisiomed, sì, per certi aspetti sì, dal punto di vista logistico c'è anche l'impegno che va riconosciuto, però dal punto di vista, diciamo, proprio di sociale, diciamo, noi dobbiamo essere grati a Unitre per averci dato questa occasione, perché quando posso citare altri esempi, per esempio la CNA qui a Macerata ci ha contattato per fare delle conferenze di informazione medico-scientifica sulle aziende, quella è un'altra occasione, ma un'occasione mirata, settoriale, di ampio livello, insomma abbastanza ampia, ma comunque rivolta a un settore. Invece l'università della terza età, delle tre età, invece è rivolta a tutti.
1: A tutti, sì.
3: È rivolta a tutti, e quindi questa è un'occasione che ci mette in contatto un po' con quella che è la società nei suoi vari aspetti, e questo è una cosa importante. Per quanto riguarda il corso, la cultura della salute, sono 21 sedute, che non sì. sono poche.
1: Sì.
3: Tutti
2: quanti mesi ci vogliono?
3: Fino ad aprile siamo.
1: Da ottobre fino ad aprile.
3: Fino ad aprile. Tutti i mercoledì, dalle quelli tranne quelli sotto le feste natalizie, oppure insomma
1: dove c'è proprio interruzione dell'attività,
3: c'è interruzione
1: accademica
3: dell'attività per ovvi motivi, tutti i mercoledì dalle 17:30 alle 18:30, ma si può anche protrarre il tempo se
1: ci sarei un dato pratico logistico. La sede di Fisiomed è per la strada statale che unisce Sforza Costa a Piediriba ed è area urbana a tutti gli effetti. Ci sono gli autobus di Macerata che fanno servizio urbano.
3: Ampio parcheggio, cioè tutte le comodità, un bar, c'è tutto.
1: Sì, sì.
2: C'è tutto. Bene, allora un attimo perché andiamo ad andare un po' adesso con la pubblicità e così ci lasciamo la pubblicità e poi torniamo subito con voi.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15:30 alle 19:30 e la domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30. Ingresso gratuito.
6: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità a Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
2: E allora, siamo ancora con voi, cari amici che ci stanno ascoltando a Radio Nuova Macerata. La cultura è importantissima, caro Fabrizio, vero?
3: Per la salute, ecco, stiamo dicendo.
2: Per la salute,
3: appunto. Stavamo parlando del corso dei Unitre Macerata, la cultura della salute, che si terrà a Fisiomed qui tutti i mercoledì per 21 sedute dal mese di ottobre, distribuite queste sedute fino ad aprile, e i docenti, io sarò il coordinatore, ma il coordinatore, come il giornalista, praticamente ha un ruolo di mettere in contatto la parte scientifica, diciamo, con il pubblico, quindi di trovare il miglior modo di comunicare tra le fonti e gli ascoltatori. Le fonti però sono di ottimo livello, di primissimo livello, perché sono tutti professionisti medici, alcuni anche molto attivi nella ricerca, che sono collaboratori di Associati Fisiomed. Io adesso non sto a citare tutte le materie, diciamo solo il criterio, come abbiamo fatto il programma. Abbiamo fatto il programma seguendo questo criterio. Innanzitutto dando spazio a quelle che sono le giornate dedicate a, o i periodi dedicati a, nella salute, per esempio, dedicati alla salute della donna, dedicati alla salute dell'uomo, la giornata del diabete, la giornata dell'ipertensione. Esistono queste già nel calendario della comunicazione a livello nazionale. E noi seguiremo un po' questo calendario per dare un contributo ulteriore a quella che è la comunicazione generale. Poi abbiamo introdotto invece qualcosa che è forse inedito nella comunicazione. Abbiamo dato la possibilità di programmazione, diciamo, dell'intervento della psicologa ogni fine argomento. Perché? Perché innanzitutto già abbiamo una psicologa che si occupa di queste cose, molto brava, molto attenta e molto disponibile, che è la dottoressa Calderelli.
2: E che è bello.
3: Cioè, è importante, perché
2: certo.
3: se non ci fosse, insomma, non potremmo aver fatto questa cosa. E seconda cosa, perché la psicologia è fondamentale nella gestione delle condizioni patologiche delle persone, e ogni persona ha la sua reazione, e saperla individuare, saperla circoscrivere, poter dare anche dei consigli in questo ambito significa arricchire di molto quella che è la cultura iniziale sulla patologia stessa. Quindi ci sarà questo corso, è un corso gratuito. È un corso che come abbiamo detto prima, sarà fatto nella sala comunicazioni lì di Associati Fisiomed, e naturalmente poi Unitre avrà il compito di spiegare ulteriormente se richiesto, insomma. Però ecco, quello che è le linee generali sia del programma tutto di Unitre sia anche questo specifico della cultura della salute, pensiamo di averlo insomma detto.
2: Ma oggi cultura, guarda che si dice moltissimo, quindi hai fatto benissimo, perché
3: Nazareno,
2: se non c'è cultura, che facciamo? Lo sai tu?
3: Sto scherzando. Cioè, noi ci mettiamo sempre nelle condizioni in questa trasmissione di dare non delle regole, noi diamo degli input. Gli input cosa significa? Significa cerchiamo di sollecitare la curiosità, la volontà delle persone. Poi ogni persona, adesso parte l'argomento di oggi, però tutte nelle altre trasmissioni trattiamo anche argomenti specifici della salute, ogni persona poi si gestisce questi input come meglio crede, con il proprio medico di famiglia, con gli specialisti che sono di fiducia, con altre fonti di comunicazioni dove noi specifichiamo magari quali possono essere le più sicure. Ecco, questo è. E anche in questo caso, se abbiamo portato la signora e il signore qui in questa trasmissione, significa che è un'opera buona per la propria salute.
2: Ma bella opera buona, mi piace. Questo è bello.
3: Quello che loro propongono. E adesso, siccome ne abbiamo parlato abbastanza, però penso che sia anche il caso che i nostri due ospiti, prego Mauro Gentili per il saluto ai nostri telespettatori e la conclusione, insomma, di questo incontro.
0: Ma due parole solo per dire che questa iniziativa, appunto, si, come dicevamo prima, si propone di avvicinare le persone per aiutarle ad approfondire taluni temi e problemi che vogliono affrontare, anche per dare spunto per ulteriori ricerche. Ogni anno cercheremo di fare le seconde puntate, per esempio i nostri corsi. Un esempio, abbiamo corso sulla letteratura americana, l'anno scorso abbiamo fatto.
2: Quello è forte perché in America insomma, non si scherza.
1: Molto attuale, oserei dire.
2: Ecco.
0: Però insomma noi abbiamo cominciato con il 1600 sostanzialmente, quindi perché anche l'America, nonostante quello che normalmente si crede, ha una sua storia, una sua profondità. E
3: chissà che diranno dell'America da adesso fra gendarmi.
0: Appunto, no. E per capire quello che succede adesso bisogna anche avere una dimensione di quello che succedeva prima, insomma, anche quindi la letteratura è uno, per esempio, degli strumenti che servono per comprendere anche la realtà, al di là di tutto quanto il resto. Quindi l'invito che faccio io è quello perlomeno di avvicinarsi ai nostri banchetti, di farci una visita in segreteria, prendere i nostri cataloghi, i nostri elenchi di corsi, magari parlare con noi, con i membri del direttivo che saranno presenti, in modo da capire proprio bene che cosa proponiamo, dopodiché ciascuno fa la sua scelta e vediamo un po' quello che...
2: Tutti possono venire?
0: Assolutamente sì, tutti possono venire, tutti possono approcciarsi a noi senza nessun tipo di problema. Il ventaglio della nostra offerta, diciamo, copre una serie di argomenti piuttosto vasto. Tra l'altro anche l'anno scorso è venute diverse persone che ci hanno proposto degli argomenti che noi abbiamo proposto poi quest'anno. Ecco perché c'è anche questo, il fatto di avere una comunicazione, un feedback con gli iscritti, anche con chi vorrebbe iscriversi che sul momento non trova l'offerta adeguata, ci aiuta insomma ad adeguare la nostra offerta anche alle richieste di questo che possiamo definire anche un mercato.
3: La signora Presidente Gloria Pierucci, prego.
1: Allora, tante sono le cose che vorrei dire e comunicare ai nostri ascoltatori. Mi viene da dire che Unitre è anche un veicolo, nonché un mezzo, per far uscire un po' dai palazzi la cultura e portarla e diffonderla in maniera più popolare. Perché a volte un certo isolazionismo personale, caratteriale, ci porta a non partecipare a tanti congressi, eventi, perché noi abbiamo una università importante, antica, che ha un'offerta culturale molto importante, ne parlavamo questa mattina anche con il rettore, ma spesso viene divulgata in forme che non sono sempre ritenute popolari, in quanto delle persone potrebbero avere anche proprio una difficoltà sociale ad approcciare veramente al palazzo. Quindi sfogliando il nostro catalogo, vedendo i nostri volantini che poi verranno distribuiti nella città, ritengo che ci siano dei corsi che possano veramente stuzzicare un po' l'interesse e tirare fuori anche qualche sogno sopito di qualcuno di noi. Ad esempio c'è un interessantissimo corso tenuto dal nostro docente Giulio Moria che riguarda hai un libro nel cassetto? Ti è venuto in mente di scrivere qualcosa e non sai come farlo e non sai anche come più pubblicarlo? Lui farà proprio un corso su questo qua. Quindi noi avremmo anche il nobile scopo, non è detto che lo raggiungiamo, ma c'è dietro anche un nobile scopo di stuzzicare l'interesse di qualcuno che ha veramente qualche sogno sopito o qualcosa di dire: mi piacerebbe questa cosa, però non so dove poterla ascoltare, dove poter approfondire, anche perché ascoltare, approfondire ed approcciarsi in comunità con un gruppo di persone che fanno la stessa cosa è molto più bello, interessante e socialmente utile che farlo magari andandosi a leggere quattro cose sul nostro PC o sul nostro cellulare. Quindi rifacendomi anche a prima, questo concetto di universitas che poi crea anche un'accademia dell'umanità, perché fare cultura insieme è sicuramente un arricchimento e fare cultura insieme significa anche poter risvegliare in molti di noi quella curiosità, quel sogno nel cassetto del sapere che magari è stato accantonato per una serie di circostanze.
3: Grazie Presidente, e mi viene in mente adesso, siccome abbiamo ancora qualche minuto,
2: esatto,
3: di sottolineare il valore culturale della città di Macerata.
2: Sì.
3: No, veramente.
2: Perché? Che vuol dire?
3: No, vuol dire innanzitutto è un autocompiacimento, perché io ho fatto il liceo classico dai Salesiani qui a Macerata e devo dire, adesso lo dico, non lo nego, però non me ne faccio nemmeno, praticamente fare il liceo classico ai Salesiani da Macerata allora era come farlo.
2: Bravi, no?
1: Era un liceo, dicono, piuttosto tosto di livello.
3: Ci facevano fare le versioni dal latino in greco, non è che facevamo le,
2: le versioni. Ci voleva Gesù.
3: Un mio insegnante, docente, Don Giovanni Carnevale, ha scombussolato la storia a livello europeo dicendo che Carlo Magno e Aquisgrana era
1: San
3: nella
1: Claudio,
3: Basilica di San Claudio, ma non l'hanno preso per un fuori di testa, cioè ci hanno studiato e molti dicono che ha ragione.
1: Tuttora non si sa ancora, no?
3: È di preciso, ma lui è stato il mio insegnante di storia dell'arte e di italiano. Per dire, adesso questa è un'esperienza mia personale, ma tutto il resto poi che gira qui a Macerata, guardate per esempio il mondo della musica, ma il mondo della musica, dallo Sferisterio, la tutte le manifestazioni, musicultura eccetera, è qualcosa di nazionale.
2: Che bella, che bella.
3: Dico penso di dirlo con cognizione di causa, che anche una iniziativa come quella di Unitre si va ad inserire in un pacchetto generale culturale della città di Macerata e forse va anche a colmare, come diceva la Presidente, un vuoto sulla possibilità di dare cultura e conoscenza anche a quelli che non hanno avuto l'opportunità o che non hanno avuto l'opportunità a suo tempo o che vorrebbero comunque mettere in campo qualcosa che li possa, parlo dei giovani in questo caso, che li possa interessare per il futuro. Questo non è uno spazio normale, è uno spazio particolare, e che Unitre abbia avuto la volontà, l'accortezza e anche diciamo la lungimiranza di poterlo diciamo riempire, è una cosa importante che si va a inserire, come dicevo prima, alla cultura generale della città e del territorio.
2: Ottimo, ottimo, hai fatto benissimo a dirlo. E la cultura, questo che ho detto io prima, tu hai continuato con questa bella cosa che hai detto. Allora,
3: grazie Nazareno, penso che abbiamo finito, Nazareno.
2: Sì, ormai sì. Che dobbiamo dire? C'è qualcuno che devi dire a qualcuno che se vogliono andare, così niente, no?
3: No, possiamo ribadire che domani alle ore 10 nella nuova sede di Associati Fisiomed a Sforza Costa c'è la presentazione ufficiale alla stampa, ma a tutti quelli che vengono, del programma definitivo e dettagliato di Unitre.
1: Aggiungo che il pomeriggio inizieranno presso la nostra sede di Via Marche le iscrizioni, primo giorno di iscrizioni sarà domani pomeriggio, che seguiranno già quelle che qualcuno avrà opportunità di fare in sede di conferenza stampa, quindi già dal pomeriggio saremo operativi.
3: E l'ultima cosa, per riempire il tempo che manca, Nazareno, la dico in funzione del corso della cultura della salute, che si va ad inserire su un altro progetto che si chiama proprio la cultura della salute, che è stato presentato poco tempo fa a Massa Fermana, era presente anche Unitre con la Presidente e altre persone che sono venute, e in quel caso sarà un ulteriore, diciamo, sviluppo dell'argomento, perché cercheremo di mettere insieme l'attività delle ASL, l'attività dei giornali, l'attività dei mezzi di comunicazione territoriali, e naturalmente Unitre è uno di questi mezzi, e tra l'altro, almeno per ora, cioè tutti mezzi che sono stati già utilizzati, ma in maniera, diciamo, programmata in un unico progetto, ancora non è stato fatto, e Unitre è la prima esperienza in questo processo, insomma, che ci stiamo,
1: il processo culturale
3: che ci stiamo proponendo per la salute. Grazie a tutti.
1: Grazie a voi.
2: Bravissimi, bravissimi.
1: Vi aspettiamo.
2: Una cosa bellissima che abbiamo ascoltato qui a Roma stamattina, e buon lavoro a tutti, non mi dicono.
1: Grazie,
2: grazie mille. Ciao a tutti, amici, alla prossima.
9: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: primo piano le elezioni politiche di ieri in Svezia, con lo scrutinio fermo al 94%, confermato il testa a testa tra la formazione di centrodestra che sostiene il premier uscente e l'opposizione socialdemocratica accreditata al momento di 3 seggi in più. Bloccata la destra estrema, difficile il momento di delineare una coalizione capace di governare il paese. Mercoledì il conteggio dei voti anticipati e quelli dall'estero darà le ultime risposte. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il WTI passa di mano a oltre 102 dollari il barile, il greggio Brent a 107. Prosegue anche la corsa del gas ad Amsterdam, quotazioni che registrano un aumento del 4,2 con il prezzo a 82,84 euro al megawattora. 24 ore di sciopero oggi per i lavoratori dell'indotto dell'Ilva di Taranto, stamane manifestazione e blocchi stradali nella città pugliese per dire no ai licenziamenti di 2.500 persone, chiesto l'intervento del governo che domani incontrerà a Roma i sindacati. Lo scorso 11 settembre la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'ordinanza di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico. Possibili disagi domani e mercoledì per lo sciopero indetto dai medici di medicina generale convenzionata contro l'accordo stralcio sulle case di comunità del 23 giugno 2026, previste manifestazioni, assemblee in diverse città, Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, garantite le prestazioni indispensabili, mentre visite ordinarie e ricette non urgenti potranno essere rinviate. Nella quarta giornata della Serie A di calcio, la Juventus ha aperto 3-1 in casa del Sassuolo, mentre il Napoli ha vinto 1-0 al Maradona contro il Bologna. Ritirata la patente a Daniel Maldini, trovato positivo all'alcol test dopo un incidente stradale con la sua auto a Milano. In Formula 1, Kimi Antonelli continua a vincere, fa suo anche il nuovo Gran Premio di Spagna. Per il volley, azzurri agli ottavi degli europei. Nel tennis, Zverev diventa il numero uno degli US Open, vincendo la finale. Auguri oggi a Papa Leone, che compie 71 anni, si tratta del secondo compleanno che il pontefice festeggia dopo l'elezione al Soglio di Pietro. In Vaticano, messaggi in arrivo da tutte le parti del mondo. La presidenza della CEI scrive: rinnoviamo la nostra gratitudine per gli incontri avuti in questi mesi, ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa. È tutto, torniamo con il Radiogiornale delle 13.
1: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Festa dell'Unità Macerata 2026. Il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 77 della Val di Chienti è attiva una riduzione di carreggiata di circa 300 metri in entrambe le direzioni tra lo svincolo per Macerata Sud e lo svincolo per Morrovalle nella provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Due minuti, un libro.
1: Ci vuole coraggio ad ammettere che qualcosa in una relazione non funziona come dovrebbe. Ancora di più ce ne vuole per chiedersi perché continuiamo a restarci dentro. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi parliamo di questo coraggio e di come si impara poco alla volta a scegliersi davvero. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto parliamo di Cosa non è l'amore di Luana Di Pietro. In copertina troviamo scritto Le relazioni sane non si trovano, si costruiscono. Ma apriamo le pagine. L'amore, proprio come altre cose in natura, acquista senso solo per contrasto. Questa verità, posta in apertura del volume, traccia in poche parole il percorso che Luana Di Pietro ha voluto seguire in questo libro. Infatti, per capire cosa sia davvero l'amore, bisogna imparare a individuare il suo opposto e le maschere che troppo spesso le relazioni sentimentali indossano per celare la propria natura. Insomma, per cogliere il bianco dobbiamo essere in grado di riconoscere il nero, e per riconoscere l'amore dobbiamo prima di tutto comprendere cosa l'amore non è. Perché quando parliamo di sentimenti è facile prendere a bagli e rimanere impigliati in rapporti che svuotano invece di nutrire, logorano anziché arricchire. In queste pagine si parla di manipolazione affettiva, di trauma bonding, del perché si resta quando sarebbe il caso di lasciare andare. Si affrontano casi di quasi amore. Si raccontano di amori impossibili, delle relazioni virtuali e di molto altro. Finché un capitolo alla volta, attraverso l'analisi di storie, casi e reali, riconosceremo le trappole emotive nelle quali è così semplice cadere e impareremo a disinnescarle per evitare di inciamparci nuovamente. Fino a comprendere che cos'è davvero l'amore, dove si crea, come possiamo proteggerlo. Questo non è né un saggio né un manuale, ma un viaggio alla scoperta delle nostre fragilità, dei nostri bisogni reali e delle nostre emozioni. Un auspicio a guardare con lucidità dentro noi stessi e dentro la relazione. Un richiamo alla scelta quotidiana dell'esserci davvero, anche quando fa paura, anche quando pensiamo di non avere coraggio. Di Luana Di Pietro, Cosa non è l'amore? Edizioni Sperling e Kupfer.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in blu.
5: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in blu.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questa edizione del GR. Aperto il cantiere di lavoro presso la chiesa di Santa Maria della Porta di Macerata. Sabato scorso il vescovo Monsignor Nazareno Marconi, per intercessione della Madre di Misericordia, patrona della diocesi, ha affidato al Signore i tecnici e gli operai e il buon esito del lavoro. È una chiesa molto amata dai maceratesi. L'impianto primigenio risale al X secolo, dedicata all'Assunta. Fu poi soprannominata della Porta poiché adiacente alla porta meridionale dell'antico castello di Macerata. I lavori, finanziati ai sensi di ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma del centro Italia, sono finalizzati alla riparazione dei danni sismici, in particolare il consolidamento delle volte strutturali e delle murature verticali e della contestuale revisione, messa in sicurezza e ripristino degli elementi decorativi. Nel corso del servizio serale di sabato, gli agenti della Polizia Locale di Civitanova Marche hanno controllato in via Carducci due cittadini cinesi, entrambi di 46 anni, con regolare permesso di soggiorno in Italia, che appaiati viaggiavano ciascuno a bordo del proprio monopattino elettrico. Il primo, residente a Bolzano ma domiciliato a Civitanova per motivi di lavoro, e la seconda residente in città. Il monopattino condotto dall'uomo era privo di targa identificativa e di copertura assicurativa. Inoltre l'uomo circolava nelle ore notturne senza indossare il giubbotto ad alta visibilità. È stato così sanzionato. Il mezzo condotto dalla donna presentava invece modifiche: un sellino posto circa 80 cm da terra e la predisposizione per il trasporto di un passeggero, che lo qualificano come ciclomotore a tutti gli effetti. Il mezzo è stato sequestrato e la donna sanzionata. Prestigioso riconoscimento nazionale per la ricerca dell'Università di Macerata. Marta Giovannetti, ricercatrice e docente di marketing del Dipartimento di Economia e Diritto, ha vinto il premio SIM Norstat, promosso dalla Società Italiana Marketing, in collaborazione con la Società di Ricerche di Mercato Norstat, con un progetto dedicato all'intelligenza artificiale agentica, una delle frontiere più avanzate e attuali dell'innovazione applicata ai processi decisionali delle imprese. La ricerca coinvolgerà dirigenti e manager di imprese B2B, tra cui amministratori delegati e responsabili delle aree digitale, vendita, acquisti e catena di fornitura. Attraverso un'indagine quantitativa saranno analizzati gli effetti dell'intelligenza artificiale sulla qualità e sulla rapidità delle decisioni, sulla capacità delle aziende di adattarsi ai cambiamenti e sulla loro resilienza organizzativa. Un 42enne di origini torinesi, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per truffa. L'attività investigativa è scattata a seguito della denuncia presentata da un 54enne residente a Monte San Giusto. Lo scorso mese di maggio la vittima aveva risposto a un annuncio pubblicato su una nota piattaforma online per l'affitto di una casa vacanze situata lungo il litorale fermano. Dopo aver concordato i dettagli del soggiorno, il 54enne aveva versato a titolo di caparra a 400 euro. Incassato il denaro, l'inserzionista si è reso irreperibile. Gli accertamenti telematici e bancari condotti dai militari dell'arma hanno permesso di risalire con certezza all'identità del 42enne torinese. È stato appena inaugurato il nuovo campo da tennis coperto del polo sportivo di San Liberato a Monte Cassiano, opera che completa il progetto di riqualificazione dell'impianto finanziato attraverso il bando Sport e Periferie 2022, lo stesso che nel 2025 aveva consentito l'inaugurazione del campo in erba sintetica. L'investimento complessivo ammonta a 950.000 euro, di cui 500.000 di contributo a fondo perduto e 450.000 di compartecipazione del comune di Monte Cassiano. Nel corso della cerimonia l'amministrazione comunale ha annunciato l'istituzione della consulta dello sport, un tavolo di confronto che coinvolgerà le associazioni e le società sportive del territorio.
2: Il taccuino.
3: Secondo appuntamento con la 20ª edizione dei Martedì dell'Arte, la tradizionale rassegna culturale curata dall'Associazione Arte, guidata da Anna Donati, con il contributo del Comune di Civitanova e dell'azienda Teatri. Domani, martedì 15 settembre, il professor Valerio Vernesi terrà una lectio sulla rete museale dei Monti Azzurri, capolavori sparsi. Tutti gli incontri si terranno alle 18 al Cineteatro Cecchetti di Civitanova, sempre ad ingresso libero. Giovedì 17 settembre alle 17 presso la Biblioteca Statale di Macerata si terrà la presentazione del libro Il principio dell'ultima luce di Chiara Mutti. Per l'occasione Angela Maria Napoleoni curerà l'introduzione, mentre il direttore artistico Sta Allì Caracciolo dialogherà con l'autrice. Brani del libro verranno letti da Matteo Canesin.
2: Lo sport.
3: Iniziamo con il calcio. La maceratese esce sconfitta per 2-1 dal campo dell'Atletico Ascoli al termine di una partita dai due volti. Meglio i padroni di casa nella prima frazione, più equilibrata la ripresa dei biancorossi, capaci di trovare il pareggio prima di subire la rete decisiva nei minuti di recupero. I biancorossi devono ora voltare pagina e ripartire, portando con sé la reazione mostrata nella seconda frazione e la consapevolezza che il campionato è appena iniziato. Mercoledì all'Elvia Recina arriva infatti l'Ancona. Ascoltiamo mister Sante Alfonsi al termine della partita.
4: Dispiace perdere la partita così. Loro hanno fatto un grandissimo primo tempo e forse meritavano di stare in vantaggio di più gol. Avevamo avuto difficoltà nell'approccio della gara. Quel gol dopo 10 minuti su un fallo laterale ci aveva fatto male, ci aveva fatto un attimino a buttare giù il morale, perché poi la squadra non riusciva più a fare niente. Nel secondo tempo abbiamo riparato il primo e secondo tempo, ci siamo rimessi bene, abbiamo fatto un grande secondo tempo e poi perdere così fa male naturalmente. Avevamo avuto anche 2-3 bei contropiedi dove potevamo fare un po' più male, chiudere meglio l'azione, però non stavamo rischiando più niente, quindi quella è la cosa più importante. E un cross su un calcio d'angolo che si mette tutto all'incrocio vuol dire il destino che la devi perdere. Questo lavoro, questo gioco, chiamiamolo come vogliamo, per stare in campo, per giocare la domenica, giocare il mercoledì è ancora meglio. Vediamo questa sconfitta adesso, sicuramente i ragazzi stanno un po' giù di morale, però dobbiamo riprenderci subito domani, perché mercoledì si aspetta un'altra sfida in casa. I tifosi chiedono e vogliono prestazioni con la maglia, per sudare la maglia, quello che abbiamo fatto anche oggi hanno battuto le mani alla fine, però poi ci vogliono i punti, quindi adesso prestazione ok, complimenti ok, però poi dobbiamo fare punti e portare punti a casa. Quindi va bene che si gioca mercoledì, adesso dobbiamo un attimino rifare l'allenamento, rimetterci bene fisicamente, saremo pronti sicuramente per mercoledì per un'altra battaglia.
3: Rimanendo in Serie D, girone F, da segnalare il pareggio della Recanatese 1-1 con la Sant'Egidiese. In eccellenza spicca la vittoria dell'Aurora Treia, che supera Matelica per 5-3 con ben 3 reti segnate da Federico Melchiorri. Tolentino perde in casa della Fermana per 2-0. Montefano Chiesanuova finisce 0-0. San Giustese Urbino 0-1. Primi test per la pallavolo in vista dell'inizio dei vari campionati. Indicazioni utili ma gambe pesanti al Pala Allende per la Cucina Lube Civitanova al cospetto dell'Essence Hotels Fano nel primo allenamento congiunto della pre-season 2026-2027, terminato 3-1 per i locali. Nel pomeriggio di sabato, davanti a 200 spettatori, è andato in scena un derby marchigiano tra i vice campioni d'Italia e la squadra allenata da Marco Bonitta al suo terzo test stagionale. Gardini ha chiuso da top scorer con 20 punti personali, primo faccia a faccia assoluto tra il libero della Lube Francesco Bisotto e suo fratello Stefano, palleggiatore di Fano. Primo test stagionale per la CBF Balducci HR Macerata sul campo della Bartoccini più Energia Perugia, una delle formazioni più accreditate del prossimo campionato di A2. 4 e 7 disputati tra le due squadre, entrambe in fase di rodaggio, con gli allenatori che hanno provato diversi sestetti nell'arco dell'allenamento congiunto. 2-2 il risultato finale. Top scorer arancionera Stoianova con 13 centri nei due set giocati.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali, mare da poco mosso a mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 17-27 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: No, è mio! Papà, papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
9: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: Te basta una lettera, poche righe scritte da una mano lontana per rimettere in moto un viaggio che avevamo rimandato per anni. Non solo un viaggio nello spazio, ma un ritorno verso qualcosa che credevamo di aver lasciato per sempre alle spalle.

Silvestro, un tipografo siciliano che da anni vive e lavora al nord, riceve una lettera dal padre. La madre è rimasta sola in Sicilia, sta per compiere gli anni e il padre, che l'ha lasciata per un'altra donna, chiede a Silvestro di andarla a trovare al posto suo. Quella lettera risveglia in Silvestro una sensazione che non provava da tempo, un misto di malinconia, di rimorso e di una vaga inquietudine legata al proprio passato, alla propria terra d'origine, che aveva scelto di allontanare dalla propria vita quotidiana. Decide di partire quasi impulsivamente per un viaggio che lo riporterà, dopo tanti anni di assenza, verso la sua isola natale. Il treno che lo porta verso sud attraversa un'Italia notturna e silenziosa, popolata di viaggiatori sconosciuti, ognuno chiuso nei propri pensieri, ognuno portatore di una propria storia di fatica e di sofferenza, che Silvestro osserva con un distacco quasi malinconico, come se stesse assistendo, senza poterci fare nulla, al dolore silenzioso di un mondo intero. Durante il viaggio Silvestro comincia a percepire dentro di sé quella sensazione che lo accompagnerà per tutto il libro, una specie di furore astratto, un'indignazione profonda verso le ingiustizie del mondo, che però non trova ancora una direzione precisa, un modo concreto per trasformarsi in azione. Questa settimana vi porto in un viaggio, il nostro ultimo viaggio verso la Sicilia, in una storia di ritorno alle origini e di coscienza del mondo. 7 parole, 7 giorni, un libro segreto da trovare. Cominciate a mandare i vostri indizi sulla nostra pagina Facebook e sul WhatsApp 329-544-3270 e domenica sveleremo tutto. La parola di oggi del nostro speciale di Piccole Grandi Parole, pagine d'estate, è viaggio. Da Antonio Torretti è tutto, buon proseguimento e a domani.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Testa a testa tra l'opposizione socialdemocratica e il partito del Premier dopo il voto in Svezia, arretra l'ultradestra. Ucraina, resta altissima la tensione in Europa dopo l'attacco al treno con droni da parte di Mosca al confine con la Polonia. La crisi del Golfo non trova soluzione, i prezzi dell'energia salgono, greggio e gas fanno segnare nuovi aumenti. Buon compleanno Papa Leone, oggi il pontefice festeggia 71 anni, tra gli auguri da tutto il mondo il messaggio della CEI è quello del Presidente Mattarella. Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Partiamo dunque con il voto in Svezia. Scarto ridotto tra i socialdemocratici e il centrodestra del premier uscente Marino Galliero.
1: Il margine di vantaggio del centrosinistra è di 3 seggi nelle elezioni parlamentari in Svezia, dopo che sono state scrutinate il 94% delle schede elettorali. Il blocco guidato dai socialdemocratici ne otterrebbe 176, mentre gli avversari 173. È un margine risicato che potrebbe cambiare con i voti all'estero che non saranno conteggiati prima di mercoledì. L'estrema destra dei democratici svedesi, che a dispetto del nome sono di tutt'altro orientamento, arretrano rispetto alla precedente elezione, perdono il 3% e sono il terzo partito con il 17,6% dei voti. I socialdemocratici guidati da Magdalena Andersson raggiungono il 28,1%, si confermano così come la formazione politica più grande in Parlamento. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra sotto la leadership del primo ministro uscente Ulf Kristersson con il 19,9%. Qualora la leader Andersson fosse nominata, resta incerta la coalizione di sostegno. Il partito di centro ha infatti annunciato la sua indisponibilità. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: L'Europa fa quadrato dopo l'attacco russo al treno al confine con la Polonia. Marco Burini.
2: Se Putin fa sentire la sua presenza all'Europa, Trump fa pesare la sua assistenza all'Ucraina. Ho chiesto a Zelensky di non colpire gli impianti di produzione del gasolio, le raffinerie. Il prezzo del gasolio sta aumentando perché sta diventando difficile farlo uscire dalla Russia, dice Trump, a cui interessa solo il business. La difesa dell'Ucraina invece è una scocciatura. Potrei dare a Zelensky una versione meno sofisticata dei Patriot, i sistemi antiaerei necessari a Kiev per respingere l'ondata di missili balistici russi. Ma sono i droni i protagonisti di questa maledetta guerra. Ieri è stato colpito un treno vicino a una stazione sul confine tra Ucraina e Polonia. Nessun ferito, ma tanto spavento tra i 206 passeggeri a bordo dell'Intercity Kiev-Varsavia, mentre poco prima era passato un convoglio con politici e diplomatici europei. L'attacco mira a dividere e intimidire gli alleati europei dell'Ucraina, ha detto poco fa il ministro degli esteri francese, Barrot. Marco Burini di Nano Studio.
0: La crisi del Golfo continua a far salire i prezzi del greggio e dei carburanti. Alessio Orlandi.
3: Prezzo dei carburanti ogni giorno un nuovo record. Con il petrolio in ascesa a livello internazionale, il costo di benzina e diesel nel nostro paese sale di pari passo. Secondo il Ministero delle Imprese, la verde in modalità self sulla rete nazionale supera i 2,10 euro al litro, mentre il gasolio sfonda il tetto dei 2,21 euro. Ancora più alto il prezzo in autostrada. Alla mezzanotte di giovedì prossimo scadrà la proroga dello sconto sulle accise, decisa da Palazzo Chigi, che deve stabilire se rinnovarla o varare altri provvedimenti. L'intenzione del governo è di dar vita a misure mirate alle famiglie a basso reddito e alle categorie più esposte al caro carburante da inserire poi nella legge di bilancio. Al momento manca però ancora un'intesa politica su dove trovare le risorse, come distribuirle e a chi. Un'ipotesi è quella di un bonus una tantum di 100 euro sotto una certa soglia ISEE. Il leader della Lega Salvini sul caro energia torna invece a chiedere un contributo delle banche. Fino ad ora per i ripetuti tagli delle accise sono stati spesi quasi 3 miliardi di euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: 24 ore di sciopero oggi per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, stamani manifestazioni e blocchi stradali nella città pubblica per dire no ai licenziamenti di 2.500 persone, chiesto l'intervento del governo che domani incontrerà a Roma i sindacati. Lo scorso 11 settembre la Corte d'Appello di Milano aveva confermato la chiusura dell'area a caldo. Oggi è suonata la campanella della scuola in molte regioni, l'avvio procede tra nuove regole e problemi ancora aperti a Milano. Sono tornati in classe i ragazzi coinvolti nella tragedia di Crans-Montana. Monica Di Loreto.
4: Da questa settimana l'anno scolastico parte per tutti, quasi 8 milioni di studenti tornano in classe con riaperture scaglionate. Da oggi rientrano Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Domani toccherà a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Mercoledì Abruzzo, Basilicata e Sardegna e giovedì la Puglia. Il nuovo anno introduce stop agli smartphone, condotta più severa alle medie superiori e sospensioni trasformate in attività di volontariato. Entrano in vigore le nuove indicazioni nazionali riguardo sono l'infanzia, prime delle primarie e prime medie. Nei licei scompare geostoria. Nella primaria arrivano più italiano strutturato, informatica, inglese immersiva ed educazione musicale. Ma restano le criticità. Oltre 11.000 cattedre di sostegno scoperte, più di 46.000 posti vacanti tra le discipline e una scuola su tre da ristrutturare. E oggi il rientro ha un valore speciale. Tornano in classe i 4 ragazzi del liceo Virgilio di Milano, feriti nell'incendio di Cramontana. Per loro, dicono, è un passo verso la normalità. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Ed ora in Francia, dove Macron prova nuovamente a intervenire sul divieto social per gli under 15. Marco Bergamaschi.
5: A prevedere il divieto di accesso ai social network per gli under 15, un provvedimento del governo dopo la bocciatura da parte del Consiglio Costituzionale di una precedente proposta in materia, lo annuncia su X il presidente francese Emmanuel Macron. Dopo un rigoroso lavoro tecnico, spiega il capo dello Stato, il governo notifica oggi alla Commissione europea una nuova formulazione del testo, un passaggio fondamentale per assicurarsi che il futuro testo legislativo sia conforme al diritto europeo. Andremo fino in fondo, assicura Macron, che ricorda di aver chiesto al primo ministro Le Cornu una via d'uscita conforme alle osservazioni del Consiglio Costituzionale e alle prescrizioni del diritto europeo. La Francia si aggiunge così ai paesi europei e non europei che si sono orientati a fissare un'età minima per utilizzare i social, tra questi l'Australia, dove vige il divieto assoluto di accesso ai minori di 16 anni, la Spagna e l'Olanda, che hanno chiesto un provvedimento valido per tutta l'Unione Europea. A giorni dovrebbe pronunciarsi in merito la Commissione. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: I 71 anni di Papa Leone, oggi secondo compleanno in Vaticano per il Pontefice, poco fa gli auguri del Presidente della Repubblica, che sottolinea: il Pontefice continua a sollecitare popoli e nazioni alla responsabilità, all'accettazione del limite e della fragilità umana. Rita Salerno.
6: È un compleanno di lavoro quello di oggi per Papa Leone XIV, che compie 71 anni, lontano da celebrazioni solenni e tra udienze, una tra tutti alla delegazione della Lega Italiana Fibrosi Cistica, colloqui con nunzi e l'inaugurazione della mostra Acqua alla Biblioteca Apostolica. Da tutto il mondo stanno giungendo in Vaticano messaggi di auguri per il pontefice del dialogo, della riconciliazione, della pace disarmata e disarmante, espressione a lui particolarmente cara, a cominciare da quello della presidenza della CEI, in cui si sottolinea l'indicazione che guiderà il cammino delle chiese in Italia, il Vangelo come priorità della vita della Chiesa, unita al coraggio dell'essenziale come via per viverla. Nel testo si ricorda anche l'ultimo Angelus pronunciato ieri da Piazza San Pietro, in cui Prevosta esorta a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo. Sta proprio in questo magistero orientato alla pace e all'unità, la cifra distintiva del pontificato di Leone XIV. Da Roma, Rita Salerno.
0: Possibili disagi domani e mercoledì per lo sciopero indetto dai medici di medicina generale convenzionata contro l'accordo stralcio sulle case di comunità del 23 giugno 2026. Previste manifestazioni, assemblee in diverse città, tra cui Roma, Milano, Napoli e Palermo. I motivi della protesta riguardano il debito orario nelle case di comunità e il ruolo unico di medicina generale. Impresa dell'Italia, che nella terza giornata dei mondiali di pallacanestro in carrozzina a Ottawa, in Canada, batte i campioni in carica, campioni paralimpici degli Stati Uniti, 66 a 59 al termine di una partita giocata su altissimi livelli. Ora per gli azzurri, l'avversaria negli ottavi di finale sarà la formazione dell'Argentina. Quarta giornata di Serie A, la Juve perde in casa del Sassuolo 3-1, il Napoli vince 1-0 al Maradona. Contro il Bologna, ritirata la patente a Daniel Maldini, trovato positivo all'alcol test dopo un incidente stradale con la sua auto a Milano. Antonelli vince ancora in Formula 1 in Spagna per il volley, azzurri agli ottavi degli europei. Nel tennis, Zverev vince gli US Open. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione della Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sulla app Play 2000, che è disponibile gratuitamente su tutti gli store. Diamo un'occhiata anche alla borsa di Milano, inizio di settimana nettamente negativo, FTSE MIB che cede l'1,13%, Sabino D'Alessandro per la parte tecnica. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme, sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Oggi iniziamo un nuovo ciclo di letture e ho scelto per voi un autore che non abbiamo mai incontrato, Sándor Márai, uno scrittore celebre anche per essere stato giornalista e poeta, ungherese di nazionalità, naturalizzato statunitense. È nato l'11 aprile del 1900 a Košice e morto suicida il 22 febbraio del 1989 a San Diego. Nacque in una ricca famiglia borghese di origini sassoni. Da giovane studiò a Lipsia, a Budapest e Parigi, viaggiando molto in Europa. Negli anni 30 raggiunse il successo letterario in Ungheria con uno stile asciutto, psicologico e profondo. Fu un forte oppositore sia del fascismo che del comunismo. Nel 1948, con l'avvento del regime comunista che condannò le sue opere come borghesi, scelse la via dell'esilio. Visse a lungo in Italia, soggiornando a Napoli tra il 1948 e il 1952, un'esperienza che ispirò il suo romanzo Il sangue di San Gennaro. Nel 1957 si trasferì negli Stati Uniti, stabilendosi a San Diego, in California. Visse gli ultimi anni in grande isolamento, dedicandosi ai diari e alla memoria. Segnato da gravi lutti familiari, si tolse la vita nel 1989. Quali sono le opere principali? Sicuramente Le Braci del 1942, il suo capolavoro che ha decretato la sua riscoperta mondiale sul finire degli anni 90. Confessioni di un borghese del 1934, la sua celebre autobiografia. Terra, terra e volevo tacere, le intense testimonianze del Novecento e del secondo dopoguerra. Il libro che ho scelto per voi si intitola La recita di Bolzano e ci presenta una figura per noi italiani molto cara e come dire iconica, quella di Giacomo Casanova. Ma non voglio scoprire troppo della trama del romanzo. Lascerò che quantomeno inizialmente la scopriamo insieme leggendo le prime pagine.

gentiluomo di Venezia. Si accommiatò dai gondolieri a Mestre. Balbi, quel monaco depravato, per poco non era riuscito anche stavolta a farlo cadere in mano agli sbirri. Lo aveva cercato invano mentre la diligenza stava per partire e alla fine lo aveva rintracciato in un caffè dove, sorbendo allegramente una tazza di cioccolata, faceva il cascamorto con la cameriera. A Treviso si trovò a corto di quattrini. Si dileguarono insieme attraverso i campi passando per Porta San Tommaso, avanzarono furtivi tra gli orti al limitare dei boschi e verso il tramonto raggiunsero le prime case di Valdo Biadene. Qui egli tirò fuori il pugnale, minacciò il fastidioso compagno di strada, quindi i due si diedero appuntamento a Bolzano e si separarono. Padre Balbi si avviò di malavoglia, con passo strascicato, fra i tronchi nudi degli ulivi. Era magro e trasandato e si allontanò camminando di traverso, con lo sguardo losco e corrucciato, lasciandosi ogni tanto un'occhiata alle spalle, come un cane rognoso scacciato dal padrone. Quando il monaco si fu finalmente tolto dai piedi, egli entrò nel paese e, lasciandosi guidare ciecamente dall'istinto, chiese alloggio nella casa del capitano delle guardie. Fu accolto da una donna mansueta, la moglie del capitano, che provvide a servirgli la cena e a lavargli le ferite. Aveva le ginocchia e le caviglie sporche di sangue, rappreso. Si era sbucciato i gomiti e le gambe saltando giù dai tetti di piombo durante la fuga. E prima di coricarsi venne a sapere che il capitano era partito per cercare proprio lui, il fuggiasco. Tagliò la corda all'alba. Trascorse la notte seguente a Pergine e il terzo giorno, ormai in carrozza, perché strada facendo aveva estorto 6 monete d'oro a un conoscente, arrivò a Bolzano. Balbi lo stava già aspettando. Lui si fece aprire delle camere alla locanda del Cervo. Non aveva bagaglio e si presentò vestito come un pezzente, con la sua bella marsina di seta variopinta tutta sbrindellata e senza soprabito. Nelle viuzze di Bolzano soffiava già il vento di novembre. Il locandiere squadrò perplesso gli ospiti cenciosi. «Le camere più belle?» chiese con imbarazzo. «Le camere più belle!» rispose l'altro a bassa voce con severità. «Controlla la cucina. Qui da voi, invece dell'olio per cucinare, si usano i grassi rancidi della peggior specie. E da quando ho lasciato il territorio della Repubblica non ho ancora mangiato un boccone decente. Per stasera fa arrostire cappone e pollo, non uno ma 3, farciti di castagne. E procurati del vino di Cipro. Guardi i miei abiti? Cerchi il mio bagaglio? Ti meravigli che ci siamo presentati a mani vuote? Da queste parti non arrivano i giornali? Non leggi la Gazzetta di Leida? Somaro!» esclamò con voce rauca, perché si era raffreddato durante il viaggio e i suoi bronchi erano afflitti da una tosse insistente. «Non hai sentito che un gentiluomo veneziano è stato rapinato alla frontiera con il suo segretario e i suoi servi? La polizia non ha ancora chiesto di me?» «No, signore», disse spaventato il locandiere. Balbi se la rideva di nascosto. Alla fine ottennero le stanze migliori. Un salottino con 2 grandi finestre a doppio battente che davano sulla piazza centrale. I mobili dalle gambe dorate, uno specchio veneziano sopra il camino e un'alcova con un letto francese a baldacchino. A Balbi fu assegnata una stanza in fondo al corridoio, vicino alla scala ripida e angusta che conduceva in soffitta agli alloggi della servitù. Questa sistemazione lo lasciò estremamente soddisfatto. «Il mio segretario!» esordì lui presentando Balbi al locandiere. «La polizia!» disse quello in tono di scusa. «La polizia è severa anche dalle nostre parti. Arriveranno da un momento all'altro. Tengono d'occhio tutti i forestieri.» «Riferisci?» ribatté l'altro con noncuranza.
che è giunto un ospite altolocato, un gentiluomo. Sì, lo incalzò il locandiere e si sprofondò in un inchino, il berretto a frange stretto tra le mani con un'aria insieme curiosa e sottomessa. Un gentiluomo di Venezia. Lo disse come se stesse annunciando qualche titolo o carica di straordinaria importanza. Persino Balbi rimase stupito dall'enfasi con cui pronunciò quelle parole. Quindi vergò il suo nome sul registro con una grafia agile e appuntita. Il locandiere arrossì per l'emozione. Si strofinò le tempia con le dita grassocce, chiedendosi se dovesse correre a chiamare le guardie o cadere in ginocchio e baciare le mani all'ospite. Nel dubbio rimase in piedi in silenzio, completamente frastornato. Quindi accese una lampada e li accompagnò entrambi al piano di sopra. Le cameriere stavano già riordinando le stanze. Portarono grandi candelabri dorati, acqua calda in una brocca d'argento, salviette in tela di Limburgo. Il forestiero cominciò a svestirsi lentamente, come un sovrano circondato dai cortigiani. Passò uno alla volta i suoi indumenti sporchi all'oste e alle cameriere. Le brache di seta, macchiate di sangue rappreso, gli erano rimaste incollate alla pelle, tanto che si dovette tagliarle sui due lati con le forbici. Rimase a lungo con i piedi a mollo in una bacinella d'argento, sprofondato in poltrona, tramortito dalla stanchezza, con i capelli arruffati e un'espressione tetra. Ogni tanto si appisolava per un istante, borbottava qualcosa, lanciava un grido. Balbi, l'oste e le cameriere si affaccendavano perplessi intorno a lui. Gli prepararono il letto, accostarono le tende, spensero quasi tutte le candele. All'ora di cena dovettero bussare ripetutamente alla sua porta. Dopo mangiato prese subito sonno. Dormì fino a mezzogiorno, con i lineamenti sereni e distesi e l'indifferenza di un uomo morto già da 24 ore. Un gentiluomo, dissero le ragazze, e canticchiando, ridacchiando, bisbigliando, tornarono al lavoro in cucina e in cantina, chi a lavare le carrozze e chi ad asciugare le stoviglie, chi a spaccare legna da ardere e chi a servire i clienti all'osteria. La sera si presentarono due agenti della polizia segreta. Il nome di quell'uomo, un nome sospetto e attraente, pericoloso e interessante, specie dopo la notizia della grande avventura, la fuga, calamitava l'attenzione della polizia delle varie città e volevano essere informati su tutto. Dormiva? Non aveva con sé alcun bagaglio? Un pugnale, disse il locandiere. È arrivato con un pugnale, è tutto ciò che ha. Un pugnale, ripeterono quelli, annuendo con aria da intenditori un po' disorientati. Un pugnale di che genere? Insistettero. Un pugnale veneziano, rispose il locandiere con ammirazione. Non possiede nient'altro? Domandarono i due sbirri. No, disse il locandiere. Non possiede nient'altro, un pugnale e basta. La notizia li sorprese. Non si sarebbero meravigliati se fosse arrivato con un ricco bottino di pietre preziose, la bisaccia piena di collane e anelli sfilati strada facendo dalle dita di donne innocenti. La sua fama lo precedeva come un araldo e gridava il suo nome. Bada, gli dissero gli sbirri, non perderlo di vista. Vogliamo essere informati di ogni sua parola. Devi tenerlo d'occhio con la massima attenzione. Riceve lettere? E da chi? Le spedisce a sua volta? A chi le indirizza? Osserva tutti i suoi movimenti. Pare, aggiunsero abbassando la voce, le mani a imbuto, sussurrando all'orecchio del locandiere, pare che qualcuno lo protegga. Nemmeno il signor prelato può fare alcunché contro di lui. Per il momento, disse il locandiere con aria da esperto. Per il momento, gli fecero eco gli sbirri aggrondati. Si allontanarono in punta di piedi, foschi e meditabondi.
Il locandiere andò a sedersi di là nell'osteria e trasse un profondo sospiro. Non gli piacevano i personaggi famosi che suscitavano l'interesse del prelato e della polizia. Pensò agli occhi dell'ospite, al fuoco tenebroso e alle braci che rilucevano languide in quegli occhi. Ed ebbe paura. Pensò al pugnale veneziano, unico bagaglio dell'ospite, ed ebbe paura. Pensò alla fama che lo accompagnava ovunque, furtiva, e si mise a bestemmiare sottovoce. «Teresa!» esclamò stizzito. Entrò una fanciulla già in camice da notte. Aveva 16 anni, in una mano reggeva una candela accesa e con l'altra si teneva stretta la camicia al petto. «Ascolta!» disse l'ospite in tono sommesso e l'attirò a sé facendola sedere sulle sue ginocchia. «Tu sei l'unica persona di cui mi fido. È arrivato un ospite pericoloso, Teresa. Questo gentiluomo. Di Venezia?» chiese la fanciulla con voce cantilenante da scolaretta. «Sì, sì, di Venezia», disse l'altro nervosamente. «Viene dritto dalla galera, da luoghi brulicanti di topi, da sotto la forca. Tienilo d'occhio, Teresa. Fa attenzione a ogni parola che dice. Tieni gli occhi e le orecchie sempre incollati al buco della serratura. Ti voglio bene come a una figlia. Sì, la mia pupilla. Tuttavia, se dovesse invitarti nella sua camera, non fare la schizzinosa. Sarai tu a portargli la colazione. Bada alla tua virtù e tienilo d'occhio». «Va bene», rispose lei. Quindi si avviò verso la porta come un'ombra slanciata con la candela ardente in mano. Sull'uscio disse in tono infantile, strascicato e lamentoso: «Ho paura». «Anch'io», disse il locandiere. «Adesso va a dormire, ma prima portami una bottiglia di vino rosso». Quella prima notte però tutti quanti dormirono male. Dormirono con affanno, russando, sospirando, sussultando, e mentre giacevano immersi nel sonno avevano l'impressione di trovarsi in balia di qualcosa. L'impressione che qualcuno si aggirasse intorno all'edificio, che qualcuno li apostrofasse costringendoli a rispondere come non avevano mai risposto in vita loro. Ma la mattina dopo al risveglio l'avevano già dimenticato. Mentre loro dormivano si diffuse la notizia che il forestiero era arrivato, che era evaso dai piombi, aveva lasciato la sua città natale viaggiando in gondola alla luce del sole, si era preso gioco delle loro eccellenze magnanime, i capi spietati dell'Inquisizione, aveva gabbato Lorenzo il carceriere, aveva aiutato a fuggire il frate degenere, aveva lasciato la roccaforte dei Dogi come se uscisse a fare una passeggiata. Era stato visto a Mestre, intento a contrattare con il vetturino, a Treviso, mentre sorbiva un bicchierino di vermut in un caffè, e un contadino giurò di averlo visto nei campi mentre gettava il malocchio sulle vacche. La notizia si diffuse nei palazzi di Venezia e nelle taverne di periferia, e i cardinali, i senatori, i boia e gli sbirri, le spie e i giocatori d'azzardo, gli amanti e i mariti, le fanciulle alla messa e le donne maritate nei loro letti tiepidi, tutti scoppiarono a ridere ed esclamarono «Oi boh!» oppure gridarono a squarciagola con soddisfazione «Ha ha ha ha!» o ancora, soffocando una risatina tra i guanciali o nei fazzoletti, sospirando «Eh!» Tutti erano contenti che fosse evaso. La sera dopo, la notizia fu comunicata al Papa, il quale si ricordava di lui. Ricordava anche di avergli conferito personalmente la carica di proto notorio apostolico, e quando gli raccontarono l'accaduto si fece una bella risata. La notizia volava. A Venezia i gondolieri si appoggiarono ai loro lunghi remi per discutere minuziosamente i dettagli tecnici dell'evasione e si rallegrarono che fosse fuggito. Erano contenti
perché lui era veneziano e si era fatto beffe del potere, perché qualcuno si era dimostrato più forte della tirannia, delle pietre, dei ceppi e dei piombi. Parlavano sottovoce, sputavano in acqua, si fregavano le mani soddisfatti. La notizia volava e riscaldava i cuori. E poi? Cosa ha commesso di tanto grave? Si domandavano. Giocava a carte, santo cielo, e magari non giocava troppo pulito. Teneva il banco in locali malfamati. Si aggregava con il volto mascherato ai giocatori di professione più esperti. Ma c'era forse qualcuno che non lo facesse a Venezia? Di notte poi prendeva a bastonate quelli che lo avevano tradito e persuadeva le donne a seguirlo fuori città, nel quartierino preso in affitto a Murano. Ma c'era qualcuno a Venezia che da giovane avesse condotto una vita diversa? Ed era sfrontato, aveva la lingua sciolta, parlava troppo, ma si era mai visto qualcuno a Venezia che tenesse la bocca chiusa? Ecco cosa mormoravano tra loro, scoppiando a ridere di tanto in tanto, perché c'era qualcosa di bello in quella notizia, qualcosa che dava soddisfazione e riscaldava il cuore, perché tutti si sentivano nelle grinfie dell'Inquisizione, tutti vivevano con un piede nella cella e adesso qualcuno aveva dimostrato che l'uomo è più forte dell'arbitrio, più forte dei tetti di piombo e dai carcerieri, più forte di Messer Grande, l'araldo sinistro, l'inviato del boia. La notizia volava e negli uffici della polizia si scaraventavano nervosamente le pratiche di qua e di là, i capitani sbraitavano, i giudici interrogavano gli imputati con le orecchie in fiamme e distribuivano inferociti condanne al carcere, all'esilio, alle galere e all'impiccagione. Si parlava di lui nelle chiese, dopo la messa lo si additava alla pubblica esecrazione, perché egli riuniva i 7 peccati capitali nel suo corpo dannato che, a detta del predicatore, all'inferno sarebbe stato messo a bollire in un pentolone a parte, su un fuoco attizzato appositamente per lui, fino alla fine dei tempi. Ma il suo nome veniva ricordato anche nei confessionali da donne inginocchiate che lo pronunciavano chinando profondamente il capo, facendosi schermo con il libro delle preghiere mentre si battevano il petto e promettevano di pentirsi dei loro peccati. E tutti si rallegravano, come se a Venezia e negli altri luoghi che lui aveva attraversato, nelle città e nei villaggi della Repubblica, fosse accaduto qualcosa di bello. E qui ci fermiamo per oggi. Questa è l'apertura del romanzo La recita di Bolzano di Sandor Marai. Non viene mai ancora pronunciato il nome di Giacomo Casanova, ma a rivelarcelo è l'autore stesso nella pagina iniziale che non ho condiviso con voi. Vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura. Vi ringrazio di essere stati con me anche oggi. Ciao!

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità a Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova in blu.

0: Edizione delle 14, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Attraversiamo un frangente storico complesso ed inquieto di fronte a tali dilemmi e incertezze. Donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza all'alto magistero della Santità Vostra, che continua a sollecitare popoli e nazioni alla responsabilità, all'accettazione del limite della fragilità umana, senza considerarli un errore da correggere, come ammonisce l'enciclica Magnifica Humanitas, quanto si legge nel messaggio inviato dal presidente Mattarella a Papa Leone in occasione del compleanno del pontefice. Auguri anche da parte della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, che ringrazia per il cammino comune di questi mesi. La guerra in Ucraina, l'Europa fa quadrato dopo gli attacchi russi vicino al confine con la Polonia.
1: Se Putin fa sentire la sua presenza all'Europa, Trump fa pesare la sua assistenza all'Ucraina. Ho chiesto a Zelensky di non colpire gli impianti di produzione del gasolio, le raffinerie. Il prezzo del gasolio sta aumentando perché sta diventando difficile farlo uscire dalla Russia, dice Trump, a cui interessa solo il business. La difesa dell'Ucraina invece è una scocciatura. Potrei dare a Zelensky una versione meno sofisticata dei Patriot, i sistemi antiaerei necessari a Kiev per respingere l'ondata di missili balistici russi. Ma sono i droni i protagonisti di questa maledetta guerra. Ieri è stato colpito un treno vicino a una stazione sul confine tra Ucraina e Polonia. Nessun ferito, ma tanto spavento tra i 206 passeggeri a bordo dell'Intercity Kiev-Varsavia, mentre poco prima era passato un convoglio con politici e diplomatici europei. L'attacco mira a dividere e intimidire gli alleati europei dell'Ucraina, ha detto poco fa il ministro degli esteri francese Barrot, Marco Burini di Nano Studio.
0: L'altro fronte, la chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il WTI con consegne a ottobre passa di mano a $102.73 al barile, con un avanzamento del 2,6%. Il Brent con consegne a novembre è cambiato a $107.32 con una crescita del 3%. Le elezioni politiche in Svezia, il centro-sinistra in vantaggio, ma è incognita per il governo, con lo scrutinio al 94%, l'opposizione è su di 3 seggi. In Svezia i vertici del Partito Socialdemocratico si sono riuniti questa mattina con la leader Magdalena Andersson per discutere i prossimi passi, lo riporta The Guardian. Voli dirottati negli scali siciliani, quello di Palermo in particolare dopo l'allerta russa per l'aviazione scattato nell'aeroporto di Catania. A causa della ripresa dell'attività dell'Etna, un'imponente nube di cenere alta almeno 4 km diretta a sud, la società catanese di gestione SAC ha disposto la sospensione degli arrivi fino alle ore 22. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: vetrina della musica indipendente. Una nuova stagione prende il via in questo lunedì 14 settembre. Io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi. Allora, tra poco partiamo subito con le novità, sono tantissime questa settimana, ma subito c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1975.

Oggi con il nostro classico ad aprire la musica 1975, gli ABBA di I Do, I Do, I Do. Allora, siamo alla novità, al primo ascolto del giorno. Nuvo con Resto Io.

0: Abbiamo una vita sola, è il titolo del singolo di Nearco, e quindi bisogna viverla tutta, minuto dopo minuto, e lui lo sa bene perché è andato a dormire poche ore fa e io l'ho appena svegliato per questa intervista, ma non molla, è sempre lì, presente. Ben ritrovato Nearco, come stai?
1: Ciao Riccardo, ben ritrovati a voi, come vedi sono qua e continuo insomma la mia attività artistica.
0: Molto, molto. Senti, ma spieghiamo un po' alle persone che ci stanno ascoltando, perché allora tutti quest'estate hanno vissuto un'estate molto calda, bollente, no? Però per chi sta su un palco, per chi come te si muove, perché canta, perché deve fare animazione, è ancora più dura, perché insomma queste pezzate che ti arrivano addosso poi te le porti tutta la notte. Come ti difendi tu in queste situazioni?
1: Ma guarda, difendi se si sudacchia un pochettino, poi magari se le strade sono belle, ci si diverte, ci si pensa anche poco, ma molto spesso io penso anche agli ospiti, no, delle mie serate, perché anche loro ballando comunque, come dire, soffrono comunque il caldo, ma continuano a ballare. Il bello è questo, che la gente comunque ha voglia di divertirsi, si soffiano un pochettino, però alla fine entrano in pista, ballano, e quindi voglio dire la musica e il divertimento è sempre più forte di ogni tipo di situazione. Poi dico sempre meglio serata calda piuttosto che insomma ci sia temporalino, certo, con qualche cosa che poi ti rovina insomma la serata.
0: Ho visto dei video che riportavano momenti delle tue serate e la cosa che mi ha colpito è vedere questa piazza, penso fosse una sagra perché vedevo che erano tutti seduti anche, no, ai tavoli, sì. Però vedere tutte queste persone di età

0: e infilo qualche mio pezzo. Quando c'è qualcuno dei miei brani, come questo ad esempio, come Voto Rock and Roll, come La Vacanza, insomma 3-4 brani, me li chiedono proprio, quindi hanno quasi, sono affezionati, insomma, per così dire, anche perché se non li sentono da me poi non hanno modo di sentirli, cioè, ma nelle radio, come magari capita con i brani che vanno, insomma, che sono quelli più tra virgolette gettonati, no? Come si suol dire. E quindi c'è questo tipo di situazione. Poi la cosa importante è sempre quella che ti dicevo prima, che quando si divertono vengono coinvolti, ecco, hanno bisogno di essere coinvolti, allora dopo poi ritornano perché si sono divertiti, ecco, questo un pochettino credo sia il segreto per avere un pochettino di seguito, ecco.
1: Lo è sicuramente. E poi aggiungo io che comunque bisogna anche essere bravi a seminare, tu lo fai da tanti anni e ti sei creato questo zoccolo duro di persone che, se sanno che ce n'è arco, arrivano perché sanno che la serata sarà positiva. Noi adesso andiamo ad ascoltare Abbiamo una vita sola. Senti, in questa nuova stagione che inizia adesso, finiscono i periodi delle serate all'aperto e via, dovrebbe arrivare la stagione più fresca, ti vedremo ancora in televisione, cosa farai?
0: Sì, diciamo che con la fine dell'estate io torno il martedì sera a fare il mio programma televisivo, che appunto si intitola Voto Rock and Roll.
1: Come, ecco, ricordiamo anche su quale TV è?
0: Sì, sono in Emilia Romagna su Telecentro e Telesanterno, sono i canali 80 e 76, digitale terrestre, ma anche in streaming ovunque, quindi uno ormai adesso lo streaming, certo, insomma, si può trovare ovunque, quindi insomma, poi anch'io presento i miei colleghi di musica indipendente, come fai tu naturalmente, in queste mie trasmissioni, oltre che naturalmente avere un pochettino un cordone ombelicale aperto con i miei, con le persone che mi seguono le mie serate, insomma.
1: Nearco, ora con Abbiamo una vita sola, grazie per essere tornato alla musica.
0: Grazie a te, grazie a voi, viva Ora Musica, a presto.

La storia di Tommy e Lucy nel singolo di Giulia, novità qui a Ora Musica nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Ancora un paio di novità al primo ascolto prima di salutarci. Adesso andiamo a Napoli dove ci sono i Tidal Waves che escono con un nuovo progetto rappresentato da questo singolo, nostra novità di oggi.

con il mio vecchio Neon cantano Tidal Waves con questo singolo novità al primo ascolto. E a chiudere ora musica Microbo, il singolo di Ubo.

0: musica. Lui in realtà si chiama Corrado Ubo, è il suo nome d'arte, e questo è il suo nuovo singolo Microbo, oggi a chiudere il nostro spazio. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
6: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Il nostro approfondimento di sport, come ogni lunedì, ci porta a tante notizie, tanti risultati, ma soprattutto anche interviste, perché cominciamo ad avere molta carne al fuoco, soprattutto nel calcio. E allora noi iniziamo subito con la Maceratese. Che cosa è successo ieri? È una beffa nel finale. Purtroppo i biancorossi sono usciti sconfitti per 2-1 dal campo dell'Atletico Ascoli, al termine di una partita dai due volti. Meglio i padroni di casa nella prima frazione, più equilibrata la ripresa dei biancorossi, capaci di trovare il pareggio prima di subire la rete decisiva nei minuti di recupero. Non ci voleva, però insomma la Maceratese ha dimostrato anche di essere una bella squadra. I risultati di queste due giornate, queste prime due giornate di campionato in Serie D, girone F, certo sono un po' pesanti, perché la Maceratese ha racimolato due sconfitte, prima con il Teramo, ora con l'Atletico Ascoli, però insomma siamo all'inizio, I biancorossi stanno affrontando alcune delle squadre più forti di questo campionato. E mercoledì prossimo, 16 settembre alle 18, arriverà Macerata, l'Ancona, quindi vedremo la Maceratese che cosa riuscirà a fare. Ricordiamo poi che la Recanatese nella partita di ieri ha pareggiato con la Sant'Egidiese, dunque due pareggi in questo inizio di campionato per la Recanatese. La prima in classifica è l'Aquila, che è a punteggio pieno con 6 punti e insieme a Vigor Senigallia e a Foligno. Passiamo subito all'intervista. L'allenatore della Maceratese a fine partita, Sante Alfonsi.
8: Dispiace perdere la partita così. Loro hanno fatto un grandissimo primo tempo e forse meritavano di stare in vantaggio di più gol. Avevamo avuto difficoltà nell'approccio della gara. Quel gol dopo 10 minuti su un fallo laterale ci aveva fatto male, ci aveva fatto un attimino a buttare giù il morale, perché poi la squadra non riusciva più a fare niente. Nel secondo tempo abbiamo riparato, prima e secondo tempo ci siamo rimessi bene, abbiamo fatto un grande secondo tempo, e poi perdere così fa male naturalmente. Ma avevamo avuto anche due o tre bei contropiedi dove potevamo fare un po' più male, chiudere meglio l'azione, però non stavamo rischiando più niente, quindi quella è la cosa più importante. E un cross su un calcio d'angolo che si mette tutto all'incrocio vuol dire il destino che la devi perdere. Però i ragazzi hanno fatto una grande reazione nel secondo tempo, mi va dato merito di questo, e dispiace. Adesso dobbiamo ricaricare subito le batterie, perché poi mercoledì ci aspetta un'altra battaglia in casa contro l'Ancona e il campionato non ci aspetta, quindi dobbiamo far girare da parte nostra la fortuna e non abbiamo più tante scuse. Dobbiamo fare punti, dobbiamo fare prestazioni e punti. Dai, i risultati dovranno arrivare per forza, perché la squadra sta facendo prestazioni, si sta allenando bene. Ripeto, oggi abbiamo fatto difficoltà al primo tempo, un grande primo tempo dell'Atletico Ascoli, che meritava di essere in vantaggio, e siamo stati fortunati di non aver preso un altro gol. Ripeto, poi la bravura di questa squadra è stata rimettersi bene il secondo tempo, perché l'Atletico Ascoli non poteva tenere più quel ritmo del primo tempo, perché era un ritmo molto alto, dove noi facevamo un po' fatica, perché loro erano molto bravi. Insomma, è una squadra molto forte, quindi se è in giornata si fa fatica tutti quanti. Il secondo tempo siamo stati molto bravi a riorganizzarci, a rimettere sugli equilibrio la partita, abbiamo fatto anche meglio noi abbiamo pareggiato, due o tre contropiedi potevamo sfruttare meglio, poi non stavamo più rischiando niente, sembrava che la partita fosse finita, al 98esimo prendere questo calcio d'angolo, cross e prendere gol, poi vuol dire che la devi perdere. Sicuramente poteva fare il cambio, la squadra stava giocando bene, stava soffrendo più, non stavo soffrendo più tanto e volevo andare fino alla fine così, perché poi chi entra non è mai facile entrare in partita a quei punti, i ragazzi stavano bene fisicamente, stavano reggendo, quindi era il 90esimo, poi volevo arrivare alla fine così. Adesso col senno di poi ho preso gol, se facevo qualche cambio sicuramente. Col senno di poi potevo fare sicuramente un cambio in più perché abbiamo perso la partita. Se la partita finisce in pareggio andava bene senza cambi. Purtroppo questo è il gioco del calcio, col senno di poi le scelte sarebbero state diverse.
9: Mister, in questi casi tornare subito in campo mercoledì può essere un fattore positivo, no? Subito.
8: Ma sì, ma noi stiamo facendo questo lavoro, questo gioco, chiamiamolo come vogliamo, per stare in campo, per giocare la domenica, giocare il mercoledì è ancora meglio. Vediamo questa sconfitta adesso, sicuramente i ragazzi stanno un po' giù di morale, però dobbiamo riprenderci subito domani perché mercoledì aspetta un'altra sfida in casa. I tifosi chiedono e vogliono prestazioni per sudare la maglia, quello che abbiamo fatto anche oggi hanno battuto le mani alla fine. Però poi ci vogliono i punti, quindi adesso prestazione ok, complimenti ok, però poi dobbiamo fare punti e portare punti a casa. Quindi va bene che si gioca mercoledì, adesso dobbiamo un attimino rifare l'allenamento, rimetterci bene fisicamente, saremo pronti sicuramente per mercoledì per un'altra battaglia.
7: Proseguiamo con il calcio, stavolta andiamo ad occuparci del campionato di eccellenza dove svetta l'Aurora Treia, e sì, perché in questa seconda giornata sicuramente la partita che colpisce di più anche per il risultato è Aurora Treia Matelica, finita 5-3 appunto per i treiesi. Un grande risultato dovuto in particolare ai tre gol di Melchiorri, una grande squadra, già si sta dimostrando in questo inizio di campionato. Gli altri risultati: Fermignanese Trodica 0-0, poi ancora San Giustese Urbino 0-1, Fermana Tolentino 2-0, Castelfidardo Alma Juventus Fano 0-1, Montefano Chiesa Nuova 0-0, Osimana Lunano 0-2, Montegranaro Jesina 2-2. Uno sguardo anche alla pallavolo, perché non sono iniziati i campionati ma sono certamente iniziati i test precampionato, così vengono definiti. Ce ne sono stati due nel fine settimana, quello della Cucine Lube Civitanova con il test a Fano, in cui si sono avute indicazioni utili, anche se gambe pesanti al Pala Land per la Cucine Lube Civitanova al cospetto dell'Essence Hotels Fano nel primo allenamento congiunto della pre-season 2026-2027, terminato 3-1 per i locali. Davanti a 200 spettatori è andato in scena un derby marchigiano tra i vicecampioni d'Italia, la squadra allenata da Marco Bonitta, al suo terzo test stagionale. Gardini ha chiuso da top scorer con 20 punti personali, primo faccia a faccia assoluto tra il libero della Lube Francesco Bisotto e il suo fratello Stefano, palleggiatore di Fano. Poi, sempre in tema di pallavolo, stiamo parlando delle massime squadre che abbiamo nel nostro territorio, squadre entrambe che militano in Serie A, nel massimo campionato. Passiamo alla CBF Balducci HR Macerata, pallavolo femminile, anche qui primo test stagionale per la CBF Balducci HR sul campo della Bartoccini più Energia Perugia, una delle formazioni più accreditate del prossimo campionato di A2. 4 e 7 disputati tra le due squadre, entrambe in fase di rodaggio, con gli allenatori che hanno provato diversi sestetti nell'arco dell'allenamento congiunto. 2-2 il risultato finale, con le arancionere che guidano la prima parte della gara fino al 17-22 del secondo set, poi vengono fuori le ombre delle ex Fiesoli e Ornock nel finale e nel terzo, mentre il quarto parziale è tutto per la squadra di coach Lionetti.
10: Maledetta burocrazia! Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: No, è mio! Papà, papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova.

ore sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 77 della Val di Chienti è attiva una riduzione di carreggiata di circa 300 metri in entrambe le direzioni tra lo svincolo per Macerata Sud e lo svincolo per Morrovalle nella provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in rete, www.radio.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: qualche cosa di più, un vero amico.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Radio Nuova presenta la seduta integrale del Consiglio Comunale di Macerata.
2: Dei consiglieri, rappresento anche a chi ci ascolta, che saluto, una diciamo modalità che abbiamo concordato con i presentatori, essendoci due interrogazioni che vertono sullo stesso oggetto, e faremo una presentazione di ognuno dei colleghi consiglieri che ha presentato un atto e poi una risposta unica da parte dell'assessore Marchiori. Quindi direi di cominciare con l'interrogazione presentata dal consigliere Ricotta del Partito Democratico sulla scalinata di collegamento tra Viale Carradori e Viale Ettore Ricci. Prego consigliere, come di solito, 5 minuti di presentazione, 10 di risposta, 5 di replica e l'eventuale minuto.
3: Sì, ma io sarò molto breve e poi il collega che ha fatto la stessa interrogazione magari integrerà e si diffonderà su altri aspetti. La questione è nella sua problematicità molto semplice, assessore, ed è nota. Quindi a settembre del 2024 si crea questo problema con la scalinata tra Viale Carradori e Viale Ettore Ricci. Voi dopo un anno, a ottobre del 25, affidate un incarico a dei professionisti esterni sulla redazione di un progetto strutturale di ripristino e sulle necessarie indagini geologiche. E questo avveniva appunto ottobre 25, siamo a settembre 26, è passato un altro anno. Siccome il tema ci viene sollecitato dai cittadini, perché comunque è sentito e veniva utilizzata, e la richiesta è quella di sapere se intanto questo progetto di ripristino e queste indagini geologiche sono state consegnate dai professionisti incaricati al comune. Due, quali tempi si prevedono per riconsegnare al normale utilizzo questa scalinata? Quindi molto, diciamo, semplice come questione.
2: Allora, ringrazio il collega Ricotta e passerei la parola per la sua presentazione, come appunto concordato, al collega Carbonari. Prego.
4: Grazie Vicepresidente, un saluto all'assessore e a tutti i consiglieri che ci ascolta da casa. Ma pur non essendoci stato nessun tipo di afflato né di accordo, ci siamo ritrovati con le stesse sollecitazioni da parte, da parte della cittadinanza. Anche qui vorrei illustrare una fase importante, io oserei dire quasi doverosa, del dovere istituzionale dei consiglieri comunali, che è quello, con le interrogazioni e le interpellanze, di rendere pubblico il rapporto che c'è tra la parte esecutiva legata all'amministrazione e l'attività strettamente consigliare, per renderla evidente alla cittadinanza, perché poi, al di là del fatto che a volte le interrogazioni vengono fatte con un po' di verve polemica, molto spesso c'è invece bisogno di un momento più istituzionale e più pratico per rendere edotta la cittadinanza circa le problematiche. Detto questo, non me ne voglia l'assessore, leggerò velocemente l'interrogazione che ho presentato per essere più puntuale e più preciso, e ricorderò alcuni degli antefatti rispetto al problema che ci occupa in questo momento. In data 24 settembre 2024 si è verificato il cedimento del piano rotolo, il piano di calpestio della scalinata che collega Viale Carradori con Via Ettore Ricci. Grazie a Dio non si sono registrati né feriti né altri danni alle abitazioni vicine. Secondo quanto riportato nelle termine dirigenziali, affirma il dirigente dei servizi tecnici del comune, ingegner Tristano Luchetti, il crollo si è verificato dopo le giornate di intensa pioggia ed è stato causato anche dalle infiltrazioni che hanno indebolito una struttura peraltro datata, perché risalente agli anni 40-50 del secolo scorso. Nell'immediatezza l'amministrazione ha disposto l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza per un importo di circa 20.000 euro, affidati con incarico d'urgenza. L'intervento di ripristino definitivo è rimasto poi sospeso. L'amministrazione ha in più occasioni motivato tale sospensione con la particolare onorosità dell'opera, interamente a carico del bilancio comunale, e con la conseguente necessità di individuare le risorse occorrenti. In data 14 maggio 2025 l'assessore ai lavori pubblici dichiarava alla stampa che erano in corso le verifiche e i calcoli da parte di un ingegnere strutturista al fine di definire le opere necessarie, qualificando l'intervento come complesso e di rilevante costo. In data 10 ottobre 2025, dopo un anno dal crollo, il comune, se non vado errato, ha affidato gli incarichi professionali propedeutici alla progettazione per un importo complessivo di circa 26.581 euro. Poi, a seguito poi sempre di sollecitazioni che ovviamente vengono dalla cittadinanza, l'assessore ha dichiarato che l'opera sarebbe, dopo l'adeguamento della struttura e definendola per, come lavoro importante, sarebbe stata inserita nel piano strategico del 2026. Alla data odierna, quello dell'interrogazione, sono passati quasi 2 anni dal crollo e sarebbe importante ricevere notizie ufficiali circa lo stato della progettazione e dell'avvio delle opere. Quindi, sulla base di queste premesse, si chiede di conoscere lo stato attuale di iter di progettazione dell'intervento, con particolare riferimento all'esito degli incarichi di progettazione strutturale, nonché anche quelli di indagine geologica affidati il 10 ottobre 2025 e eventualmente altri atti successivamente intervenuti. Le modalità con cui intende procedere l'amministrazione, oppure se si è già proceduto nelle more di questa interrogazione, all'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'esecuzione dei lavori, lo stato di tale procedura e relativo importo posto a base di gara o di affidamento, la fonte e l'entità del finanziamento complessivo dell'opera, anche di massima, specificando se sia stata definita in un senso o nell'altro la richiesta di riconoscimento del danno quale evento calamitoso, così come era stato richiamato dall'amministrazione nel maggio 2025, se tale riconoscimento incide sulle risorse comunali da impegnare. Se possibile, conoscere la data di effettivo avvio del cantiere o quella pronosticabile, tenuto conto che l'amministrazione ha pubblicamente annunciato già l'inizio dei lavori entro la fine dell'estate e, a margine di questo, la durata complessiva prevista dei lavori, distinta per le fasi annunciate, ripristino del camminamento e consolidamento strutturale. Su questo chiedo che l'assessore ci ponga una risposta a favore e beneficio della cittadinanza tutta. Grazie.
2: Allora, grazie al consigliere Carbonari. A questo punto passerei la parola all'assessore Marchiori per la sua risposta nei soliti 10 minuti da regolamento.
5: Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti, consiglieri in aula e le persone che ci sono in ascolto. Non è una frase di cortesia, ma lo dico con sincerità, ringrazio gli interroganti, il consigliere Ricotto e il consigliere Carbonari, perché mi danno modo, a me, all'amministrazione, di fare un chiarimento e dare un po' puntualizzazioni sullo stato dell'arte di questo problema, che ovviamente interessa molti cittadini maceratesi, chi abita in quella zona, chi abita proprio in prossimità della scala a maggior ragione, ed è un qualcosa che in più occasioni mi è stato chiesto anche attraverso i social, per cui è un'opera particolarmente sentita dalla cittadinanza, e quindi questa interrogazione è utile per dare un messaggio il più chiaro possibile in questo momento agli interessati. Allora, faccio un po' di cronostoria e così via facendo rispondo alle domande che sono state poste. Il fatto è avvenuto in data 24 settembre 2024 Allorché a seguito di eventi atmosferici particolarmente importanti che si sono abbattuti sulla città di Macerata, di fenomeni cosiddetti alluvionali, vi è stato il cedimento di questo solaio che sostanzialmente rappresenta la copertura di un vano, di un locale tecnico, peraltro in disuso, realizzato, come diceva il consigliere Carbonari, in epoca prossima agli anni 40, tra il 40 e il 50. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area, non ci sono stati per fortuna feriti e quindi si è trattato soltanto di mettere in sicurezza il sito nelle ore serali di quella giornata particolarmente interessata dal fenomeno appunto alluvionale. Immediatamente gli uffici comunali si sono adoperati sia per mettere in sicurezza l'area con l'intervento di una ditta specializzata a cui sono stati affidati appunto lavori di somma urgenza e qui faccio riferimento alla delibera di giunta comunale del 10/10/2024 dove appunto si ripercorre la storia di questo problema e si individua con la ditta FM di Michele Foglia l'opportunità di realizzare un muro a gravità in blocchi di calcestruzzo, che è quello che potete vedere anche in questi giorni, appunto per fare in modo che il muro, che era rimasto quindi sprovvisto di solaio, potesse anch'esso crollare, la rimozione delle macerie e la recinzione di tutta l'area, con una spesa di 16.898 oltre IVA. Successivamente, in data 31 ottobre 2024, il dirigente dell'ufficio tecnico, dando seguito appunto all'indirizzo della giunta, determinava appunto l'impegno di spesa che era stato previsto. Faccio un attimo un ragionamento per far capire meglio qual era la situazione. Questa scalinata di quell'epoca non ha un'opera infrastrutturale di sostegno, nel senso che è una scalinata, per così dire, appoggiata sul terreno, un terreno ovviamente collinare, che poi finisce con questo locale tecnico, un grande vano aperto, ma senza un muro di sostegno. E quindi questo locale sostanzialmente è retto nel suo perimetro da pareti in muratura che poi si diramano con due scalinate a destra e a sinistra. La particolarità è che anche il terreno circostante, soprattutto guardando la scala, quello sul lato destro, contiene una corte dell'abitazione con un muro di sostegno anch'esso non dotato di opere infrastrutturali. Questo significa che la forza della gravità ha fatto sì che non ci fosse un sostegno a valle, il solaio è crollato. Poi avevo consegnato all'ufficio un paio di foto anche per memoria storica e per far capire. È crollato questo solaio quindi su un vuoto e ha creato questa situazione di pericolo, cosicché questa è la parte interna, poi la parte interna dopo il crollo, quindi è sostanzialmente un'opera che si reggeva con delle particolarità costruttive dell'epoca che oggi evidentemente non è più adeguata, e una rimessa in pristino di quella situazione sconta la complessità di renderla sicura. Vado avanti e poi aggiungo altri particolari. Quindi siamo arrivati all'affidamento degli incarichi sia per la progettazione strutturale che per l'indagine geologica. Per la progettazione strutturale è stato chiesto all'ingegnere Eloisa Polinesi di Morrovalle un preventivo per il proprio onorario che è stato individuato in circa 16.000 euro più IVA. Allorché in data 9/10/2025 con determina numero 1432 sono stati affidati appunto gli incarichi sia per la progettazione strutturale all'ingegnere citato che per l'indagine geologica allo studio tecnico Vecchioni & Partner che ha quantificato il proprio compenso per l'indagine in circa 6.000 euro più IVA. Detto questo, ovviamente l'indagine geologica doveva essere propedeutica per la redazione del progetto strutturale, è stata condotta e realizzata dallo studio di geologia, l'ho qui con me, la metto anche a disposizione degli interroganti successivamente per essere esaminata, si compone di oltre 80 pagine in cui ci sono tutti i rilievi stratigrafici del terreno sottostante, lo dico giusto per cronaca, si tratta di un modesto spessore di circa un metro di terreno di riporto e poi il terreno sottostante è formato da depositi eluvio-colluviali, in particolare limo argilloso e limo argilloso sabbioso, nonché sabbia e sabbia limosa. Questo forse può essere utile solo per dire non è un terreno particolarmente consistente, roccioso eccetera, per cui l'indagine e qui merita un approfondimento da parte dell'ingegnere che si occupa della redazione del progetto strutturale è particolarmente complessa perché in una prima fase di questo studio come soluzione tecnica ingegneristica adatta si tratterebbe ovviamente di fare una ricostruzione complessiva del sito con pali di fondazione, di contenimento e quindi una realizzazione di una vera e propria opera infrastrutturale che ovviamente ha dei tempi e dei costi significativi. Faccio presente e qui mi rilascio a quello che diceva anche il consigliere Carbonari, nell'immediatezza avevamo anche inoltrato domanda alla protezione civile attraverso la regione perché vi poteva essere la possibilità del riconoscimento di uno stato di emergenza e quindi anche di un contributo per la riparazione dei danni, era stato quantificato ovviamente in maniera improvvisata in euro 400.000 e poi siccome la città di Macerata probabilmente non ha avuto danni così diffusi e importanti come magari altre zone e quindi alla città di Macerata non è stato riconosciuto questo contributo di tal che ovviamente l'intervento e la correlativa spesa deve essere sostenuta dal bilancio comunale. Ora l'ingegnere appunto ci ha fatto questa prima ipotesi di intervento, è particolarmente complessa e probabilmente stiamo ragionando, ovviamente i tecnici e l'ufficio tecnico, in una soluzione che possa essere più adeguata economicamente, più veloce, anche se ovviamente la velocità in questo momento sembra quasi una contraddizione visto il tempo passato e questo non lo posso negare, però voglio rappresentare appunto la particolarità del caso. Possa essere allo stesso modo però altrettanto efficace per mettere non solo in sicurezza il sito ma far sì che eventi di questo tipo non possano riverificarsi e quindi un'ipotesi potrebbe essere quella di contenere la prima parete, scusate la ripetizione, di contenimento della scalinata con blocchi di cemento e riempimento di tutto il vano tecnico che oggi non ha più motivo di esistere. Ovviamente il riempimento fungerebbe anche da sostegno e consolidamento e questo verrebbe fatto anche nella parete prospiciente, quella davanti, così che tutta l'area verrebbe messa in sicurezza e poi si dovrebbe lavorare e intervenire sulla parte che dicevo del muro di contenimento del terrapieno posto sul lato destro guardando la scalinata. Facendo questo intervento in due fasi, quindi la prima fase contenimento della parte che regge la scalinata, seconda fase contenimento del muro che regge il terrapieno, ovviamente il primo intervento potrebbe essere più facile, più agevole, più veloce rispetto al secondo, ma il primo ci consentirebbe di riaprire la scalinata nella parte sinistra e quindi consentire il passaggio sia in salita che in discesa, salendo appunto dal lato sinistro della scala in totale sicurezza. Questo è quello che ci siamo detti in queste settimane e probabilmente l'indirizzo sarà questo. Ora, con questo metodo operativo,
2: assessore,
5: i costi... Prego, vado a concludere.
2: Sì, grazie.
5: I costi sarebbero assolutamente più contenuti, i tempi sarebbero più brevi e forse non avremmo bisogno di andare in gara di appalto, e questo ovviamente con le conseguenze in termini di risparmio di tempo, e potremmo, questo è da verificare, utilizzare fonti di finanziamento già disponibili attraverso risparmi di spesa di altri cantieri, di altri interventi, e quindi senza ricorrere ad indebitamento. Io spero di aver risposto alle osservazioni, anche se magari vi aspettavate qualcosa di più concreto, ma al momento questo è quello che risulta appunto dall'istruttoria che è stata fatta. Mi auguro che questo primo intervento possa iniziare nelle prossime settimane e quindi mantenere fede a quell'impegno appunto di programma, e cioè che nell'anno 2026 veniva inserito appunto come obiettivo strategico. Grazie Presidente anche per i minuti aggiuntivi.
2: Allora, grazie Assessore, l'abbiamo lasciata completare, stante che diciamo era sensato, vista addirittura due interrogazioni sul punto, e invito il consigliere Ricotta alla sua replica e a seguire, senza che ripasso la parola, il collega Carbonari.
3: Ringrazio l'assessore. Diciamo più storia che prospettiva, no? Come intervento mi servono due cose semplici che però non sono riuscito a capire. Uno, il progetto di ripristino, se è stato formalmente depositato o no, e questo non ce l'ha detto, mentre la relazione geologica ce l'ha detto, perché sta lì. Anche appunto in questa ipotesi di intanto riaprire una scalinata, che comunque potrebbe essere già un risultato, capire se si è in grado di una previsione, lei ci ha detto insomma a breve di inizio, ma di completamento di questa primo intervento. Lei ci ha detto con un primo intervento riapriamo una scalinata, ci ha detto il primo intervento dovremmo iniziarlo a breve, ipoteticamente che tutto ciò accada, quando è presumibile che questo primo intervento, anche se provvisorio, comunque restituirebbe un passaggio, può essere ipotizzabile che sarà terminato, e quindi poter rispondere al cittadino di Viale Caradore o di Via Ricci: guarda che anno nuovo potrai, a primavera, non so quando, ci dica. Grazie.
4: Intanto Assessore la ringrazio per le risposte e per l'approfondimento della parte squisitamente strutturale delle problematiche connesse al rifacimento dell'opera. Su un punto sono costretto ad copiare e incollare le richieste del consigliere Ricotta, nel senso che c'è stato adesso in sede di controreplica, se potrebbe rendere un po' più chiaro quale delle scelte progettuali magari è stato definito nel corso dell'eventuale contraddittorio con l'ingegnere, perché ha parlato di pali di fondazione e poi dopo di riempimento tramite blocchi di cemento armato, quindi di fatto struttura parzialmente armata riempitiva. Queste sono soluzioni che comunque, adesso non voglio addentrarmi nel tecnico, hanno dei costi, e appunto se questa è stata una soluzione che ha trovato una definizione in sede progettuale, anche per, dal punto di vista dei costi del computo metrico eventuale legato al discorso dell'affidamento di gara d'appalto, e quantomeno una data di larga massima di previsione dell'avvio, almeno dell'avvio delle opere, poi la durata, se è quella di una riapertura parziale di un lato, sarà di conseguenza. Grazie.
2: Prego, assessore, per il minuto.
5: Sì, grazie presidente. Allora, intanto aggiungo una cosa che avevo dimenticato, che sotto a questo locale tecnico, a questo vano, passava anche la fognatura e la linea del gas. Particolarmente delicata la questione della linea del gas, che nei mesi successivi è stata disalimentata e sostituita con un approvvigionamento dal lato a valle, quindi da via Molino, via Roma, e quindi sono state raggiunte le utenze attraverso un bypass, e quindi abbiamo eliminato questa situazione, che in futuro quindi non necessiterà di interventi nei sottoservizi. Questa è una cosa importante, perché anche un intervento tecnico strutturale avrebbe dovuto tenere conto anche dei sottoservizi. Per quanto riguarda le questioni che mi avete ultimamente sollevato, il progetto strutturale non è stato ufficialmente depositato, ma l'ingegnere ha interloquito con l'ufficio, appunto portando a conoscenza la bozza di relazione, e su questo appunto è nata questa interlocuzione per trovare una via alternativa, come dicevo, più veloce, meno costosa, meno impattante, che ci potrebbe consentire di andare in affidamento diretto, che io mi auguro possa avvenire nelle prossime settimane, e quindi iniziare i lavori entro appunto queste settimane, per poi consentire la riapertura della scala entro il 2026, e poi andare entro il 2026 la riapertura della scala perlomeno sul lato sinistro. Ovviamente faccio una previsione, che è quella che è stata individuata come ipotetica ma concreta. La faccio senza essere un tecnico, e con anche un pizzico di speranza, perché ci auguriamo tutti che la questione possa essere risolta nel più breve tempo possibile. E quindi credo di aver risposto anche alla sollecitazione del consigliere Carbonari sul fatto che se siamo in una spesa contenuta in circa 100.000 euro, tanto per capirci, questa può essere anche gestita con un affidamento diretto, con il codice che ce lo consente, e quindi evitare appunto il ricorso a una gara di appalto, che ovviamente porterebbe con sé anche i tempi dell'espletamento. Se non c'erano altre questioni, grazie. Buon proseguimento.
2: Allora, anche qui abbiamo dato spazio, no, a un chiarimento più esteso e definito, quindi ringrazio insomma l'assessore e i consiglieri. A questo punto ripasso la parola al consigliere Ricotta per l'interrogazione invece presentata sulla demolizione della scuola Mevi. Prego, consigliere.
3: In questi giorni abbiamo avuto notizia della prossima riapertura del nuovo plesso scolastico delle Vergini, corredata da una provvisoria sistemazione degli alunni e da una serie di valutazioni anche di tenore opposto sull'opportunità o meno della demolizione del vecchio edificio scolastico, eccetera, e va bene, ma questa è un'altra storia. L'edificio è stato demolito, quindi partiamo da qui, se no ci mettiamo a fare. Ora dico, preso atto di questo, e indipendentemente da come la pensavamo sul fatto di, della necessità o meno della demolizione, oggi lì c'è un'area di sedime che a breve sarà libera, adesso è già stata liberata o sarà liberata, eccetera, comunque riconsegnata all'uso pubblico. Ecco, a me pare che quell'area, anche in assenza del vecchio edificio scolastico, abbia una valenza strategica per il quartiere. Quindi l'interrogazione è se l'amministrazione ha già individuato alcune ipotesi per come utilizzare quell'area, e questa è la prima cosa, e se intenda confrontarsi invece per la scelta di un utilizzo di quell'area con le realtà locali, centro di aggregazione che ci abbiamo, le aree vergini, comitato di quartiere, realtà associative di quella zona, per capire meglio le necessità e le possibilità di utilizzare quell'area in modo da soddisfare delle esigenze di quella parte della città.
2: Prego, assessore.
5: Sì, grazie Presidente, qui saremo ovviamente molto più brevi, perché la domanda è secca e la risposta altrettanto, nel senso che l'area è destinata urbanisticamente ad attrezzature pubbliche, in particolare ad edilizia scolastica, e tale destinazione oggi rimane tale, ancorché non vi sono previsioni di realizzazione di edifici, di strutture compatibili con la destinazione urbanistica attuale. Ovviamente la demolizione del fabbricato della vecchia scuola non è dipesa dall'intento di realizzare qualcos'altro, ma semplicemente dal rispettare il target che prevedeva il bando PNRR Scuola Futura, e quindi abbiamo ottemperato nei tempi previsti al rispetto del target che era appunto stato individuato nel momento in cui ci siamo aggiudicati il bando, e che peraltro è un target comune a tutti quelli che hanno partecipato e vinto il bando Scuola Futura. Detto questo, nell'attualità, al di là della rimozione delle macerie e quindi della pulizia dell'area, è un'area urbanisticamente dedicata ad attrezzature pubbliche e in particolare ad edilizia scolastica, che rimarrà in questo momento senz'altro area verde, tant'è che non sono state neanche abbattute le piante che stavano lì, è stato soltanto demolito l'edificio, e quindi il giardino, il parco e le alberature sono rimaste tali, e tale rimarrà fin tanto che non ci sarà un'iniziativa diversa. Posso solo aggiungere, ma questo è veramente un dettaglio minimale, che all'area verde si poteva accedere, così come alla scuola, attraverso il cancello principale, attraverso un cancello con una scaletta, e sulla scaletta vi era una passerella per favorire anche persone diversamente abili o chiunque altro di entrare immediatamente nell'edificio scolastico, quindi con abbattimento delle barriere architettoniche, tanto per capirci. Abbiamo demolito la scuola, abbiamo demolito la passerella, abbiamo però mantenuto la scaletta, che consente quindi di accedere appunto all'area verde dal piano strada. Quindi ecco l'intento, non ce ne sono altri, e per il momento è così. Grazie.
2: Grazie assessore. Prego Ricotta.
3: Sì, dunque, prendo atto che non c'è un piano predefinito, e questo ci può stare. Gradirei capire se c'è la disponibilità sulla destinazione futura di quest'area, al di là della sua destinazione formale urbanistica, e c'era comunque un'area libera, ad un confronto con la cittadinanza di quel quartiere, con le associazioni di quel quartiere, per aprire, appunto, visto che abbiamo un foglio bianco e non c'è una già predefinita destinazione, affinché l'amministrazione possa maturare tramite un confronto anche delle ipotesi e dei consigli su come utilizzarla. Ecco, se c'è questa disponibilità e se è possibile avviare, adesso mica domani mattina, però per dire: signori, abbiamo quest'area, mettiamoci a tavolino, ragioniamo insieme e capiamo quale esigenza può soddisfare per questo quartiere quell'area.
2: Assessore, a lei.
5: Grazie Presidente, solo per confermare che ovviamente vi è tutta la disponibilità dell'amministrazione di un confronto in tal senso, ci mancherebbe altro. Quello che volevo dire è semplicemente che l'obiettivo non era demolire per fare un qualcosa, non dico speculativo, il termine è brutto e poi non appartiene a un'amministrazione pubblica, però evidentemente è un'area che oggi si presta a poter essere pensata con un'opportunità futura, come peraltro, consigliere Ricotta, questo per altre aree di proprietà comunale che hanno una destinazione diversa da quella di verde pubblico, e ce ne sono, ovviamente ogni iniziativa dovrà essere vagliata e passata per un confronto nell'assise comunale. Grazie.
2: Grazie Assessore, a questo punto io ripasso la funzione al Presidente Luciani e invece ne vado ad espletare un'altra.
6: Buongiorno a tutti, grazie alla Vicepresidente del Consiglio Comunale. Lei quando è pronta.

Interrogazione presentata dalla consigliera Contigiani del Partito Democratico su criticità e tutele lavorative del nuovo capitolato d'appalto per il servizio di assistenza all'autonomia degli alunni con disabilità. Vicepresidente, a lei la parola. Prego.

0: Eccoci,
1: siamo pronti. Allora, l'interrogazione che adesso scorro cercando di essere puntuale nelle richieste che ho formulato in forma scritta parte da un'esigenza assolutamente primaria, che è quella di cominciare a dare evidenza alle criticità in cui incorrono i lavoratori del sociale, in particolare in questo caso educatori professionali che hanno a che fare con uno dei bisogni sociali più delicati e più impegnativi dal punto di vista della professionalità, che è quello di andare a fornire in concreto il servizio di assistenza all'autonomia degli alunni con disabilità. Focalizzo subito l'attenzione sulla parola autonomia, perché è quella che riconosce meglio la competenza e la professionalità di cui stiamo parlando. Non si tratta di assistenti scolastici di base, non si tratta di sostegno, che è invece il docente di riferimento che ha a che fare appunto con la funzione didattica. Si tratta di educatori professionali che hanno le capacità, le conoscenze, le competenze per dare il massimo possibile dal punto di vista del rendere gli alunni che ne hanno bisogno autonomi in un percorso di vita, in classe nel momento in cui sono presso la scuola e poi per il loro futuro. Quindi, diciamo, questo che dico lo dico in premessa, perché il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità rappresenta un pilastro fondamentale del diritto all'istruzione, sì, ma soprattutto all'inclusione e ancor di più al benessere scolastico degli studenti più fragili della nostra città, nonché un supporto essenziale per le loro famiglie. Quello che preme sottolineare in premessa è proprio che la qualità di tale servizio è direttamente e indissolubilmente legata alla professionalità, alla continuità operativa e alla dignità delle condizioni di lavoro degli educatori e degli operatori sociali impegnati in queste attività. Questa è la premessa. Per cui, preso atto che nel corso delle ultime settimane l'organizzazione sindacale USB, Unione Sindacale di Base Lavoro Privato, ha trasmesso una formale diffida al Comune di Macerata, avente ad oggetto il nuovo bando e il relativo capitolato d'appalto per l'affidamento di questo servizio, e che la citata organizzazione sindacale aveva già richiesto nei mesi di febbraio, aprile, maggio e giugno un incontro con l'amministrazione comunale al fine di avviare un confronto preventivo con ottica collaborativa sulla predisposizione della gara d'appalto, incontro che non ha avuto seguito, la procedura ormai è stata espletata e ha visto l'assegnazione della gestione del servizio alla cooperativa PARS con un ribasso di più dell'8%. Allora, la questione qui quale diventa? Diventa quella di evidenziare quali sono, come dicevamo nel titolo dell'interrogazione, le criticità che riguardano la costruzione di questo servizio, la definizione dell'appalto, le condizioni che ci stanno dentro e come si scaricano sulle spalle dei lavoratori. Prima criticità tra tutte, quella dell'inquadramento contrattuale. Non ho parlato a caso di educatori professionali, vengo dal mondo dell'università, quindi so bene come è stato lungo il percorso che ha portato al titolo di laurea per questa professione, e so anche bene quanto questa professione sia ancora purtroppo poco conosciuta dall'opinione pubblica nella sua specificità e nella sua funzionalità. Però c'è un problema. Un problema è quello per cui l'appalto viene fatto con un inquadramento contrattuale sostanzialmente da C1, cioè da assistenza base, quando poi nella costruzione del servizio si chiede agli operatori educatori professionali di agire su una progettazione che invece chiede un'altissima competenza, un'altissima qualificazione da titolo di laurea. C'è la criticità del trasferimento del rischio d'impresa, la previsione di meccanismi che si scaricano sul lavoratore, lasciando a lui il rischio economico derivante dalle assenze temporanee o prolungate dell'alunno assistito, perché bisogna che si capisca e che si sappia che quando non c'è l'alunno assegnato e seguito, il lavoratore rimane a casa, avvisato all'ultimo momento, e perde la giornata di salario, oltre che non può organizzare null'altro per sé e per la sua giornata. C'è anche un'altra criticità importante, che è quella della tutela della continuità. La debolezza delle clausole sociali a garanzia della continuità occupazionale...
0: Vicepresidente, è finito il tempo, ma le do il tempo per concludere.
1: Chiudo, tanto era questa la parte principale che mi interessava presentare. Fa sì che gli operatori uscenti innescano un meccanismo loro, come dire, inconsapevoli, ignari e soprattutto innocenti, di mancata stabilità della figura di riferimento con lo studente. E poi non ci sono risorse adeguate di coordinamento per coordinarsi con i servizi scolastici e con i servizi appunto dell'ente. Allora, leggo velocissimamente quali sono le interrogazioni. Con tutta questa premessa interrogo l'amministrazione, il sindaco e l'assessora competente su quali siano le motivazioni che abbiano impedito la convocazione del tavolo di confronto che era stata richiesta, su come l'amministrazione intenda giustificare le scelte relative al livello di inquadramento contrattuale previste nel bando rispetto poi alle reali mansioni che invece vengono richieste, e in che modo si intenda garantire che le assenze degli alunni assistiti non vadano a decurtare la retribuzione degli operatori né a comprometterne la stabilità reddituale. Quindi, in generale, quali strumenti concreti siano inseriti nel capitolo d'appalto per la continuità educativa ed evitare l'avvicendamento delle figure di riferimento. Grazie anche al Presidente per qualche momento in più.
0: Sempre lo diamo, perché è giusto che uno finisca di leggere tutto quello che ha prodotto. Vice Sindaco, a lei la parola.
2: Allora, buonasera a tutti, saluto i presenti e chi ci ascolta da casa. Allora, di fronte alla manifestazione di questa mattina dell'USB e all'interrogazione presentata dalla consigliera Contigiani, è necessario fare chiarezza entrando nel merito delle questioni sollevate e senza alimentare, consigliera, una contrapposizione che non aiuterebbe né gli operatori né soprattutto gli alunni e le loro famiglie. Dunque, è necessario partire da un dato che riteniamo essere fondamentale. Il Comune di Macerata non ha tagliato il servizio di assistenza scolastica agli alunni con disabilità, questo è un punto direi fondamentale, nodale. Al contrario, negli ultimi anni le risorse sono aumentate in maniera molto significativa. Nel 2020 la spesa comunale era pari a 426.314 euro, nel 2025 è arrivata a circa 1.050.000 euro, con una crescita di circa il 146%. Sono aumentate anche le ore di assistenza, passate da 24.024 nel 2020 alle 46.846 previste per il 2025. E c'è un altro dato che dovrebbe chiudere definitivamente la polemica sui presunti tagli usciti in un comunicato stampa a sua firma. Per il prossimo triennio sono stati stanziati 3.887.482 euro, quasi 1.300.000 euro all'anno. Ma voglio rispondere puntualmente alla sua interrogazione. Sulla mancata convocazione di un tavolo di confronto prima della pubblicazione degli atti, Si fa presente che secondo il decreto legislativo 36/2023 non sussiste un obbligo di consultazione sindacale nella fase di predisposizione degli atti di gara. L'articolo 77 del codice configura le consultazioni preliminari di mercato come facoltà della stazione appaltante rivolta agli operatori economici e l'articolo 15 che disciplina le funzioni del RUP non prevede tra i suoi compiti alcuna consultazione sindacale in questa fase. Anche l'orientamento consolidato dell'ANAC in materia di clausole sociali, richiamato il bando tipo, colloca il confronto con le rappresentanze sindacali sui profili occupazionali nella fase successiva all'aggiudicazione, di competenza dell'operatore economico subentrante quale datore di lavoro e non nella fase di predisposizione della lex specialis. Del nostro capitolato, per intenderci. Il confronto con le organizzazioni sindacali comparative più rappresentative è infatti previsto dall'articolo 28 del capitolato in fase di esecuzione del contratto, su richiesta delle stesse, nei confronti dell'aggiudicatario, incontro che peraltro si è svolto il 2 settembre con le maggiori sigle sindacali. Su queste basi tecniche l'amministrazione non ha ritenuto necessario procedere a un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali. L'individuazione del contratto collettivo nazionale del lavoro applicabile, la determinazione del costo orario convenzionale e la complessiva predisposizione degli atti di gara sono atti di natura tecnica, la cui legittimità è stata riscontrata e non presenta allo Stato vizi tali da richiedere un'interlocuzione preventiva ulteriore rispetto a quella già prevista dal codice e dal capitolato. Sulla coerenza tra l'inquadramento contrattuale previsto e le mansioni richieste, il profilo professionale posto a base di gara, addetto all'assistenza di base formato categoria C1 del contratto collettivo nazionale del lavoro, è stato individuato in coerenza con i requisiti richiesti dal capitolato, ovvero il diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno un anno di esperienza specifica nel settore. Senza questo requisito, consigliera Contigiani, la maggior parte degli educatori che finora hanno svolto il servizio sarebbero stati a casa e non avrebbero più potuto lavorare. Il capitolato esclude espressamente all'articolo 4 l'impiego del personale in funzioni didattiche, qualificando le sue attività come distinte, complementari e non sostitutive di quelle del personale docente, naturalmente, sotto la cui direzione e collaborazione si svolge ogni intervento. L'intervento del personale assistenziale si svolge in collaborazione, questo sia in accordo col personale docente, e sul piano individuale si esplica in azioni mirate sul supporto individualizzato con la formulazione di proposte per rispondere ai reali bisogni dell'alunno. Si tratta di proposte sottoposte al personale docente, non di progettazione autonoma. Chiaramente il personale che appunto è addetto all'assistenza, all'autonomia, passa molto tempo con questi ragazzi e dunque in un'ottica di collaborazione si affianca al docente di sostegno, ma chiaramente le loro competenze sono assolutamente differenti. Nell'area degli apprendimenti il capitolato precisa che il personale assistenziale collabora con il personale docente nel favorire lo sviluppo delle capacità metacognitive in base al programma definito e concordato con il personale docente. È il personale docente però a definire il programma, l'assistente collabora nella sua attuazione pratica, questo sicuramente, e le attività individuali specifiche ancora sono tali solo se espressamente previste in sede PEI o di programmazione collegiale, cioè su indicazione di un organo dell'istituzione scolastica e non per iniziativa autonoma dell'assistente. Anche la partecipazione alle riunioni del gruppo GLO, chiamata da USB come indice di funzione educativa, va letta nella sua reale portata. Il capitolato la definisce come partecipazione alle varie riunioni del gruppo GLO scolastico, in modo da integrare il proprio lavoro in un lavoro di rete più ampio. Si tratta del contributo osservativo di chi, avendo affiancato quotidianamente appunto l'alunno, riferisce al gruppo di lavoro composto da docenti, famiglie e figure specialistiche, elementi utili alla redazione o all'aggiornamento del piano educativo individualizzato. La titolarità della redazione del PEI però resta del team docenti in accordo con la famiglia e le figure sanitarie, non certamente dell'assistente all'autonomia. A conferma di quanto precede, si ricorda l'elenco delle prestazioni che il capitolo pone concretamente a carico degli assistenti. Assistenza igienica di concerto con il personale scolastico, ausilio dell'attività ricreativa e pratico-motoria, assistenza nell'esercizio dell'autonomia personale, assistenza in classe e nella refezione, assistenza durante le gite e uscite didattiche, supporto per le attività di integrazione nel gruppo dei pari, assistenza nel momento della discesa dallo scuolabus. Si tratta di prestazioni di natura pratica, relazionale e di cura, pienamente coerenti con la figura dell'operatore socioassistenziale definita dall'articolo 5. Sulla tutela retributiva degli operatori in caso di assenza degli alunni, il capitolato nell'articolo 4 riconosce comunque un'ora di prestazione anche in caso di assenza dell'alunno non preavvisata con almeno 12 ore. La gestione organizzativa del personale nei periodi di assenza degli assistiti è affidata all'aggiudicatario, che vi provvede secondo la propria autonoma organizzazione d'impresa, potendo impiegare il personale in attività complementari, i quali la programmazione, la formazione e la partecipazione ai gruppi di lavoro operativi. La continuità retributiva dei lavoratori resta in ogni caso garanzia propria del rapporto di lavoro subordinato instaurato dall'aggiudicatario nel rispetto del contratto collettivo nazionale applicato, indipendentemente dalla presenza puntuale del singolo alunno assistito. Si precisa inoltre che l'appalto non è a corpo ma a misura, a supporto di quanto già detto. Ultima richiesta.

0: Quindi la possibilità da parte di chi si è aggiudicato la gara di assorbire il personale, se fosse stata messa, ripeto, la clausola la spiccata da lei e dalla sigla sindacale, la maggior parte degli operatori sarebbero rimasti a casa. Dunque, per concludere, la consigliera Contigiani, lei consigliera, ha chiesto di fermare il procedimento in un suo articolo apparso sulla stampa online, sostenendo, e non solo, sostenendo che l'amministrazione scaricherebbe i tagli sui lavoratori e impoverirebbe il servizio. Beh, già questo comunque la considero anche una mancanza di rispetto per chi finora ha lavorato non con i requisiti da lei richiesti. Le posso garantire che gli operatori sono stati di una altissima professionalità. Per carità, la sua posizione è legittima, ma occorre indicare però, per essere precisi, dove sarebbe il taglio secondo lei, perché i numeri sono molto chiari: 426.000 euro nel 2020, ripeto, 1.050.000 euro nel 2025, 3.887.000 stanziati per il prossimo triennio e parallelamente un aumento delle ore di assistenza. Se qualcuno quindi può sostenere che il Comune abbia ridotto l'investimento sulla disabilità, deve spiegare come sia possibile sostenere questa affermazione a fronte di questi numeri.
1: Assessore, le do un altro minuto.
0: Noi siamo disponibili, e concludo, al confronto con il sindacato, con gli operatori, con le famiglie, come stiamo facendo e come abbiamo sempre fatto in questi 5 anni e mezzo, e anche con lei, consigliere, e con tutti i consiglieri, chiunque voglia un confronto. Ma il confronto deve avvenire sui fatti e non sulle rappresentazioni. Nessuno vuole mettere in discussione la dignità degli operatori, nessuno vuole impoverire il servizio e soprattutto nessuno vuole mettere in discussione il diritto degli alunni con disabilità a ricevere l'assistenza di cui hanno bisogno. Questa amministrazione ha fatto una scelta che è quella di aumentare le risorse, aumentare le ore di assistenza e garantire continuità al servizio. Nel prossimo triennio destineremo appunto quasi 4 milioni di euro e questo è il nostro modo concreto di considerare la disabilità, che è sicuramente, come abbiamo dimostrato, una priorità. Grazie.
1: Grazie alla vice sindaco. Per la replica la vicepresidente Contigiani, prego.
2: Intanto, come dire, ringrazio della risposta, perché ci consente un'ulteriore discussione e chiarimento che, come dicevo, è utile, perché bisogna che ci si renda conto di qual è la sostanza di questa questione. Rispondo all'ultima sollecitazione dell'assessora, che mi chiede: ma come si fa a dire che è stato tagliato il servizio se ci si mettono più soldi? Perché l'unica cosa che non ha detto l'assessora è una cosa che ha detto in altre circostanze, e cioè che il bisogno aumenta. Le certificazioni di ragazzi e ragazze che hanno bisogno dell'assistenza di educatori è in aumento e quindi le ore diminuiscono necessariamente. Non si tratta di una questione solo di quantità, si tratta di una questione di qualità del servizio offerto. Poi mi preme sottolineare una seconda cosa molto importante. Io non sto cercando nessuna contrapposizione. Sono stata accusata nelle sue prime parole di andare alla ricerca di una contrapposizione. Io non cerco la contrapposizione, non sfuggo neanche il conflitto se è necessario. Ma se pongo un problema in una sede istituzionale, non sono in cerca di una contrapposizione in questo momento. Quindi questo per ribadire quello che ho detto precedentemente: una questione di qualità e di ore disponibili nell'aumento del bisogno. E proprio l'aumento del bisogno è quello che deve allarmarci tutti, e anche l'ente comunale e l'amministrazione in carica, perché è un aumento di bisogno sociale che richiede una riflessione su come noi affrontiamo il problema da un punto di vista di sistema. Io non sto affatto criticando la qualità professionale degli operatori che hanno finora lavorato anche con un anno di esperienza dopo titoli diversi da quelli della laurea, tutt'altro. Sto

0: dicendo che si contrattualizzano secondo la cornice dell'appalto lavoratori professionali con titolo di laurea come quelli che la laurea non ce l'hanno e hanno solo un anno di esperienza in più, ma poi dopo, nello svolgimento del servizio, gli si chiede invece capacità di progettazione di alto livello, cioè corrispondente al titolo di laurea, e questo è demansionamento. L'ultima cosa che mi preme dire è che il ribasso a cui il gestore ha dato seguito chiaramente significherà che agli operatori sarà garantito soltanto il pagamento delle ore di servizio, non ci saranno straordinari pagati, non ci sarà formazione ulteriore perché non c'è il margine economico. Allora questo è il punto vero è su questo bisogno che è in crescita e che è di grandissima importanza perché è un bisogno dei nostri ragazzi e delle famiglie che con loro vivono questo tipo di bisogno, è qualcosa che dobbiamo rimettere al centro dell'attenzione pensandolo come un servizio su cui non si cerca il ribasso, ma si cerca massimo coordinamento, massimo collaborazione tra i soggetti coinvolti e dedicandoci le risorse anche necessarie rispetto all'aumento di quel bisogno, non solo come crescita del numero generale degli euro che si dedicano a tutto questo. Quindi mi sento di dire all'assessora che certamente ha dato qualche risposta, ha provato un po' anche a sviare dal punto in questione, perché ho detto all'inizio che la funzione degli educatori nell'assistenza è molto particolare e molto specifica, è chiaro che non c'entra niente il PEI e tutto il resto che è competenza degli altri soggetti coinvolti, ma la questione è decidere se politicamente noi scegliamo di valorizzare con grande consapevolezza da adesso in poi quella che è una professionalità sempre più necessaria rispetto a un bisogno sociale sempre più in crescita. E lo dico perché l'altra faccia della medaglia, l'altra faccia rispetto alla svalutazione della professionalità di questi lavoratori che incide inesorabilmente sulla qualità del servizio, l'altra faccia della medaglia è che questo è un lavoro ad altissimo tasso di femminilizzazione e quando la precarietà del salario ricade sulla donna di turno siamo dentro un altro circolo vizioso incredibile per cui poi le famiglie vanno in difficoltà e girando arrivano loro a chiedere sostegno, non c'è scappatoia a questo. Grazie.
1: Grazie alla consigliera Contigiani, vice sindaco, se allora, vuole un minuto,
2: sì, un minuto
1: per
2: mi permetto di fare qualche puntualizzazione. Intanto la legge non impone la formazione specifica per questo tipo di mansione. Lei ha ripetuto più volte che questo inficia sulla qualità del servizio, intendendo che finora coloro i quali hanno svolto questa mansione senza una laurea non hanno fornito un buon servizio. Io invece voglio fare qui pubblicamente i miei complimenti a chi finora ha svolto il servizio in maniera assolutamente ottimale. Voglio altresì far presente che la legge invece parla di assistenza all'autonomia solo ed esclusivamente per i portatori di 104. Ecco, il comune di Macerata non fornisce assistenza all'autonomia solo per i portatori di 104, ma allarga la maglia in maniera notevole. Tutti coloro che presentano una certificazione, e si sa che oggi le problematiche sono tante, anche costoro hanno naturalmente la possibilità di fruire del servizio. Altresì voglio dire, e concludo, che questi ragazzi si trovano all'interno di un contesto educativo. Abbiamo l'insegnante curricolare, abbiamo l'insegnante di sostegno e spesso anche il ministero fa fatica a coprire tutte le ore di cui il ragazzo avrebbe bisogno. C'è l'assistente all'autonomia che si inserisce in questo contesto. Quindi quello che lei dice, ovvero che la qualità del servizio sarebbe inficiato, è assolutamente qualcosa di non esatto. Io ripeto, voglio qui pubblicamente dire che gli operatori che hanno fino adesso portato avanti il servizio sono stati veramente eccezionali, con una sensibilità, anche una professionalità, per cui facciamo tutti i nostri complimenti, perlomeno da parte dell'amministrazione, consigliera.
1: Dobbiamo chiudere. Ok. Perfetto, grazie. Finite le interrogazioni, 5 minuti e poi cominciamo col Consiglio Comunale.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: abbiamo, come sempre, ma di domande quante ne volete. Le parole dell'estate.
1: Passammo l'ultima estate su un'isola militare a farci inseguire dal sole, raccontavamo.
2: Radio Nuova in Blu.

0: Caproli Claudio. Carbonari Claudio. Castiglioni Pierfrancesco.
1: Luciano.
0: Cicarea Alberto. Cicconi Silvia. Contigiani Ninfa. Copparoni Laura. Vituccio Sandro. Domizi Tommaso. Fortuna Laura. Iommi Silvano. Lattanzi Michele. Laviano Laura. Leombruni Romina. Livi Simone. Lorenzini Tommaso. Luciani Francesco.
1: Presente.
0: Montaguti Sandro.
2: Presente.
0: Palermo Matteo. Pantanetti Luciano. Parcaroli Sandro. Perticarari Andrea. Perticarari
1: presente,
0: c'è.
1: Presente, presente.
0: Pesci Paolo.
1: Non c'è, oggi non c'è. Ho mandato la giustificazione, quindi è sempre assente.
0: Procaccioli Alessandra. Ricotta Narciso.
1: Presente.
0: Tittarelli Gianluca. Tombesi Alberto.
1: Alberto, è presente.
0: Verdicchio Alice. Virgili Paolo. Quindi abbiamo 32 presenti e un assente, la seduta è valida.
3: Bene, 32 presenti, la seduta è valida. Devo nominare gli scrutatori. Il consigliere Vituccio, il consigliere Palermo e il consigliere Tittarelli, che accettano volentieri l'incarico. Un attimo di silenzio, dobbiamo fare una commemorazione. Quindi tutti in piedi.
4: Sì, sì.
3: Allora, signori consiglieri, in apertura di seduta ricordiamo la scomparsa dell'ex consigliere comunale Giordano De Angelis, avvenuta il 5 settembre all'età di 89 anni, una figura che ha segnato con passione e rigore e profondo senso civico la vita politica, sociale e culturale della nostra città. Nato a Macerata il 25 aprile del 1937, prima di dedicarsi alle istituzioni si è dedicato molto allo sport, atleta appassionato, difeso con successo i colori della Recanatese e della Maceratese nel ruolo di portiere, conquistando il campionato con entrambe le maglie. In quest'aula ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale dal 1970 al 1975, rappresentando il PDUP e successivamente dal 1975 al 1980 nelle file del PC. Il suo spirito di servizio lo vede protagonista anche in altri snodi cruciali della vita cittadina, dall'amministrazione dell'ospedale provinciale a quella dell'Arena Sferisterio, fino alla presidenza dell'IRCER, casa di riposo di Macerata, dove dimostrò grande capacità gestionale e senso di responsabilità. Negli anni della maturità, Giordano De Angelis regala alla città un ulteriore segno del suo profondo legame con la comunità, riscoprendo e coltivando una felice vena poetica espressa attraverso la lingua del cuore, il nostro dialetto. Alla moglie Giuditta e ai figli e a tutti i suoi cari va il più vivo cordoglio e ricordo commosso di quest'assise. Unisco anche il ricordo di Emma Bonino, che è stata una rappresentante della politica italiana. Siccome qualcuno l'ha fatto anche in commissione, un minuto di silenzio, lo unisco.

0: grazie a tutti. Allora, due ordini aggiuntivi, due delibere sono state aggiunte all'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo, più è arrivato un ordine del giorno d'urgenza su invito al sindaco a rivedere la scelta di istituire nell'ufficio posto alle proprie direttive competenti la figura di capo di gabinetto con 10 firme, che verrà messo in coda ovviamente a tutti i punti all'ordine del giorno. Allora io direi che, viste le delibere, l'assessore Antolini ha la variazione di bilancio e la seconda variazione d'urgenza, più ha gli indirizzi generali e la convenzione tra gli enti. Se voi siete d'accordo, facciamo fare le delibere all'assessore Antolini, le due delibere delle variazioni di bilancio, poi le votiamo, ovviamente, votazione per ogni delibera, poi prosegue con gli indirizzi e con la convenzione, ok? Cioè facciamo in modo che l'assessore Antolini tratti tutti i punti. Poi la consigliera Verdicchio aveva chiesto, visto che domani non potrà essere presente, finite le delibere, di presentare la sua mozione. Se il consigliere Blarasin, che è quello che viene, non ha nessun problema, finite le delibere, facciamo discutere la mozione della consigliera Verdicchio. Ok? Siete d'accordo su questo? Bene. Assessore Antolini, a lei la parola sulla variazione al bilancio di previsione 2026-2028 e suoi allegati. Prego.
1: Grazie Presidente. Allora dunque, oggi procediamo con la ratifica della delibera di giunta numero 313 del 6 agosto 2026. Allora, come già sappiamo ampiamente, l'articolo 175 del TUEL prevede che possono essere adottate variazioni di competenza consiliare dall'organo esecutivo, cioè dalla giunta, in via d'urgenza, opportunamente motivate, come abbiamo detto più volte. Logicamente la ratifica della delibera di giunta deve essere effettuata entro 60 giorni. E quindi siamo pienamente nei termini. Allora, a fine luglio, inizio agosto, sono pervenute da parte degli uffici delle variazioni urgenti e pertanto appunto si è proceduto a questa delibera di giunta. Infatti, al momento dell'assegnazione dei contributi da parte per lo Stato per una mera svista, non erano stati inclusi nelle precedenti variazioni tre progetti PNRR, tra cui la costruzione polo d'infanzia quartiere delle Vergini, per 350.643,24 euro, il PNRR costruzione polo d'infanzia quartiere Corneto per 330.592,11 e il PNRR piazza Limadù largo donatori del sangue riqualificazione e riuso ex foro annonario piazza delle Erbe per 56.161. Gli uffici hanno rilevato questo problema al momento dello stato degli avanzamenti di lavoro. L'urgenza infatti è legata al fatto che, trattandosi di finanziamenti PNRR che sono in fase di chiusura, le fatture SAL dovevano essere pagate entro 30 giorni e poi bisogna considerare che due di questi finanziamenti sono legati alle scuole 0-6 anni, per cui andavano effettuati prima dell'apertura delle scuole. Poi in questa ratifica di delibera ci sono anche degli storni, infatti per quanto riguarda gli storni, questi sono tutti stati finanziati con i risparmi degli interessi sui mutui e si riferiscono alle utenze per 94.600 distribuite tra le diverse missioni e programmi, scuole, sport, sferisterio, bagni pubblici per un totale di 27.600 per consumi idrici e 67.000 per gas tasse relativi alla nuova piscina. Le fatture avevano scadenza ad agosto, con l'occasione le variazioni dovrebbero essere sufficienti a coprire il fabbisogno di tutto l'esercizio. 10.000 euro integrazione di fondi per la sicurezza negli eventi dell'estate maceratese, in modo particolare San Giuliano, e 1.500 euro per la copertura urgente delle spese di due veicoli della Polizia Municipale che si sono resi necessari. E quindi questa insomma è la ratifica della delibera. Penso che non ci dovrebbero essere problemi. In pratica il bilancio aumenta sì di 744.396, di cui 106,100 sono uno storno interno, quindi non aumentano il totale del bilancio. Ora poi se avete qualche domanda specifica, comunque la delibera è abbastanza chiara, ci sono tutte le voci di spesa che sono state indicate, per cui per questa proposta io direi che ho finito. Posso andare con l'altra?
0: Grazie.
1: No, facciamo una. Ah, ok.
0: No, era soltanto come ordine delle delibere.
1: Okay,
0: poi
1: okay,
0: ne facciamo
1: bene,
0: una. Grazie assessore Antolini. Prima mi sono dimenticato di fare le congratulazioni al presidente della terza commissione, al consigliere Claudio Carbonari, che è stato eletto, così abbiamo tutte le commissioni fatte. La presidente della seconda commissione, la consigliera Procaccioli, prego.
2: In merito alla proposta numero 62, eravamo presenti tutti in commissione bilancio, 5 favorevoli e 3 astenuti, è il risultato, e sono arrivati anche i pareri del collegio sindacale che si sono resi favorevoli alla delibera.
0: Grazie alla consigliera Procaccioli. Apro la discussione sulla delibera, se qualcuno vuole. C'è nessuno. Al consigliere Lattanzi, un attimo che la colleghiamo. La scheda è messa nel posto giusto, vediamo. Funzionante? Proviamo.
3: Okay,
0: perfetto, okay. Prego consigliere Lattanzi.
3: No, molto velocemente, solo per dire due cose. Una, che insomma queste variazioni di bilancio cominciano a essere frequenti, cioè ogni consiglio comunale c'è una variazione di bilancio, quindi o è stata fatta male la programmazione oppure continuamente ci sono degli eventi che portano a questo esito. Poi la seconda questione è che i pareri di revisione devono arrivare prima, cioè, a parte che sono scritti tutti allo stesso modo, sempre il parere favorevole, quindi al di là di questo, il parere l'ultimo di revisione è arrivato alle 13, quindi insomma a 2 ore, a 3 ore dall'inizio del Consiglio. Sul merito, quello che a me sorprende, al di là della svista, ci mancherebbe altro, quindi non sono state inserite queste somme dei fondi FOI, no? Di questo fondo che è stato istituito dal governo nel 2022, se non sbaglio, proprio per aiutare, per venire incontro all'aumento dei costi delle materie prime energetici dei progetti legati al PNRR. E quindi sono soldi che vanno per le scuole delle Vergini e la scuola di Corneto e per Piazza Limadù. Per la scuola delle Vergini io ne approfitto per dire che ho sentito adesso la risposta dell'assessore all'interrogazione di Ricotta, una risposta sull'utilizzo di quell'area. Per adesso abbiamo una scuola che valeva 3 milioni e mezzo, che è stata demolita. Vabbè, serviva, era l'unico modo per ottenere finanziamenti per la nuova scuola, anche se lì secondo me potevano essere aperte delle trattative con il Ministero, con la famosa filiera, no? Di cui voi tanto vi andate, lì la filiera non è servita. E poi c'è un mucchio di macerie, quindi, però questo tra parentesi non riguarda ovviamente la delibera, vorremmo sapere qual è il futuro di quell'area, perché sì, è un'area destinata a interesse pubblico e a edilizia scolastica, però secondo me quel quartiere necessita di un polo sportivo, di un campo, poi il consigliere Castiglione abita in quella zona, lo sa benissimo, è un campo polivalente, quindi auspico che l'amministrazione faccia questo tipo di scelta in futuro. Detto questo, la domanda che io volevo fare all'assessore che riguarda la delibera è sulla questione delle piscine. Cioè, queste piscine stanno diventando, per carità, bella opera, siamo tutti favorevoli, cioè siamo tutti favorevoli. Voi eravate contrari, però vabbè, adesso lasciamo perdere queste polemiche politiche di basso livello, però vorrei sapere a che cosa servono questi 67.000 euro, se non sbaglio, perché le due vasche sono state svuotate pochi giorni fa, la piscina è stata inaugurata, se non sbaglio, a giugno, insomma, adesso la data precisa non me la ricordo, però che tra giugno e luglio, quindi è stata aperta due mesi perché poi agosto è stata chiusa, cioè non si capisce perché sono state svuotate, questo è perché lo svuotamento, se non sbaglio, significa 900, se non sbaglio, posso anche sbagliare perché non sono tecnico, 900 metri cubi d'acqua buttati via. Allora lì o c'è stato un problema di gestione, allora lo si deve dire alla città, perché i nuotatori, i nostri cittadini che vanno a nuotare devono essere sicuri che le acque dove si gettano per nuotare siano libere da batteri, siano libere, perché se no non si spiega. È vero che c'è la legge regionale che, se non sbaglio, prevede lo svuotamento delle vasche una volta l'anno, ma una volta l'anno significa dopo 10-12 mesi che la piscina è stata utilizzata, non dopo due mesi. Quindi su quello anche l'assessore Sacchi, che adesso purtroppo non c'è, vedo che è assente, e ha dato una risposta un po' a livello giornalistico, quindi c'è da prenderla con le molle sicuramente, però ecco, non c'è stata una risposta esaustiva sul perché sono state svuotate, che sta piscina è diventata una specie di pozzo di San Patrizio, ecco, soltanto questo.
0: Grazie al consigliere Lattanzi. C'è qualcun altro? No. Nessuno. Assessore, se vuole replicare al consigliere Castiglioni, prego.
4: Grazie Presidente, ma poi non so se a livello di ciò che specificatamente parla l'atto consigliare, mi sembra anche giusto non discuterne abbastanza, però nel momento, poi ci conosciamo Lattanzi, nel momento in cui inizi la polemica e dire poi non voglio fare la polemica, mi inviti a nozze, cioè non puoi parlare delle piscine che ve la siete portate avanti per 20 anni, non so, 30 anni, della scuola delle Vergini, tu eri in consiglio comunale quando c'ero io, no vabbè, ma non puoi tirare il sasso e poi dici vabbè lascia perdere, no, perché sulla scuola delle Vergini avete fatto cagnara per 20 anni, fin dall'amministrazione Meschini di cui tu eri, perché non si sapeva bene se demolire la vecchia o aggiustarla, e quindi adesso abbiamo fatto una scuola che penso faccia invidia a tutta l'Italia, se per le normative e le regole che riguardo il PNRR bisogna non si può fare la polemica, adesso abbattiamo la scuola vecchia, per avere la nuova c'era da fare quello. Ora uno dovrebbe dire alla cittadinanza: siete contenti di avere una scuola 0,15, 0,18, 0,17, oppure volevate che sistemavamo una scuola ormai in modo decaduto sotto ogni punto di vista? C'è la scuola mio nipote, quindi la so benissimo quello che era. A fronte delle cagnare vostre, noi una volta andati in amministrazione abbiamo fatto una nuova, e che, ripeto, sarà l'orgoglio di non solo di Macerata, ma di tutta la provincia, direi. Quindi penso che dovremo essere tutti contenti di quello che sta succedendo. Se bisogna pagare uno scotto, che io pure ho detto, ma certo, buttare giù quella scuola magari poteva essere destinata alle associazioni, noi mettiamo a livello provinciale, abbiamo bisogno, no, di immobili per poter spostare gli studenti da una scuola che è in fase di adeguamento sismico da una parte all'altra, e quello poteva essere un contenitore. Però se la norma è quella, iniziare una polemica su un argomento che tra l'altro non c'entra niente con quello con cui stiamo parlando. Quindi voglio dire, mi pare, vabbè, tu fai il tuo mestiere, però mi ti ricordavo più, come dire, più aderente all'oggetto di cui si parla. Qui io da professore avrei detto sei nato fuori tema.
0: Grazie al consigliere per Francesco Castiglioni. Bene, se non ci sono altri interventi, assessore, se vuole replicare. Ah, consigliera Leombroni, tutti sul filo di lana, prego, prego, prego. Non riesco a suonare la campanella.
5: Anche io vorrei ribadire al consigliere Lattanzi che dice che le variazioni di bilancio sono tante e che forse la programmazione è sbagliata. In realtà direi che proprio il testo unico dà la possibilità di fare queste variazioni all'articolo 175,4, proprio perché la programmazione, quando viene fatto il bilancio preventivo, non si ha la conoscenza precisa di tutte le voci di bilancio, perché possono arrivare maggiori spese, maggiori entrate. Per quanto riguarda le variazioni, sì, sono state fatte quattro variazioni, ma queste variazioni sono state fatte principalmente, andandole a guardare, esclusivamente, principalmente proprio per il PNRR, per altri fondi, eccetera. Quindi è normale che quando arrivano dei soldi, dei fondi nuovi, sia necessario appunto fare le variazioni, anche perché se noi non lo mettiamo in bilancio non si possono, nel caso di bandi, non si possono predisporre i bandi, in questo caso è necessario pagare le fatture, quindi è necessario metterle in bilancio. Quindi devo dire che è piuttosto pretestuoso questo di dire ci sono tante variazioni. Dico anch'io la questione della scuola, che non c'entra niente, però anche qui, se uno va a leggere il bando, che adesso in questo momento non mi ricordo come si chiama, l'avevo cercato, c'è proprio scritto che c'è demolizione e ricostruzione. Non è che uno va al ministero e dice guarda, siccome noi di Macerata vorremmo non abbatterla, possiamo non farlo, mentre tutti gli altri che hanno partecipato sono costretti a demolire e ricostruire. Quella è una prerogativa di quel bando, per cui non si poteva decidere così aprioristicamente di evitare questa demolizione. Per quanto riguarda le spese, dice abbiamo svuotato, in realtà la spesa di 67.000 euro per le piscine riguarda il costo del metano, che non è semplice stabilire quale sia, possa essere il costo, quando non è mai stata messa in uso, quindi è una cosa nuova, e quindi è stato necessario fare questa variazione. È una variazione necessaria, perché prevedere quanto costa il metano per una, a parte è fino alla fine dell'anno la spesa, quindi è stata, quindi solo in quel momento, vedendo quant'era la spesa, si poteva preventivare fino alla fine dell'anno la spesa del metano. Quindi è stato fatto tutto in maniera corretta, proprio perché è necessario che il bilancio rispetti precisamente l'equilibrio appunto dei dati che ci sono all'interno, per poter spendere entro la fine dell'anno ciò che è necessario per utenze che non sono solo per la piscina, ma sono anche per le idriche, per altri settori. Quindi ritengo che questa variazione era necessaria appunto per poter far fronte alle spese, quindi al pagamento delle fatture del PNRR, delle scuole, eccetera, e le ulteriori spese, che in realtà poi è uno storno, quindi significa che a livello contabile non c'è un aumento o una diminuzione all'interno del bilancio, ma c'è solo uno spostamento da un capitolo all'altro, tra quindi di spesa, meno spesa da una parte e più spesa dall'altra. Grazie.
0: Grazie alla consigliera Leombruni. Bene, assessore, adesso può replicare, non c'è nessun altro. Prego, assessore Antonini.
1: Eccomi. Allora, sarò molto veloce nella replica, dicendole, consigliere Lattanzi, che lo svuotamento delle piscine, come ha detto più volte, scusate, l'assessore Sacchi, è stata una normale manutenzione che era necessaria. E riguardo alle spese per la piscina, naturalmente sono state previste spese molto alte, perché essendo una piscina nuova e non sapendo ancora che spesa di utenza ci sia per varie manutenzioni, per il gas, per il riscaldamento, eccetera, l'amministrazione si è dovuta tenere un pochino larga, diciamo, per verificare quali siano le spese. Poi in un futuro riusciremo ad essere più precisi. Grazie.
0: Bene. Dichiarazioni di voto sulla delibera? Nessuno? Bene. Allora, consigliere Pantaletti, prego, prego.
6: Grazie Presidente. Credo che la risposta dell'assessore non abbia in buona sostanza detto alcunché in merito al quesito che è stato posto dal consigliere Lattanzi. La preoccupazione è che in qualche modo l'intervento così consistente sulla piscina lasci sottendere alcune questioni che non sono state mai chiarite, in principal modo quella relativa all'altezza della piscina, che ha suscitato, diciamo, una discussione anche all'interno della stampa locale. Questa è la prima questione. La seconda questione: è vero che le variazioni di bilancio possono in qualche modo, cioè sono necessarie. Dico anche un ulteriore elemento: sono necessarie in virtù del fatto che c'è stata una campagna elettorale più o meno lunga, che l'amministrazione comunque necessariamente ha dovuto mettere in stand-by tutta una serie di delibere. Oggi ci troviamo a discutere una serie, come dire, alcune delibere continue sulle variazioni di bilancio. E quindi è un atto, come dire, previsto dalla norma. Può in qualche modo coincidere in qualche caso con una cattiva programmazione, in altri casi no. Ora c'è una visione dello stesso identico di questione diversificata, cioè chi ci vede il bicchiere mezzo vuoto, chi ci vede il bicchiere mezzo pieno, ma questo è il gioco delle parti. Un'ultima cosa volevo, come dire, far presente, che è questa. Visto che è stata tirata fuori, ma mi premeva comunque sia considerarla. È vero che il PNR prevede la demolizione nel caso in cui venga finanziata un'opera, nel caso di specie, come quella della scuola. Tuttavia questo vincolo è previsto laddove io intervengo sul vecchio. Cioè io demolisco il vecchio e costruisco il nuovo. In questo caso specifico è stata allocata in una nuova. Lo dico anche perché io credo che la ratio di questa interpretazione sia in qualche modo la più giusta, cioè.
7: Dopo è stata una trattativa.
0: Facciamo finire l'intervento al consigliere Pantaletti.
6: No, ma come dire, il mio era da adiuvandum, non aveva nessuna volontà polemica, non voleva in nessun modo interferire in quello che è stato fatto. Era un semplice quesito che io mi pongo. La ratio della norma era quella, benissimo, ma laddove io vado a demolire una struttura che allo stato attuale è ancora agibile e che non ha nessun tipo di deficit o criticità strutturali che poteva essere messa a disposizione della città, ritengo che in una interlocuzione più ampia, vista la filiera che oggi noi possiamo verificare all'interno del centrodestra tra comune, provincia, regione e comunque stato e governo e stato generale, credo che proprio per evitare una spendita inutile di soldi e una salvaguardia di un bene che comunque sarebbe stato potuto mettere a frutto all'interno di questa città, io credo che lì forse un minimo di negligenza probabilmente c'è stata. E comunque il nostro voto è contrario.
0: Grazie al consigliere Pantaletti. Consigliere Castiglioni, prego. Dichiarazione di voto.
4: Come diceva nella precedente consigliatura qualcuno, il consigliere Ricotta, non avrei voluto intervenire, però mi tocca intervenire. Allora, nel bando, chiariamo. No, intervengo perché perché ci stiamo rivolgendo anche alla città. Se tu dici una cosa e poi che non è quella, no, no, del bando c'era che poteva essere o abbattuta e costruita in loco o delocalizzata. Su questo qui, e noi abbiamo fatto, non è, e sul PNRR, siccome è un, penso che insomma sia chiaro, deve essere chiaro, è, si fa riferimento a dei progetti, se il progetto prevede quello, tu devi fare quello, non è che tu fai nel progetto, fai quello che si dice e poi dopo gli fai la trattativa per modificare. Cioè io ad esempio ho più volte, poi dichiaro quindi chiaramente il mio voto favorevole, ma ho detto più volte che nell'attuale situazione politica la città viene quasi definita al di fuori delle volontà delle singole amministrazioni. Cioè se io voglio fare una scuola, per esempio, parlo di scuola perché ormai ce l'ho visto, nel centro storico, e voglio utilizzare un progetto PNRR, lo perdo, perché cioè, tra le varie caratteristiche, quanti alunni ci sono, quali servizi servono, cioè è il PNR che ti stabilisce i parametri che ti permettono poi di vincere il progetto, di far vincere il progetto. Quindi su questo io posso anche essere d'accordo a livello generale, forse era meglio il piano regolatore una volta, oggi come oggi però è così. È così, cioè tu se vuoi vincere un progetto devi stare ai parametri di quel bando. E nel caso specifico, e ripeto poi ancora non capisco che c'entra tutto questo con l'ordine, sì, un pochetto, però dato che poi ci rivolgiamo alla città è bene dire le cose come stanno. In quel caso era impossibile, se non te pare che uno gliene va e butta giù un mi pare, cioè, però è così, e l'amministrazione, filiera o non filiera, Stato, Regione, Provincia, Comune, non poteva fare niente. Mettiamoci il cuore in pace.
0: Grazie al consigliere Francesco Castiglione. Consigliere Michele Lattanzi, sì, prego, per dichiarazione.
3: Velocemente, perché sennò la discussione diventa veramente superflua, non ritorno sulla questione. Essere stata abbattuta la scuola, pensiamo al futuro, a quello che farci, ecco. Su questo, sulla questione delle piscine, secondo me lì bisogna stare attenti, do questo consiglio alla Giunta, alla gestione, cioè chi gestisce le piscine, perché uno svuotamento dopo due mesi non c'ha la motivazione della che ha dato Sacchi, cioè quella della manutenzione ordinaria, no, lì ci stanno altre motivazioni. Quindi invito l'amministrazione a indagare, perché le motivazioni sono altre. Stiamo attenti a chi gestisce quel polo nuotatorio, perché da quello che io so le motivazioni sono altre. Siccome però non è che ho le prove per dimostrare questo altro, dico semplicemente all'amministrazione di stare attenti, perché dopo due mesi la piscina non prevede, cioè la prassi non prevede uno svuotamento con la perdita, ripeto, di circa 900 metri cubi d'acqua, cioè significa insomma qualche decina di migliaia di euro. Ecco, questo è il consiglio. Comunque il nostro voto sarà un voto di astensione.
0: Grazie al consigliere Michele Lattanzi. Io non ho altre prenotazioni, quindi pongo in votazione la delibera variazioni al bilancio di previsione 2026-28 e suoi allegati. Un attimo solo che la carichiamo. Ovviamente doppia votazione. Sì, un attimo solo, votate. No, non fa niente, non fa niente. Attendiamo.

Manca ancora uno? Eccoci, bene. 32, 12 astenuti, 20 favorevoli, c'è l'immediata eseguibilità della delibera. Adesso la variazione al bilancio di previsione 2026-28. Assessore, a lei la parola. Un attimo solo che carichiamo la delibera.

0: Prego. Prego, assessore Antolini, a lei la parola.
1: Grazie.
0: Prego.
1: Presidente. Allora, dunque, qui abbiamo una variazione di bilancio con la quale, con delibera di giunta 271-2026, sono state inserite nel programma triennale degli acquisti e forniture e servizi le previsioni di nuove procedure di affidamento, tra le quali quella relativa al servizio gestione atti relativi alle violazioni del codice della strada più estero per un importo complessivo di 450.000 euro. Nella fase di predisposizione degli atti di gara è emersa, in considerazione di una migliore qualità ed efficacia dell'appalto, la necessità di modificare la durata dell'affidamento nonché il valore dello stesso, con l'inserimento di tutte le voci del quadro economico aggiornato, che ha portato alla necessità di procedere all'inserimento di tutte le voci, alla necessità di procedere ad una variazione negli esercizi 2027 e 2028 per un importo di 22.000 euro di spese per l'appalto di postalizzazione delle multe da codice della strada, che sono coperte dalle entrate da sanzioni del codice della strada. La sanzione comprende anche le spese sostenute per l'invio delle notifiche. Quindi tale variazione ha comportato anche la rettifica del programma degli acquisti e delle forniture, che costituisce uno degli allegati al bilancio di previsione. Ora, l'urgenza di far approvare questa variazione nasce dal fatto che abbiamo i tempi molto stretti per fare la gara di appalto. Infatti, entro il mese di gennaio l'appalto deve essere già assegnato, per cui per questo abbiamo portato questa variazione con urgenza. Io ho finito.
0: Finito. Grazie. Assessore?
1: Sì, ho finito.
0: Grazie, se mi spegne il microfono. Presidente della seconda commissione, la consigliera Procaccioli.
2: Sì, allora eravamo tutti quanti presenti in commissione, la proposta è stata licenziata con 5 favorevoli, 2 astenuti e 1 contrario.
0: Grazie.
2: E abbiamo anche il parere del collegio sindacale che è arrivato.
0: Dei revisori.
2: Favorevole.
0: Perfetto,
2: sì.
0: Grazie. Apro la discussione sulla delibera. Consigliere Cigare, prego.
3: Sì, buonasera. Allora, io in commissione ho posto alcune questioni in merito a questa variazione, perché da quello che ho capito, con questa gara ci vincoliamo per 5 anni e mezzo per il servizio di esazione e riscossione delle sanzioni dal codice della strada. Questo ha un costo annuale di circa 160.000 euro, quindi con un aumento di

0: 22.000 euro rispetto a quello che era preventivamente iniziato, previsto. Ora, è emerso nella discussione che noi riscuotiamo ogni anno circa 700.000 euro dalle multe, quindi su un incasso di 700.000 euro cioè abbiamo una spesa di 160.000 euro, che è una, diciamo, una percentuale superiore al 20%. Attualmente il servizio di riscossione coattiva delle multe è affidato all'ufficio tributi del comune, che lo svolge, diciamo, in modo guardi, ufficio, la riscossione è del comune.
1: Consigliere Castiglio, mi faccio fare l'intervento.
0: L'appalto per l'invio delle multe è una società privata, la riscossione coattiva è affidata all'ufficio tributi del comune, che lo gestisce anche in modo efficace, visto che sono usciti anche articoli di stampa recentemente, per cui il fondo integrativo del corpo della polizia municipale è stato aumentato proprio per gli aumentati incassi dal servizio svolto dall'ufficio tributi del comune. Quindi, visto che spesso anche in occasione di altri consigli comunali l'amministrazione ha vantato l'efficacia dell'ufficio tributi del comune nella riscossione dei tributi comunali, io mi chiedo per quale motivo si decida di affidare per 5 anni e mezzo, ripeto, a un soggetto privato esterno un servizio così anche remunerativo per il comune. Vorrei far presente anche che la possibilità di una riscossione coattiva interna al comune ha secondo me una maggiore possibilità di intervenire sulle problematiche che emergono rispetto all'affidamento a un esterno, a un privato che chiaramente lavorerà solamente per il proprio tornaconto e quindi non potrà prendere in considerazione le situazioni che si proporranno anche di tipo personale, insomma, che magari per piccole multe si arriva al blocco del veicolo e quindi con situazioni di grave difficoltà per le persone. Quindi io mi sono permesso di esprimere molte perplessità su questa decisione, che va nella direzione di affidare a esterni un servizio che può essere svolto con efficacia, ripeto, da un ufficio interno all'amministrazione. Quindi dal mio punto di vista il parere è contrario rispetto a questa decisione che andrà a prendere il comune. Grazie.
1: Grazie al consigliere Cicarè. Non c'è nessun altro che vuole intervenire? No, bene. Assessore, se vuole replicare all'intervento del consigliere Cicarè, prego.
2: Eccomi, dunque io credo che il dato politico-amministrativo sia molto semplice, non stiamo inventando oggi un affidamento all'esterno di attività connesse alla gestione dei verbali, l'affidamento c'è sempre stato, c'è stata sempre una società, solo il coattivo veniva gestito dall'ufficio tributi. Per il resto invece oggi andiamo ad esternalizzare tutto un lavoro che diventa un lavoro migliore e c'è un enorme vantaggio anche a livello organizzativo, quindi disporremo di un servizio organizzato che praticamente coadiuva le attività della polizia locale e naturalmente avremo un enorme vantaggio in efficienza e in recupero. Quindi non è possibile che gli uffici facciano personalmente tutto questo lavoro, anche perché il personale addetto non è in grado di gestire una mole tale di lavoro. Riteniamo che questi uffici riescano a fare un ottimo lavoro. Poi veramente le entrate avevamo calcolato che erano 750.000 euro e non 700.000 come ha detto lei, consigliere Cicarè. Quindi riteniamo che sia un'ottima cosa per il Comune, anche perché si occuperebbero di tutto, delle notifiche, dell'estero. Quindi è un lavoro coordinato, organizzato, trasparente, dove non ci sono preferenze per l'uno o per l'altro, perché non ho capito il discorso che ha fatto prima, che sembrava quasi che ci mettiamo d'accordo, insomma, su una cosa, pago di più, pago di meno. L'organizzazione deve essere questa, ed è l'organizzazione migliore che ci possa essere, al di là che si vinca la gara, insomma. Grazie.
1: Grazie all'assessore Antonini. Beh, dichiarazione di voto, il consigliere Michele Lattanzi, prego.
3: Voto contrario, perché per le motivazioni che ha detto il consigliere Cicarè. Io adesso ormai forse arrivo troppo tardi, volevo chiedere, a parte che parliamo di 750 a fronte di una spesa di 160, quindi più del 20% andrebbe a coprire i costi di questa, non so, di questa società. Allora, la proposta, non so se è fattibile, vabbè, ormai siamo in dichiarazione di voto, quindi, però un altro suggerimento è quello di, non so se è stato fatto, di intraprendere, diciamo, un contatto con l'Agenzia delle Entrate per vedere se questo servizio, ma io non lo so, per esempio a livello sanitario funziona benissimo e il costo è molto ridotto, perché l'Agenzia delle Entrate è sempre, diciamo, un ente pubblico e secondo me potrebbe essere gestito direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Vabbè, assolutamente no, questo bisogna un attimo,
1: cioè, entrare, fate discussione. Parlare, però dovete far parlare il consigliere, assessore, dovete
3: far parlare il consigliere. Adesso per sì, vabbè, l'agenzia, certo, l'entrata in discussione. Io credo che sia una strada percorribile, cioè se non è stata percorsa questa strada, come si fa a dire che è più sconveniente? Io non penso che l'Agenzia delle Entrate e Riscossione chieda più del 20-22%, assolutamente, assolutamente, sono sicuro al 100% che al massimo chiede percentuali intorno all'1-2% per ogni pratica. Parliamo sempre di coattivo, cioè di persone che dopo il primo avviso non hanno pagato la multa che devono pagare. Quindi io non lo so, adesso l'amministrazione ormai ha fatto questa scelta, però vi do questo consiglio, provate a contattare le agenzie delle entrate e riscossioni in modo che sappiate in maniera precisa, perché poi dopo si può anche tornare indietro prima di fare ovviamente la gara.
1: Grazie, grazie al consigliere Michele Lattanzi. Consigliere Francesco Castiglioni, prego.
4: Grazie Presidente, allora anche in questo caso occorre fare chiarezza, perché quando si parla di numeri sembrerebbe, insomma, in effetti quanto detto da Cicarè è abbastanza altisonante, ma qui si tratta di del passaggio da 137.000 euro a 158.000 euro, nemmeno 20.000 euro, con una maggiore erogazione di servizi. E soprattutto bisogna anche tener conto, io da vecchio contabile so che in questi casi c'è anche il ribasso d'asta, essendo un nuovo bando, una nuova assegnazione dei servizi a qualcuno che non è il precedente, potrebbe essere il precedente ma non è detto, cioè il ribasso d'asta io me lo posso anche aspettare. Quindi diciamo, parliamo di 20.000 euro l'anno con più servizi, e in attesa anche della possibilità che ci siano ribassi d'asta. Non è, tra l'altro, potrebbe anche essere, come dire, un esperimento ex novo, ma siccome già l'abbiamo sperimentato nella consigliatura precedente e mi sembra, ho sentito, i risultati sono stati buoni, ritengo che ripetere quello che prima era un esperimento come un qualcosa di più consolidato possa essere opportuno. Io spero che qualche ribasso d'asta ci sia e che in effetti tutto questo aumento, a fronte, lo ripeto, di maggiori servizi erogati, possa essere accettabile anche dalla opposizione. Per cui noi voteremo favorevolmente.
1: Grazie al consigliere Francesco Castiglioni. Bene, io non ho altri interventi, quindi pongo in votazione la delibera della variazione, ovviamente doppia votazione. Votate. Sindaco. Mancano ancora due, chi manca? Consigliere Perticalari non c'è, quindi là. Consigliere Brarasin ha fatto? Perfetto. Ok. Allora 31 presenti, 19 favorevoli, 6 astenuti, 6 contrari. Adesso l'immediata eseguibilità della delibera. Votate, sindaco. Manca ancora uno, chi manca? Consigliere Perticalari che non c'è. Chi è? Manca uno della maggioranza, vediamo chi è lì. Forse consigliere Caldarelli mi sembra. Perfetto, grazie. 31, 20 favorevoli, 6 astenuti, 5 contrari. La delibera è immediatamente eseguibile. Bene, punto numero 6, indirizzi generali per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso gli organi amministrativi delle società partecipate, degli enti pubblici vigilati e degli enti di diritto privato in controllo pubblico. Assessore Antonini, a lei la parola.
2: Grazie Presidente, metto più vicino. Allora, questa deliberazione costituisce uno degli adempimenti previsti all'inizio di ogni mandato amministrativo.
5: Prima espone la delibera, poi passo la parola alla Presidente. Come lo vuole? Ha parlato come?
2: Ah, ok. Allora, la legge stabilisce infatti che entro 45 giorni dall'insediamento del sindaco debbano essere definiti gli indirizzi che il sindaco dovrà seguire quando procederà alla nomina o alla designazione dei rappresentanti del comune negli enti e nelle società partecipate. È importante precisare che con questa delibera non vengono effettuate nomine. Il Consiglio Comunale approva solamente i criteri e le regole che il sindaco dovrà rispettare quando nei prossimi mesi procederà alle nomine negli organismi di competenza del Comune. La proposta contiene anche una ricognizione delle principali società ed enti nei quali il Comune di Macerata partecipa o esercita poteri di nomina, evidenziando le prossime scadenze degli organi amministrativi di controllo. In particolare riguarda le società partecipate, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici vigilati. Allora, gli indirizzi allegati alla deliberazione recepiscono sostanzialmente quanto già previsto dalla normativa nazionale e fissano i requisiti che dovranno possedere le persone chiamate a rappresentare il Comune. In particolare i candidati dovranno possedere adeguati requisiti di competenza, professionalità e onorabilità e non dovranno trovarsi in situazioni che la legge considera incompatibili con l'incarico. La normativa infatti prevede due specifiche cause, inconferibilità e incompatibilità. Quindi sappiamo che l'inconferibilità significa che una persona per la funzione che ricopre o per gli incarichi svolti in precedenza non può essere nominata, e incompatibilità significa invece che una persona potrebbe essere nominata ma non può mantenere contemporaneamente un altro incarico incompatibile e dovrà quindi scegliere quale mantenere. Ora abbiamo visto anche in sede di commissione l'articolo 2 degli indirizzi generali per la nomina, che al punto 3 dell'articolo 2 dice: fatte salve le cause di inconferibilità e di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può risultare altresì nominato o designato quale rappresentante del Comune presso gli organi amministrativi delle società partecipate, degli enti pubblici vigilati e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, e fa una lista di requisiti: che si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente società in cui rappresenta il Comune, che sia stato dichiarato fallito, che si trovi in rapporto di impiego consulenza, eccetera. E poi abbiamo avuto una, diciamo, una discussione riguardo al punto G. Dice letteralmente: chi ricopra la carica di segretario politico e o equipollente a livello comunale, provinciale e regionale. Per il resto la delibera è chiara, non ci sono punti differenti, segue gli indirizzi che ha sempre seguito, quindi lascio a voi la discussione.
1: Grazie all'assessore Barbara Antonini. Presidente della prima commissione, il presidente Pantanetti, per l'esito della commissione.
6: Perfetto. Allora, la commissione si è riunita il 10 settembre 2026. Erano tutti presenti ad eccezione del commissario Blarasin. L'esito della votazione nello specifico è stata quella di 4 voti favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti. E come diceva l'assessore, c'è stata, come dire, una discussione in merito al punto G dell'articolo numero 2 sulla base di un ragionamento, cioè si è chiesto su questo. Diciamo su questa delibera sono stati recepiti de plano quelli che sono i precetti normativi della norma o sono stati in qualche modo inseriti ulteriori limitazioni rispetto a quello che è, che sono le norme di riferimento. L'amministrazione e gli uffici ci dicono che l'unico punto inserito, come dire, oltre a quei precetti previsti dalla norma è appunto questo dell'articolo 2 comma G, in buona sostanza la possibilità di nominare chi ricopre le cariche di segretario o responsabile del partito a livello comunale e provinciale. Il commissario Caldarelli ci ha manifestato, come dire, una serie di valutazioni che in qualche modo sono state recepite anche da tutti i commissari e in particolar modo si è fatto un ragionamento che brutalizzo, cioè se il sindaco può nominare assessore il segretario di un partito, quali elementi in qualche modo vanno a inficiare la nomina di un segretario di un partito equipollente all'interno di una società collegata al comune? Sembra, come dire, estremamente restrittivo, quindi ci siamo trovati d'accordo su questa interpretazione. Ora lo dico al Presidente, laddove il Presidente riesce a unificare, come dire, le volontà dell'intero Consiglio, non c'è bisogno dell'emendamento, laddove necessita invece di un emendamento, credo che la Commissione stessa potrebbe emendarlo in tal senso, quindi a lei.
1: Io volevo dire questo perché avevo sentito di questa cosa, di questo emendamento fatto dal consigliere Caldarelli, che per quanto mi riguarda non c'è nessun problema. Io direi questo: se siamo tutti d'accordo, nel regolamento è previsto che demandiamo gli uffici a inserire o correggere qualcosa che manca all'interno della. Se siete tutti d'accordo non facciamo neanche l'emendamento, è l'assise stessa che chiede di inserire quella cosa, di togliere all'interno della delibera. Questo è. Poi un attimo solo, siccome vorrei che il consigliere Caldarelli, in questo caso che lo ha proposto, se lo facciamo parlare nella prosecuzione possiamo già dire di farlo. No, no, può fare già. Vai. No, no, però glielo faccio fare prima, così se possiamo risolverla come emendamento già nella discussione lo diamo come già emendato. Ecco, questo è il senso.
7: Sì, ricostruendo, buonasera a tutti, grazie Presidente. Naturalmente saluto chi ci ascolta, i consiglieri presenti, gli assessori, il sindaco, i funzionari del Comune. Ho già fatto presente in sede di discussione che avrei comunque votato la delibera anche così come rimane, però nell'ottica di una maggiore liberalizzazione ritengo poco ragionevole aggiungere delle limitazioni in un contesto che è quello delle nomine degli enti controllati, già di per sé estremamente complicato, nel quale fare una nomina richiede il parere di un almeno dottorato in diritto amministrativo, perché fra leggi, incroci, credo che sia già piuttosto complicato aggiungere anche a livello regolamentare comunale delle occasioni di incompatibilità aggiuntive mi pare ultroneo. Capisco anche che il regolamento vada fatto, però per me va bene anche un regolamento estremamente scarno che semplicemente ripercorre le previsioni normative nazionali. È chiaro che il punto G è notoriamente un punto particolarmente sensibile, è importante affrontare con chiarezza questo aspetto perché implica questioni collegate all'esercizio della politica. Segnalo, per rafforzare l'indicazione che ho cercato di dare in sede di commissione, che è semplicemente un miglioramento, perché dovesse essere nominato un segretario provinciale di un partito all'interno di una società partecipata, questo articolo non prevede una inconferibilità ma soltanto un'incompatibilità, quindi potrebbe venire meno semplicemente con la rinuncia all'incarico, però è soprattutto per i partiti non particolarmente consistenti in termini numerici una limitazione tutto sommato inutile. Quindi se il segretario, il presidente si adopera perché questa previsione venga cancellata, incontra il mio favore. Se così non fosse, me ne farò una ragione. Grazie.
1: Grazie al consigliere Marco Caldarelli. Prima di far parlare il consigliere Tombesi, quindi ritorno sul punto. Quindi è cassare il punto G dell'articolo. Ok? Quindi leviamo questo. Se siete tutti d'accordo, lo facciamo senza fare. Sì, adesso lo faccio parlare il consigliere. Ah, ok, che mi scusi, io pensavo che fosse. Prego, consigliere Tombesi.
8: Poi non mi fa parlare anche in un'altra occasione, quindi io voglio parlare quando mi prenoto, punto.
1: Prego, okay. Consigliere Tombesi, prego, non si arrabbi perché non c'è. Stiamo parlando di una cosa che riguarda tutti, prego.
9: Perché se no. Ecco. Ok. Quindi
1: le chiedo scusa,
9: se rispettiamo l'ordine.
1: Le chiedo scusa, più prego, di questo che devo fare.
9: Però non è la prima volta, quindi io. Allora, la valutazione che fa il consigliere Caldarelli è corretta, ma va ampliata un concetto generale. I principi generali in materia ci stanno, non è che non ci stanno. Sono quelli relativi al fatto che ci sono delle categorie che sono escluse, categorie che sono escluse dalla nomina in casi particolari, per cui se noi inseriamo anche il concetto di segretario politico, di organizzazioni politiche in senso lato, non tanto la carica di segretario ma di cariche politiche, dobbiamo aggiungere anche quello di organizzazioni sindacali. Quindi o cassiamo tutto o, conformandoci alla normativa generale di ordinamento, che è un specifica di un caso particolare, era quella lì. No, perché è bene che il Consiglio venga dedotto di tutto, cioè vogliamo rimanere nella questione dei segretari, non tanto dei segretari, di incarichi politici, dobbiamo aggiungerci anche quelli di organizzazioni sindacali, perché la logica è lo stesso. Che per un concetto, una valutazione generale, anche la valutazione seria sulla la opportunità o meno che i rappresentanti sindacali o delle organizzazioni sindacali vengano, dico di partito, sindacali siano rappresentanti del comune, questa è una valutazione che possiamo sempre fare. In questa sede dobbiamo sapere che qualora venga mantenuta ci stanno anche i segretari di i rappresentanti sindacali. Se vogliamo cassare, cassiamo tutto quanto senza nessun problema. Questo qui era il discorso d'approfondimento della commissione che è stato fatto e visto, ma se noi cassiamo tutto, pur rimanendo la problematica che si potrebbe verificare sempre nel caso concreto, lo cassiamo. Ecco, questo è l'oggetto dell'intervento. Grazie.
1: Grazie al consigliere Tombesi, che ringrazio, mi scuso ancora, però io sapevo che c'era solo questo emendamento e non sapevo di quest'altro. Per quanto mi riguarda, se tutto il consiglio è d'accordo, possiamo levare tutte e due, quindi lasciamo l'articolo G, che un ragionamento più. Sì, e poi possiamo demandare agli uffici di poter sistemare la delibera. Questo è. Segretario, siamo. Ok, siete tutti d'accordo? Se no dobbiamo fare un emendamento scritto e lo dobbiamo votare. Che volete fare?
10: Cioè, per capirci bene.
1: Consigliere Castiglioni, prego. Sì. Va bene? Siete tutti d'accordo? Bene. La Presidente della Seconda Commissione, per l'esito della Seconda Commissione, perché è andato prima in seconda Commissione. Prego.
10: La proposta 26, 5 favorevoli e 3 contrari.
1: Grazie alla consigliera presidente. Consigliere Castiglioni deve ancora parlare? No, perché è prenotato lì.
11: No, beh, no, siccome non mi si accende io.
1: A posto. Consigliere Ricotta, prego.
12: Dunque, affinché questa delibera non diventi un rituale per cui c'è da farla, come ha detto l'assessore, tutte le volte quando si ricomincia, no? Come i vaccini, c'è da farli. E giustamente, fatto salvo il punto G, che mi vede d'accordo in quanto ciò che non è vietato dalla legge è consentito, sta poi all'intelligenza di chi nomina a valutare le opportunità, eccetera. Però il vero significato sindaco di questa delibera è un altro, è un altro. È quello che sta scritto all'articolo 3. Il sindaco, sulla base degli indirizzi assunti in consiglio, provvede a nominare negli enti. Prima questione, in questo consiglio i nuovi vorrebbero dire, non lo so, quelli un po' più anziani possono rispondere, abbiamo mai parlato di indirizzi da dare agli enti? Mm? Abbiamo mai detto all'APM che gli facciamo fare? No? Allo sferisterio che facciamo? Mai, mai. Questo è il bonus, che se non colmiamo questo, voglio dire, è chiaro, deve essere uno che non è un delinquente, più o meno una persona onesta, magari anche un po' preparato, pettinato bene, va bene tutti, no? Poi il sindaco sceglie, finisce lì. Cioè, questo è sindaco l'importanza. Individuare, discutere in questa sede affinché il ruolo dei consiglieri comunali non sia svilito, gli indirizzi. Perché no, è inutile che diciamo l'APM non fa, l'APM non ci piace, questo, gli indirizzi che abbiamo dato, dove stanno? L'abbiamo discussi qui dentro? Poi, trasferire ai nominati, signor sindaco, gli indirizzi, perché se no poi nascono le incomprensioni, no? Perché viene fuori, tanto il sindaco non mi ascolta, non vuole cambiare idea, nascono le incomprensioni per cui io che ho nominato, io sindaco ho nominato l'APM e il consiglio d'amministrazione, mi lamento perché l'APM non attua gli indirizzi dell'amministrazione, no? Ecco, quindi occorre dare indirizzi, occorre concordare bene con chi si nomina se ha voglia, intenzione o meno di attuare quegli indirizzi. Purtroppo ciò non avviene perché gli indirizzi qui non si concordano, le nomine vengono fatte solitamente in base a una più o meno professionalità nel settore e poi valutazioni di carattere personale, politico, eccetera. Però finché seguiamo a fare così, ci troveremo qui a dire che le nostre partecipate fanno di testa loro. E ci troveremmo qui con delle persone che il sindaco nomina, ma che non porteranno avanti gli indirizzi dell'amministrazione. Questo sindaco lo dico perché altrimenti cadiamo sul ridicolo, sulle solite lagnanze, ma la PM fa come gli pare, ma questo lì, quella, cioè sono cose che se non facciamo questo percorso sono mere formalità, ma non ci risolvono niente. Quindi l'invito è all'amministrazione, oltre a fare questa delibera formale perché è prevista, a venire qui, e siamo all'inizio consigliatura, a discutere con i consiglieri un programma di consigliatura per Sferisterio, per APM, per le società partecipate. Perché se no, cari consiglieri, state qui a fare cosa? A votare i criteri.
1: Grazie al consigliere Ricotta. C'è qualcun altro? No, assessore vuole replicare. Consigliere Balassi, prego.
13: Grazie presidente, assessori, consiglieri. Allora, prendo atto di questa proposta, che è un passaggio normale e fondamentale per l'avvio dell'azione amministrativa, però ci tenevo a fare due passaggi su due punti in particolare, non tanto nei criteri quanto poi nello sviluppo di questi criteri. Il primo punto che volevo toccare riguarda la rappresentanza di Macerata, leggendo le schede tecniche da cui emerge che in realtà chiave come Cosmari e Simarche, il nostro comune non ha oggi un peso diretto proporzionato al suo ruolo di capoluogo. In Cosmari, ad esempio, non figurano i nostri rappresentanti diretti. Il mio suggerimento è che questi indirizzi siano lo stimolo per una strategia politica che ci riporti ad essere protagonisti in questi tavoli, perché le scelte sui rifiuti e la tecnologia hanno un impatto ovviamente importante sulla vita dei maceratesi. Un secondo aspetto riguarda l'equilibrio che ci deve essere tra la fiducia e le competenze. È naturale che il sindaco nomini persone di sua fiducia, ma proprio perché siamo all'inizio di un mandato, la nostra esigenza è anche che si trovi la sintesi tra curricula ed eccellenza. La fiducia è la base, ma la competenza specifica è ciò che protegge le nostre aziende da scelte sbagliate. Per questo suggerisco di valorizzare al massimo la trasparenza dei percorsi professionali di chi andrà a rappresentarci. Accolgo con positività anche il rigore sui divieti di parentela, che credo provengano anche dalla normativa. Sono anche d'accordo sul fatto circa gli indirizzi da dare come consiglio comunale agli enti, quindi sono su questo d'accordo stranamente con il consigliere Ricotta. E infine propongo anche, proprio perché il rapporto tra chi viene nominato e l'amministrazione fiduciario, prevedere dei momenti di aggiornamento periodico anche in commissione. E non è visto come un controllo ispettivo, ma un modo per far sentire queste persone anche supportate da tutto il consiglio, per permettere a noi come consiglieri comunali di monitorare l'andamento dei servizi essenziali del comune. Quindi voterò ovviamente questi indirizzi, con la speranza che diventino il punto di partenza per una gestione delle nostre partecipate sempre più trasparente e coerente con le nostre linee di mandato. Grazie.
1: Grazie al consigliere Blarasin. Non c'è nessun altro che vuole? Assessore Antonini, vuole replicare agli interventi?
2: Sì, grazie Presidente. Solo due parole per dire che comunque le nomine devono essere una scelta del sindaco, che deve scegliere persone di sua fiducia, e il consiglio esercita la propria competenza prevista dall'articolo 42 del TUEL, stabilendo i criteri che il sindaco dovrà rispettare per le nomine. Però le nomine devono essere effettuate dal sindaco, perché è lui che deve lavorare con persone di sua fiducia e quindi ha il diritto di sceglierle. Quindi mantiene il potere di scelta. Grazie.
1: Grazie.
2: Ah, e riguardo all'emendamento, sono d'accordo?
1: Alle due richieste fatte dal consigliere Tombese e consigliere Caldarelli, che già l'assise si è espressa, quindi anche l'amministrazione è favorevole. Ok, dichiarazioni di voto. Consigliere Caldarelli, prego.
7: Grazie Presidente, molto rapidamente, 3 minuti, sono più che sufficienti. Prendo atto degli interventi che ci sono stati, mi sento semplicemente di specificare che in realtà questa delibera non riguarda tanto gli indirizzi da dare alla partecipata in termini gestionali, ma soltanto gli indirizzi da dare al sindaco nella selezione dei candidati eventuali per gli incarichi che rimangono, come ricordava l'assessore fiduciario. Però il concetto che esprime il consigliere Ricotta mi trova totalmente d'accordo, così come quello che è stato anche accennato dal consigliere Blarasin. Io ho già fissato i miei 10 comandamenti, che saranno parola di Dio ovviamente vincolante per tutto il mio gruppo e soltanto per tutto il mio consistente gruppo, e ho già fatto presente che secondo me è importante che il consiglio comunale riacquisti anche in termini di gestione delle partecipate un suo ruolo importante. Ovviamente, per non sovrapporre i piani, c'è una questione gestionale affidata direttamente ai consigli di amministrazione delle società partecipate. C'è un'attività di indirizzo propria della Giunta, non sempre pienamente esercitata, c'è un ruolo specifico del sindaco. Credo che su alcune questioni campali possa intervenire anche il Consiglio Comunale. Mi vengono in mente questioni di grandissimo rilievo, non voglio metterne troppe sul tavolo, ma anche fosse soltanto il trasporto pubblico locale, credo che la gestione dello stesso in termini generali e non specifici meriti passaggi consiliari, quindi voterò favorevolmente per le ragioni espresse alla delibera e auspico che la discussione anche su questi temi sia piuttosto ricca in Consiglio Comunale. Grazie.
1: Grazie al consigliere Marco Caldarelli, non c'è nessun altro. Consigliere Pantanetti, prego.
14: Allora, io personalmente mi asterrò su questa delibera, ma per una motivazione molto semplice. La richiesta che è stata fatta dai commissari all'amministrazione nel momento in cui è stata proposta questa delibera è stata testualmente questa: l'elaborato riporta pedissequamente il testo normativo o c'è stata un'aggiunta ulteriore limitazione? La risposta che ci è stata data dall'amministrazione prima e dagli uffici dopo è: l'unico punto che è stato aggiunto è la lettera G dell'articolo 2. Quindi noi oggi votiamo, prendiamo atto di un dato normativo che ci obbliga a questo passaggio. Le nomine le fa il sindaco, cioè noi come consiglieri comunali non possiamo far altro che in qualche modo creare questa cornice e questo quadro sulla base del quale dovrà poi esprimere il sindaco, e prendiamo atto di quello che il legislatore ha imposto in questa materia specifica. Certo è un auspicio quello, credo, che faceva il consigliere Ricotta, ribadito dal consigliere Caldarelli, che il sindaco su alcune specifiche questioni, come dire, di importanti possa coinvolgere come ausilio e come aiuto questo consesso, ma è un semplice auspicio perché più di là di questo noi non abbiamo competenza. Quindi il mio voto è di astensione.
1: Grazie al consigliere Pantanetti. Se non c'è nessun altro, beh, allora votiamo. Consigliere Castiglio.
13: No, anche qui ero indeciso, consigliere Ricotta, se parlare o meno. La scelta è del sindaco, ma soprattutto nelle partecipate spesso, e non faccio riferimenti specifici, però penso che ognuno di noi possa cogliere quello che io intendo dire. A volte noi nella passata consigliatura abbiamo cambiato anche i consigli di amministrazione, però se noi non ne limitiamo, o comunque non limitare è brutto, perché però non diamo il giusto peso a chi dirige gli uffici rispetto a chi dovrebbe governare, tu puoi fare i criteri che ti pare, Narciso. Il sindaco può nominare chi gli pare, ma se ancora a comandare c'è qualcuno che non è un nominato, ma altri, e allora qui stiamo a perdere tempo. Io guarda, lo sai che io sono molto schietto. Questo qui può, io però, siccome stiamo parlando degli enti, ci sono degli enti che sono in cui tutto si può essere fatto, ma io vado pure oltre. Secondo, io sono dell'idea che forse anche i dirigenti andrebbero, come dire, non li può, però andrebbero, perché comunque c'è, io da preside dopo 3 anni devo spostarmi, perché ho fatto anche il dirigente di banca, però ogni tanto mi spostavano. Perché? Ecco, allora, quello che dici tu lo condivido, però a volte bisognerebbe anche intervenire sull'eccessivo potere che hanno alcuni dirigenti negli enti partecipati. Chiaramente voto a favore, però siccome ci conosciamo e sai che quello che devo dire lo devo dire, e penso che tutti mi abbiate capito a che cosa mi riferisco, chiudo.
1: Grazie al consigliere Pierfrancesco Castiglioni. C'è qualcun altro? Non si è capito. Allora votiamo la delibera degli indirizzi generali così come l'abbiamo emendata. Votate, sindaco, dobbiamo fare doppia votazione, ricordate. Consigliere Castiglioni mi deve votare. Ci siamo, bene. 32 presenti, 26 favorevoli, 6 astenuti. Immediata eseguibilità della delibera. Un attimo che la carichiamo. Votate, sindaco.

0: manca uno, sì. Chi manca? Manca uno là dietro, eccolo, perfetto, ci siamo. Come prima, 32 presenti, 26 favorevoli, 6 astenuti. La delibera è immediatamente seguibile. Facciamo l'altra sulla convenzione, poi facciamo 5 minuti di pausa, va bene? Prego. Allora, convenzione tra gli enti per il conferimento di un incarico a un professionista esperto della costituzione società in house per la gestione unica del servizio idrico. Assessore Antonini, a lei la parola.
1: Grazie Presidente. Allora, questa è la proposta di deliberazione numero 26, convenzione tra enti per il conferimento di un incarico professionale finalizzato alla costituzione del gestore unico del servizio idrico integrato nel lato 3 Marche Macerata. Questa proposta riguarda il futuro della gestione del servizio idrico, cioè l'insieme dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione nell'ambito del lato 3 Marche Centro. La normativa nazionale prevede che all'interno di ciascun ambito territoriale ottimale, ATO, il servizio idrico sia gestito da un unico soggetto. Attualmente però nel lato 3 questa situazione non esiste ancora. Il servizio infatti è affidato a 3 diversi gestori, SIM Marche, Unidra e Centro Marche Acque. Da tempo tutti i comuni appartenenti al lato 3, compreso il comune di Macerata, hanno avviato un percorso per arrivare alla costituzione di un gestore unico nella forma di una società in-house providing, cioè una società interamente controllata dagli enti pubblici e gestita secondo le regole previste dalla legge. Nel settembre 2025 anche il Consiglio Comunale di Macerata aveva approvato questo percorso. La soluzione inizialmente individuata prevedeva una serie di operazioni societarie, tra cui la fusione tra alcune delle società già esistenti. Tuttavia questo progetto non ha potuto proseguire. Sia la Corte dei Conti sia l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno infatti evidenziato numerose criticità, ritenendo che il percorso proposto non rispettasse pienamente i requisiti richiesti dalla normativa. Grazie. In particolare sono stati evidenziati l'assenza di un vero ed effettivo gestore unico operativo, dubbi sul sistema di governance della futura società, la mancata dimostrazione del cosiddetto controllo analogo, requisito indispensabile per poter affidare direttamente il servizio ad una società in house, alcune carenze negli atti amministrativi e nelle motivazioni richieste dalla normativa vigente. Di conseguenza è stato necessario sospendere il percorso inizialmente previsto e riprogettarlo sulla base delle osservazioni formulate dagli organi di controllo. Nel frattempo il legislatore è intervenuto prorogando l'attuale sistema di gestione fino al 31 dicembre 2027, concedendo agli enti il tempo necessario per predisporre una soluzione pienamente conforme alla legge. Naturalmente questo che io sto dicendo è tutto nella delibera, io però ve lo spiego se tante volte non l'avete letta. Proprio per affrontare un procedimento così complesso, tutti gli enti appartenenti al lato 3 hanno ritenuto opportuno avvalersi del supporto di un professionista di riconosciuta competenza nel settore del diritto amministrativo e delle società pubbliche. La scelta è ricaduta sul professor Marcello Claric, docente universitario e tra i maggiori esperti italiani in materia di diritto amministrativo e servizi pubblici locali. L'incarico avrà lo scopo di assistere tutti gli enti nella predisposizione degli atti necessari per arrivare alla costituzione del nuovo gestore unico del servizio idrico, assicurando che l'intero procedimento rispetti le prescrizioni formulate dalla Corte dei Conti, dall'Autorità Garante della Concorrenza e dalla normativa vigente. La spesa per tale incarico non sarà sostenuta dal solo comune di Macerata, ma sarà ripartita tra tutti i comuni appartenenti al lato 3 in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Vi anticipo che la quota del comune di Macerata sarà il 7% circa. La convenzione oggi sottoposta all'approvazione del Consiglio disciplina proprio le modalità di collaborazione tra tutti gli enti coinvolti, individuando la provincia di Macerata quale ente capofila per l'affidamento dell'incarico e per la gestione dei relativi rapporti amministrativi e contabili. In sostanza, con questa deliberazione non viene costituita la nuova società né viene affidato il servizio idrico. Si approva approva esclusivamente la convenzione che consentirà ai comuni del Lato di conferire congiuntamente un incarico specialistico indispensabile per predisporre un nuovo percorso giuridicamente corretto e arrivare nei tempi previsti dalla legge alla costituzione del gestore unico del servizio idrico integrato. Ho finito. Lascio a voi per la discussione.
0: Grazie all'assessore Antonini, presidente della prima e presidente della seconda commissione, per l'esito delle due commissioni. Presidente Pantanetti, prego.
2: Allora, la prima commissione si è sempre riunita nella stessa seduta del 10 settembre, il voto sulla i nove commissari presenti, sono tre voti favorevoli, uno contrario e tre astenuti.
0: Grazie. La Presidente Procaccioli, seconda commissione, prego.
3: In merito ci siamo espressi con 5 voti favorevoli e 3 contrari.
0: Aspetto, apro la discussione, vedo già prenotata la consigliera Verdicchio, prego.
4: Grazie Presidente, Presidente, Sindaco, Assessori, colleghe e colleghi consiglieri. E volevo innanzitutto con una battuta rassicurare l'assessore Antolini sul fatto che, perlomeno per quanto mi riguarda, ho letto tutto, non è stato semplice, ma ho letto tutto. E prima di esporre il mio pensiero ci tengo a precisare anche che il mio intervento non nasce dal nulla, nasce dallo studio e soprattutto dalla presenza, dalla partecipazione del Movimento 5 Stelle, in particolare, lo sapete, dagli ex consiglieri Roberto Cherubini e Roberto Spedaletti, a tutte le riunioni ATO a Piediripa. Quindi sappiamo di cosa stiamo parlando. Comunico innanzitutto il mio voto favorevole alla presente delibera, ma ritengo doveroso illustrare le ragioni che rendono questo voto quasi un atto di necessità piuttosto che di fiducia. I tanti documenti allegati parlano chiaramente. La sezione di controllo della Corte dei Conti ha bocciato il precedente progetto, evidenziando carenze motivazionali e gestionali insanabili. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha sollevato ulteriori rilievi sulla legittimità dell'operazione. E questo, a nostro avviso, non è un dettaglio, ma è il fallimento di un percorso che già era stato avviato. Dobbiamo interrogarci su come sia stato possibile arrivare a questo punto con una progettazione così enormemente difettosa, perché non si tratta di una semplice incompetenza tecnica. E assistere a un disastro amministrativo così vasto, di questa portata, con sprechi di tempo, con sprechi di risorse pubbliche e rischio di danno all'interesse collettivo sull'acqua pubblica, che è un tema importantissimo, impone una domanda ben precisa. Chi era responsabile di quella proposta fallimentare e quali erano gli interessi sottesi? Riteniamo che la Procura della Repubblica meriti una sollecitazione formale affinché valuti se vi siano responsabilità penali nei confronti di coloro che hanno redatto una progettazione così, lo ripeto, gravemente carente. Votiamo favorevole perché questo è l'unico percorso rimasto disponibile dopo il rigetto dei precedenti tentativi. E la proroga al 31 dicembre 2027 impone ora di procedere seriamente. Un professionista esterno di esperienza dovrà ora fare quanto i precedenti responsabili non hanno saputo fare, non sono stati in grado di fare. Però sia ben chiaro, aggiungo anche questo, non torneremo indietro sull'obiettivo dell'acqua pubblica. Le amministrazioni e i tecnici che ora stanno operando sulla gestione del servizio idrico hanno il dovere di comportarsi da persone serie. Non tollereremo ulteriori improvvisazioni o operazioni che tradiscano l'interesse collettivo. Continueremo a vigilare affinché questa nuova procedura conduca effettivamente ad una società in-house che sia realmente funzionale al controllo pubblico e al bene della comunità. E con questo nostro spirito critico, ma che è consapevole della necessità urgente del momento, esprimo il mio voto favorevole, perché crediamo che sia incomprensibile votare contro. Dire no a questo atto per noi vuol dire no all'acqua pubblica. Grazie.
0: Grazie alla consigliera Verdicchio. Il consigliere Narciso Ricotta, prego.
5: Dunque, l'assessore Andolini, con un candore che è sempre piacevole osservare, dice: signori, c'è stato qualche qui pro quo, mancava un pezzetto. Quei pareri sono stati bocciati perché palesemente volti a deludere la norma. È un'altra cosa. La gravità sta in questo, perché tutte le società, tutti i comuni, caro sindaco e anche lei, hanno voluto mantenere intatto il proprio controllo sulle partecipate e sull'idrico, perché l'idrico per l'APM è la principale risorsa e lo è anche per altre società. E se si dà via l'idrico cambiano le situazioni economiche e finanziarie delle partecipate, e quindi nessuno vuole cedere il proprio orticello. E quindi che è stato fatto? La consigliera Verdicchio è molto più delicata di me, io perdonerete, sono un po' più. Allora, che è stato fatto? È stato dato un incarico per dire: cambiamo tutto in modo che rimanga tutto come stava prima. La PIEB fa quello che fa prima, l'ADAC fa quello che fa prima, l'ASM, eccetera. Un incarico volto a trovare un marchingegno che eludesse la norma e non favorisse invece il reale gestore unico. La bocciatura dell'autorità sulla concorrenza della Corte dei Conti è stata severissima. Severissima, va oltre il discorso dell'opinabile, dell'opinione, del parere dello scienziato X, dell'avvocatone Y, no, va oltre, dice cose più gravi. E su questo, sindaco, noi, come uno dei principali comuni che giocano questa partita avendo la PM e lei all'epoca come presidente della provincia, siamo andati dietro a questo carrozzone dove ci hanno portato. Poi lei dice: io non volevo. C'è andato, e se non voleva doveva alzarsi su e dire che non voleva, scende prima. Oggi fatemi capire, caro assessore Andolini, quanti soldi sono stati spesi per quei pareri bocciati dall'ACICOM, dalla Corte dei Conti, fiorfiore di pareri, consulenze, aiuta, come si chiama quando fai l'analisi delle società?

0: Questo, adesso diamo l'incarico a qualcuno per fare un parere che non sia elusivo della norma, mi auspico, che sia attuativo della norma. Ecco, io aggiungerei a quella delibera questa frase, che il pavadato, l'esimio professore che è stato lì indicato, sia attuativo e non elusivo della norma. E quello che dice lei, la consigliera Verdicchio, ha ragione. Perché se lei sindaco quella storia non la voleva, deve portare alla Corte dei Conti le spese che l'ATO ha sostenuto per tutto quei giri di pareri che non solo non sono serviti a niente, erano palesemente contrari alla norma e ci hanno fatto perdere anni utili sull'attuazione di quello che dicevamo del gestore unico che a parole tutti vogliamo, ma non tutti lo pratichiamo perché poi è meglio che ognuno segui da casa sua. Quindi va bene votare perché appunto l'acqua, trattandosi di acqua, è arrivata qui e che facciamo, no? E c'è da votarlo. Ecco, però spieghiamo bene come ci siamo arrivati e come comune, se stiamo dentro all'ATA, chiediamo conto, ma c'è un presidente che forse dovreste conoscere, ecco, quei soldi perché sono stati spesi? E quei pareri resi in quel modo, che tipo di responsabilità conseguono? Certo, per i pareri. Bocciati in questa maniera. Ripeto, non è una semplice divergenza di opinioni. C'è proprio un'impostazione contraria alla norma, che non poteva che fare questa fine.
1: Grazie al consigliere Narciso Ricotto. Il consigliere Lattanzi.
2: Ma sì, sottolineo quello che è stato detto in precedenza. Allora, questa è una delibera, sindaco, che viene da lontano, è una delibera quella che andate a votare, che noi, io mi asterrò, è molto simile a quella che abbiamo votato alcune settimane fa sulla questione della TARI, l'aumento della TARI, cioè la gestione di un servizio pubblico. Voi sulla gestione dei servizi pubblici andate in tilt, i rifiuti, adesso l'acqua. Per noi l'obiettivo, e come diceva bene anche la consigliera Verdicchio, c'è un fallimento da parte dell'amministrazione provinciale e diciamo politicamente del centrodestra comunale e provinciale. Per noi l'obiettivo fondamentale era quello ed è quello di far rimanere l'acqua un bene comune. D'altronde c'è stato anche un referendum, il referendum del 2011, con la quale il popolo italiano e anche i cittadini di Macerata hanno detto in maniera netta, hanno dato l'indicazione. Ecco, quindi c'è da capire che l'acqua è un bene necessario per la vita, per la sopravvivenza, per l'igiene, per la sanità, per l'agricoltura. E quindi chi pensa, perché io spero che chi ha fatto le scelte passate sia stato in buona fede, chi pensa invece che l'acqua debba essere privatizzata va incontro a una secca e sonora smentita. Perché? Perché di fronte, sindaco, ai tanti richiami fatti non soltanto dalle parti politiche, no? Dal centro-sinistra, diceva il centro-sinistra è strumentale e quindi attacca la provincia, attacca l'ATO, attacca il comune perché è una questione diciamo politica, ma non soltanto il centro-sinistra, penso ai consigli dati al coordinamento marchigiano dei movimenti per l'acqua bene comune. Ecco, di fronte a quei consigli avete fatto orecchi da mercante, sindaco, è così, perché già da settembre almeno 2025 ad esempio le organizzazioni sindacali, in modo particolare la CGIL e la CISL, denunciavano la documentazione sottoposta all'approvazione dei consigli comunali per la costituzione e per dare l'affidamento in house di questo servizio e quindi per mantenere l'acqua come bene pubblico, e che appunto quella documentazione non andava verso il superamento dell'attuale frammentazione della gestione e poteva portare a una bocciatura da parte degli organi preposti al controllo, cosa che poi, guarda caso, si è realizzata. Uno, perché non si andava a costituire una società consortile, cioè a fondere le 7-8 società in maniera netta, ma si andava a creare, diciamo, con quella scelta un involucro, chiamiamolo così, soltanto formalmente per la concessione, mentre la gestione veniva lasciata ai consigli di amministrazione dell'attuale società.

0: Per esempio, uno dei punti che veniva denunciato era l'articolo 8 del regolamento consortile, in cui si stabiliva che il conferimento dell'incasso delle bollette e la sottoscrizione dei contratti con l'utenza doveva essere affidata alla nuova società. L'altro motivo era quello che appariva appunto fumosa: la procedura è troppo articolata per ottenere l'uscita del privato dalla Astea. Poi, anziché prevedere un unico consiglio di amministrazione, si prevedevano due consigli, un consiglio di gestione e uno di sorveglianza, con decine e decine di componenti ben pagati. Ecco, tutto questo ha portato a non superare il vaglio degli organi proposti. La strada invece che veniva indicata al sindaco, lei lo sa bene, era quella di fare come, una volta si diceva facciamo come Russia, adesso invece facciamo come la provincia di Cuneo, cioè la provincia di Cuneo, di fronte a una gestione frammentaria, parliamo di 250 comuni con decine di società, ha creato una società consortile totalmente pubblica che ha ottenuto l'affidamento in house. E queste osservazioni sono le stesse che vengono fatte alla Corte dei Conti, ne ricordano tre, le ricordava prima l'assessore Antolini: la mancanza di requisito del controllo analogo, la mancata riduzione del numero delle partecipate, l'assenza di operatività unica, e sono le stesse osservazioni che vengono fatte anche dall'autorità garante per la concorrenza. Quindi questa delibera è il frutto della vostra, diciamo, scusate, ma inefficienza, noncuranza, per essere, diciamo, abbastanza buoni, perché secondo me l'obiettivo invece era quello di tentare, io non so se da parte sua sindaco, però di privatizzare questo servizio. Ormai questa mossa è stata smascherata, l'obiettivo è ancora quello di fare come Cuneo, cioè fare una società che diciamo acquisisce direttamente i soldi delle bollette e che ristribuisce alle società ancora esistenti a Cuneo, dico, soltanto quella parte utile che serve per la copertura dei costi di gestione, e il rimanente lo tiene la società consortile, che lo investe poi sul servizio idrico. Ecco, tutto questo però ha avuto un costo sia in termini politici sia in termini soprattutto economici. Cioè, qui parliamo di decine, centinaia, si parla di 300.000 consulenze, tra consulenze e studi vari. Io adesso non so se c'è stato un danno erariale, spero di no, però sicuramente c'è stata una mal gestione del denaro pubblico. Quindi il gestore unico che avevate proposto era una finzione, cioè il rilievo della Corte dei Conti e del Garante hanno sancito proprio questa affermazione. È necessario andare avanti l'affidamento in house, perché il pericolo è quello di una gara, e quindi il pericolo è quello di andare a privatizzare. Ma noi non è che vogliamo la gestione pubblica perché siamo veteri statalisti, poi abbiamo visto che il pubblico in molti casi è anche meglio del privato, penso ad esempio alla gestione della sanità, ma al di là di queste questioni, chiamiamole ideologiche, politiche, il problema qui è che il costo della gestione di un servizio così importante è di circa 33 milioni di euro, le tariffe e la copertura tariffaria è di circa 26 milioni, e quindi dobbiamo fare degli investimenti, bisogna andare a coprire e a ridurre il 14% delle perdite delle condotte. Nel 2025 la spesa media per una famiglia maceratese è stata di 587 euro, con un aumento del 7,4% su base annua della tariffa, e 60 euro in più rispetto alla media italiana. Si prevedono altri aumenti dovuti ai contratti dei lavoratori, che sono preoccupati, 500 lavoratori di questo settore. Si prevede un aumento dei costi per i servizi tariffari, penso ad esempio all'operazione all'ingrosso, e quindi tutti questi obiettivi, pensiamo alla vetustà delle condotte, il fatto che il cambiamento climatico incide direttamente, quest'estate lo sta a dimostrare alcuni paesi, fortunatamente non della nostra provincia, ma ad esempio del Fermano e dell'Ascolano, sono rimasti senza acqua, e quindi bisogna diciamo aumentare l'approvvigionamento con più pozzi, e questo ha un costo. Ecco, tutto questo secondo noi non può essere gestito da un privato che ha come fine ultimo quello del profitto, perché ragazzi è questo, Il privato già come fine ultimo, per carità, in molti settori senza l'aiuto del privato alcune questioni, alcuni settori non andrebbero avanti, quindi non è che stanno per demonizzare in questa società ovviamente il privato, però il privato ha come obiettivo ultimo. Quindi noi non voteremo questa libera, non perché siamo contrari ad andare avanti, bisogna andare avanti perché i tempi sono stretti, sindaco. Il governo una cosa giusta l'ha fatta, ha fatto un decreto legge se non sbaglio, che è stato una, questa qui, l'unica, che il resto, vabbè, adesso senza che abbiamo la discussione sul governo Meloni, e una l'ha fatta, un decreto che prevede diciamo, che ha prolungato fino al 31 dicembre 2027 e la possibilità della gestione come quella attuale, però nel rispetto di alcune condizioni che voi bene riportate nella delibera, no? La conclusione del procedimento di protezione ambientale strategica, l'adozione entro il 31 dicembre 2026 della redazione istruttoria, la presentazione entro il 30 novembre 2027 della proposta di affidamento diretto a società house. Ecco, il nostro pericolo, sindaco, e la nostra preoccupazione è questa. Quindi noi ci asteniamo perché ovviamente vogliamo che la procedura vada avanti, però le responsabilità sulla situazione attuale sono tutte vostre e vi lasciamo anche la responsabilità di diciamo, recepire quello che il governo di centrodestra ha stabilito. Per questo motivo noi ci asterremo.
1: Grazie al consigliere Lattanzi, consigliere Marco Caldarelli.
2: Grazie Presidente, io credo che la delibera, specificamente parlando, non sia la delibera più importante di questa consiliatura, perché è un ciclo stile che arriverà in tutti i comuni per uniformare l'orientamento dei vari membri dell'ATO. Ma la questione è forse la questione più significativa degli ultimi 15 anni che sta dietro a questa delibera. Quindi credo che sia importante approvare la delibera così come è formulata, nonostante le numerose perplessità. Credo in questo senso che la consigliera Verdicchio abbia avuto un'intuizione vincente, nel senso che approvarla oggi significa accelerare un procedimento che, così come strutturato, si orienta verso una gestione totalmente pubblica dell'acqua. Però forse qualche chiarimento va specificato, qualche chiarimento va fatto. Allora, una società consortile che gestisce l'idrico per 30 anni gestisce qualche cosa che può essere quantificato intorno al miliardo di euro nell'ambito territoriale di Macerata. Quindi è l'operazione più complessa e più importante che andremo ad affrontare come comuni, come provincia, come ATO. E la soluzione della società puramente pubblica è una soluzione che anch'essa conduce ad alcune complicazioni, perché all'ATO partecipa Fiuminata. Quali devono essere le valutazioni di peso nella nuova società di Fiuminata, cito Fiuminata perché sono amico del sindaco, e Macerata? Non è che semplicemente dire la società è pubblica ha di per sé risolto tutte le questioni. Il fatto che sia stata affidata ad un professionista di livello internazionale come il professor Claric, fra l'altro citato prima come professore e poi come avvocato nella delibera, credo che sia un atto di responsabilità. Non sono totalmente d'accordo sul fatto che il precedente progetto fosse un progetto totalmente campato per aria. È vero che è stato duramente bocciato, ma perché la materia è complessa, è particolarmente complessa, e la giurisprudenza ha un approccio difficile nei confronti della materia. Cerco di spiegarmi anche meglio. Non è vero che la Corte dei Conti predilige l'ipotesi dell'acqua pubblica. Non è vero, non è vero, non è così. E lo sforzo che sta facendo l'ATO di Macerata è uno sforzo verso l'acqua pubblica, che non è lo sforzo che attualmente la normativa ha scelto per questo tipo di argomento. Perché questo? Perché, come tutti voi sapete, il principio cardine in materia di affidamento è l'affidamento al mercato, principio europeo ormai totalmente innestato anche nel sistema ordinamentale italiano. Cioè oggi la prima scelta è senza dubbio la gara, non l'affidamento in house. E la complicazione del processo per arrivare a un affidamento in house è data proprio da questo, che a parità di altre condizioni andrebbe messo a gara. Mi pare che in questo senso sia la destra che la sinistra, al di là delle differenze comprensibili all'interno dei singoli consigli comunali, intendo anche come sindaci e come comuni, perché non tutti i comuni del lato sono guidati da sindaci del centrodestra, invece si sono concentrati sull'idea di conservare il controllo dell'acqua pubblica. In questo senso va approvata la delibera. Che cosa a me risulta invece piuttosto problematico? Sapete fra l'altro anche che qui da noi c'è una situazione del tutto particolare con Recanati, Osimo, Astea, socio privato, esce, non esce, il consulente diceva che poteva partecipare, non poteva partecipare, quindi una serie di complicazioni piuttosto alte. Questo è uno dei pochi argomenti nei quali effettivamente ho avuto modo di partecipare, un argomento sul quale ho avuto modo di partecipare ad una unione, naturalmente sostituivo altri più importanti di me con le alte sfere regionali, e mi ricordo che in quell'occasione c'era il sindaco e nessun altro dei presenti in consiglio. Io feci presente che forse continuare a chiedere pareri era inutile, sarebbe stato più utile far redigere un progetto, perché il parere e il progetto sono cose diverse. Dopo 4 anni arriviamo al progetto, quindi qualcosa che può essere esaminato. Che cosa mi piace meno della delibera? Quello che ho detto prima, cioè la citazione ripetuta di un professionista. In sede comunale, il Consiglio Comunale approva una convenzione, approva una struttura. La scelta del professionista dovrebbe essere affidata a chi ha la competenza per sceglierlo, non a noi. Però capisco che è citato nelle premesse, capisco che questa delibera arriverà identica, mi pare di aver capito questo perlomeno da quanto ci è stato riferito, identica a tutti gli altri comuni, ed è l'unico modo perché si possa procedere verso la creazione di una società pubblica che gestisca l'idrico. Quindi la voto volentieri come atto di responsabilità che mi pare condivida anche la consigliera Verdicchio, però ripeto, tenete conto che la strada ordinaria sarebbe stata la gara, non la società pubblica, il contrario di quello che ordinariamente si pensa. Quindi lo sforzo verso una società pubblica deve essere sostenuto e premiato. La circostanza di questa ripetuta citazione del professore appare piuttosto irrituale, inopportuna, a mio modestissimo parere, però l'atto ha ottenuto l'attestazione di conformità e di legalità da parte del segretario, è regolare da un punto di vista contabile, quindi c'è questa copertura anche a fronte, e io ovviamente mi fido dell'organo preposto, anche a fronte di questa, chiamiamola, inopportunità che comunque va segnalata. Speriamo che questa approvazione sia rapida anche negli altri comuni e che si proceda in questo senso. Ovviamente il lavoro del professor Claric o di chi per lui non sarà così semplice come potrebbe sembrare per la composizione, per la pesatura della composizione azionaria della nuova società che andrà a gestire qualche cosa appunto che vale circa 1 miliardo di euro. Grazie.
1: Grazie al consigliere Marco Cardarelli. Il consigliere Tittarelli, poi dopo voleva intervenire il sindaco. Sì. Prego.
3: Buonasera Presidente, buonasera Sindaco, assessori, colleghe e colleghi consiglieri, e un saluto a tutti coloro che ci seguono da casa. Su questo tema bisogna intervenire e dire la propria. L'acqua è un argomento per la vita di tutti noi essenziale. Io lo paragono un po' come importanza anche a quello della salute. Non possiamo non riscontrare la pessima gestione che in questi ultimi anni c'è stata sottoposta su questo tema. Ci sono stati teatrini indegni, riunioni fiume di sindaci che poi non portavano mai a niente. Di fronte a tutto ciò un normale cittadino come minimo prova un po' di rabbia e di delusione e di frustrazione. Ed è proprio per questa delusione, frustrazione e per questa responsabilità che, nonostante il fatto che di soldi, va detto, ne siano stati spesi tanti e appunto male, dobbiamo in un qualche modo capire, non guardare il dito ma guardare la luna, e quindi capire qual è l'obiettivo importante da conseguire. Io mi rifaccio a tanti interventi che mi hanno preceduto e che mi trovano in buona parte d'accordo, e quindi soprattutto sul fatto, ecco, perché poi si era detto anche in commissione, di questo riferimento al nome del professionista, che noi non conosciamo e quindi possiamo votare o non votare un'idea di una strada da seguire, ma non tanto il nome o la valore di questa persona. Quindi dicevo che obtorto collo io annuncio il mio voto favorevole, ma proprio per un senso di responsabilità, perché dobbiamo arrivare, secondo il mio parere, a una soluzione veloce, definitiva e sicuramente pubblica. Grazie.
1: Grazie al consigliere Titarelli. Sindaco, prego.
4: Allora, ho partecipato anch'io a tutte queste riunioni come presidente della provincia, non è presidente del Lato, e come sindaco anche di Macerata. 3 anni fa ho detto questo alla riunione: a me ci sono dei professionisti che stanno portando, e non è vero che è costato tanto questi professionisti, perché l'APM Camporesi non l'ha pagato, ha pagato pochissimo, quindi non sono costati tantissimo questi professionisti. Però c'era un discorso di professionisti che portavano via il discorso. Mi dispiace non aver chiamato lei, Ricotta, a partecipare anche a queste riunioni, perché poteva dare il suo contributo. Vabbè, questo che dico adesso. Però io ho detto una cosa fondamentale: questa è una fusione con aziende, in concordo con quello che ha detto Caldarelli, pienamente, perché questa è una fusione, non è che tra due aziende che fai la due diligence, vedi i bilanci, vedi il magazzino, vedi tutto. Qui ci stanno di mezzo le persone, l'acqua deve essere pubblica, ci stanno di mezzo le persone e gli investimenti che ogni società ha fatto. Voi pensate che la perdita di acqua Macerata c'è all'8%, mentre Civitanova c'è il 48%. Pensate che Macerata ha una sorgente a Cingoli che fa 200 metri cubi al secondo, gli stessi che noi portiamo dall'acquedotto Ennera. Ma chi ci riporta la tubatura qua? Consideriamo che noi non abbiamo avuto problemi di acqua, perché per fortuna il terremoto ha abbassato la falda del Fermano e dell'Ascolano e noi ci siamo salvati, perché se andate a vedere, come io sono andato 2 volte a vedere le sorgenti del Nera, i laghetti che ci sono, noi abbiamo un tubo da 200 litri al secondo, ma ne abbiamo altri 3 da collegare. Quindi è una cosa molto importante, anche perché gli investimenti che ha fatto l'APM sono altissimi, di cui c'è i mutui. Quindi il rimborso di questi investimenti devono essere, questo rimborso deve essere congruo al tempo del mutuo, perché se me lo fai più tardi io non gliela faccio a pagare i mutui. Quindi era compreso. Osimo ha il privato con il 20%, e considerando i bilanci della Stea il 20% sono tanti soldi, e lì c'era problemi. Abbiamo messo in mano a dei professionisti. Io ho detto solo, poi mi sono taciuto perché c'era in mezzo i professionisti, che quando fai una fusione devi considerare un piano economico di investimento futuro, perché parliamo di miliardi, ma parliamo di tempi di ridarlo e parliamo di concessioni, che i mutui che devi prendere dovranno essere di 20-30 anni, che funziona salvaguardando tutta l'occupazione. Ora, l'azienda che è più strutturata per fare le riparazioni di roba genere è proprio l'APM. È logico che non deve essere, io l'ho detto subito, non deve essere una scatola vuota. E non può essere come quella di Cuneo, perché c'è parecchia differenza. Però Cuneo ha fatto questo. Deve essere un'azienda non solo sulla fatturazione, perché quella lo fai la fatturazione, lo ridai, ma su tutta l'operatività, quindi l'ingegneria, la progettazione, le riparazioni. Deve essere una società che rimanga pubblica. Il problema è molto complesso. Io mi sono fidato che quella proposta che avevano fatto concorde con tutti i sindaci, destra e sinistra, non è che era una, andava bene e potevamo. La Corte dei Conti ha detto no, e ci siamo trovati, per fortuna è stata rinviata al 2027, però già siamo alla fine del 2026, sono preoccupato perché se fino al 2027 non troviamo la soluzione e come, salvaguardando l'APM, ma salvaguardando anche le altre società, ma soprattutto la nostra APM, perché ha parecchie persone, l'APM, l'acqua è molto importante per l'APM, però dobbiamo arrivare, allora è uscito fuori questo tecnico, io non lo conosco, l'ha deciso Lato, non lo conosco, dice che ha le capacità per farlo e quindi tutti i comuni sono stati d'accordo, quindi noi oggi stiamo dicendo di dare il nostro supporto economico, che non è elevatissimo nemmeno a questo professionista, ma con tutti i comuni. Speriamo che questo professionista trova la soluzione di fare questa società che sia fatta in modo tale che l'acqua può rimanere pubblica, se no andremo a gara. E purtroppo se andremo a gara, ma io non lo voglio, l'ho detto all'inizio che non voglio andare a gara, ma se questo professionista... Io non ho detto andiamo a gara, io ho detto che se questo professionista non trova la soluzione, quella che io voglio da 4 anni... Non è che io voglio andare a gara, no, andremo a gara e non lo voglio, questo dico. Permetti di specificare bene questo puntato. Io non ho detto mai che voglio dare questa società ai privati, ho detto che rimane pubblica, ma per rimanere pubblica deve essere una società che si tiene coi piedi per terra salvaguardando l'occupazione e gli investimenti che ha fatto l'APM. Questo è quello che io voglio. Basta.
1: Grazie Sindaco. Consigliere Cicarè, poi volevamo dire al segretario quello che aveva chiesto anche il consigliere Caldarelli per quanto riguarda il nominativo. Prima l'intervento del consigliere Cicarè, prego.
5: Sì, grazie. Allora, il consigliere Caldarelli dice che la priorità del legislatore è l'affidamento al mercato. Io, se mi permette, consigliere, direi che il legislatore pretende una gestione unitaria, prima cosa. E poi dice che l'affidamento va fatto al privato se il pubblico non è in grado di organizzarsi in modo unitario. Quindi, ed è quello che succede, perché la priorità è questa, se l'ATO riesce a, entro il 2027, a organizzarsi in modo unitario, la gestione rimane pubblica, altrimenti va al privato. Quindi la priorità è questa, la gestione pubblica se il pubblico riesce a organizzarsi. Allora, cosa è stato fatto in tutto questo periodo? Allora, c'era l'esempio dell'ambito di Cuneo, che si è rivelato vincente perché ha superato i controlli. Ora si è deciso volontariamente di non seguire quel percorso, ma di farsi indirizzare dalla società Astea, dal consulente Astea che ha in pancia il privato, per un percorso che andava contro il modello Cuneo, contro i principi di organizzazione unitaria. È stato fatto in modo volontario, al di là dei proclami, delle scelte, io sono per il pubblico, è stato fatto in modo volontario una scelta che andava contro questo indirizzo che poteva essere seguito legittimamente. E questa è stata una scelta che è stata fatta dal lato, centrodestra e centrosinistra, ma che il Comune di Macerata ha seguito in modo pedissequo. E quindi il Comune di Macerata ha seguito un progetto fallimentare. Qui in Consiglio Comunale noi abbiamo fornito tutti gli elementi che i movimenti per l'acqua che hanno studiato la questione hanno presentato e si è deciso scientemente di non seguirli, dichiarando che noi addirittura eravamo contrari, ho sentito qui in questo Consiglio Comunale che eravamo non responsabili perché non votavamo a favore di quel provvedimento. Allora ci ritroviamo adesso qui a settembre 2026. La proroga decisa dal lato è stata fatta a dicembre 2025, quindi ci ritroviamo dopo 10 mesi ancora in una fase interlocutoria in cui dovremo affidare a un professionista lo studio di una questione complicatissima, sappiamo che è complicatissima, che è questa organizzazione unitaria. Allora io spero solamente che questo professionista abbia già cominciato a studiare, perché se no ci ritroviamo in una situazione per cui a dicembre 2027 rischiamo di dover andare sul mercato perché non ci saranno altre proroghe. Quindi questo è il primo scandalo, che ancora a settembre 2026 dobbiamo decidere a chi affidarci per poter conseguire questo percorso, iniziare questo percorso addirittura. L'altro scandalo è che non c'è nessun tipo di discussione di quello che accennava il sindaco, cosa farà APM quando gli verrà a questo punto sperabilmente tolta la gestione del servizio idrico, perché quello che diceva il consigliere Castiglione, che i dirigenti fanno il bello e il cattivo tempo, è perché noi non siamo in grado, l'amministrazione più che altro, non è in grado di dare un indirizzo specifico rispetto a ciò che c'è da fare. Cosa farà APM nel momento in cui non avrà più il servizio idrico? Ce lo vogliamo porre questo problema? Allora, il voto per quanto riguarda è favorevole proprio nell'indirizzo di quella responsabilità di cui siamo stati sempre portatori per far andare avanti il percorso, però io faccio evidenzio come ci siano delle difficoltà tremende nella prosecuzione di questo percorso, e che il 31 dicembre 2027 non è un termine così lontano, purtroppo non è un termine così lontano. Grazie.
1: Grazie al consigliere Cicarè. Volevamo dire con il segretario, prima di proseguire, per quanto riguarda la richiesta del consigliere Caldarelli, no, dell'espunzione del nominativo, no, ma per parlare con l'assise, abbiamo cercato di vedere se fosse possibile, ma segretario, se vuole. No, per il fatto che c'è nella convenzione già specificato il nome, solo per quello, se no sarebbe stato, comunque il segretario si era reso disponibile con gli uffici di espungere il nominativo e rendere la delibera meno generica, ecco, questo era il senso. Prego.
6: Sì. Effettivamente l'osservazione che ha fatto il consigliere Caldarelli è corretta, noi nei nostri atti non indichiamo mai il nome di chi è l'affidatario dell'affidamento, perché quello è un atto di gestione che compete agli uffici. Questo però è un procedimento complesso che è stato avviato dal lato, che ha già fatto due delibere dove il nominativo del professionista è già presente. Poi la provincia a posteriori si è fatta parte diligente per costruire una convenzione e fare da ente capofila. Quindi, cioè, se fosse il nome fosse stato solo nelle premesse, noi questo è un atto nostro, l'avremmo potuto modificare, ma essendo contenuto il nome nel testo della convenzione, che deve essere approvata da tutti i comuni con lo stesso testo, tra l'altro noi siamo anche in ritardo, l'ATO me l'ha sollecitata perché noi l'avevamo messa nel precedente consiglio, se ricordate, non siamo riusciti ad approvarlo, e il testo della convenzione non lo possiamo modificare. Comunque rimane il fatto che il nominativo del professionista, che tra l'altro ha scritto anche un manuale di diritto amministrativo, Clarice, quindi io non lo conosco, ma immagino che perlomeno saprà fare gli atti che dovrà fare, saprà essere un supporto valido alla provincia. È già presente il nominativo nella delibera 12, 3 del 12 febbraio 2006 e numero 6 del 19 febbraio 26, entrambe le delibere citate all'interno della convenzione, quindi ob torto collo siamo in un cortocircuito.
1: No, però era solo per chiarire, che è stato fatto. Comunque l'assise ne ha, poi anche l'intervento del consigliere Dittarelli aveva detto proprio. Consigliere Caldarelli, prego.
2: No, confermo soltanto che non chiedo che venga tolto nulla, nel senso, ho anche fatto presente che probabilmente nella procedura si poteva conservare in uno degli allegati o in una delle premesse non inserite, ma va benissimo così. Ho espresso le ragioni per le quali la voto, e la voto rassicurato.
1: Grazie, non volevamo soltanto fare una cosa più. Sì, ok. C'è qualcun altro che vuole intervenire su? No, prima la parola all'assessore Antolini, se vuole dire qualcosa sugli interventi.
7: Allora, dunque, penso che il sindaco abbia spiegato esattamente le criticità che ci sono state. L'unica cosa che mi sento di dire a difesa del sindaco è che mi dispiace che che si lasci quasi intendere che il sindaco abbia assunto delle decisioni con superficialità o peggio ancora senza avere avuto come obiettivo l'interesse pubblico, la tutela dell'interesse pubblico. Questo non lo ritengo corretto, soprattutto perché non corrisponde al modo in cui il sindaco ha affrontato sempre questa vicenda. Ha sempre agito in buona fede nell'interesse della città e sulla base di valutazioni tecniche che gli sono state sottoposte. In questo momento a noi interessa quello che faremo da oggi in avanti: una programmazione seria, investimenti realmente utili, il controllo della spesa e risultati concreti. Quindi cerchiamo di andare avanti tutti uniti per il bene di questa programmazione. Ringrazio la consigliera Verdicchio per il voto favorevole e anche il consigliere Tittarelli, e sono contenta che andremo avanti in questo senso. Grazie.
1: Grazie alla consigliera, all'assessore Antolini. Apro la discussione e dichiarazioni di voto. Consigliere Caldarelli, prego.
2: Grazie, ripeto, intervengo più volte perché mi è particolarmente a cuore l'argomento. Consigliere Cigarè, non è come dice lei, il fatto che sia consentito nel contesto dell'acqua pubblica l'affidamento in house è un'eccezione alla regola generale prevista dalla normativa europea, che sul punto predilige l'affidamento al mercato. È così senza alcun dubbio. Una conferma ce l'ha dal fatto che se il ragionamento sull'acqua pubblica fosse io preferisco, richiedo che l'acqua rimanga pubblica, l'ipotesi della gara non sarebbe contemplata, e invece è contemplata. Non solo, siccome si deve valutare il progetto come eccezionale rispetto alla norma che apre all'appalto, gli interessi in Europa sono diversi rispetto agli interessi del lato Marche, del lato Macerata, proprio perché non si apra all'appalto è necessario rispettare una serie stringente di criteri. Non è stato bocciato il progetto precedente perché l'acqua sarebbe passata a privati, è stato bocciato per ragioni più sottili, per esempio perché è previsto in materia di in-house che per uno stesso servizio non esistano più società pubbliche. Nel caso di consorzio partecipato anche da società in-house ci sarebbe stato il livello comunale dell'ente pubblico, ci sarebbe stato un primo livello delle società partecipate dagli enti pubblici e un secondo livello, e questo è già vietato dalla normativa. È un campo minato. Quello che dico io è, forse soltanto in questo caso, a dimostrazione del fatto che il centrodestra nelle Marche, ma io direi anche in Italia, è molto, molto poco liberista, mi pare che obiettivamente tutto si possa dire, meno che il sindaco e qualcun altro di centrodestra abbia puntato al bando per l'affidamento ad un privato. C'è stato uno sforzo enorme, è vero, col tentativo, come diceva prima Ricotta, di conservare all'APM determinate prerogative, però l'orientamento è stato comunque quello per conservare l'acqua al pubblico. Manca il passaggio finale. Impuntarci adesso, secondo me, potrebbe risultare davvero complicato e si incorrerebbe nel rischio famoso di chi per far torto alla moglie, eccetera, eccetera. Quindi voto favorevolmente, grazie.
1: Grazie al consigliere Caldarelli. Consigliere Pantalitti, prego.
8: Allora, intervengo in dichiarazioni di voto per, come dire, rappresentare che a differenza del collega Tittarelli, io non voterò favorevolmente questa delibera, ma per un motivo politico semplicissimo. Ora, ci accomuna, mi sembra di aver capito, da questa parte con quell'altra parte, il fatto che tutti vogliamo che l'acqua sia pubblica. Tutti l'abbiamo detto, tutti, compreso il sottoscritto. Ora, la questione però è prettamente politica. Cioè, il centro-sinistra negli ultimi 6 o 7 anni di questa questione non ha toccato palla, come in altre questioni politiche, perché non ha mai governato. Le scelte del lato sono state fatte perché la maggioranza di quel soggetto è rappresentato da sindaci del centrodestra, non del centrosinistra, che nel caso di specie si possono essere anche, come dire, adeguati e come dire, hanno rispettato la volontà della maggioranza. Ma ad ogni buon conto, ogni scelta assunta in quell'ambito ha una connotazione politica di centrodestra. Sono stati dati dei pareri? Sì, che a posteriori sono sbagliati. Cioè sbagliati secondo l'ottica di alcuni soggetti, vedi Corte dei Conti, vedi l'altra, come che si chiama, l'autorità di garante della concorrenza, ha detto che in qualche modo quel percorso è elusivo della norma di riferimento. Detto questo, visto che tutti quanti comunque vogliamo che rimane nella gestione pubblica l'acqua, il mio sforzo è quello, io ho votato contro in commissione, oggi non voto contro, mi astengo, proprio perché in qualche modo voglio essere spettatore di questo percorso che non ho scelto, che altri hanno scelto e del quale altri si devono assumere la responsabilità. Oggi la connivenza tra quella parte e questa parte su una questione così delicata, politicamente parlando, la ritengo un errore, lo dico a chi anche ha intenzione di votare a favore, ma non lo dico in tono polemico, lo dico come ragionamento logico in una fase come questa che è prettamente politica. L'amministrazione ci propone di votare questa delibera, io non voto contro, il voto, come dire, quando il voto non è contrario è un voto d'astensione, in qualche modo dovete notare che un'apertura c'è da questa parte, altrimenti avremmo votato, per quel che mi riguarda, tutti quanti in modo contrario. Quindi solo ed esclusivamente per questa motivazione, anche perché ce l'ha detto il sindaco, che sono costati poco, lui non era d'accordo, comunque ci sono stati una serie di passaggi che, permettetemi, a posteriore credo di poter criticare. Da ultimo, nel 2018, non mi ricordo se nel 2019, una delibera della precedente amministrazione in tal senso c'era stata, è stata completamente disattesa, si è deciso di percorrere un percorso diverso, ne prendiamo atto, ma il mio personale voto è di astensione.
1: Grazie al consigliere Pantanetti. Bene, se non c'è nessun altro possiamo... Consigliere Tombesi, prego.
9: Sì, allora io ho già preannunciato al mio capogruppo che avrei fatto un voto di astensione per queste ragioni che ho sollevato anche in commissione ai consiglieri commissari. La questione della... su cui si è pronunciato il segretario generale, su cui col quale non vorrei, per correttezza, considerata sia la mia formazione sia il rispetto delle normative, non vorrei interloquire col segretario ma con il consiglio. L'aver, ribadisco, introdotto questo elemento nell'ambito del, cioè dire,
1: consiglio, più vicino a me, cosa,
9: sì, aver sentito, introdotto, cioè la indicazione del professionista, non è una questione di secondo piano e non va trascurata, che io personalmente voglio evitare di, diciamo, espressamente di votare, per la quale intendo evidenziare che sono assolutamente favorevole alla convenzione come strumento di relazione, di rapporti fra pubbliche amministrazioni, così come previste anche dalla legge 241-90 che proprio prevede queste fattispecie, ma aver indicato il professionista è proprio una commistione non accettabile tra l'attività politico-amministrativa del Consiglio e quella gestionale, per cui tutte queste, diciamo, riferimenti avrebbero potuto essere o più generali con riferimento alle sole delibere senza specifiche, così anche sia con riferimento alla delibera del lato poteva al limite soltanto essere citata, così come quella della provincia, così come a un certo punto si dice che tra i comuni interessati veniva concordata la necessità di incaricare un professionista che seguisse tutte le fasi per la costituzione e la gestione di un gestore unico, era sufficiente questo, e che quindi è ricaduta sull'avvocato, eccetera, eccetera. Cioè il consiglio non deve essere, lo estremizzo proprio per ribadire il concetto, non deve essere messo al corrente, sto estremizzando, degli atti gestionali, nel senso che il consiglio si informa, dovrà essere poi diciamo informato dagli assessori, ma non può essere fatto partecipe di decisioni che possono essere assunte o da altri soggetti o tramite accordi, in quanto queste debbono seguire una procedura che è quella gestionale, che non deve far parte del contenuto degli atti deliberativi del consiglio. È per questo che il mio voto sarà di astensione.
1: Grazie al consigliere Tombesi. Consigliere Cicarè, prego.
5: Sì, solamente per confermare il voto favorevole in risposta al consigliere Pantanetti, di cui capisco le motivazioni, non si tratta di connivenza con la maggioranza, ma della dimostrazione di una scelta consapevole e che va al di là delle contrapposizioni politiche verso un indirizzo chiaro. Quindi il voto favorevole dipende unicamente da questo. Grazie.
1: Grazie al consigliere Cicarè. Bene, io non ho altri. Consigliere Castiglioni, prego.
10: No, io stavo rivedendo nel mio curriculum, perché me lo ricordavo, nel 2013 proprio per l'Università di Macerata scrivevo un capitolo di autori vari intitolato L'acqua, diritto per pochi, diritto per tutti o profitto per pochi. Già nel 2013 ero fermamente convinto che l'acqua dovesse essere in mano pubblica. E essendo stato consigliere provinciale con il presidente Parcaroli e anche con il presidente Gentilucci, devo testimoniare gli sforzi fatti sia da Parcaroli sia da Gentilucci affinché questo principio rimanesse fermo e costante. C'era il discorso che ha provocato un po' di ritardo sulla differenza fra società consortile e consorzio. C'è stata si sono impuntati un po' troppo su un aspetto, tralasciando il fatto che ci potevano essere dei problemi, ma la preoccupazione principale del sindaco Parcaroli, come diciamo a livello di APM, era quella di mantenere almeno una parte della amministrazione dell'APM sull'acqua, di rimanere all'APM in modo tale che non si dovesse perdere, dipendenti. Quindi che l'acqua doveva essere pubblica non si può mettere in dubbio, né da parte né prima con Parcaroli sindaco e presidente, né ora con Parcaroli sindaco e presidente Gentilucci. Sono stati fatti sforzi grossissimi, ci siamo riuniti sia a livello di partito, noi ci siamo riuniti, sia a livello diciamo di amministrazione. È una preoccupazione. Guardate, uno su questo può sorridere, per carità, già possiamo ridere tante cose, però il fatto che le problematiche erano complicatissime, il fatto che si sia dovuti procedere a più pareri era perché non si trattava di una cosa semplice e disgraziatamente la presenza della STEA, quindi società privata, creava ulteriori problemi. Ma ora la domanda che ci dobbiamo porre, a fronte di una, l'ha detto Caldarelli, a fronte di un atto consiliare fotocopia, per il quale non possiamo nemmeno permetterci di fare emendamenti, su questo non c'è dubbio, perché tutti i consigli partecipanti all'atto devono votare. E ora la domanda che ci dobbiamo porre è: vogliamo che l'acqua sia pubblica o vogliamo andare a gara? E allora io apprezzo moltissimo chi anche, ma apprezzo anche Pandaretti, perché nella sua onestà intellettuale dice: vabbè, io non scendo a compromessi. Però se tutti noi scendessimo a compromessi, cioè se tutta la sinistra di tutta la provincia scendesse a compromessi, e beh, l'acqua rischierebbe o no di essere oggetto di gara? E allora qui il bene pubblico va salvaguardato, e questo è un atto di responsabilità al quale ha dato riconoscimento l'assessore, e al quale penso che anche tutti noi del centrodestra diamo atto. Il rischio è grosso. No, vabbè, no.
1: Considerazione, no, conclude, no, così no, votiamo.
10: Ecco, però che siamo, no, beh, quasi però che, come se chi vota a favore di quella parte ci abbia rappresenti un vulnus. No, cioè, ci sono due considerazioni, la tua pura e dura, e come si potrebbe dire, gli altri che ragionando sul bene complessivo della comunità. Perché la domanda, lo ripeto,
1: stanno staccando la spina da dietro. No?
10: Ah, che è? Che è dichiarazione di voto? E allora voto favorevole. No, vabbè, mi scuso, ma non me lo accorgo. Scusate.
1: Grazie al consigliere Francesco D'Assio. Bene, se non c'è nessun altro, votiamo la delibera della convenzione tra enti per il conferimento di un incarico a un professionista. Votate. Manca ancora uno. Laura. No, Silvano. Mi sembra che manca si va. A posto. Lo facciamo da qua, a posto. 31 presenti, 21 favorevoli, 10 astenuti. Un attimo l'immediata eseguibilità. Votate. Vai, sindaco. Votate. Manca ancora qualcuno? Chi manca? Uno dove? No, sempre consigliere Blara si ne ha fatto? Tutto a posto? Perfetto. Ci siamo. 32 siamo. Ok. 32, 23 favorevoli, 9 astenuti. Adesso un attimo, siccome è stato presentato, un attimo, non ho capito, a noi ci arriva lì 32, io non lo so, forse non l'abbiamo visto sul cartello. Stampa un attimo il report, non è un problema, cioè, lo cambiamo, cioè, facciamo la votazione, non è un problema, anche perché da qui non è che lo riusciamo a vedere. Vediamo un attimo. Sì, sta scherzando. Lei lo sa, io quanto sono preciso in queste cose, quindi.

Sì. Allora, no, c'è stato un errore, sicuramente c'è stato un errore. Rifacciamo la votazione. No, solo dell'immediata eseguibilità, che poi è una proforma, perché i numeri ci sono, quindi non è che... No, quello prima era 31. No, quello prima no, era a posto. Vabbè, non fa niente, rifacciamo l'immediata eseguibilità, perché... Aspettiamo anche Silvano che rientra. Un attimo. Nel frattempo che aspettiamo... Ecco. No, io dicevo, vai, immediata eseguibilità della delibera.

Possiamo? Vai Paolo. Immediata eseguibilità della delibera. Il sindaco dov'è? Vabbè, non fa niente. Non fa niente. Votate, votate. Che francese, votate. Favorevole, favorevole. L'immediata eseguibilità. Rifacciamo di nuovo. Chi manca? Chi manca? Due avanti. Ci siamo tutti? Bene, 32 come prima, 23 favorevoli, 9 astenuti. Immediatamente eseguibile. Perfetto. Allora ci diamo un attimo. Allora, siccome è stato presentato un ordine del giorno che va legato alla delibera sulla Via Roma, quella che è stata inserita, io direi questo. Un ordine del giorno che adesso lo dobbiamo distribuire. Siccome la consigliera Verdicchio aveva chiesto, di solito si fanno prima le delibere, se siamo tutti d'accordo facciamo 5 minuti di pausa la Verdicchio, la consigliera Verdicchio, e subito domani facciamo Via Roma, perché sono le 7 con la mozione della consigliera Verdicchio. Se voi volete facciamo così. Adesso 5 minuti. No, 5 minuti, solo perché 5 minuti, grazie.

0: collegheremo in diretta con il Consiglio Comunale di Macerata.
1: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Rematar Lazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rematar Lazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. Rematarlazzi.it.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
5: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30.

Silvestro, un tipografo siciliano che da anni vive e lavora al nord, riceve una lettera dal padre. La madre è rimasta sola in Sicilia, sta per compiere gli anni e il padre, che l'ha lasciata per un'altra donna, chiede a Silvestro di andarla a trovare al posto suo. Quella lettera risveglia in Silvestro una sensazione che non provava da tempo, un misto di malinconia, di rimorso e di una vaga inquietudine legata al proprio passato, alla propria terra d'origine, che aveva scelto di allontanare dalla propria vita quotidiana. Decide di partire quasi impulsivamente per un viaggio che lo riporterà, dopo tanti anni di assenza, verso la sua isola natale. Il treno che lo porta verso sud attraversa un'Italia notturna e silenziosa, popolata di viaggiatori sconosciuti, ognuno chiuso nei propri pensieri, ognuno portatore di una propria storia di fatica e di sofferenza, che Silvestro osserva con un distacco quasi malinconico, come se stesse assistendo, senza poterci fare nulla, al dolore silenzioso di un mondo intero. Durante il viaggio Silvestro comincia a percepire dentro di sé quella sensazione che lo accompagnerà per tutto il libro, una specie di furore astratto, un'indignazione profonda verso le ingiustizie del mondo, che però non trova ancora una direzione precisa, un modo concreto per trasformarsi in azione. Questa settimana vi porto in un viaggio, il nostro ultimo viaggio verso la Sicilia, in una storia di ritorno alle origini e di coscienza del mondo. 7 parole, 7 giorni, un libro segreto da trovare. Cominciate a mandare i vostri indizi sulla nostra pagina Facebook e sul WhatsApp 329-544-3270 e domenica sveleremo tutto. La parola di oggi del nostro speciale di Piccole Grandi Parole, pagine d'estate, è viaggio. Da Antonio Torretti è tutto, buon proseguimento e a domani.

0: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
1: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
2: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it. 0733 20 28 80.
3: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
0: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue.

0: Liscio e i balli da sala, corsi specifici per bambini, novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Ci ricollegheremo in diretta con il Consiglio Comunale di Macerata.
1: Cicare, cicconi, contigiani, copparoni, dituccio non c'è?
2: No, non c'è, forse non c'è, sta fuori, da qualche
1: parte. Domizi, Fortuna, Iommi,
2: presente.
1: Lattanzi, Laviano, Leombruni, Livi, Lorenzini, Luciani,
2: presente.
1: Montaguti, Palermo, Pantanetti, Parcaroli,
2: presente.
1: Perticarari,
2: presente.
1: Dove sta?
2: Sta lì.
1: Pesci è assente. Procaccioli,
2: presente. Di Tuccio c'è,
1: Ricotta
2: non c'è,
1: assente. Ricotta
2: è assente.
1: Ha rientrato anche Castiglioni,
2: sia Castiglioni che Di Tuccio.
1: Quattro assenti. Tittarelli,
2: presente.
1: Tombesi, presente. Verdicchio, Virgili,
2: presente.
1: Allora, chi è rientrato? È rientrato
2: Di Tuccio e Castiglioni.
1: Allora, Di Tuccio è presente
2: e Castiglioni.
1: Castiglioni è presente. Quindi sono assenti solo Pesci e Ricotta.
2: Sì.
1: Quindi abbiamo
3: 31 presenti. La seduta è valida. Bene. Allora, punto numero 11, mozione presentata. Un attimo di silenzio. Mozione presentata dalla consigliera Verdicchio del Movimento 5 Stelle su realizzazione di una rete comunale di luoghi di raffrescamento urbano, valorizzazione delle iniziative locali di ristoro estivo, rigenerazione del giardino Le Monachette e incremento delle aree d'ombra per la tutela della salute pubblica durante le ondate di calore. Alla consigliera Verdicchio, a lei la parola.
4: Grazie Presidente, Presidente, Sindaco, Giunta, colleghe e colleghi consiglieri. Presento oggi una mozione su un tema estremamente delicato che mi sta molto a cuore, perché riguarda direttamente la salute pubblica e la qualità della vita delle nostre cittadine e dei nostri cittadini. La gestione e l'adattamento della nostra città alle ondate di calore estive. Partiamo da una premessa, a mio avviso, oggettiva e preoccupante. Il cambiamento climatico sta determinando un aumento costante della frequenza, della durata e dell'intensità delle ondate di calore anche nelle città italiane. Non si tratta di semplici disagi stagionali, come ci fanno credere. Il Ministero della Salute considera le ondate di calore un rilevante problema di sanità pubblica. E l'Istituto Superiore di Sanità evidenzia chiaramente come le elevate temperature siano associate a un aumento della mortalità e dei ricoveri ospedalieri, soprattutto tra gli anziani, persone affette da patologie croniche, bambine e bambini, donne in gravidanza e soggetti socialmente vulnerabili. Questo è un rischio che aumenta notevolmente nelle aree urbane a causa dell'effetto isola di calore. Numerose città italiane ed europee si stanno già muovendo, attivando reti di cooling centers, ovvero luoghi pubblici climatizzati e facilmente accessibili, nei quali cittadini, anziani e persone fragili possano sostare gratuitamente durante le ore più calde della giornata. E parallelamente molte amministrazioni stanno incrementando degli interventi che sono indispensabili di, lo sottolineo, forestazione urbana, la realizzazione di aree ombreggiate e punti strumenti di distribuzione dell'acqua, quali efficaci misure di adattamento climatico. Investire in infrastrutture verdi e spazi di raffrescamento rappresenta un vero e proprio intervento di prevenzione sanitaria che è capace di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Anche il comune di Macerata registra, e lo abbiamo vissuto, quindi lo sappiamo benissimo, durante il periodo estivo, giornate caratterizzate da temperature elevatissime che rendono opportuno e urgente predisporre misure che siano permanenti di adattamento e protezione della popolazione. Passando ora a considerare la situazione concreta del nostro comune, dobbiamo osservare alcuni punti che sono fondamentali. In primo luogo, i luoghi pubblici e di aggregazione quali i musei civici, le biblioteche, le sale pubbliche, climatizzati, possono già costituire una rete diffusa di punti di raffrescamento urbano senza richiedere rilevanti investimenti infrastrutturali. E in secondo luogo, la presenza di spazi ombreggiati nei parchi, come nelle piazze, presso le fermate del trasporto pubblico, contribuisce concretamente alla riduzione del disagio termico. E a questo si aggiunge la necessità di una comunicazione chiara, efficace e soprattutto facilmente accessibile, che è fondamentale per permettere ai cittadini di conoscere i servizi che sono disponibili durante le emergenze climatiche. Voglio sottolineare che l'amministrazione comunale ha già avviato positive sperimentazioni di spazio di ristoro estivo e di socialità. Penso all'iniziativa Stai al Fresco, che è stata promossa presso il polo civico di Piazza Mazzini dall'assessore ai servizi sociali. Tuttavia, in merito a questo argomento è stata fatta una cosa. Noi parliamo invece di un progetto che è un progetto complessivo della città e per la città. Anche altre città, ahimè, lo dico ironicamente, di destra, stanno proprio andando in questa direzione. E inoltre ricordo che questo Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno numero 20 del 24 febbraio 2025, volto a promuovere un'intesa con l'Erdis per l'uso pubblico e condiviso dello storico giardino presso l'ex monastero Le Monachette, che rappresenta un'oasi d'ombra e di raffrescamento per chi ci vive, per i residenti e per i turisti che frequentano la nostra città durante il periodo estivo. E alla luce di queste mie premesse e considerazioni, noi con questa mozione chiediamo all'amministrazione di mettere in atto delle azioni molto precise e concrete. Individuare e rendere disponibili durante il periodo estivo una rete comunale di luoghi di raffrescamento che siano accessibili gratuitamente, che siano climatizzati e adeguatamente segnalati. A predisporre entro 60 giorni dalla presente una mappa dei luoghi di raffrescamento, che deve essere però pubblicata sul sito del comune e resa pubblica grazie ai canali informativi comunali. A valutare in collaborazione con AST, Protezione Civile, associazioni di volontariato e servizi sociali specifiche iniziative rivolte alle persone anziane, alle persone più fragili e prive di adeguati sistemi di climatizzazione domestica, andando a valorizzare i centri civici, i poli d'aggregazione, quali presidi sanitari e sociali di prossimità, proprio durante i periodi di emergenza climatica. A predisporre un piano pluriennale di incremento delle aree ombreggiate della città mediante, l'ho già detto, piantumazione di alberature e altre soluzioni di raffrescamento urbano, con particolare attenzione alle piazze, ai parchi, ai percorsi pedonali e alle aree scolastiche. In questo ambito chiediamo inoltre di dare piena ed effettiva attuazione all'atto di indirizzo, l'ordine del giorno numero 20 del 2025, per definire l'accordo di cui già ho parlato sopra, convenzionale con l'ERDIS, a potenziare la fruibilità pubblica dei fontanili storici periurbani recuperati e da recuperare, e ad incrementare, ove possibile, fontanelle pubbliche e punti di distribuzione dell'acqua potabile. Io, Presidente, mi fermo un attimo per dire che sento molto brusio in sottofondo, Presidente, scusi, no, che sento molto brusio in aula. Spero che il tema vi interessi, mi sembra di stare proprio in classe.
3: Un po' di silenzio, cioè,
4: i miei studenti e le mie studentesse sono più attenti. Spero che sia un argomento che vi interessa molto, come interessa a me. Dicevo, a potenziare la fruibilità pubblica dei fontanili storici periurbani recuperati e da recuperare, e ad incrementare, dove è possibile, delle fontanelle pubbliche e punti di distribuzione dell'acqua potabile, a ricercare finanziamenti regionali, statali ed europei che siano destinati all'adattamento climatico, alla, ripeto, forestazione urbana di cui abbiamo bisogno e alla rigenerazione degli spazi pubblici, a dirottare parte dei finanziamenti regionali già stanziati per i parchi verso i quartieri popolosi che sono scarsamente dotati di alberature, e ad inserire pienamente tali interventi nell'ambito delle politiche comunali di adattamento ai cambiamenti climatici e dei futuri strumenti di pianificazione urbana. Concludo con un ultimo punto volto a promuovere annualmente campagne informative sui comportamenti che si devono adottare durante le ondate di calore estivo, in stretto raccordo con le indicazioni del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Grazie.
3: Grazie alla consigliera Verdicchio. Ribadisco, visto che l'ho detto più volte, che ogni volta che fa un intervento un consigliere dovete cercare di fare il più silenzio possibile, se no non si capisce. Consigliere Castiglione, sto parlando proprio, ma consigliere Castiglione lo conosciamo da una vita, quindi lo sappiamo. Assessore Pantana, prego. Mi vuole dire qualcosa? Eh no, non l'ho visto, prego.
5: Sì, io chiedo veramente due minuti di pausa con i capigruppo, perché la bontà della proposta per me deve essere tutelata nel consigliere Verdicchio, perché magari riusciamo a trovare un accordo su qualche punto.
3: Non abbiamo ancora sentito l'amministrazione che dice.
5: Io infatti allora metto le mani avanti.
3: No, è una mozione.
5: Quindi, se è possibile, magari anche prima dell'intervento.
3: Assessore, se lei. Allora, lei non ha ancora. Consigliere Castiglione.
5: Ma veramente due minuti di pausa.
3: Allora, consigliere Castiglione, un attimo solo. Se l'assessore Pantana, in questo caso che deve rispondere, visto che ha parlato il consigliere Verticale dicendo un'interruzione di due minuti, se lei è d'accordo, io glielo faccio fare, se no.
6: Grazie innanzitutto, grazie Presidente, grazie Sindaco, grazie. Adesso rispondo Gardarelli, grazie. Posso prima ringraziare? No, non si può. Bene, allora, per quanto riguarda la pausa non ci sono problemi, perché avrei chiesto la stessa cosa, nel senso che se c'è la volontà politica di volere in qualche modo trasformare questa mozione in un invito, quindi in un ordine del giorno, dove vogliamo ribadire che l'amministrazione ovviamente già sta facendo molto di quello che ha scritto all'interno della mozione, perché ci sono dei progetti già in atto.
3: Assessore, mi scusi, quindi io la faccio parlare tranquillamente, però abbiamo chiesto solo la pausa per cercare di equilibrare tutto qua.
6: Se lo trasformiamo, okay, in ordine.
3: No, hanno chiesto una pausa, è stata chiesta una pausa. Io do la pausa. Due
6: diamo
3: minuti,
6: la
3: poi
6: pausa.
3: Dopo
6: ecco, l'indirizzo è però un ordine del giorno dove venga specificato che.
3: No, non vogliamo più la pausa, non ho capito. Prego. Come no, prego. Consigliere Livi, un attimo. Come no?
7: Allora, proprio due secondi, no? In merito a quello che diceva anche il consigliere Perticalari, va benissimo la pausa dei capigruppo, no? con una riunione dei capigruppo per vedere il dispositivo, però la condizione sine qua non mi sembra aver capito che per quello che ci riguarda è che la mozione venga trasformata in ordine del giorno.
3: Però questo dopo, okay. Alla fine della pausa.
7: No, però ecco, perché sennò è inutile che. Ecco.
3: Ok, allora siamo in pausa adesso. 5 minuti, prego. 19.

0: Ci ricollegheremo in diretta con il Consiglio Comunale di Macerata.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici. Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità a Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
0: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026. Il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
2: No, è mio! È mamma! Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Due minuti, un libro.
8: Ci vuole coraggio ad ammettere che qualcosa in una relazione non funziona come dovrebbe. Ancora di più ce ne vuole per chiedersi perché continuiamo a restarci dentro. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi parliamo di questo coraggio e di come si impara poco alla volta a scegliersi davvero. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto parliamo di Cosa non è l'amore di Luana Di Pietro. In copertina troviamo scritto Le relazioni sane non si trovano, si costruiscono. Ma apriamo le pagine. L'amore, proprio come altre cose in natura, acquista senso solo per contrasto. Questa verità, posta in apertura del volume, traccia in poche parole il percorso che Luana Di Pietro ha voluto seguire in questo libro. Infatti, per capire cosa sia davvero l'amore, bisogna imparare a individuare il suo opposto e le maschere che troppo spesso le relazioni sentimentali indossano per celare la propria natura. Insomma, per cogliere il bianco dobbiamo essere in grado di riconoscere il nero. E per riconoscere l'amore dobbiamo prima di tutto comprendere cosa l'amore non è. Perché quando parliamo di sentimenti è facile prendere a bagli e rimanere impigliati in rapporti che svuotano invece di nutrire, logorano anziché arricchire. In queste pagine si parla di manipolazione affettiva, di trauma bonding, del perché si resta quando sarebbe il caso di lasciare andare. Si affrontano casi di quasi amore. Si raccontano di amori impossibili, delle relazioni virtuali e di molto altro. Finché un capitolo alla volta, attraverso l'analisi di storie e casi reali, riconosceremo le trappole emotive nelle quali è così semplice cadere e impareremo a disinnescarle per evitare di inciamparci nuovamente. Fino a comprendere che cos'è davvero l'amore, dove si crea, come possiamo proteggerlo. Questo non è né un saggio né un manuale, ma un viaggio alla scoperta delle nostre fragilità, dei nostri bisogni reali e delle nostre emozioni. Un auspicio a guardare con lucidità dentro noi stessi e dentro la relazione. un richiamo alla scelta quotidiana dell'esserci davvero, anche quando fa paura, anche quando pensiamo di non avere coraggio. Di Luana Di Pietro, Cosa non è l'amore? Edizioni Sperling e Kupfer.

0: Giornata in Blu, ci ricollegheremo in diretta con il Consiglio Comunale di Macerata.
1: Duccio, Domizi,
2: Debora, Debi,
1: Domizi c'è, Fortuna, Iommi, Lattanzi, Laviano, Leombruni, Livi, Lorenzini, Luciani, Montaguti, Palermo, Tantanetti, Parcaroli, Perticarari, Pesci assente, giusto? Procaccioli, Ricotta,
2: no, Ricotta non c'è.
1: Tittarelli,
2: presente.
1: Tombesi,
2: presente.
1: Verdicchio, Virgili, perfetto, 31 presenti.
3: Bene, 31 presenti. Allora, a seguito della riunione che avete avuto, qualcuno ci vuole dare indicazioni su?
4: Presidente, dovrebbe essere
3: la consigliera Verdicchio, infatti. Allora, qual è il sunto della riunione che avete avuto? Prego.
5: Ecco, allora, di eliminare i due punti finali della mozione, vale a dire a dirottare parte dei finanziamenti regionali già stanziati a parchi urbani e ad inserire tali interventi, che è l'ultimo punto, nell'ambito delle politiche comunali di adattamento ai cambiamenti climatici, insistendo sul fatto di proseguire l'azione della ricerca di finanziamenti regionali, statali ed europei destinati all'adattamento climatico, alla forestazione urbana e alla rigenerazione degli spazi pubblici.
3: Quindi quello che voglio sapere è rimasta mozione? È rimasta mozione?
5: Con l'accordo? Delle Monaghette, anche se io però avevo detto che era una cosa che era stata iniziata, che doveva essere portata a compimento.
3: Allora, la prima cosa che chiedo è un attimo solo, la prima cosa è: resta mozione o viene trasformata
5: in ordine del giorno?
3: Quindi l'amministrazione non risponde più, chiuso, ok, perfetto. Poi no, prego.
5: Due punti.
4: I due punti finali.
5: Sì.
4: Per favore. I due punti finali.
5: L'ho eliminati. Esatto.
4: La parte relativa all'accordo per la gestione del verde delle Monachette, mettere del proseguire. E quella non l'ho detto.
5: Ma proseguire quest'intesa. Proseguire questa intesa.
3: Allora, possiamo rileggere, però se no fa un attimo, possiamo fare consigliere Perticalare, un attimo solo, lo facciamo rileggere.
5: Allora.
3: Ho capito, ma se non mi ascoltano che devo fare? No, chiudo proprio. Prego.
5: Allora
3: leggiamo per intero l'invito.
5: Proseguire l'intesa del Consiglio Comunale che ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno numero 20 del 24 febbraio 2025, volto a promuovere un'intesa con l'ERDIS per l'uso pubblico e condiviso dello storico giardino pensile di circa 500 metri quadri sulle mura nord presso l'ex monastero Le Monachette. Questo va bene.
3: Okay.
5: Altra cosa, da eliminare.
3: Da eliminare.
5: Punti che ho citato prima, i due punti finali della mia mozione.
3: Quali sono?
5: A dirottare, li leggo per intero, parte dei finanziamenti regionali già stanziati a parchi urbani ma indirizzati su aree fluviali come quella di Rota Cupa o aree già rimboschite come il Parco di Sasso d'Italia, sui quartieri popolosi scarsamente dotati di alberature. Proseguo con l'ultimo punto da togliere, ad inserire tali interventi nell'ambito delle politiche comunali di adattamento ai cambiamenti climatici e dei futuri strumenti di pianificazione urbana. Come diceva il consigliere Galdarelli, quello delle monachette era sottinteso, era una cosa che aveva iniziato, l'avevo detto anche prima, però l'avevo detto anche prima.
3: Ok. Non fa niente, a posto, avete capito?
5: Di trasformarlo in ordine del giorno.
3: No, l'invito ha già letto i punti. Va bene, ok, ok.
5: Okay. Grazie.
3: Apro,
5: se è tutto chiaro,
3: apro
5: bene,
3: la discussione.
5: Benissimo.
4: Generalmente, quando una mozione o... viene sostituita con da parte di...
3: No, non succede niente, però adesso ha letto, ha detto la trasformazione, ha letto quali sono i punti. Se c'è qualcun altro che vuole intervenire, Pier Francesco Castiglioni. Allora, ha letto, l'ha trasformato, se qualcuno vuole intervenire sull'ordine del giorno, altrimenti lo votiamo. Punto. Votiamo, votiamolo. Votiamo la mozione della consigliera trasformata in ordine del giorno con le modifiche. Prego, un attimo che Paolo ce lo carica.

l'abbiamo, allora fermi, l'abbiamo segnato con il segretario e siccome per evitare di scrivere, di fare, l'abbiamo fatto prima, col primo atto, abbiamo fatto un emendamento sugli indirizzi generali, con tutto il Consiglio Comunale, senza scrivere niente, lo stiamo facendo noi come ufficio, tutto qua. Lo votiamo? Votiamolo. Sì, carichiamolo, votate la mozione trasformata in ordine del giorno da consigliera Verdicchio, prego. E così come modificata. Votate, votate, votate, votate, votate, votate, dovete votare, dovete cliccare. Avete votato tutti, chi manca? Consigliere Ricotta non c'è, bene, 31 presenti, 31 favorevoli, l'ordine del giorno all'unanimità, ci vediamo domani alle 16, no.

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
1: Il nostro approfondimento di sport, come ogni lunedì, ci porta a tante notizie, tanti risultati, ma soprattutto anche interviste, perché cominciamo ad avere molta carne al fuoco, soprattutto nel calcio. E allora noi iniziamo subito con la Maceratese. Che cosa è successo ieri? È una beffa nel finale. Purtroppo i biancorossi sono usciti sconfitti per 2-1 dal campo dell'Atletico Ascoli, al termine di una partita dai due volti. Meglio i padroni di casa nella prima frazione, più equilibrata la ripresa dei biancorossi, capaci di trovare il pareggio prima di subire la rete decisiva nei minuti di recupero. Non ci voleva, però insomma la Maceratese ha dimostrato anche di essere una bella squadra. I risultati di queste due giornate, queste prime due giornate di campionato di Serie D, girone F, certo sono un po' pesanti, perché la Maceratese ha racimolato due sconfitte, prima con il Teramo, ora con l'Atletico Ascoli, però insomma siamo all'inizio, I biancorossi stanno affrontando alcune delle squadre più forti di questo campionato. E mercoledì prossimo, 16 settembre alle 18, arriverà Macerata l'Ancona, quindi vedremo la Maceratese che cosa riuscirà a fare. Ricordiamo poi che la Recanatese nella partita di ieri ha pareggiato con la Sant'Egidiese, dunque due pareggi in questo inizio di campionato per la Recanatese. La prima in classifica è l'Aquila, che è a punteggio pieno con 6 punti e insieme a Vigor Senigallia e a Foligno. Passiamo subito all'intervista. L'allenatore della Maceratese a fine partita, Sante Alfonsi.
2: Dispiace perdere la partita così. Loro hanno fatto un grandissimo primo tempo e forse meritavano di stare in vantaggio di più gol. Avevamo avuto difficoltà nell'approccio della gara. Quel gol dopo 10 minuti su un fallo laterale ci aveva fatto male, ci aveva fatto un attimino a buttare giù il morale, perché poi la squadra non riusciva più a fare niente. Nel secondo tempo abbiamo riparato, prima e secondo tempo ci siamo rimessi bene, abbiamo fatto un grande secondo tempo, e poi perdere così fa male naturalmente. Ma avevamo avuto anche qua 2-3 bei contropiedi dove potevamo fare un po' più male, chiudere meglio l'azione, però non stavamo rischiando più niente, quindi quella è la cosa più importante. E un cross su un calcio d'angolo che si mette tutto all'incrocio vuol dire il destino che la devi perdere. Però i ragazzi hanno fatto una grande reazione nel secondo tempo, gli va dato merito di questo, e dispiace. Adesso dobbiamo ricaricare subito le batterie, perché poi mercoledì ci aspetta un'altra battaglia in casa contro l'Ancona e il campionato non ci aspetta, quindi dobbiamo far girare da parte nostra la fortuna e non abbiamo più tante scuse. Dobbiamo fare punti, dobbiamo fare prestazioni e punti. Dai, i risultati dovranno arrivare per forza, perché la squadra sta facendo prestazioni, si sta allenando bene. Ripeto, oggi abbiamo fatto difficoltà al primo tempo, un grande primo tempo del Atletico Ascoli, che meritava di essere in vantaggio, e siamo stati fortunati di non aver preso un altro gol. Ripeto, poi la bravura di questa squadra è stata rimettersi bene il secondo tempo, perché l'Atletico Ascoli non poteva tenere più quel ritmo del primo tempo, perché era un ritmo molto alto, dove noi facevamo un po' fatica, perché loro erano molto bravi. Insomma, è una squadra molto forte, quindi se è in giornata si fa fatica tutti quanti. Secondo tempo siamo stati molto bravi a riorganizzarci, a rimettere sugli equilibrio la partita, abbiamo fatto anche meglio noi. Abbiamo pareggiato, 2-3 contropiedi potevamo sfruttare meglio, poi non stavamo più rischiando niente, sembrava che la partita fosse finita, al 98esimo prendere questo calcio d'angolo, cross e prendere gol, poi vuol dire che la devi perdere. Sicuramente poteva fare il cambio, però la squadra stava giocando bene, non stava soffrendo più tanto, e volevo andare fino alla fine così, perché poi chi entra, non è mai facile entrare in partita a quel punto. I ragazzi stavano bene fisicamente, stavano reggendo, quindi era il 90esimo, poi volevo arrivare alla fine così. Adesso col senno di poi ho preso gol, se faccio qualche cambio sicuramente. Col senno di poi potevo fare sicuramente un cambio in più, perché abbiamo perso la partita. Se la partita finisce in pareggio andava bene senza cambi. Purtroppo questo è il gioco del calcio. Col senno di poi le scelte sarebbero state diverse.
3: Mister, in questi casi tornare subito in campo mercoledì può essere un fattore positivo, no? Subito.
2: Ma sì, ma noi stiamo facendo questo lavoro, questo gioco, chiamiamolo come vogliamo, per stare in campo, per giocare la domenica. Giocare il mercoledì è ancora meglio. Vediamo questa sconfitta adesso, sicuramente i ragazzi stanno un po' giù di morale, però dobbiamo riprenderci subito domani, perché mercoledì si aspetta un'altra sfida in casa. I tifosi chiedono e vogliono prestazioni per sudare la maglia, quello che abbiamo fatto anche oggi hanno battuto le mani alla fine. Però poi ci vogliono i punti, quindi adesso prestazione ok, complimenti ok, però poi dobbiamo fare punti e portare punti a casa. Quindi va bene che si gioca mercoledì, adesso dobbiamo un attimino rifare l'allenamento, rimetterci bene fisicamente, saremo pronti sicuramente per mercoledì per un'altra battaglia.
1: Proseguiamo con il calcio, stavolta andiamo ad occuparci del campionato di eccellenza dove svetta l'Aurora Treia, e sì, perché in questa seconda giornata sicuramente la partita che colpisce di più anche per il risultato è Aurora Treia Matelica, finita 5-3 appunto per i treiesi. Un grande risultato dovuto in particolare ai tre gol di Melchiorri, una grande squadra, già si sta dimostrando in questo inizio di campionato. Gli altri risultati: Fermignanese Trodica 0-0, poi ancora San Giustese Urbino 0-1, Fermana Tolentino 2-0, Castelfidardo Alma Juventus Fano 0-1, Montefano Chiesa Nuova 0-0, Osimana Lunano 0-2, Montegranaro Jesina 2-2. Uno sguardo anche alla pallavolo, perché non sono iniziati i campionati, ma sono certamente iniziati i test precampionato, così vengono definiti. Ce ne sono stati due nel fine settimana, quello della Cucine Lube Civitanova con il test a Fano, in cui si sono avute indicazioni utili, anche se gambe pesanti al pala all'end per la Cucine Lube Civitanova al cospetto dell'Essence Hotels Fano nel primo allenamento congiunto della pre-season 2026-2027, terminato 3-1 per i locali. Davanti a 200 spettatori è andato in scena un derby marchigiano tra i vicecampioni d'Italia, la squadra allenata da Marco Bonitta, al suo terzo test stagionale. Gardini ha chiuso da top scorer con 20 punti personali, primo faccia a faccia assoluto tra il libero della Lube Francesco Bisotto e il suo fratello Stefano, palleggiatore di Fano. Poi, sempre in tema di pallavolo, stiamo parlando delle massime squadre che abbiamo nel nostro territorio, squadre entrambe che militano in Serie A, nel massimo campionato. Passiamo alla CBF Balducci HR Macerata, pallavolo femminile, anche qui primo test stagionale per la CBF Balducci HR sul campo della Bartoccini più Energia Perugia, una delle formazioni più accreditate del prossimo campionato di A2. 4 e 7 disputati tra le due squadre, entrambe in fase di rodaggio, con gli allenatori che hanno provato diversi sestetti nell'arco dell'allenamento congiunto. 2-2 il risultato finale, con le arancionere che guidano la prima parte della gara fino al 17-22 del secondo set, poi vengono fuori le umbre delle ex Fiesoli e Hornock nel finale e nel terzo, mentre il quarto parziale è tutto per la squadra di coach Lionetti.
4: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. professionisti della danza. Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
5: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it. 0733 20 28 80.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Benvenuti ai nostri amici in ascolto. Iniziamo oggi il nostro viaggio tra le meraviglie della letteratura con alcune delle pagine più rappresentative di opere senza tempo che vi terranno compagnia per la prossima ora. Io sono Marco Criscuolo che vi dà il suo benvenuto e che vi aspetterà poi ogni prossima settimana sempre qui tra 7 giorni alla stessa ora per scoprire le tappe successive del nostro sentiero culturale fatto di luoghi, musica e parole tutte da scoprire. Un invito alla lettura per approfondire la conoscenza dei più gloriosi titoli in un programma totalmente dedicato agli amanti delle belle cose che ci offrono l'arte e la cultura e che vi accompagneranno tra le mille emozioni di alcune pagine dei testi letterari più famosi. E a tutti voi auguro buon ascolto e buon proseguimento.

La coscienza di Zen è un romanzo psicoanalitico di Italo Svevo pubblicato nel 1923 e la prefazione del libro, lo psicanalista dottor S.

di aver fumato molto, celato in tutti i luoghi possibili. Perché seguito da un forte disgusto fisico, ricordo un soggiorno prolungato per una mezz'ora in una cantina oscura insieme a due altri fanciulli di cui non ritrovo nella memoria altro che la puerilità del vestito. Avevamo molte sigarette e volevamo vedere chi ne sapesse bruciare di più nel breve tempo. Io vinsi ed eroicamente celai il malessere che mi derivò dallo strano esercizio. Poi uscimmo al sole all'aria, dovetti chiudere gli occhi per non cadere stordito. Mi rimisi e mi vantai della vittoria. Uno dei due piccoli omini mi disse allora: a me non importa di aver perduto perché io non fumo che quando m'occorre. Ricordo la parola sana e non la faccina, certamente sana anch'essa, che a me doveva essere rivolta in quel momento. Ma allora io non sapevo se amavo o odiavo la sigaretta e il suo sapore e lo stato in cui la nicotina mi metteva. Quando seppi di odiare tutto ciò, fu peggio, e lo seppi a 20 anni circa. Allora soffersi per qualche settimana di un violento mal di gola accompagnato da febbre. Il dottore prescrisse il letto e l'assoluta astensione dal fumo. Ricordo questa parola, assoluta. Mi ferì e la febbre la colorì. Un vuoto grande e niente per resistere all'enorme pressione che subito si produce attorno ad un vuoto. Quando il dottore mi lasciò, mio padre, con tanto di sigaro in bocca, restò ancora per qualche tempo a farmi compagnia. Andandosene, dopo aver passata dolcemente la sua mano sulla mia fronte scottante, mi disse: non fumare, veh? Mi colse un'inquietudine enorme. Pensai: già che mi fa male, non fumerò mai più, ma prima voglio farlo per l'ultima volta. Accesi una sigaretta e mi sentii subito liberato dall'inquietudine, ad onta che la febbre forse aumentasse e che ad ogni tirata sentissi alle tonsille un bruciore come se fossero state toccate da un tizzone ardente. Finì tutta la sigaretta con l'accuratezza con cui si compie un voto. E sempre soffrendo orribilmente, ne fumai molte altre durante la malattia. Mio padre andava e veniva col suo sigaro in bocca dicendomi: bravo, ancora qualche giorno di astensione dal fumo e sei guarito. Bastava questa frase per farmi desiderare che egli se ne andasse presto presto per permettermi di correre alla mia sigaretta. Fingevo anche di dormire per indurlo ad allontanarsi prima. Quella malattia mi procurò il secondo dei miei disturbi, lo sforzo di liberarmi dal primo. Le mie giornate finirono con l'essere piene di sigarette e di propositi di non fumare più, e per dire subito tutto, di tempo in tempo sono ancora tali. La ribba delle ultime sigarette, formatasi a 20 anni, si muove tuttavia. Meno violento il proposito e la mia debolezza trova nel mio vecchio animo maggiore indulgenza. Da vecchi si sorride della vita e di ogni suo contenuto. Posso anzi dire che da qualche tempo io fumo molte sigarette, che non sono però le ultime.

0: Oggi ai racconti della sera, per la nostra rubrica Profumo di Stampa, saremo in compagnia di una brava e giovane scrittrice lombarda di Carate e Brianza, nella provincia di Monza, che ci parlerà un po' del suo amore per la letteratura e di un suo recente lavoro letterario. Introduciamo subito allora la nostra prima ospite di questa sera, Giulia Vismara.
1: Ciao Marco, un saluto a tutti quelli che sono in ascolto dei racconti della sera.
0: Ciao Giulia, benvenuta. Allora, raccontaci un po' di te e della tua storia, di come è nata questa tua passione per i libri e per la letteratura.
1: Ho iniziato a leggere che ero veramente una bambina e da sempre è stata una sorta di rifugio per le mie emozioni, i miei pensieri e una sorta di coccola per me stessa, nel momento che mi prendevo per entrare anche in un nuovo mondo. Ho iniziato a scrivere all'età di 12 anni, soprattutto grazie a una mia professoressa delle medie che ci ha introdotto a Dante Alighieri, del quale mi sono appassionata subito, e da lì è nato il mio sogno di voler scrivere le mie poesie belle come faceva lui, banalmente. Poi mi sono un po' discostata come genere, ma è nato tutto da qui.
0: Allora, tu di recente hai pubblicato il tuo primo lavoro dal titolo Caleidoscopio. Di cosa parla?
1: Ho scritto questo libro non con il mio nome originale, ma con il mio nome di penna, che è Jeeves Shalhoun. Caleidoscopio è una sorta di viaggio, perché non è solamente una raccolta di poesie, ma è sia una raccolta di poesie che una raccolta anche di racconti. È un mix di queste due cose. Ho scelto questo titolo appositamente perché il caleidoscopio è un gioco particolare di quando ero bambina, nel quale c'erano tante palline colorate e degli specchi. Girando gli specchi, girando le palline, si creavano sempre dei nuovi colori e delle nuove forme. Nella stessa maniera io ogni volta cambio colori e forme, cambio le parole e cambio modo di scrivere. Quindi la mia idea è partita anche da questa immagine, diciamo.
0: Giulia, abbiamo dei canali social da suggerire ai nostri radioascoltatori che vorranno rimanere in contatto con te e ricevere gli aggiornamenti su tutte le tue prossime attività letterarie?
1: Certamente. Allora, in questo momento io possiedo una pagina Facebook dal titolo appunto Caleidoscopio, dove si possono trovare tutti gli aggiornamenti.
0: Allora, noi ringraziamo la scrittrice Giulia Vismara per essere stata un po' con noi e le facciamo i nostri complimenti e il nostro consueto in bocca al lupo. A presto Giulia, grazie ancora e buon lavoro.
1: Grazie mille.

0: L'angolo della poesia di Anna Valente.
1: Fine. Noi parliamo per interposta persona. La paura, la tua, è paura di scegliermi, la mia, di perderti. Ma la nemica è la stessa. È lei che toglie gioia alla gioia, affoga ogni piacere, imbriglia ogni abbandono. Ma noi resistiamo ugualmente, uno di fronte all'altro, amandoci guardinghi. Ed in mezzo a noi lei, la paura, il nostro vero carcere.

conosco pittori e grafici, veri maestri nell'utilizzo delle proprie tecniche espressive. Ciò che però deve emergere in un'opera è l'idea, è il cuore, è la poetica, che si aggiungono all'abilità del suo autore. Arte fantalogica, una nuova idea dell'arte, un viaggio affascinante in un volume ricco di illustrazioni, alla scoperta del rapporto tra fantasia e logica, tra l'imprevedibilità dei punti di una curva irregolare come la fantasia e l'andamento sequenziale dei punti di una linea retta, espressione di una logica più che rigorosa. Una ricerca che diventa movimento d'arte. Marinò, arte fantalogica, una nuova idea dell'arte. Un movimento di pensiero nato a Roma sul finire degli anni Ottanta. Marinò, arte fantalogica, una nuova idea dell'arte. Disponibile anche su Amazon. Gangemi Editore.

riparte il viaggio a bordo del nostro tappeto volante alla scoperta dei luoghi simbolo della nostra stupenda penisola, che questa sera ci condurrà tra le bellezze della città di Reggio Calabria. Oggi quindi ammireremo alcune delle meraviglie conservate in questo estremo lembo d'Italia, adagiata quasi sulla punta della penisola e che poi si tuffa nel mare. In generale, la bellezza delle città del sud Italia sta anche nella possibilità di godere di un clima mite quasi in ogni periodo dell'anno, e Reggio Calabria non fa certo eccezione. La prima visita che faremo qui sarà ovviamente ai famosissimi bronzi di Riace. Troviamo quindi presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, che in Italia e nel mondo è uno dei musei più rappresentativi della Magna Grecia. Un'area espositiva di circa 11.000 metri quadrati, in un percorso logico e temporale che illustra tutta la storia di questa regione. Il museo nacque nel 1954 e nel 2009 venne riqualificato ed oggi conta ben 200 vetrine e 4 livelli. Questo museo è famoso appunto per i bronzi ritrovati nel 1972 nei fondali marini di Riace, da cui prendono il nome, ma in realtà queste sale custodiscono reperti che vanno dalla preistoria fino al periodo romano. Esemplari davvero unici, come due scheletri di Homo erectus ed una serie di strumenti di vita quotidiana del Neolitico, come alcuni contenitori per il trucco e per la cipria usati dalle donne di 4.000 anni fa. Il primo livello documenta la preistoria e la protostoria in Calabria, dai resti dell'uomo di Neanderthal fino all'età del bronzo, un affascinante viaggio nella vita di questi popoli, dove ammiriamo numerosi oggetti antichi, suppelletti di vasi e gioielli. Nel secondo livello troviamo invece, tra vari reperti che documentano le città e i santuari della Magna Grecia, anche una suggestiva stele con incisioni risalenti al VI secolo a.C. Il terzo livello ci racconta delle necropoli e della vita quotidiana della Magna Grecia, con i reperti del teatro ellenistico di Locri e una delle più vaste collezioni di specchi di bronzo, corredo funerario delle donne sempre del VI secolo a.C. Ora ci troviamo al quarto livello, dove finalmente incontriamo con una certa emozione i fantastici bronzi di Riace. I due bronzi, alti quasi 2 metri, sono in questo museo dal 1981. Vennero restaurati varie volte e grazie alla rimozione della terra di fusione sono passati dai loro 400 kg agli attuali 160. Queste due meravigliose sculture di bronzo rappresentano, secondo molti studiosi, un guerriero ed un re. Il guerriero, come il re, aveva l'elmo e lo scudo e probabilmente anche una lancia, che spiegherebbe poi la posizione abbassata del suo braccio destro. L'altra statua ha fatto pensare ad un re perché sulla testa ha una fascia usata per le acconciature regali. E dopo la visita al museo archeologico adesso faremo una bella passeggiata sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria. Una delle passeggiate sul mare più belle d'Italia. È un tratto lungo quasi 2 chilometri che si snoda da Piazza Indipendenza fino a Piazza Garibaldi e che attraversa sul mare tutto il centro storico della città, tra il porto e il fortino. Qui incontriamo diversi monumenti ed anche una grande varietà di alberi, tra cui specie tropicali e subtropicali centenari. Poi notiamo diversi palazzi in stile Liberty, come Villa Genovese Zerbi, che è uno degli edifici storici e che ha uno stile neogotico veneziano, unico nel sud Italia. Le facciate di Villa Genovese Zerbi sono decorate completamente da archi in stile gotico, colonne, stipiti, balaustre. Fino al 2007 Villa Genovese Zerbi è stata la sede espositiva della Biennale di Venezia nel Mezzogiorno.

epoca greco-romana, un antico impianto termale, una bellissima fontana commemorativa e anche un teatro all'aperto in stile greco e che oggi ospita eventi e spettacoli. Ma dal 2007 hanno trovato posto qui anche tre gigantesche sculture umanoidi dell'artista romana Raba Rama, la scultrice Paola Epifani, e che oggi dominano il lungomare di Reggio Calabria e raffigurano tre creature ibride. La prima è una enorme figura dal corpo chino, di bronzo dipinta di bianco e nero. La seconda, semi sdraiata in bronzo ma dipinto di bianco e verde. La terza invece è accovacciata ed è realizzata in alluminio dipinta di bianco e bordeaux. Queste tre gigantesche figure simboleggiano le infinite varietà possibili dell'essere umano. Il lungomare di Reggio Calabria è noto anche per il miraggio della Fata Morgana. A questo punto, infatti, la Sicilia, riflessa nel mare, sembra così vicina da potersi toccare. Un effetto ottico rende questo tratto della città ancora più magico. Siamo arrivati davanti al Castello Aragonese di Reggio Calabria, che insieme ai bronzi di Riace e al Museo Archeologico Nazionale è uno dei simboli della città. Oggi è attribuito agli Aragonesi, ma le fonti lo datano addirittura nell'anno 549 e si presume che sia stato realizzato dai Bizantini. Normanni, poco dopo l'anno 1000, ne fecero poi la propria residenza. Questo castello successivamente divenne anche Angioino ed infine nel 1458 fu Ferdinando d'Aragona a ordinarne la fortificazione. A causa però del terremoto del 1908 il castello è stato demolito in gran parte e oggi rimangono in piedi le due possenti torri. Fronte al Castello Aragonese vediamo ora la Chiesa degli Ottimati, che spicca grazie alla sua cupola rossa in stile normanno bizantino ed è l'emblema della dominazione spagnola di Reggio Calabria. Gli Ottimati erano quattro famiglie di nobili normanni, i cui stemmi li ritroviamo oggi all'interno della chiesa. Questo edificio religioso risale all'anno 955, ma si ritiene che la cripta fosse già lì dal VI secolo. Tuttavia, quello che ammiriamo oggi è stata ricostruita nel 1933 e ospita opere importanti, tra le quali il mosaico più prezioso del mondo, formato, pensate, da 33 tipi di marmi diversi e realizzato più di 1000 anni fa. Siamo adesso davanti al Duomo di Reggio Calabria, l'edificio sacro più grande di tutta la regione. Completamente ricostruito anch'esso dopo il terremoto del 1908, ospita tanti tesori e il Museo Diocesano. Le sue origini risalgono al periodo normanno e la sua storia costellata di ripetuti restauri nel corso dei secoli. La cattedrale che si ammira oggi, un imponente edificio lungo 94 metri, con tre navate e con gli interni illuminati da grandi vetrate policrome. Tra le sue opere all'interno scopriamo un bellissimo pulpito in marmo ed un crocifisso di legno del XVIII secolo, ma notevole anche la fonte battesimale del 1818, opera dell'argentiere napoletano Francesco Auria. Ed eccoci al Teatro Comunale di Reggio Calabria, intitolato a Francesco Cilea, musicista originario di Palmi. Questo gioiello in stile neoclassico è il centro artistico e culturale della regione. Con i suoi 1500 posti è il più grande teatro della Calabria e all'interno la vasta sala prende gli interni dei teatri dell'Ottocento italiano, con tre ordini di palchi, un logione e al centro un grande palco reale. Inaugurato nella sua prima versione nel 1931, il Teatro Cilea ospita al primo piano la Pinacoteca Civile, con opere preziose come i dipinti di Renato Guttuso e anche le tavolette di Antonello da Messina. Ma oltre alla sua millenaria storia, alle sue bellezze architettoniche ed alla sua cultura,
troviamo anche un bellissimo mare. Oltre alla spiaggia in centro, Reggio Calabria offre una costa di 220 km dal Tirreno allo Ionio. Ed è difficile scegliere la spiaggia più bella perché il paesaggio è molto ben assortito. Una tra le più belle spiagge di Reggio è quella detta dei Giunchi. Qui la Sicilia sembra davvero che potremo toccarla con le mani. E la sabbia candida si affaccia su un mare cristallino, circondato appunto da giunchi e anche da fichi d'India. Pan invece è a soli 40 minuti di auto da Reggio e qui iniziano i 25 km della meravigliosa Costa Viola, che prende il nome dai riflessi delle rocce specchiati nelle acque trasparenti. Costa Viola si estende fino a Bagnara Calabra e non ha nulla da invidiare alla Sardegna. Qui si alternano spiagge dorate con tratti rocciosi, tutti protetti dall'alto crinale dell'Aspromonte. Bagnara Calabra offre 3 km di spiaggia in una baia stretta tra due promontori, dove si trova anche la spiaggia di Forelli, riconosciuta come una delle più belle d'Italia, con sabbia bianca e mare trasparente. Oltre alle spiagge, qui potremo visitare una serie di suggestive grotte, tra cui la Grotta del Monaco e la Grotta delle Rondini, sia dalla barca, ma anche con esplorazioni subacquee. Sul versante ionico poi c'è la spettacolare spiaggia di Roccella Ionica, che ha ricevuto tantissimi riconoscimenti, tra cui la bandiera blu di Legambiente.

0: chiama Madù, come il soldato della democrazia in Mali, come un'esca da pesca, un fungo spugnoso, come la risorsa preziosa che in tempi antichissimi serviva ad accendere il fuoco, o come il centrocampista del Napoli.
1: Amadou è il protagonista del nuovo romanzo di Federica Flocco. Acquistalo su Amazon e nelle migliori librerie.
0: Perché il mio nome è l'unica cosa che mi appartiene, l'unica che non mi sia mai stata tolta o non si sia persa, l'unica che tengo stretta stretta per non dimenticare mai chi sono stato.
1: Un racconto di sentimenti, di amore e di speranza. Il coraggio di Amadou, il nuovo romanzo di Federica Flocco. Acquistalo su Amazon e nelle migliori librerie. Il coraggio di Amadou, LPS Edizioni.
0: Mi chiamo Amadou e, come già si sarà capito, ne vado fiero.

La donna zero. In un futuro non molto lontano, chi potrà rivoluzionare il volto dell'intera umanità? La donna zero, il nuovo romanzo di Elisa Averna, disponibile anche su Amazon. Mondi diversi.

termina qui per oggi il nostro appuntamento con i racconti della sera. Io ringrazio Federica Flocco, Carla Tamburo, Elisa Averna e Bruno Malu che hanno collaborato alla realizzazione del nostro programma. Ma soprattutto ringrazio voi, amici, che ci avete preferito alla TV per un'ora di piccole chicche musicali, letterarie e anche turistiche. I racconti della sera vi dà allora appuntamento fra 7 giorni qui alla stessa ora per un altro viaggio in vostra compagnia alla scoperta di nuovi luoghi, di testi letterari senza tempo e tra le note della più bella musica di sempre. Un caro saluto allora dal vostro Marco Criscuolo e buon proseguimento in tutte le belle cose che fate.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova. Benvenuti a questa edizione del GR. Aperto il cantiere di lavoro presso la chiesa di Santa Maria della Porta di Macerata. Sabato scorso il vescovo Monsignor Nazareno Marconi, per intercessione della Madre di Misericordia, patrona della diocesi, ha affidato al Signore i tecnici e gli operai e il buon esito del lavoro. È una chiesa molto amata dai maceratesi. L'impianto primigenio risale al X secolo, dedicata all'Assunta. Fu poi soprannominata della Porta poiché adiacente alla porta meridionale dell'antico castello di Macerata. I lavori, finanziati ai sensi di ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma del centro Italia, sono finalizzati alla riparazione dei danni sismici, in particolare il consolidamento delle volte strutturali e delle murature verticali e della contestuale revisione, messa in sicurezza e ripristino degli elementi decorativi. Nel corso del servizio serale di sabato, gli agenti della Polizia Locale di Civitanova Marche hanno controllato in via Carducci due cittadini cinesi, entrambi di 46 anni, con regolare permesso di soggiorno in Italia, che appaiati viaggiavano ciascuno a bordo del proprio monopattino elettrico. Il primo residente a Bolzano, ma domiciliato a Civitanova per motivi di lavoro, e la seconda residente in città. Il monopattino condotto dall'uomo era privo di targa identificativa e di copertura assicurativa. Inoltre l'uomo circolava nelle ore notturne senza indossare il giubbotto ad alta visibilità. È stato così sanzionato. Il mezzo condotto dalla donna presentava invece modifiche: un sellino posto circa 80 centimetri da terra e la predisposizione per il trasporto di un passeggero, che lo qualificano come ciclomotore a tutti gli effetti. Il mezzo è stato sequestrato e la donna sanzionata. Prestigioso riconoscimento nazionale per la ricerca dell'Università di Macerata. Marta Giovannetti, ricercatrice e docente di marketing del Dipartimento di Economia e Diritto, ha vinto il premio SIM Norstat, promosso dalla Società Italiana Marketing, in collaborazione con la Società di Ricerche di Mercato Norstat, con un progetto dedicato all'intelligenza artificiale agentica, una delle frontiere più avanzate e attuali dell'innovazione applicata ai processi decisionali delle imprese. La ricerca coinvolgerà dirigenti e manager di imprese B2B, tra cui amministratori delegati e responsabili delle aree digitale, vendita, acquisti e catena di fornitura. Attraverso un'indagine quantitativa saranno analizzati gli effetti dell'intelligenza artificiale sulla qualità e sulla rapidità delle decisioni, sulla capacità delle aziende di adattarsi ai cambiamenti e sulla loro resilienza organizzativa. Un 42enne di origini torinesi, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per truffa. L'attività investigativa è scattata a seguito della denuncia presentata da un 54enne residente a Monte San Giusto. Lo scorso mese di maggio la vittima aveva risposto a un annuncio pubblicato su una nota piattaforma online per l'affitto di una casa vacanze situata lungo il litorale fermano. Dopo aver concordato i dettagli del soggiorno, il 54enne aveva versato a titolo di caparra 400 euro. Incassato il denaro, l'inserzionista si è reso irreperibile. Gli accertamenti telematici e bancari condotti dai militari dell'arma hanno permesso di risalire con certezza all'identità del 42enne torinese. È stato appena inaugurato il nuovo campo da tennis coperto del polo sportivo di San Liberato a Monte Cassiano, opera che completa il progetto di riqualificazione dell'impianto finanziato attraverso il bando Sport e Periferie 2022, lo stesso che nel 2025 aveva consentito l'inaugurazione del campo in erba sintetica. L'investimento complessivo ammonta a 950.000 euro, di cui 500.000 di contributo a fondo perduto e 450.000 di compartecipazione del Comune di Monte Cassiano. Nel corso della cerimonia l'amministrazione comunale ha annunciato l'istituzione della consulta dello sport, un tavolo di confronto che coinvolgerà le associazioni e le società sportive del territorio.
3: Il taccuino.
2: Secondo appuntamento con la 20ª edizione dei Martedì dell'Arte, la tradizionale rassegna culturale curata dall'Associazione Arte, guidata da Anna Donati, con il contributo del Comune di Civitanova e dell'azienda Teatri. Domani, martedì 15 settembre, il professor Valerio Vernesi terrà una lectio sulla rete museale dei Monti Azzurri, capolavori sparsi. Tutti gli incontri si terranno alle 18 al Cineteatro Cecchetti di Civitanova, sempre ad ingresso lì. Giovedì 17 settembre alle 17 presso la Biblioteca Statale di Macerata si terrà la presentazione del libro Il principio dell'ultima luce di Chiara Mutti. Per l'occasione Angela Maria Napoleoni curerà l'introduzione, mentre il direttore artistico Sta Alì Caracciolo dialogherà con l'autrice. Brani del libro verranno letti da Matteo Canesin.
3: Lo sport.
2: Iniziamo con il calcio. La maceratese esce sconfitta per 2-1 dal campo dell'Atletico Ascoli al termine di una partita dai due volti. Meglio i padroni di casa nella prima frazione, più equilibrata la ripresa dei biancorossi, capaci di trovare il pareggio prima di subire la rete decisiva nei minuti di recupero. I biancorossi devono ora voltare pagina e ripartire, portando con sé la reazione mostrata nella seconda frazione e la consapevolezza che il campionato è appena iniziato. Mercoledì all'Elvia Recina arriva infatti l'Ancona. Ascoltiamo mister Sante Alfonsi al termine della partita.
4: Mi spiace perdere la partita così. Loro hanno fatto un grandissimo primo tempo e forse meritavano di stare in vantaggio di più gol. Avevamo avuto difficoltà nell'approccio della gara. Quel gol dopo 10 minuti su un fallo laterale ci aveva fatto male, ci aveva fatto un attimino a buttare giù il morale, perché poi la squadra non riusciva più a fare niente. Nel secondo tempo abbiamo riparato, primo e secondo tempo ci siamo rimessi bene, abbiamo fatto un grande secondo tempo e poi perdere così fa male naturalmente. Ma avevamo avuto anche qua 2-3 bei contropiedi dove potevamo fare un po' più male, chiudere meglio l'azione, però non stavamo rischiando più niente, quindi quella è la cosa più importante. E un cross su un calcio d'angolo che si mette all'incrocio vuol dire il destino che la devi perdere. Questo lavoro, questo gioco, chiamiamolo come vogliamo, per stare in campo, per giocare la domenica, giocare il mercoledì è ancora meglio. Vediamo questa sconfitta adesso, sicuramente i ragazzi stanno un po' giù di morale, però dobbiamo riprenderci subito domani, perché mercoledì aspetta un'altra sfida in casa. I tifosi chiedono e vogliono prestazioni con la maglia, per sudare la maglia, quello che abbiamo fatto anche oggi hanno battuto le mani alla fine, però poi ci vogliono i punti. Quindi adesso prestazione ok, complimenti ok, però poi dobbiamo fare punti e portare punti a casa. Quindi va bene che si gioca mercoledì, adesso dobbiamo un attimino rifare l'allenamento, rimetterci bene fisicamente, saremo pronti sicuramente per mercoledì per un'altra battaglia.
2: Rimanendo in Serie D, girone F, da segnalare il pareggio della Recanatese 1-1 con la Sant'Egidiese. In eccellenza spicca la vittoria dell'Aurora Treia, che supera Matelica per 5-3 con ben 3 reti segnate da Federico Melchiorri. Tolentino perde in casa della Fermana per 2-0. Montefano Chiesanuova finisce 0-0. San Giustese Urbino 0-1. Primi test per la pallavolo in vista dell'inizio dei vari campionati. Indicazioni utili ma gambe pesanti al Pala Allende per la Cucine Lube Civitanova al cospetto dell'Essence Hotels Fano nel primo allenamento congiunto della pre-season 2026-2027, terminato 3-1 per i locali. Nel pomeriggio di sabato, davanti a 200 spettatori, è andato in scena un derby marchigiano tra i vice campioni d'Italia e la squadra allenata da Marco Bonitta al suo terzo test stagionale. Gardini ha chiuso da top scorer con 20 punti personali. Primo faccia a faccia assoluto tra il libero della Lube Francesco Bisotto e suo fratello Stefano, palleggiatore di Fano. Primo test stagionale per la CBF Balducci HR Macerata sul campo della Bartoccini più Energia Perugia, una delle formazioni più accreditate del prossimo campionato di A2. 4 e 7 disputati tra le due squadre, entrambe in fase di rodaggio, con gli allenatori che hanno provato diversi sestetti nell'arco dell'allenamento congiunto. 2-2 il risultato finale. Top scorer arancionera Stoianova con 13 centri nei due set giocati.
3: Il tempo nelle Marche.
2: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali, mari da poco mosso a mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 17-27 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
3: Giornale Radio Nuova. We'll be right back.
0: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Siete le sorelle Owens?
7: Sì, se amiamo qualcuno muore.
6: Ma dai, a settembre
7: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
7: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
11: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
12: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
13: A me importa.
14: Coyote vs Acme.
15: L'idiota!
14: Al cinema dal 2 settembre.
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
17: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
18: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
17: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
20: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

due estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Allora possiamo cominciare anche stamattina con tante cose da dire, da sentire, da ascoltare. Fabrizio Scoccia, buongiorno.
1: Buongiorno Nazareno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Salute oggi del lunedì, anche questo lunedì è presente.
0: Con le sogni, no?
1: Oggi abbiamo degli ospiti, infatti io dovrò presentare gli ospiti e presentare la nostra trasmissione agli ospiti.
0: Giusto.
1: Quindi, questa trasmissione, lo diciamo anche per chi ci ascolta, per chi magari ci ascolta per la prima volta o non
0: lo sa, insomma,
1: vive, è stata fatta per la prima volta 5 anni fa, mi pare.
0: Cinque anni fa.
1: E tutti i lunedì dalle 11 a mezzogiorno abbiamo parlato di salute, tanto che la trasmissione si chiama Salute Oggi.
0: Anche perché la salute tutti quanti la cercano, quindi.
1: E allora noi ci siamo proposti per dare le informazioni giuste, la comunicazione giusta, per la prevenzione, per l'educazione, eccetera. Oggi abbiamo due ospiti che di comunicazione e di educazione hanno fatto del loro fine per l'opera che stanno facendo adesso a Macerata. Cioè la presidente di Unitre Macerata, la signora Gloria Pierucci, e c'è il vicepresidente della Unitre Macerata, Mauro Gentili.
0: Buongiorno e benvenuti.
2: Buongiorno a voi.
3: Buongiorno a voi.
1: E quindi noi oggi vogliamo parlare, sì, parleremo di salute, ma il concetto che più voglio sottolineare oggi è che la cultura è comunque salute. Qualsiasi ambito della salute noi trattiamo va a incidere sul nostro essere, quindi anche sulla nostra salute. E questo proprio Unitre Macerata lo sa benissimo, e nella programmazione della sua attività per il 2026, adesso la signora Pierucci ce lo dirà, hanno proposto e stanno proponendo, domani c'è la prima conferenza stampa presso Associati Fisiomed qui a Sforza Costa per la presentazione, diciamo, a tutta la comunicazione territoriale. Signora Pierucci, che cos'è l'Unitre Macerata?
2: Bene, allora buongiorno a tutti, sono Gloria Pierucci, presidente di Unitre Macerata. L'Unitre Macerata è un'associazione appartenente al terzo settore, nata nel 1973 in Francia. E la prima associazione italiana è venuta nel 75 a Torino. Ci sono 359 sedi associate a Torino in tutta Italia, e Unitre significa Università delle Tre Età, quindi un concetto di diffusione della cultura trasversale, non dedicato a una fascia di popolazione o a un'età, bensì da 18 a un numero illimitato di anni tutti si possono iscrivere alla nostra associazione. È di volontariato, noi siamo 9 del consiglio direttivo, qui con me è il vicepresidente, siamo tutti volontari e abbiamo quest'anno, presentiamo domani in Fisiomed la nostra conferenza stampa di presentazione dei corsi, avremo quest'anno nell'anno accademico 2026-27 37 corsi dedicati appunto a vari argomenti e vari settori, dedicati a ogni tipo di età. Abbiamo cercato quest'anno di rinforzare l'offerta per poter catturare un pubblico anche più giovane rispetto all'età media che abbiamo avuto negli scorsi anni. Quindi ricalchiamo un po' il modello di quella che è stata l'Universitas medievale, cioè nel senso i docenti che donano la loro conoscenza e la loro cultura agli associati, i quali a loro volta poi divulgano nella società quello che hanno appreso, e quindi hanno due principi fondanti: innanzitutto un'universitas e un'accademia dell'umanità, perché questa diffusione di cultura fa rete, fa solidarietà, fa convivenza e fa partecipazione, che oggi è importantissimo. Sono importanti iniziative che fanno anche aggregazione, visto che tendiamo ad essere sempre molto individualisti e a praticare le nostre cose in maniera più individuale rispetto al passato, dove c'era un senso di convivialità sociale molto più ampio.
1: Vorrei aggiungere alla bella descrizione che lei ha fatto che magari per le persone, diciamo, della terza età, qui parliamo delle tre età, della terza età, è una bella occasione di occupazione e di aggregazione, di comunicazione, di socializzazione. Certo. Siccome gli anziani sono tanti, i pensionati
2: sono sempre di più,
1: sono sempre di più, creare delle occasioni di questo tipo sicuramente ha una sua valenza. Sì. Che va ad aggiungersi a quella che lei ha descritto per i giovani, per le persone adulte, per tutti quelli che hanno nella conoscenza un fine quotidiano, diciamo.
2: Mi permetto di aggiungere che è un'offerta culturale che bene si può coniugare con persone che non avevano avuto un approccio universitario, ma che amano magari approfondire temi che sono propri di interesse, oppure che sono cioè alcuni temi che li incuriosiscono, e quindi aumentare la loro conoscenza dell'argomento che stiamo trattando. Quindi
0: fa bene un po' tutti, no, questi, quindi.
2: Sì, sì, indubbiamente noi con la Unidre, nel concetto di trasversalità di informazione culturale, cerchiamo di abbracciare ogni tipo di fascia.
1: Allora, è qui con lei il vicepresidente dell'associazione.
2: Con me è il vicepresidente Mauro Gentili.
1: Quindi a lui chiediamo, siccome io un po' conosco l'ambiente, e quindi non sono nuovo stamattina a questo ambiente, anzi poi diremo come e perché. Con i suoi collaboratori, presidente, ma anche con una direttrice dei corsi.
0: Per carità, lo spiega così, che sennò fai cascare tutti.
1: Giusto, Nazareno. Avete anche una direttrice dei corsi, sì, quest'anno, che è la dottoressa Francesca Caldarelli, sì, mi pare che sia.
2: Psicoterapeuta.
1: Esatto. Io al vicepresidente Gentili chiederei una descrizione, magari sommaria, non particolareggiata, dei corsi che fate quest'anno.
3: Sì, allora, per quello che riguarda i corsi del percorso salute che facciamo insieme a Fisiomed, lascio la parola a voi che siete senz'altro più attrezzati sull'argomento. Come diceva la nostra direttrice Francesca Caldarelli, ha preparato una serie di corsi invece più sull'ambito che le è proprio, quello della psicologia, quindi un approccio, insomma, che si rivolge anche molto ai giovani, per esempio, per riuscire in qualche maniera a venire incontro anche a delle difficoltà, le problematiche del mondo giovanile che si incontra con una realtà sempre più complessa e anche in certi casi difficilmente decifrabile anche da parte di noi adulti. Per quanto che riguarda appunto la difficoltà di decifrare la nostra realtà, passo di palo in frasca, e quindi dico, tra i nostri corsi, vabbè, adesso faccio pro domo mia, diciamo, io svolgo un corso di geopolitica che per esempio ha lo scopo di dare gli strumenti di base, ovviamente non di spiegare perché e come va il mondo, che non ci riescono maggiori analisti, diciamo, però insomma alcuni strumenti di base, sia teorici che storici. Abbiamo i percorsi di pace che facciamo insieme ad Emergency, abbiamo i corsi di letteratura e filosofia, abbiamo un pacchetto consistente di corsi linguistici che si diciamo che da una parte vogliono darci i primi rorimenti per quello che riguarda il francese, l'inglese e lo spagnolo, e abbiamo anche un corso di lingua e letteratura cinese, diciamo, però anche un corso di inglese di secondo livello che serve per approcciare una certificazione con non mi ricordo come si chiama, è comunque una certificazione per
2: livello di certificazione linguistica.
3: Esatto, un primo livello di certificazione linguistica, quindi utilissimo per esempio per i giovani, i ragazzi che escono da scuola e che quindi abbisognano di questo tipo di strumenti. Noi cerchiamo di abbracciare non tutto, diciamo, sì, è la certificazione Cambridge, sì, esatto. Noi cerchiamo di abbracciare un po', ovviamente non tutto lo scibile umano, però una vasta gamma di argomenti che possano attrarre l'attenzione sia di una popolazione, insomma, diciamo di un'età media e avanzata, ma anche di una popolazione più giovane che voglia approcciare i temi, insomma, del nostro tempo.
0: Quindi una buona cosa di varie cose, ecco.
1: Presidente, signora Bierucci, adesso abbiamo avuto una descrizione sommaria, naturalmente, perché non è che possiamo andare, certo, sullo specifico su tutti gli argomenti, e adesso lei ci deve pure dire chi è che si iscrive, chi si potrebbe scrivere e come ci si iscrive a questi corsi.
2: Bene, allora domani avremo una conferenza stampa nella sede della sala conferenze della Fisiomed, e staremo alla Fisiomed non per caso, perché in realtà quando l'anno scorso, nel primo anno di costituzione, abbiamo avuto l'idea di approcciarci ad un IDRE, la prima cosa cercavamo un main partner, quindi un qualcuno che potesse sostenerci sotto non solo un profilo finanziario, ma anche sotto un profilo strutturale d'inizio di questa esperienza che era necessario avere, perché senza dei supporti era molto difficile partire. E quindi abbiamo incontrato Enrico Falistocco, devo dire imprenditore a mio parere illuminato, che ha avuto la sensibilità di abbracciare questo progetto culturale. Per Falistocco si occupa naturalmente di medicina, perché è l'AD della Fisiomed, però si occupa, come sappiamo, di sport, e quindi è stato molto entusiasta di potersi approcciare anche all'aspetto culturale. Quindi siamo in Fisiomed a fare la conferenza stampa perché è il nostro partner principale. Come ci si iscrive? Allora, chi avrà modo di venire domani alla conferenza stampa alle ore 10 potrà, al termine della conferenza, in cui ci saranno anche molti docenti, personalità anche del mondo amministrativo, ci saremo noi del direttivo, si potrà iniziare ad iscriversi già da domani mattina. Noi saremo con la nostra attrezzatura per rilasciare anche fogli di iscrizione, e già domani potrà iniziare. Poi noi siamo, abbiamo la sede in via Marche, e c'è una segreteria che nel periodo delle iscrizioni sarà aperta dal lunedì al giovedì, il lunedì e il mercoledì di mattino dalle 10.30 alle 12.30, martedì e giovedì di pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00. Quest'anno rispetto all'anno scorso c'è una novità, in quanto abbiamo inserito nel nostro sito, quindi qualora qualcuno avesse la curiosità di andarlo a visitare, c'è una sezione dedicata alle preiscrizioni, di modo che possano arrivare con un loro foglio già compilato dei loro dati, del loro codice fiscale e delle caratteristiche che vengono richieste, e arrivano in sede con un modulo già compilato e smaltiamo le procedure, perché abbiamo visto l'anno scorso che ci sono delle giornate in cui c'era un certo assembramento di persone, era difficile smaltirle. Questa prescrizione non dà nessun diritto di priorità ai corsi che hanno un numero chiuso, però facilitano molto la procedura amministrativa quando si viene in sede fisicamente ad iscriverci. Quindi invitiamo coloro che fossero interessati a vedere e stamparsi questo foglio per poter arrivare in segreteria già con i dati compilati. Una volta in segreteria ovviamente può avere i suoi ripensamenti, può aggiungere altri corsi, può chiedere delle lucidazioni a noi o a qualche docente che sarà presente in quel momento in cui si incontrerà. Dopodiché si pagherà una quota di iscrizione di 50 euro che sarà decurtata a 30 per tutti gli studenti che si iscriveranno, studenti accademici intendo dire, che si iscrive, studenti, lavoratori che si iscriveranno sotto i 30 anni. La quota di iscrizione è di 30 euro. Ogni corso, per dargli anche un po' lustro e per creare un gruppo di appartenenza, simbolicamente dovrà pagare un ticket di scelta di questo corso. In genere i ticket sono di 5 euro per l'intero corso, quindi un corso di 8 ore o di 10 ore avrà un ticket di 5 euro. Ci sono corsi che hanno un ticket di 10 euro perché magari hanno necessità, hanno un docente che viene dall'esterno, quindi deve essere remunerato per la trasferta, oppure magari sono corsi di lingue che hanno dei laboratori, richiedono delle attrezzature, quindi c'è un ticket di 10 euro. Alcuni corsi, tra cui quelli offerti appunto dalla Fisiomed e tutti quelli che si svolgeranno alla Fisiomed, saranno gratuiti, così come i corsi che si svolgeranno in Banca Macerata, che è un altro nostro partner importante che si è fatto artefice e promotore di due corsi di economia di finanza, uno i primi passi nella finanza e un altro una finanza più avanzata. Quindi fatto questo sono iscritti. In linea di massima il docente, in base ai suoi studenti, crea delle chat di WhatsApp dove ci sono delle comunicazioni tra di loro.

0: degli ospiti è perché hanno da dire delle cose interessanti.
1: Certo, giusto.
0: I nostri ascoltatori lo sanno. Al vicepresidente Gentili vorrei dire, ecco, l'impegno vostro, perché anche questo conta, insomma, non è, io capisco che sia una un'opera sociale di grandissimo livello e di ottimo livello in qualsiasi modo la si possa osservare, però penso che anche per voi è un momento di crescita, lo vogliamo definire
2: certamente.
0: Così
2: no, ma certo, nel momento in cui ci si mette in queste imprese è ovvio che il primo intendimento è sempre quello di fornire un servizio, diciamo, alla città e ai suoi abitanti, però non si capisce ancora bene quello che si fa. Nel momento in cui poi si entra, diciamo, nel lagone, nel momento in cui si entra in contatto con le persone, e soprattutto dopo l'esperienza che abbiamo fatto lo scorso anno, perché lo scorso anno abbiamo fatto, partendo da zero, 220 iscritti, quindi siamo partiti subito, diciamo, un po' col botto. Conoscere tutte queste persone, interloquire con loro, capire quali erano i desideri, i bisogni, cioè dà anche una grande soddisfazione, insomma, cioè aver messo in piedi uno strumento di questo genere che può essere fruito da, appunto, da persone che avevano un desiderio di approfondire una serie di argomenti e che non trovavano, insomma, il canale, sebbene Macerata sia una città, diciamo, molto ricca, diciamo, di offerta culturale, no? Tra l'università, ci sono molte associazioni, c'è un certo, diciamo, movimento culturale a Macerata, però evidentemente siamo andati in qualche maniera a coprire, diciamo, una zona che era ancora, diciamo, non completamente soddisfatta. Quest'anno noi pensiamo di allargare ancora il nostro numero di iscritti, quindi, diciamo, come già lei, come ci si sente? Cioè, ovviamente nel momento in cui c'è questo tipo di risposta, anche i sacrifici che si fanno, perché comunque l'impresa richiede una notevole dose di tempo, quindi anche se ormai molti di noi sono pensionati, eccetera, comunque, diciamo, è tempo che viene sottratto alla famiglia e alle altre attività, quindi, però è motivo di grande soddisfazione, insomma, questo di vedere poi queste persone, questi nostri iscritti che invece manifestano, diciamo, la loro soddisfazione per quanto hanno potuto, diciamo, appunto, ascoltare.
3: Benissimo. Posso aggiungere una cosa e mi riaggancio a quello che diceva Mauro? Che proprio questa mattina siamo entrambe reduce da un bellissimo appuntamento che abbiamo avuto con il nostro magnifico rettore John McCourt all'università. Gli abbiamo presentato il nostro catalogo e abbiamo avuto una bella conversazione e si è mostrato, Mauro me lo confermerà, interessato e ha anche molto apprezzato quello che stiamo facendo. Quindi sicuramente nascerà una bella e proficua collaborazione anche con l'Università di Macerata.
0: Ecco. Questo mi fa molto piacere, anche perché adesso arriviamo alla parte, diciamo, che riguarda questa trasmissione e che riguarda anche a me personalmente, Fisiomed, per quello che già avete detto. Io faccio giornalista medico scientifico da 45 anni.
1: Allora molte cose sai, quindi non c'è problema.
0: No, 45 anni. Appunto. 45 anni, l'ho contati stamattina e mi sembravano tanti.
3: Per dare un dato giusto.
1: Vabbè, fino a 50 va bene. Fino a 50.
0: 29 anni, quindi 29 a 74 quando fa?
3: Abbiamo fatto i conti,
0: Quindi praticamente questa occasione, perché lo dobbiamo dire, insomma, ai nostri ascoltatori, io partecipo in prima persona al lavoro e al programma di Unitre come rappresentante di Fisiomed, dove io ho il ruolo dell'esperto, diciamo, della comunicazione sanitaria, quindi essendoci anche un corso che si chiama La cultura della salute,

0: Questo è interessante, perché tu la cultura della salute è bella come cosa, eh?
1: È bellissima, cioè...
2: Si potrebbe anche dire, Fabrizio, la cultura della salute e la salute cultura.
1: Esatto, ecco. Io ieri su un articolo su Picchio, perché scrivo pure lì, vabbè, tanto, l'ho spiegato un po' questo che adesso la Presidente ha detto, perché è chiaro che la cultura è salute perché ci mantiene, cioè ci dà l'opportunità di metterci in gioco con tutti gli aspetti della vita che ci circonda. E gli aspetti della vita che ci circonda, alcuni sono semplici, visibili e molto tangibili, diciamo, altri bisogna andarle a ricercare nell'esperienza degli altri, nei testi, negli studi fatti, e quindi ecco il senso di organizzare dei corsi dell'università del SEDA. Io
2: delle
1: devo
2: tre
1: dire
2: età.
1: delle tre età, giusto. Io devo dire che adesso, se parliamo di Fisiomed, dove domani ci sarà questa conferenza stampa, e che ha anche insomma il compito, chiamiamolo così, di organizzare il corso della cultura della salute, devo dire che al di là di questo aspetto, in quel centro, in quella struttura importante, perché Associati Fisiomed ha 10 sedi adesso solo in provincia di Macerata, una anche a Milano, quindi comincia a essere un centro,
0: per tutto, allora.
1: Un centro allora. Di un certo livello, è sponsor anche di questa nostra trasmissione, vabbè, questo
0: anche a Milano è arrivata, vedi?
1: Quindi, però,
2: quindi andremo a Milano anche noi.
1: Io ci devo andare in settimana, però
2: faremo lunedì 3 in Milano, se non c'è già
1: sarà 10. Quello che però devo dire, che è l'unico centro dalla mia esperienza, e guarda, devo dire che d'esperienza, se non altro per gli anni che ho citato prima, ne ho abbastanza, è l'unico centro dove ha messo nello stesso piano, centro medico dico, nello stesso piano la diagnosi della malattia, la cura della malattia, ma anche la cultura della salute e la prevenzione.
0: Non sbattere, per carità, perché sennò qui si spoglie tutto dopo questo.
1: Sullo stesso piano significa che c'è un'organizzazione specifica in quel centro medico, dove io per esempio sono stato messo come collaboratore proprio per il mio ruolo nella comunicazione sanitaria, ma è un centro molto ben strutturato anche dal punto di vista tecnico, e questo non è riscontrabile in nessun'altra, almeno per la mia esperienza, ma ripeto, penso che sia un'esperienza credibile, non è riscontrabile in nessuna altra struttura sanitaria, che sia pubblica o che sia privata.
0: È la prima, quindi.
1: Cioè, che ci abbia una strutturazione di quel tipo, un'organizzazione di quel tipo, dove la comunicazione, l'informazione, la cultura ha un suo ruolo tangibile, visibile e spendibile anche sul territorio. Io non ricordo, ho collaborato con l'università, ho collaborato con l'IRCA, gli ospedali, privati, pubblici. Una organizzazione di quel tipo sarà anche che i tempi vanno in quel senso, cioè nel senso che la comunicazione ha sempre più un ruolo in qualsiasi attività si faccia. E c'è, questo lo devo dire, e naturalmente a me personalmente, ma anche a Fisiomed, avere l'opportunità di poter collaborare con Unitre Macerata è un'occasione in più per far bene quello che si pensa di voler fare nel proprio lavoro.
3: Bello,
1: quindi
3: bello.
1: Non è che io devo essere ringraziato officio med, sì, per certi aspetti sì, dal punto di vista logistico c'è anche l'impegno che va riconosciuto, però dal punto di vista, diciamo, proprio di sociale, diciamo, noi dobbiamo essere grati a Duni 3 per averci dato questa occasione, perché quando posso citare altri esempi, per esempio la CNA qui a Macerata ci ha contattato per fare delle conferenze di informazione medico-scientifica sulle aziende, quella è un'altra occasione, ma un'occasione mirata, settoriale, di ampio livello, insomma abbastanza ampia, ma comunque rivolta a un settore. Invece l'università della terza età, delle tre età, invece è rivolta a tutti.
2: A tutti, sì.
1: È rivolta a tutti, e quindi questa è un'occasione che ci mette in contatto un po' con quella che è la società nei suoi vari aspetti, e questo è una cosa importante. Per quanto riguarda il corso, la cultura della salute, sono 21 sedute, che non sono poche. Tutti
0: quanti mesi ci vogliono?
1: Fino a aprile,
2: da ottobre fino ad aprile.
1: Tutti i mercoledì, tranne quelli sotto le feste natalizie, oppure insomma
2: dove c'è proprio interruzione dell'attività,
1: c'è interruzione
2: accademica
1: dell'attività per ovvi motivi, tutti i mercoledì dalle 17.30 alle 18.30, ma si può anche protrarre il tempo se
2: ci sarei un dato pratico logistico. La sede di Fisiomed è per la strada statale che unisce Sforza Costa a Piediriba ed è area urbana a tutti gli effetti. Ci sono gli autobus di Macerata che fanno servizio urbano.
1: Ampio parcheggio, cioè tutte le comodità, un bar, c'è tutto.
2: Sì.
0: La cultura è importantissima, caro Fabrizio, vero?
1: Per la salute, ecco, stiamo dicendo.
0: Per la salute,
1: stavamo parlando del corso dei Uni 3 Macerata, la cultura della salute, che si terrà a Fisiomed qui tutti i mercoledì per 21 sedute dal mese di ottobre, distribuite queste sedute fino ad aprile. E i docenti, io sarò il coordinatore, ma il coordinatore, come il giornalista, praticamente ha un ruolo di mettere in contatto la parte scientifica, diciamo, con il pubblico, quindi di trovare il miglior modo di comunicare tra le fonti e gli ascoltatori. Le fonti però sono di ottimo livello, di primissimo livello, perché sono tutti professionisti medici, alcuni anche molto attivi nella ricerca, che sono collaboratori di Associati Fisiomed. Io adesso non sto a citare tutte le materie, diciamo solo il criterio, come abbiamo fatto il programma. Abbiamo fatto il programma seguendo questo criterio. Innanzitutto dando spazio a quelle che sono le giornate dedicate a, o i periodi dedicati a, nella salute, per esempio dedicati alla salute della donna, dedicati alla salute dell'uomo, la giornata del diabete, la giornata dell'ipertensione, esistono queste già nel calendario della comunicazione a livello nazionale. E noi seguiremo un po' questo calendario per dare un contributo ulteriore a quella che è la comunicazione generale. Poi abbiamo introdotto invece qualcosa che è forse inedito nella comunicazione. abbiamo dato la possibilità di programmazione, diciamo, dell'intervento della psicologa ogni fine argomento. Perché? Perché innanzitutto già abbiamo una psicologa che si occupa di queste cose, molto brava, molto attenta e molto disponibile, che è la dottoressa Calderelli.
0: E che è bello.
1: Cioè, è importante, perché certo. se non ci fosse, insomma, non potremmo aver fatto questa cosa. E seconda cosa, perché la psicologia è fondamentale nella gestione delle condizioni patologiche delle persone, e ogni persona ha la sua reazione, e saperla individuare, saperla circoscrivere, poter dare anche dei consigli in questo ambito significa arricchire di molto quella che è la cultura iniziale sulla patologia stessa. Quindi ci sarà questo corso, è un corso gratuito, è un corso come abbiamo detto prima, sarà fatto nella sala comunicazioni lì di Associati Fisiomed, e naturalmente poi Unitre avrà il compito di spiegare ulteriormente se richiesto, insomma. Però ecco, quello che è le linee generali sia del programma tutto di Unitre sia anche questo specifico della cultura della salute, pensiamo di averlo insomma detto.
0: Ma oggi cultura, guarda che si dice moltissimo, quindi hai fatto benissimo, perché
1: Nazareno,
0: se non c'è cultura, che facciamo? Lo sai tu?
1: Sto scherzando. Cioè, noi ci mettiamo sempre nelle condizioni in questa trasmissione di dare non delle regole, noi diamo degli input. Gli input cosa significa? Significa cerchiamo di sollecitare la curiosità, la volontà delle persone. Poi ogni persona, adesso parte l'argomento di oggi, però tutte nelle altre trasmissioni trattiamo anche argomenti specifici della salute, ogni persona poi si gestisce questo input come meglio crede, con il proprio medico di famiglia, con gli specialisti che sono di fiducia, con altre fonti di comunicazioni dove noi specifichiamo magari quali possono essere le più sicure. Ecco, questo è. E anche in questo caso, se abbiamo portato la signora e il signore qui in questa trasmissione, significa che è un'opera buona per la propria salute.
0: Ma oh, bella opera buona, mi piace. Questo è bella.
1: Quello che loro propongono. E adesso, siccome ne abbiamo parlato abbastanza, però penso che sia anche il caso che i nostri due ospiti, prego Mauro Gentili per il saluto ai nostri telespettatori e la conclusione insomma di questo incontro.
3: Ma due parole solo per dire che questa iniziativa, appunto, come dicevamo prima, si propone di avvicinare le persone per aiutarle ad approfondire taluni temi e problemi che vogliono affrontare, anche per dare spunto per ulteriori ricerche. Ogni anno cercheremo di fare le seconde puntate, per esempio, i nostri corsi. Un esempio, abbiamo corso sulla letteratura americana. L'anno scorso abbiamo fatto.
0: Quello è forte perché l'America, insomma, non si scherza.
2: Molto attuale, oserei dire.
3: Ecco. Però, insomma, noi abbiamo cominciato con il 1600 sostanzialmente, quindi, perché anche l'America, nonostante quello che normalmente si crede, ha una sua storia, una sua profondità. E
1: chissà che diranno dell'America da adesso, fra gendarmi.
3: Appunto, no. Perché per capire quello che succede adesso bisogna anche avere una dimensione di quello che succedeva prima. Insomma, anche quindi la letteratura è uno, per esempio, degli strumenti che servono per comprendere anche la realtà, al di là di tutto quanto il resto. Quindi l'invito che faccio io è quello perlomeno di avvicinarsi ai nostri banchetti, di farci una visita in segreteria prendere i nostri cataloghi, i nostri elenchi di corsi, magari parlare con noi, con i membri del direttivo che saranno presenti, in modo da capire proprio bene che cosa proponiamo, dopodiché ciascuno fa la sua scelta e vediamo un po' quello che...
0: Tutti possono venire?
3: Assolutamente sì, tutti possono venire, tutti possono approcciarsi a noi senza nessun tipo di problema. Il ventaglio della nostra offerta, diciamo, copre una serie di argomenti piuttosto vasto. Tra l'altro anche l'anno scorso è venute diverse persone che ci hanno proposto degli argomenti che noi abbiamo proposto poi quest'anno. Ecco perché c'è anche questo, il fatto di avere una comunicazione, un feedback con gli iscritti, anche con chi vorrebbe iscriversi, che sul momento non trova l'offerta adeguata, ci aiuta insomma ad adeguare la nostra offerta anche alle richieste di questo che possiamo definire anche un mercato.
1: La signora Presidente Gloria Pierucci, prego.
2: Allora, tante sono le cose che vorrei dire e comunicare ai nostri ascoltatori. Mi viene da dire che Unitre è anche un veicolo, nonché un mezzo, per far uscire un po' dai palazzi la cultura e portarla e diffonderla in maniera più popolare. Perché a volte un certo isolazionismo personale, caratteriale, ci porta a non partecipare a tanti congressi, eventi, perché noi abbiamo una università importante, antica, che ha un'offerta culturale molto importante, ne parlavamo questa mattina anche con il rettore, ma spesso viene divulgata in forme che non sono sempre ritenute popolari, in quanto delle persone potrebbero avere anche proprio una difficoltà sociale ad approcciare veramente al palazzo. Quindi sfogliando il nostro catalogo, vedendo i nostri volantini che poi verranno distribuiti nella città, ritengo che ci siano dei corsi che possano veramente stuzzicare un po' l'interesse e tirare fuori anche qualche sogno sopito di qualcuno di noi. Ad esempio c'è un interessantissimo corso tenuto dal nostro docente Giulio Muria che riguarda hai un libro nel cassetto? Ti è venuto in mente di scrivere qualcosa e non sai come farlo e non sai anche come più pubblicarlo? Lui farà proprio un corso su questo qua. Quindi noi avremmo anche il nobile scopo, non è detto che lo raggiungiamo, ma c'è dietro anche un nobile scopo di stuzzicare l'interesse di qualcuno che ha veramente qualche sogno sopito o qualcosa di dire: mi piacerebbe questa cosa, però non so dove poterla ascoltare, dove poter approfondire, anche perché ascoltare, approfondire ed approcciarsi in comunità con un gruppo di persone che fanno la stessa cosa è molto più bello, interessante e socialmente utile che farlo magari andandosi a leggere quattro cose sul nostro PC o sul nostro cellulare. Quindi rifacendomi anche a prima, questo concetto di universitas che poi crea anche un'accademia dell'umanità, perché fare cultura insieme è sicuramente un arricchimento, e fare cultura insieme significa anche poter risvegliare in molti di noi quella curiosità, quel sogno nel cassetto del sapere che magari è stato accantonato per una serie di circostanze.
1: Grazie Presidente, e mi viene in mente adesso, siccome abbiamo ancora qualche minuto,
0: esatto,
1: di sottolineare il valore culturale della città di Macerata.
0: Sì.
1: No, veramente.
0: Perché, che vuol dire?
1: No, vuol dire innanzitutto è un autocompiacimento, perché io ho fatto il liceo classico dai Salesiani qui a Macerata e devo dire, adesso lo dico, non lo nego, però non me ne faccio nemmeno. Praticamente fare il liceo classico ai Salesiani da Macerata allora era come farlo.
0: Bravi, no?
2: Era un liceo, dicono, piuttosto tosto di livello.
1: Ci facevano fare le versioni dal latino in greco, non è che facevamo le,
0: le versioni. Ci voleva Gesù.
1: Un mio insegnante, docente, Don Giovanni Carnevale, ha scombussolato la storia a livello europeo dicendo che Carlo Magno e Aquisgrana era nella Basilica di San Claudio, ma non l'hanno preso per un fuori di testa, cioè ci hanno studiato e molti dicono che ha ragione.
2: Tuttora non si sa ancora, no?
1: È di preciso, ma lui è stato il mio insegnante di storia dell'arte e di italiano. Per dire, adesso questa è un'esperienza mia personale, ma tutto il resto poi che gira qui a Macerata, guardate per esempio il mondo della musica, ma il mondo della musica, dallo Sferisterio, tutte le manifestazioni, musicultura, eccetera, è qualcosa di nazionale.
0: Che io bella, che bella.
1: Dico con penso di dirlo con cognizione di causa, che anche una iniziativa come quella di Unitre si va ad inserire in un pacchetto generale culturale della città di Macerata e forse va anche a colmare, come diceva la Presidente, un vuoto sulla possibilità di dare cultura e conoscenza anche a quelli che non hanno avuto l'opportunità o che non hanno avuto l'opportunità a suo tempo o che vorrebbero comunque mettere in campo qualcosa che li possa, parlo dei giovani in questo caso, che li possa interessare per il futuro. Questo non è uno spazio normale, è uno spazio particolare, e che Unitre abbia avuto la volontà, l'accortezza e anche diciamo la lungimiranza di poterlo diciamo riempire è una cosa importante che si va a inserire, come dicevo prima, alla cultura generale della città e del territorio.
0: Ottimo, ottimo, hai fatto benissimo a dirlo. E la cultura, questo che ho detto io prima, tu hai continuato con questa bella cosa che hai detto. Allora,
1: grazie Nazareno, penso che abbiamo finito, Nazareno.
0: Sì, ormai è ora. Sì. Che dobbiamo dire? C'è qualcuno che devi dire a qualcuno che se vogliono andare, così niente, no?
1: No, no, possiamo ribadire che domani alle ore 10 nella nuova sede di Associati Fisiomed a Sforza Costa c'è la presentazione ufficiale alla stampa, ma a tutti quelli che intervengono, del programma definitivo e dettagliato di Unitre.
2: Aggiungo che il pomeriggio inizieranno presso la nostra sede di Via Marche le iscrizioni, il primo giorno di iscrizioni sarà domani pomeriggio, che seguiranno già quelle che qualcuno avrà opportunità di fare in sede di conferenza stampa, quindi già dal pomeriggio saremo operativi.
1: E l'ultima cosa, per riempire il tempo che manca, Nazareno, la dico in funzione del corso della cultura della salute, che si va ad inserire su un altro progetto che si chiama proprio La cultura della salute, che è stato presentato poco tempo fa a Massafermana, era presente anche Unitre con la Presidente e altre persone che sono venute, e in quel caso sarà un ulteriore, diciamo, sviluppo delle l'argomento, perché cercheremo di mettere insieme l'attività delle ASL, l'attività dei giornali, l'attività dei mezzi di comunicazione territoriali, e naturalmente Unitre è uno di questi mezzi, e tra l'altro almeno per ora, cioè tutti mezzi che sono stati già utilizzati, ma in maniera diciamo programmata in un unico progetto, ancora non è stato fatto, e Unitre è la prima esperienza in questo processo, insomma, che ci stiamo,
2: il processo culturale
1: che ci stiamo proponendo per la salute. Grazie a tutti,
2: grazie a voi,
0: bravissimi, bravissimi.
2: Vi aspettiamo.
0: Una cosa bellissima che abbiamo ascoltato qui a Roma stamattina, e buon lavoro a tutti, io vi dico, no?
2: Grazie, grazie, grazie mille. Grazie.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.